0: effettistica, cosa non semplice, come vi siete riusciti soprattutto a ottenere quell'impatto sonoro potente e tipico anche di una rock band tradizionale, gestendo questi generi non facili, ecco.
1: Sì, come ti dicevo, buona parte del merito sicuramente è dell'effettistica. Poi chiaramente, come in tutte le band, servono

0: di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di come resistere, come affrontare le correnti insidiose del fiume tendenza, non garantiamo che può funzionare, ci si prova. Ecco.
1: Allora Luca, come sarà l'estate della tempesta gentile?
0: Beh, noi cerchiamo sempre di suonare, quindi il live viene al primo posto per noi. E quest'estate sicuramente, dopodiché a settembre l'estate si chiuderà con l'uscita del nostro disco, quindi entreremo anche in promozione del nuovo album e quindi ci divideremo fra il live, che è una cosa dalla quale non ci stiacchiamo mai, alla presentazione del nuovo disco.
1: Allora, per chiudere questa piccola chiacchierata con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, La Tempesta Gentile, beh, un sogno proprio della Tempesta Gentile.
0: Beh, rimanendo coi piedi per terra, portare la nostra musica a più persone possibili, prenderci le nostre soddisfazioni, avere un buon pubblico che ci segue ai live, obiettivi diciamo molto tranquilli, però ci si prova, l'energia ce l'abbiamo tutta.
1: Raggiungibilissimi gli obiettivi di Luca Canei e della Tempesta Gentile, ai quali auguriamo naturalmente tanta musica, successo. Poi nel frattempo noi ascoltiamo, Luca, questo nuovo singolo Fantasma, che è in programmazione su Cittadella Radio e Cittadella TV. Fantasma a chiudere questa piccola intervista con La Tempesta Gentile, grazie a Luca Canei.
0: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio e Cittadella TV per una bella accoppiata che vede per quest'estate protagonista il grande Gabry Ponte con Jovanotti e un live incredibile. Non so se avete visto i video naturalmente di San Siro, dove c'è anche questa versione live molto bella dei DNA, la nuova canzone naturalmente che vede questa bella collaborazione che ci farà compagnia per l'intera settimana, e poi naturalmente daremo spazio a

0: Flamenco Paranoia, il ritorno di Samurai J, che ricordiamo con l'ossessione, insomma, altro grande successo sanremese, tra l'altro, che ha scalato le classifiche. C'è una bella produzione, c'è questo suo album che si chiama Amatore, che prende il titolo proprio dal suo cognome, lui si chiama Gennaro Amatore, e poi questa canzone che è una travolgente ballata latina che esplora poi l'ossessione amorosa. Questo è un po' il tema di questo singolo estivo per Samurai J. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

grandi ripescaggi, ritorno indietro nel tempo per naturalmente andare a risentire, riascoltare i successi delle grandi estati. The Twins vengono dalla Germania, siamo nel 1982, sfornarono questa grande canzone Face to Face, Heart to Heart, ma non solo questa, altri grandi successi hanno marchiato questo grande gruppo che poi pian piano ritroveremo anche nel Vamos a la Playa. Bene, abbiamo chiuso per questa sera, vi ricordo come sempre ogni mezz'ora ritorno a questo appuntamento per riscoprire, riascoltare quello che è uno dei grandi successi delle grandi estati, che come sempre è un appuntamento che accompagna tutta la nostra giornata musicale. Grazie agli amici che mi hanno messaggiato al 339 6806868, devo ringraziare anche gli amici che mi hanno seguito attraverso i nostri vari riferimenti, quelli web, naturalmente radiocittadella.it, cittadellatv.it e naturalmente quanti sono stati in diretta con noi sul canale 94, naturalmente per Puglia e Basilicata. Grazie a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica, Paolo D'Andria vi saluta, ci risentiamo domani se volete, come sempre dalle 17 fino alle 19, 2 ore insieme, l'appuntamento naturalmente è Driving.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Nessuna limitazione all'accesso alla baia e costante pulizia della spiaggia. Sono queste le precisazioni che arrivano dai titolari del chiosco bar della Baia del Pescatore, dopo il caso sollevato da alcuni bagnanti nei giorni scorsi. L'accesso alla baia è sempre garantito dalle scale adiacenti il chiosco, come dimostrano le immagini e come chiarisce uno dei titolari dell'attività, Giovanni Piccini.
2: Noi gestiamo questo posto in Marina di Pulzano da ben 9 anni e non abbiamo mai vietato l'accesso a nessuna persona, perché possono essere anche clienti, quindi non c'è bisogno di fare questa cosa.
1: La Baia del Pescatore, nel comune di Pulzano, è uno dei luoghi più incantevoli della litoranea salentina, frequentata prevalentemente da famiglie, e proprio per questo è lo stesso chiosco a voler garantire la massima pulizia anche degli spazi non di propria pertinenza. Anzi, vengono raccolti rifiuti che non provengono affatto dall'attività del chiosco. Del resto era stato lo stesso sindaco di Pulzano, Pietro D'Alfonso, ad elogiare il lavoro di questi ragazzi per mantenere il decoro della baia.
2: Ringrazio il sindaco di Pulzano per tutta l'amministrazione, per la disponibilità che ogni volta mi danno per questo locale. E io mi occupo della pulizia della spiaggia da sempre ben 9 anni con il mio socio, dove comunque, anche non essendo di nostra competenza, la teniamo noi pulita e cerchiamo di dare decoro a questo bellissimo posto.
3: Anche perché ripulite rifiuti che non provengono dal vostro chiosco?
2: Sì, perché comunque, come ho detto prima, la spiaggia è pubblica, quindi la gente può scendere con qualsiasi roba, tipo food o drink da altri posti, e noi non possiamo fare nulla.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Se si votasse oggi, il sindaco Piero Bitetti perderebbe il 7,7% dei consensi rispetto al giorno della sua elezione. È questo il responso del sondaggio del Sole 24 Ore sull'indice di gradimento dei sindaci italiani e dei presidenti di regione. Bitetti scivola all'83° posto della graduatoria che è guidata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, risultata la prima cittadina più apprezzata d'Italia. Il sindaco di Taranto, dal 54,7%, perde quota e tocca il 47%. In Puglia il primo fra i sindaci con il 56,5% dei consensi è il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, che però perde il 13,8% rispetto al giorno della sua elezione avvenuta nel 2024 e il 4,5% rispetto alla governance poll del 2025. Fra i pugliesi è seconda, al 50° posto, la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, con il 53% di consensi ed una crescita del 2,3% rispetto alla sua

0: elezione del 2024. È una crescita dell'1% rispetto alla classifica dello scorso anno. Al 67esimo posto c'è il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna con il 50% di consensi, meno 4% rispetto all'elezione del 2023, più 4 rispetto al 2025. Segue all'83esimo posto, a pari merito con Bitetti, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo con il 47% di consensi, meno 5,8 rispetto al 2023, meno 10 rispetto a un anno fa. Insomma, dati che lasciano riflettere e magari possono essere da incentivo per migliorare l'azione amministrativa dei sindaci pugliesi. Per quanto riguarda invece i presidenti di regione, è Antonio De Caro il primo in classifica in Italia, con il 66% dei consensi, il 2% in più rispetto alla sua elezione. L'indagine è stata condotta su un campione composto da 1000 elettori in ogni regione e 600 in ogni comune e ha preso in considerazione 92 comuni capoluogo di provincia e le regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Credevo di aver chiarito, invece un altro giornale nazionale ritorna sull'attacco ai giochi del Mediterraneo con mini giochi, maxi sprechi per 400 milioni di euro. Non è così, tra costruzione degli impianti e organizzazioni siamo a 380 e con un'IVA che restituiamo allo Stato praticamente i giochi costeranno allo Stato 340 milioni, esattamente quanto gli extracosti di Milano Cortina. Praticamente tutto costerà il 5% delle Olimpiadi di Milano. Si ipotizza per esempio un mio conflitto di interessi per aver finanziato la cittadina di Francavilla Fontana, mia cittadina, per 6 milioni e mezzo, e non è vero. Da sempre, da prima che arrivassi io nel primissimo master plan, Francavilla ne faceva parte. Per quanto riguarda la copertura dello stadio di Lecce, è risaputo e scontato che è stato il ministro Fitto che per primo ha voluto la copertura dello stesso stadio, ma non è vero assolutamente che è stata benedetta durante la campagna elettorale, perché il decreto firmato dal ministro Fitto è stato firmato appunto nell'agosto nel 2024 e la campagna elettorale era già terminata a giugno del 2024. Nell'articolo si dice anche che le strutture, una volta finite e finiti i giochi, ritorneranno nel precedente stato di abbandono. Non è vero, offenderemmo tutti i comuni, i 21 comuni che non avevano le loro strutture in stato di abbandono, ma noi le abbiamo ristrutturate perché dopo decenni era giusto farlo, le abbiamo migliorate, le abbiamo climatizzate e sicuramente dopo funzioneranno anche meglio. Questi fondi non sono utilizzati per i 14 giorni dei Giochi del Mediterraneo, ma tutto ciò che stiamo realizzando sarà utilizzato sicuramente dai giovani e nelle prossime tre generazioni almeno. Tra l'altro si parla di un incarico affidato a un tecnico, a una progettista, per il lavoro del centro di tiro con l'arco a Crispiano per circa 6,8 milioni di euro, come se fosse stato dato o da me o da altri, utilizzando una figura dei Fratelli d'Italia. Non è assolutamente vero, quell'incarico è stato dato, affidato un anno prima che arrivassi io, quando non aveva nemmeno vinto il governo Meloni, e la determina era stata già formalizzata ad agosto del 2022. Nell'articolo poi le infrastrutture vengono definite come le peggiori in Italia. Non è assolutamente vero, infatti non vengono nemmeno riportate nelle prime 5-6 infrastrutture, peggiori infrastrutture in Italia, quelle della Puglia e della provincia di Taranto. Gli sciacalli di Taranto, sul quale non sono assolutamente d'accordo, so perché si fa riferimento a un furto in un impianto sportivo, in questo caso le piscine, un furto di rame. Non si può titolare gli sciacalli di Taranto quando in tutte le parti d'Italia, soprattutto a nord Italia, il primato per i furti negli impianti sportivi sono lì. E quindi non possiamo continuare a inferire. Dico basta. Fermiamoci contro questa città, contro questo territorio, un territorio e una città che è stato martoriato, che è stato penalizzato a livello, la più penalizzata a livello internazionale. Questo è il momento di ridare a Taranto quella dignità che le spetta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sicurezza, la trafila estenuante per i documenti, ma soprattutto emergenza quotidiana dell'alloggio. A Taranto il dibattito sull'inclusione dei migranti si scontra con la denuncia netta di chi vive il territorio in prima persona. Nonostante la presenza dei lavoratori nei campi, nelle fabbriche, la distanza tra inserimento lavorativo e una reale inclusione sociale resta drammatica, secondo Kone Kossum, presidente della comunità africana di Taranto e provincia.
4: Sui territori di Taranto possiamo parlare di inserimento. Sì, sono ragazzi che sono inseriti nel sito sociale, facendo i loro lavori, andando avanti con quelle che hanno loro. Ma l'integrazione vera e propria a Taranto ancora stiamo aspettando.
3: Una mancanza di ascolto, da una parte, e l'impegno concreto delle istituzioni regionali, dall'altra. L'assessore regionale alla cultura e alla conoscenza, Silvia Miglietta, ha ricordato la necessità di finanziare non solo l'accoglienza materiale, ma anche i percorsi che passino dalla formazione e dalla scuola, unici e veri pilastri per costruire una cittadinanza inclusiva e consapevole del proprio patrimonio multiculturale.
5: La regione già lavora molto in questa direzione con i protocolli di contrasto al caporalato, per esempio, che agiscono principalmente nelle province di Foggia, di Lecce, di Brindisi, ma che hanno comunque, diciamo, uno sguardo molto attento su quello che succede rispetto alle condizioni di lavoro e alle condizioni poi abitative, ma diciamo di tutela dei diritti in generale delle persone che lavorano nei nostri territori.
3: La Puglia del resto si distingue come unica regione in Italia ad aver stanziato 40 milioni di euro per l'housing sociale dei migranti, investendo in progetti concreti a Nardò e Borgo Mezzanone per superare i ghetti. Eppure si sconta ancora il peso delle occasioni perse, come gli oltre 90 milioni di euro del PNRR non intercettati dalla capitanata per la rigenerazione abitativa. Ma i problemi, secondo Enzo Pilò, presidente dell'associazione Va bene, non sono solo
6: dobbiamo
3: questi.
6: Dobbiamo uscire dalla narrazione di una città accogliente quando poi costruiamo ostacoli. Per esempio, la prima richiesta che fanno e che facciamo è quella di risolvere la questione dell'iscrizione ai registri anagrafici per senza fissa dimora, perché questa cosa della residenza è diventata un'occasione di sfruttamento delle persone straniere.
3: Per il direttore del Dipartimento Ionico di Uniba, Paolo Pardolesi, i riflettori devono essere accesi su quella che definisce una grave povertà educativa, una debolezza nei rapporti sociali che si traduce in violenza ed esclusione. Il caporalato e lo sfruttamento non sono solo dinamiche locali, ma una piaga nazionale che si combatte anche a livello culturale. L'osservatorio si è riunito in una seduta straordinaria dopo l'omicidio di Bakary Sako e l'appello è univoco e chiaro: serve un profondo lavoro che parta dalle scuole coinvolga tutta la cittadinanza, scardinando la diffidenza verso l'immigrazione che a Taranto rappresenta appena il 4% della popolazione. Solo trasformando i primi tavoli di confronto in azioni politiche stabili, l'accoglienza potrà finalmente tradursi in dignità e diritti uguali per tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il contratto registrato nel 2003 lega Arca Puglia al circolo del PD Fratelli Cervi in quanto soggetto giuridico, indipendentemente dai cambi di segretario o dai rinnovi dei tesserati avvenuti nel tempo. Con questa netta precisazione, l'amministratore unico di Arca Ionica, Denny Pascarella, è intervenuto direttamente ai nostri microfoni per fare chiarezza sulla bufera politica che ha travolto la sede di Via Ancona, finita nel mirino di Fratelli d'Italia per una presunta morosità storica di 19 anni. Per l'ente gestore, insomma, le responsabilità non cambiano con il variare delle segreterie politiche.
7: Non è che c'è un circolo prima e un circolo dopo per quel che riguarda la posizione giuridica. Cambia il segretario del circolo, ma questo è un fatto interno al partito che non rileva nei confronti di Arca. Per Arca uno è il contratto e se c'è un inadempimento riguarda il circolo, indipendentemente da chi è il segretario.
3: Quindi questi 19 anni andranno pagati?
7: Assolutamente sì, assolutamente sì. E l'Arca ha fatto tutto ciò che doveva fare, sia per salvaguardare il credito con lettere interruttive di prescrizione e richieste di pagamento, e abbiamo disdettato il contratto per impedire che si rinnovi automaticamente di altri 6 anni, infatti scadrà il 2027 e non verrà rinnovato a quelle condizioni.
3: Nessun colpo di spugna dunque, i canoni arretrati basati su una cifra di 50 euro mensili ereditata dal passato dovranno essere corrisposti, una linea dura, quella dell'ente, che incrocia tuttavia la sponda degli stessi democratici. La segreteria del circolo Fratelli Cervi, pur parlando di un attacco propagandistico da parte del consigliere Vietri di Fratelli d'Italia e rivendicando la totale regolarità dei pagamenti da quando l'attuale nucleo ha riaperto la sede nel 2025, si è

0: Infatti, Giodetta è pronta a collaborare con gli uffici tecnici per verificare e sanare le pendenze ereditate dal passato. Nel frattempo, Arca Ionica ha già bloccato il rinnovo automatico di 6 anni in 6 anni. La locazione scadrà definitivamente nel 2027 e l'immobile sarà rimesso a bando con una manifestazione di interesse a nuove condizioni di mercato. Pascarella risponde così anche alla richiesta di un censimento regionale a tappeto avanzata dal centrodestra per scovare presunti favoritismi diffusi.
1: Come contratti regolari c'era solo questo del circolo PD. In passato anche Fratelli d'Italia ha avuto un circolo, comunque è stato utilizzato per attività politica di centrodestra, un locale IACP, sito in Viale Magna Grecia 40-44, che poi è stato venduto all'asta, ma questo come notizia, come ricordo, ecco, come, sì, come attività, però non mi risulti che adesso però faremo una ricognizione, stiamo facendo ricognizioni per tutte queste attività, insomma, anche perché tenete presente che molti locali di Arca Ionica, a causa di una situazione finanziaria dell'ex IACP, sono stati pignorati e venduti all'asta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Allora, Plasso è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più, è iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
1: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody, non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci ha dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
1: Beh, io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
0: Come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
1: Giorgio. Da tempo, allora, era qualcosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento di Plastù, inizialmente, ecco, dopo qualche anno, Belen come solista ha portato in classifica 4 singoli.
2: È un LP.
1: Uno di questi singoli era appunto Survivor, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
0: troppo presto.
1: Era arrangiato da Messi a quell'epoca, e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti, insomma, tra quattro pareti abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originali, gli strumenti vintage, una cura dei particolari, e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per avere una dinamica che possa confrontarsi con gli altri brani.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sembra di essere tornati agli anni 60, quando si voleva ridurre la città vecchia ad una sorta di Manhattan del Sud, demolizioni e ricostruzioni. Allora ci vollero la caparbietà di giornalisti come Antonio Rizzo e l'autorevolezza di intellettuali come Giulio Carlo Argan per fermare lo scempio che stava per abbattersi sul centro storico di Taranto.

0: Argan definì la città vecchia come un'opera d'arte irripetibile e mise in guardia dal rischio di smarrire il contatto storico e identitario con la Taranto antica. Gli episodi più recenti, come lo studentato di Vico Novelune completamente fuori contesto o l'imbarazzante fermata delle BRT ad occultare la pensilina Liberty di via Garibaldi, ripropongono l'allarme, interventi nei quali affiora una sprezzante mancanza di rispetto verso la storia, la pietra, l'anima, la cultura di Taranto Vecchia. Ma a preoccupare più in generale è lo stato di degrado nel quale versa il patrimonio edilizio storico dell'isola, una situazione che ha spinto Italia Nostra, a livello nazionale, a inviare un appello al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Obiettivo: arrestare il degrado, i crolli, fermare le ruspe e avviare processi virtuosi di recupero funzionale, senza abbattimento e ricostruzione. A firmare l'appello, inviato anche a tutte le autorità istituzionali del territorio, sono il presidente nazionale di Italia Nostra, Edoardo Croci, e la presidente regionale, Ilaria Pecoraro. Il destino della città vecchia, dunque, supera finalmente i confini comunali per tornare ad essere una questione nazionale, proprio come negli anni 60. Perché, come scrive Italia Nostra, la città vecchia di Taranto costituisce il cuore della storia delle civiltà del Mediterraneo, patrimonio identitario unico sia per i suoi abitanti, sia per l'intera nazione italiana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Alfredo Spalluto ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza di Clima Ambiente e non solo. Quella che doveva essere una semplice conferenza stampa di bilancio si è trasformata in un'operazione verità sulla delicata situazione economica finanziaria dell'azienda di igiene urbana a Taranto. Spalluto lascia la guida del consiglio di amministrazione per approdare tra i banchi del consiglio comunale, dove prometto di continuare a difendere la società, una decisione che sembra però nascondere ben altro. Dalle parole dell'ormai ex presidente emergono anche le profonde spaccature politiche all'interno dello stesso vertice aziendale.
3: Oggi do le dimissioni perché gli elettori mi hanno votato per andare a rappresentarli in consiglio comunale. È dove continuerò a lavorare nell'interesse di Clima Ambiente, perché Clima Ambiente comunque va difesa in consiglio comunale e va aiutata, sostenuta. Poi vabbè, è anche il caso, secondo me, che l'azienda cambi registro con questo consiglio di amministrazione, perché è troppo diviso e ora ha fatto delle cose anche importanti, ha tirato fuori questa procedura di risanamento, ha impostato una raccolta differenziata diversa, però ora è tempo che subentri un'amministrazione più coesa e più unita, altrimenti rischia di non aiutare l'azienda. Noi dobbiamo aiutare l'azienda, dobbiamo fare l'interesse dell'azienda. Nell'interesse dell'azienda adesso è il momento di cambiare.
2: Nessuna intenzione di liquidare, ma la necessità impellente di salvare un'azienda pubblica che conta 450 lavoratori. Per farlo, Clima Ambiente ha intrapreso la strada della procedura di regolazione della crisi d'impresa, un'operazione per rimettere in sesto i conti partendo dalle fondamenta che ha già portato ad alcuni primi risultati sul fronte della riscossione dei crediti, dei contenziosi con IMSS e le cartelle esattoriali.
3: La Clima va salvata, deve restare pubblica e però ha bisogno di supporti sia giuridici come questo e sia poi politici, politico e tecnici.
2: Sul piano operativo, Spalluto rivendica il balzo in avanti della raccolta differenziata a Taranto, passata in meno di un anno dal 27 a oltre il 34%, un traguardo che secondo il presidente uscente non è mai merito di un solo attore, ma di una sinergia totale che deve coinvolgere i cittadini, l'organizzazione aziendale, la polizia municipale e l'assessorato all'ambiente. Proprio a quest'ultimo viene lanciato l'appello decisivo. Serve subito un nuovo contratto di servizi per dare continuità e solidità al piano di risanamento.
3: Non c'è dubbio che il contratto di servizi è imprescindibile anche per le procedure di crisi d'impresa, l'ho detto. Io so che l'assessorato all'ambiente sono quasi pronti.
2: La palla ora passa al comune di Taranto e al sindaco, chiamati a ricomporre la governance e a firmare quel contratto per evitare che la rivoluzione green della città si blocchi sul più bello.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono 1663 i conferimenti illeciti di rifiuti individuati nel solo mese di giugno. A questo risultato si è giunti grazie al nuovo sistema di videosorveglianza installato per rafforzare il contrasto all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, con postazioni mobili che possono essere riposizionate in funzione delle criticità rilevate. In questo modo è più difficile eludere i controlli e si consente una presenza costante nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno. L'attività di monitoraggio ha interessato diversi punti distribuiti sull'intero territorio comunale, consentendo di documentare e perseguire numerosi comportamenti illeciti, dagli abbandoni di sacchetti all'esterno dei contenitori ai conferimenti effettuati fuori dagli orari consentiti, sino allo smaltimento abusivo di rifiuti ingombranti nelle aree periferiche e nelle zone rurali maggiormente esposte al fenomeno delle microdiscariche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E a Taranto, ci spostiamo a Taranto, quindi qui nasce la squadra di soccorso di Best Community in Best Practice, un team di esperti per aiutare scuola e famiglia a fronteggiare situazioni con bambini e ragazzi problematici, un progetto selezionato con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. È proprio la squadra soccorso, uno strumento sperimentale innovativo che, nato dalla sinergia di due partner del progetto, la capofila cooperativa Logos e l'associazione La Casa di Sofia, è stato proprio concepito per dare risposta alla necessità di fronteggiare situazioni complesse nel contesto familiare e scolastico. Da oltre due anni l'ampio partenariato di Best Community in Best Practice, che comprende enti del terzo settore, organizzazioni, istituzioni e scuole, sta realizzando una serie di attività e iniziative a favore dei minori di Taranto e provincia, nell'ottica di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei minori con svantaggio sociale, ambientale e altresì affetti da problematiche connesse alla disabilità. L'iniziativa della squadra soccorso si svilupperà in diverse fasi di intervento. In una prima fase le scuole partner del progetto, la ASL di Taranto, il Comune di Taranto e le famiglie già beneficiarie di Best Community in Best Practice potranno segnalare alla segreteria del progetto i casi problematici fornendo tutte le informazioni in loro possesso. E adesso voglio parlarle con una persona che fa parte dell'associazione Logos ed è Dora Casavola. Ciao Dora, ben trovata, buongiorno.
5: Buongiorno, sì, sono Dora Casavola, psicologa analista del comportamento, responsabile amministrativo della società cooperativa Logos.
4: Benissimo.
5: La quale svolge, sì, un ruolo importante in questo progetto, soggetto capofila, ma anche svolge delle azioni importanti.
4: Benissimo, allora c'è questa squadra di soccorso, ci spiega che cos'è e quando parte?
5: Sì, la squadra di soccorso nasce dall'esperienza sul campo maturato dalla cooperativa e dalle prese in carico da parte dei nostri consulenti. In realtà molti genitori, molte famiglie, nonché anche docenti nelle scuole ci chiedono molto spesso di intervenire su situazioni problematiche, su comportamenti problema o anche sull'incapacità o l'impossibilità di apprendere determinate cose o difficoltà nell'ambito della comunicazione e relazione. Per cui, su richiesta appunto di questi soggetti, la cooperativa interviene con un'equipe multidisciplinare attraverso un'osservazione del caso nel contesto e proponendo delle procedure basate sull'analisi comportamentale applicata.
4: Benissimo, ce lo spiega magari per tutti quanti quelli che sono in ascolto adesso con un esempio pratico, cioè qual è la situazione e qual è l'intervento che fa la squadra di soccorso?
5: In realtà c'è stato già un intervento, diciamo pilota, sì. di una bambina che aveva difficoltà, la famiglia aveva difficoltà di portare la bambina a fare le analisi in un laboratorio. Per cui attraverso determinate procedure sul condizionare, anche attraverso la presenza di personale specializzato, con diversi incontri siamo riusciti in realtà a far fare praticamente a questa bambina effettivamente un prelievo, e questo è molto molto importante.
4: Assolutamente.
5: Per cui può essere un intervento per questi casi concreti, o piuttosto nella scuola, o piuttosto anche nei centri ludici, pensiamo ai campi estivi, tutto diciamo finalizzato a rendere più semplice il percorso individualizzato della persona disabile.
4: Ho capito, benissimo. Questo però non è soltanto con persone disabili, giusto, che potranno essere i beneficiari di questo progetto, ma anche persone che hanno svantaggio sociale, ambientale, anche, giusto, potranno far parte.
5: Assolutamente, assolutamente, in quanto i 300 destinatari del progetto BEST sono bambini e ragazzi con disabilità BES DSA, ma anche con disagio sociale.
4: Benissimo, perfetto, io la ringrazio per averci dato queste informazioni, auguro lei e tutti quanti, insomma, la capofila, la cooperativa Logos, l'associazione Casa di Sofia, insomma tutte queste persone che lavorano ogni giorno per rendere, insomma, una qualità di vita migliore a tante altre persone, vi auguro buon lavoro. A presto, grazie mille, arrivederci.
5: Grazie, buona giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Dalla struttura commissariale arriva la svolta tanto attesa per le cozze del Mar Piccolo. Il piano di decontaminazione guidato dal commissario Uricchio con ARPA, ASL e CNR dimostra che i mitili possono restare nel primo seno oltre febbraio. I dati scientifici confermano che nei primi tre mesi dell'anno non c'è contaminazione. Una volta spostate nel secondo seno o in Mar Grande, le cozze si autodepurano da diossine e PCB in 45 giorni. Grazie a funzioni metaboliche naturali senza impatti sulla qualità. I mitili fungono anche da biofiltri bloccando gli inquinanti con un capping naturale, risultati positivi che permetteranno alla Regione Puglia di rivedere l'ordinanza del 2011, dando flessibilità al settore e rilanciando il territorio. Un cambiamento che cancella anni di gestione emergenziale per affidarsi esclusivamente all'evidenza della scienza. Il lungo monitoraggio condotto tra il 2024 e il 2026 ha certificato che l'autodepurazione metabolica dei molluschi è un processo potentissimo e sempre attivo, indipendente dal ciclo biologico stagionale dell'animale. I dati di laboratorio parlano chiaro e la forte riduzione della contaminazione da diossine e PCB si innesca già a 15 giorni dal trasferimento nel Mar Grande, per poi azzerarsi stabilmente entro i 45 giorni. Tutto questo avviene mantenendo intatte le proprietà organolettiche e il gusto del prodotto, ma c'è di più. Lo studio svela che il mitile non subisce solo l'ambiente, ma lo cura, agendo come biofiltro che fissa i contaminanti sul fondale, impedendone la risospensione. La palla adesso passa alla Regione Puglia per la riscrittura del vecchio calendario dei divieti, un passaggio che non tutela solo la salute pubblica, ma restituisce finalmente dignità ed efficienza economica alla filiera produttiva.
1: Dalla struttura... Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Uno scatto che racconta il passaggio dei Giochi del Mediterraneo a Taranto e immortala tutte le persone che hanno partecipato alla manifestazione sportiva. Si tratta di vere e proprie figurine realizzate dal volontario Andrea Chioppa insieme al capo dell'ufficio stampa internazionale dei Giochi, Luca Corsolino, che hanno come protagonisti non solo gli atleti che gareggeranno, ma anche i cittadini e le cittadine, i vertici delle istituzioni locali, del comitato organizzatore dei Giochi e tanti altri.
7: L'obiettivo è sicuramente quello di coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva, no? E quindi in un modo anche simpatico per poter far vivere questi giochi alle persone che appunto non saranno soltanto gli spettatori, ma a questo punto diventeranno in un certo senso protagonisti. Per poterlo fare è possibile scriverci a figurina@ta2026 indicandoci nome, cognome, il proprio ruolo o il proprio sport preferito e soprattutto indicando quale slogan inserire. Quindi Embrace the Future è la versione inglese, Abbracciamo il futuro è quella italiana, Abbracciamo il futuro è quella in tarantino. Le figurine saranno poi rinviate, ma non solo. C'è

0: la possibilità anche di poter chiedere appunto la nostra presenza in occasione di eventi o occasioni particolari dove appunto noi verremo per realizzare appunto le figurine laddove ci sono diversi gruppi di persone.
1: Un lavoro creato da Andrea insieme ai 1500 volontari tarantini dei Giochi del Mediterraneo per far vivere all'intera comunità un'esperienza a 360 gradi e non solo. Le loro attività infatti continueranno anche durante la manifestazione, partendo dalla valorizzazione delle discipline fino ad arrivare alla storia del territorio che le ospita. Un racconto che verrà realizzato attraverso la newsletter dei Giochi del Mediterraneo.
0: È una newsletter in cui è possibile essere costantemente aggiornati appunto sulle iniziative in vista dell'apertura dei giochi, ma anche durante i giochi stessi, e poi appunto troverete anche qualche chicca magari sulla storia di Taranto e su quello che i cittadini tarantini di quel periodo potranno vedere durante appunto i giochi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I ritmi della musica etnica, quella della nostra terra mediterranea. Migliaia di persone, arrivate da ogni dove, che danzano al suono delle travolgenti note del canzoniere grecanico salentino. Le luci che illuminano le bianche facciate del paese. Atmosfera da fiaba, al Locro Tondo per la festa delle luci. Uno spettacolo unico all'Arena Bellavista, alle pendici di Locro Tondo. Così il comune, da anni diventato celebre per le sue luminarie, ha voluto omaggiare i Giochi del Mediterraneo, tutto all'insegna della mediterraneità. E a lume di candela la visita ai monumenti più suggestivi del centro storico, una immersione totale e gratuita nell'anima della Valle d'Itria e dello spirito mediterraneo. Accoglienza funzionale con una vasta area parcheggio a pochi passi dal palco del concerto. Sembra una organizzazione rodata quella di Locro Tondo, un esempio dal quale imparare, un esempio soprattutto per Taranto, che non sembra ancora aver avviato un percorso di avvicinamento alla grande manifestazione che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre. Insomma, Locro Tondo si è dimostrata più attenta e più lesta nel celebrare i Giochi di Taranto, che sia davvero di esempio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: L'allarme truffe viene lanciato dai carabinieri di Taranto, il cui comandante provinciale Antonio Marinucci tratteggia i contorni di un fenomeno trasversale che dall'inizio del 2026 ha fatto registrare una quarantina di casi, circa 100 le segnalazioni. 14 le chiamate ai carabinieri solo nel giro di un paio di ore nella giornata di lunedì scorso. Sono in aumento i tentativi di truffa, segno della maggiore consapevolezza delle potenziali vittime, che non sono più solo anziani, ma in genere soggetti fragili e anche persone relativamente giovani e imprenditori, decine di migliaia di euro, oro, preziosi vari e finanche, in un caso, la fede nuziale.
4: Per quanto riguarda i controlli per luce, gas, per le utenze, per i servizi, generalmente le società mandano in anteprima gli avvisi sui propri operatori che stanno in determinati luoghi, a quel punto chiedere il tesserino, l'appartenenza, fare le verifiche del caso. Attenzione ai messaggi sul telefonino, soprattutto messaggi Nexi e delle banche. Tramite questo sistema chiedono di spostare denaro da un conto a un altro per violazioni della sicurezza, e il conto associato a questo ulteriore è generalmente una prepagata di cui poi si perdono le tracce.
1: Ma le strategie utilizzate sono diverse, vanno dalla cosiddetta truffa dello specchietto alla richiesta di denaro per un parente arrestato coinvolto in un incidente. Arresti e incidenti che sono ovviamente del tutto frutto della fantasia dei truffatori, che chiedono il bonifico immediato.
4: In caso di incidente, di arresto, le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, per quello che ci costa, perché abbiamo registrato questo fenomeno, non chiedono soldi. I carabinieri e in genere le forze dell'ordine, per un arresto o per un incidente, non chiedono soldi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Torniamo in studio, il primo video collegamento di quest'oggi è pronto. Chiediamo ad Astrid Massafra, la dottoressa Astrid Massafra, nutrizionista, come fare per

0: Non vi sento.
1: C'è qualche problema? Pronto? Dottoressa, buongiorno, ci
0: Pronto?
1: sente?
0: Buongiorno, vi sento.
1: Bene, bene, bene. Iniziamo questo nostro videocollegamento con qualche indicazione sulla dieta migliore per affrontare il caldo, che è intenso.
0: Assolutamente sì. Con queste temperature che caratterizzano le nostre estati, non c'è soluzione migliore che condurre una dieta più rinfrescante possibile per il nostro organismo. Quindi, cosa significa? Aiutiamoci con primi piatti di facilissima realizzazione, delle belle insalate, insalate di riso, insalate di orzo, di farro, che non ci richiedono una grande preparazione, ma ci riescono a dare comunque tutti i nutrienti necessari.
1: Che
0: E
1: cosa ci mettiamo in
0: soprattutto,
1: queste
0: non,
1: insalate?
0: cosa
1: Cosa
0: ci
1: non deve
0: mettiamo?
1: mancare?
0: Innanzitutto. Innanzitutto la base sono i cereali, quindi riso, orzo, farro sono sempre ben accetti. Una fonte proteica è fondamentale, questa non va mai dimenticata. Proteine nobili, proteine di facile digeribilità, quindi sono perfetti un petto di pollo a straccetti, a sfilacetti, una fesa di tacchino, un tonno, però evitiamo di mischiarle, scegliamone una e inseriamo solo quella. E poi tante verdure, le verdure crude, le verdure cotte, gli ortaggi grigliati sono perfetti perché questi ci consentono di riempirci, di saziarci e soprattutto di reintegrare i minerali e le vitamine che noi con l'intensa sudorazione andiamo poi a perdere. Quindi insalate veloci, di facile digeribilità, che non affaticano il corpo, che non producono calore, il che è molto importante. E soprattutto ci saziano e non ci danno troppe calorie.
1: Dottoressa, ma è più facile fare la dieta e dimagrire soprattutto in estate? Che ne pensa?
0: Teoricamente sì. In estate noi abbiamo tanti fattori che ci aiutano nel dimagrimento. Innanzitutto, per via delle temperature, abbiamo fisiologicamente meno fame. Ricerchiamo, dovremmo ricercare di meno il cibo, e aiutarci appunto con alimenti freschi, che ci danno anche meno calorie. Il problema dell'estate qual è? Che normalmente si attiva la vita sociale,
1: I
0: quindi si esce
1: gelati,
0: di più. Ci
1: innanzitutto.
0: sono, ma a parte i gelati, il problema principale è la socialità, cioè si esce veramente tanto e uscendo poi si mangiano degli alimenti come la pizza, il gelato, le bevande alcoliche, che sono tutti portatori di ben tante calorie,
1: Ecco,
0: insomma.
1: come facciamo a
0: Alla fine.
1: riequilibrare queste uscite?
0: E diciamo compensando in altri momenti della giornata, per esempio, oppure aumentando l'attività fisica. Noi abbiamo il mare, andiamo al mare, muoviamoci, nuotiamo, in questo modo riusciamo a bruciare qualche caloria in più. Ti dico la verità, il problema dei gelati, forse fra tutti quelli che ho menzionato, è il più relativo e di facile risoluzione, perché un gelato fondamentalmente è un alimento completo che va a sostituire un pasto. Quindi, per esempio, se io lo colloco al posto di un pranzo o di una cena, non ho fatto un grande danno, non ho fatto un grande errore. Ben peggio è la bevanda alcolica, il cocktail, la pizza mangiata più volte a settimana, la frittura, che sono anche alimenti che impegnano talmente tanto la nostra digestione, ci creano gonfiore, ritenzione e discomfort generale, insomma.
1: Grazie alla dottoressa Astrid Massafra per
0: No,
1: queste
0: grazie a
1: dritte, per
0: voi.
1: queste indicazioni e buona giornata, buon
0: Grazie a
1: lavoro.
0: voi, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Comune di Taranto finalmente ha un regolamento per gli affidi familiari, un buco normativo sanato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una giornata cruciale per le politiche sociali della città. L'Aula ha dato il via libera a due provvedimenti attesi che ridisegnano i servizi di prossimità e l'attenzione ai più deboli. Il regolamento, per iniziare, è uno strumento chiaro che mette al centro il benessere del bambino e ridefinisce i criteri e le modalità per l'accoglienza temporanea. Il testo si applica senza discriminazioni a coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, previa una valutazione di idoneità.
4: Diciamo che l'affidamento non è

0: Definitivo, ma temporaneo. L'obiettivo è sempre il rientro in famiglia dei bambini quando le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Sarà costituita un'equipe professionale e formata che dopo un'attenta valutazione inizierà questo percorso di cura, amore e protezione.
1: Ma la Massima Assise cittadina ha affrontato anche un'emergenza economica che pesava sul comparto del terzo settore, approvando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio destinati alle cooperative sociali, un atto fondamentale per dare respiro alle strutture che gestiscono i servizi più delicati, come ha spiegato la stessa assessora.
0: Mi scuso. E ringrazio anche per la pazienza le cooperative sociali. Ricordo, e loro lo sanno benissimo, che sin da subito il nostro insediamento, le casse della mia direzione erano praticamente prive di fondi necessari per sostenere le spese delle rette dei minori e delle persone con disabilità. Oggi riusciremo a sanare questa difficoltà. Soprattutto ringrazio le cooperative sociali per aver affrontato con forza e determinazione, mantenendo sempre una qualità di servizio adeguatamente necessaria per l'erogazione di servizi per le persone.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La crisi di Climambiente infiamma la politica e il fronte sindacale dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e l'apertura della procedura di crisi di impresa, che equivale ad una sorta di procedura prefallimentare. Le opposizioni attaccano. Con un disavanzo superiore ai 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare la responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione comunale parlando di fallimento totale ed esige un consiglio monotematico urgente per un'operazione verità sui conti. Per quanto riguarda le associazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori, Confartigianato e Funzione Pubblica CGIL respingono le logiche politiche da manuale Cencelli e invocano la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda. In particolare, l'Associazione degli Artigiani sottolinea come sia necessario scegliere per la guida dell'ex AMIU la persona più preparata, non quella espressione di logiche di appartenenza. La Funzione Pubblica CGIL, con il segretario Cosimo Sardelli, ribadisce la necessità di valorizzare gli impianti come inceneritore, impianto di compostaggio, preselezione della differenziata. Ma soprattutto viene rinnovata la richiesta al sindaco Bitetti di avere presto a disposizione la bozza del nuovo contratto di servizio tra Comune e Climambiente, strumento indispensabile per comprendere quale potrà essere il destino dell'azienda.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Adesso noi ci spostiamo in un luogo molto molto bello che è Ostuni e dal 4 luglio al 30 agosto il piccolo anfiteatro Carlo Formigoni di Ostuni torna ad essere il cuore di Ocel Lucente, il festival ideato dal Teatro delle Forche, che dopo l'esordio dello scorso anno consolida il proprio percorso con una seconda edizione che amplia il dialogo tra teatro, territorio e comunità, con la direzione artistica di Giancarlo Luce, che ho qui in collegamento. Ciao Giancarlo, buongiorno, ben trovato.
5: Ciao Annette, buongiorno a te e a tutti i vostri radioascoltatori.
4: Allora, questa manifestazione propone un bel cartellone capace di intrecciare tutto: contemporaneo, riscritture dei classici, produzioni per l'infanzia, teatro di narrazione, nuove creazioni. Raccontaci tutto, Giancarlo.
5: Allora, quest'anno diciamo che è il secondo anno di attività come festival riconosciuto dal Ministero, dalla Regione, insomma dagli enti. Abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità, programmando ben 16 spettacoli diversi, tutti i sabati e le domeniche e qualche venerdì delle settimane che vanno da luglio ad agosto. Oltre a degli eventi collaterali, ci sono una serie di presentazioni dei libri, sono 6 o 7 eventi collaterali, a cura di autori anche molto, molto importanti come Carlo Di Nolardo, sul teatro o sulla cura come Concita Di Gregorio. Gli spettacoli, come dicevi appunto tu, spaziano tra il teatro giovanile e il teatro fatto dai giovani, dalle giovani generazioni, e è il teatro delle persone che hanno avuto una relazione con Carlo Formigoni in qualche modo, di carattere artistico, e che in qualche modo continuano a essere dei punti di riferimento per quello che è il teatro nazionale. Tra questi ricordo Marco Bagliani, che è il nostro ospite nella rassegna, noi che abbiamo fatto uno spettacolo tra l'altro con la regia di Carlo Formigoni, che ha debuttato nel festival, che è Il Piccolo Principe.
4: Bello.
5: La mia regia mutuata insomma da quella che ha fatto 20 anni fa Carlo Formigoni.
4: Bellissimo.
5: E altri artisti come Licia La Nera, artisti che in qualche modo hanno incrociato Vito La Torre, i loro percorsi con Carlo Formigoni.
4: Che bello.
5: Nella prossima settimana, così diamo tutte le informazioni,
4: prego,
5: e poi
4: prego, prego,
5: approfondiamo gli aspetti diciamo teorici del festival, o quelli o gli obiettivi che noi ci proponiamo di raggiungere. Abbiamo 3 spettacoli, uno più interessante dell'altro. 2 sono delle prime nazionali, e sono La Festa delle Donne, a cura della compagnia Astragali di Lecce, con la regia di Fabio Tolledi, che riprende le commedie di Aristofane e ne fa una rilettura in chiave ovviamente molto satirica, brillante e moderna di questo grande autore greco. Quindi tutto al femminile, è un viaggio ironico e attuale. Poi abbiamo il giorno dopo, questo venerdì 10 luglio. Beh. Poi il giorno dopo abbiamo uno spettacolo bellissimo. Io dico, vabbè, sono tutti belli, sono tutti
4: sì,
5: belli.
4: Sì, è vero.
5: A cura di Onirica Teatro, che sono le novelle del Boccaccio, che a noi piacciono, noi italiani siamo molto legati sì, a questa tradizione, sì, ci sì, piacciono sì, tantissimo. E sono molto veramente molto ben fatte, molto ben costruite e spiritose. E quindi abbiamo anche questa, è una prima nazionale. Lo spettacolo si chiama Beffe d'amore e d'ingegno, appunto l'equivoco amoroso, insomma, il Boccaccio in lingua ovviamente boccaccesca, quindi recitato da questa bella compagnia di 10 attori. E per concludere, abbiamo invece uno spettacolo molto particolare, molto bello, che a mio avviso che è portato in scena da Leonardo Capuano, un attore importante del panorama nazionale, che porta in scena questo spettacolo che si chiama Sistema Nervoso, che è molto particolare perché ricostruisce il rapporto di una persona col suo sistema nervoso, e quindi con che diventa un proprio interlocutore, no? Con cui dialogare, no? Tra realtà e allucinazione. È uno spettacolo che io ho visto l'anno scorso, mi è piaciuto tantissimo e l'ho invitato al festival. Diciamo che il festival viaggia su queste due linee, no?
4: Bellissimo.
5: Una linea è quella della tradizione, l'altra è quella dell'innovazione, una è quella dei giovani, l'altra è quella delle persone come Leonardo Capuano, che è un attore, insomma, in là con l'età, o Marco Bagliani, insomma, che sono ormai dei maestri.
4: Che bello, che bello, che bello. Avere queste grandi opportunità è importante, molto importante.
5: E soprattutto offrirle ai giovani, perché all'interno del festival, con questa possibilità di potersi incontrare, di poter anche soggiornare qua, aggiungo un piccolo dettaglio.
4: Sì.
5: Io mi trovo in questo momento, non so se qualcuno mi vede, ma mi trovo...
4: Ti vediamo ed è un posto bellissimo così, è giusto lo scorcio.
5: È veramente meraviglioso, non lo dico perché ci sono, ma è veramente meraviglioso e magico.
4: Che bello.
5: Ed è la creazione di un grande artista che ha dedicato 50 anni della sua vita a vivere qui in questo posto, trasformandolo nella sua residenza privata, ma che era un porto di mare per artisti.
4: Che bello.
5: Per artisti di tutti i tipi.
4: Chissà che energia che si respira lì, Giancarlo, vero? Chissà che energia che c'è.
5: È molto forte, molto bella. Qua vicino ci sono molte situazioni tipo energetiche anche molto importanti. Il posto frequentato è il centro buddisti creato dalla fotografa Carmi di Cisternino,
4: che bello.
5: Ubicato a Babaji, è proprio qua vicino, a pochi chilometri, due
4: che
5: chilometri.
4: Bello. Bellissimo.
5: È proprio tutta la zona che è veramente intensa.
4: Energeticamente intensa, bello. In chiusura, Giancarlo, prego.
5: Sì, quello che volevo dire è che gli artisti soggiornano qui, quindi hanno la possibilità di mangiare, di colloquiare.

0: di scambiarsi idee, di scambiarsi
1: bello.
0: progetti
1: Un
0: anche futuri.
1: sogno, un
0: Perché
1: sogno, guarda Giancarlo, bellissimo, bellissimo.
0: questa è una residenza artistica teatrale internazionale ed è quello che vogliamo che diventi negli anni, luogo di incontro degli artisti che fanno spettacolo dal vivo e che possano in qualche modo scambiarsi pratiche,
1: Benissimo, grazie.
0: insieme con il pubblico,
1: Ovviamente.
0: contadini e avventori.
1: Bellissimo, bellissimo. Grazie Giancarlo Luce. Complimenti, congratulazioni e soprattutto buon lavoro. A presto, alla prossima.
0: Grazie.
1: Grazie,
0: Grazie.
1: ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La targa sul portone di Palazzo Mati, oltre ad essere un impegno, è una promessa per il territorio. Qui si costruisce insieme il futuro con il Sud, recita. Con un open day, infatti, è stato presentato alla città il nuovo volto di Ketos, centro euro-mediterraneo del mare e dei cetacei. Un progetto ambizioso che vede la collaborazione tra il comune di Taranto, che ha concesso lo storico immobile che affaccia sulla rada di Mar Grande per 10 anni, e la fondazione con il Sud, con un finanziamento di oltre 1.200.000 euro. Obiettivo: trasformare questo palazzo in un ecosistema permanente dedicato alla ricerca e all'innovazione sociale.
4: Il progetto Ketos, Centro Euro-Mediterraneo del Mare Cetacei, entra nel vivo. Ci aspettano 36 mesi di attività insieme con i partner, un partenariato molto ampio composto da enti pubblici ma anche enti del terzo settore, tutto finalizzato a far vivere Ketos Palazzo Amati come un presidio di buone prassi all'interno del centro storico di Taranto, così bello ma anche molto fragile. L'obiettivo è quello di, insieme con gli abitanti della città vecchia, valorizzare la risorsa mare in un'attività di comunità.
3: E capofila della rete è proprio la Ionian Dolphin Conservation, che guiderà ben 15 partner per i prossimi 3 anni. Le attività spazieranno dalla divulgazione scientifica con i laboratori dell'IRSA CNR e l'Università degli Studi di Bari, all'ampliamento della Biblioteca del Mare, fino ad eventi culturali, teatro di strada e progetti di cittadinanza attiva. Ma Ketos non è solo scienza e cultura, è soprattutto un'ancora di riscatto sociale per il quartiere Città Vecchia.
5: Riaprire un piano di un palazzo storico che si occupa di questo e che ci aggiunge a questo anche i termini di contrasto alla devianza sociale e quindi inclusione sociale della Città Vecchia ha un valore enorme. Io ringrazio non soltanto Fondazione con il Sud, che ha reso possibile tutto questo, perché noi, grazie a un lavoro sinergico, abbiamo fatto il cantiere delle facciate, con loro il cantiere del primo piano, adesso parte il cantiere del secondo piano, e con altri due finanziamenti faremo sia l'ipogeo che la tettoia, che il sottotetto. Questo ci permetterà di avere un intero palazzo storico della Città Vecchia riconsegnato alla fruibilità pubblica.
3: Il progetto prevede infatti un programma educativo per centinaia di studenti e scuole locali, in collaborazione con la giustizia minorile, un percorso di inclusione per 60 ragazzi del circuito penale, che saranno avviati a tirocini lavorativi e attività di volontariato. Taranto torna così a guardare al suo mare non solo di passaggio, ma come risorsa e futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Eccola qui, la pensilina delle polemiche, la pensilina della fermata BRT, già di per sé molto invasiva, molto impattante, che peraltro ha finito per occultare, oscurare la pensilina Liberty, la pensilina storica. E viene da chiedersi se chi ha pensato questa roba qui sia mai stato in questo angolo di Taranto e della Città Vecchia, se ne conosca la storia, se ne percepisca l'anima, oppure se dobbiamo pensare che i progetti siano stati fatti solo sulla carta senza conoscere luoghi e storia. E viene persino il dubbio che chi ha pensato questa roba qui non abbia più la capacità, abbia smarrito la capacità persino di emozionarsi davanti alla bellezza di questo angolo del Mar Piccolo, oggi occultato e oscurato da questa pensilina. Eppure i tecnici che si sono impegnati in quest'opera avrebbero dovuto almeno sapere che la pensilina Liberty, insieme all'ultimo tratto del fronte sul mare, è parte di un progetto di riqualificazione da 6 milioni di euro, un progetto inserito nel contratto istituzionale di sviluppo che ora rischia di essere penalizzato dal pugno nell'occhio rappresentato da questa fermata BRT. Ma la grande assente in questa vicenda sembra essere la soprintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio. Non ha visto o ha lasciato passare. Ma questa non è l'unica perla che ci è stata regalata, perché ce n'è un'altra ancora più incredibile da tutt'altra parte della città. Andiamo a vedere. Ed eccola l'altra perla. Qui siamo in Viale Trentino e qui si raggiungono delle vette stratosferiche di

0: arte e architettura surrealista, perché una pensilina sotto un balcone non si era mai vista, ma forse voleva essere soltanto un sentito omaggio a chi sarebbe stato felice di avere una pensilina sotto il balcone di casa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si rafforza il percorso istituzionale, tecnico e culturale promosso dall'Ordine degli Architetti per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione della città vecchia. L'Ordine esprime infatti soddisfazione per il sostegno arrivato da Italia Nostra con l'appello per la salvaguardia della città vecchia indirizzato al Ministro della Cultura, sottoscritto dal Presidente nazionale Edoardo Croci e dalla Presidente regionale Ilaria Pecoraro. L'intervento di Italia Nostra va a rafforzare la posizione espressa più volte nei mesi scorsi dall'Ordine degli Architetti affinché il centro storico di Taranto venga riconosciuto come organismo urbano vivente da proteggere attraverso strumenti straordinari di tutela. Due le strade seguite dall'Ordine: l'avvio della procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico della città vecchia e l'istituzione di una unità speciale di intervento per garantire una tutela efficace e coordinata del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico. Italia Nostra e Ordine degli Architetti indicano nel Palazzo Carducci, nell'Oratorio di San Paolo e nel Palazzo Cervo gli edifici storici sui quali intervenire con urgenza per salvarli dal degrado e dal dissesto. Ma soprattutto vengono invitate le istituzioni a superare gli interventi basati sulla demolizione del tessuto edilizio storico e sulla successiva ricostruzione ex novo, ritenendo queste pratiche potenzialmente lesive dell'identità urbana e del paesaggio storico dell'isola. Viene ribadita inoltre la necessità di orientare gli interventi ai principi del restauro conservativo e alla conservazione integrata, superando una logica di interventi frammentari ed estemporanei a favore di una strategia organica e condivisa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Per i giorni 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre verranno introdotti due nuovi collegamenti tra Taranto e la capitale con fermate intermedie a Bari, Barletta e Foggia. Viene così ampliata l'offerta ferroviaria con due freccia rossa, ma solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è garantire una mobilità tra il centro Italia e il capoluogo ionico che sia più efficace nei giorni in cui si prevede un'importante affluenza di visitatori sul territorio. Il treno partirà da Roma Termini alle 8.35 e arriverà a Taranto alle 14.36. Dal capoluogo ionico partirà alle 16.17 con arrivo nella capitale alle 22.25. Trenitalia, per quel che concerne i collegamenti da e per la Puglia, ricorda che sono previste 38 frecce e 4 servizi freccia link per un totale di oltre 15.000 posti disponibili, assicurando connessioni dirette verso Bari, Lecce, Foggia e Taranto dalle principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Al netto delle comunicazioni di Trenitalia, doveroso però ricordare che proprio il freccia rossa è stato di recente oggetto di molti malumori e polemiche per via del fatto che il servizio di punta di Trenitalia rischiava di fermarsi a metà ponte per la mancanza di copertura finanziaria, isolando di fatto ancora una volta la città dei due mari. L'allarme è al momento rientrato per la messa a disposizione di 1,5 milioni di euro da parte della regione, risorse che hanno permesso di assicurare questo collegamento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Un comparto vitale che conta circa 85.000 imprese e oltre 200.000 addetti, un valore aggiunto che sfiora i 6 miliardi e mezzo di euro. È l'infrastruttura economica diffusa dall'artigianato pugliese riunita a Taranto nella sede di Casa Artigiani per un confronto serrato e pubblico con l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Al centro del tavolo il piano strategico per il quinquennio 2025-2030 e le forti criticità che frenano la competitività delle micro e piccole imprese del territorio ionico, a partire

0: dalle storiche carenze logistiche e infrastrutturali. A lanciare il monito è il coordinatore regionale dell'associazione Stefano Castronuovo, che chiede misure semplici, sburocratizzazione e reale sostegno economico alle botteghe e ai maestri artigiani, partendo proprio dalla provincia più in sofferenza, quella di Taranto.
1: L'artigianato ha bisogno di cose semplici, possibilità economiche e finanziarie per finanziare quelli che sono gli investimenti strutturali delle imprese, acquisto di attrezzature, il ricambio generazionale, quindi la semplificazione a ricambio generazionale, specialmente delle botteghe storiche e dei maestri artigiani, che di fatto in Puglia sono una realtà e sono normate già dalla legge regionale, ma che va completato il processo che la legge regionale del 2023 ha delineato, mettendo i soldi su quelli che sono i capitoli di spesa per l'artigianato. E bandi semplici per dare la possibilità alle imprese di investire e di essere competitive.
0: Sotto la lente di ingrandimento dell'associazione sono finiti anche gli strumenti del piano Puglia Moltiplica, dove le misure come mini bond e equity risultano fuori scala per le ditte individuali e le microimprese, lasciando solo micro prestito e finanziamenti JTF per la reale possibilità di intercettare il tessuto artigiano. L'assessore di Sciascio ha raccolto le istanze, confermando l'ascolto della regione, ma facendo anche il punto sullo stato delle risorse finanziarie attualmente esaurite per quanto riguarda PIA, mini PIA e sportelli JTF, ma pronte ad essere riconsiderate in vista del nuovo anno.
2: Cercheremo di individuare risorse alternative per poter, eventualmente anche con delle modifiche, ma poter riaprire anche quegli avvisi.
0: Ma oggi si è parlato anche di Ex Ilva. Al centro del dibattito c'è lo spostamento dei fondi destinati all'impianto di RAI per il preridotto, che la Regione Puglia contesta fermamente per la mancanza di garanzie e il rischio di perdere il vincolo territoriale su Taranto. Ma a preoccupare sono soprattutto le indiscrezioni su un possibile accordo con il gruppo Jindal, che sul fronte occupazionale ipotizza circa 4.000 esuberi.
2: Sì. Questo dovesse essere, abbiamo bisogno di una strategia complessiva, cioè nel momento in cui si va ovviamente sulla decarbonizzazione, ovviamente sul rendere la siderurgia compatibile con l'ambiente, però non può essere una macelleria sociale, quindi 4.000 persone dobbiamo avere la forza, d'accordo con sicuramente con il governo, dobbiamo avere la forza di capire oltre alla siderurgia, se hai 4.000 esuberi devi avere un piano B.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E adesso parliamo del Taranto Jazz Festival 2026, tre serate di grande jazz all'Arena Villa Peripato. Dal 24 al 26 luglio torna la sesta edizione del festival. Stefano Di Battista omaggia Miles Davis, Le Grand Morricone, celebra la musica da cinema con Gabriele Mirabassi, Gaetano Partipillo e chiude con i Boom Collective, Ermon Meari. Quindi questo è, io ovviamente sappiamo tutti che ci sono degli artisti molto importanti, quindi Stefano Di Battista che omaggia, non ho capito, infatti voglio chiedere ad Antonio se è in linea con noi, come si svolgerà. È stata presentata nel Chiostro Conservatorio Pasiello di Taranto la sesta edizione e jazz italiano internazionale. C'è il luogo che è l'Arena Villa Peripato di Taranto, che ospiterà questo programma ricco di visioni, contaminazioni, omaggi d'autore. Il direttore artistico del Taranto Jazz Festival è Antonio Liveti e stiamo cercando di raggiungerlo telefonicamente. Ad anticipare il festival ci sarà un appuntamento speciale. Domenica 19 luglio è prevista l'anteprima Taranto Jazz Festival. Allora eccolo qua in collegamento. Ciao Antonio, buongiorno, ben trovato.
5: Ciao, buongiorno.
4: Allora,
5: ciao,
4: siamo alla sesta edizione del festival, del Taranto Jazz Festival, e stavo raccontando ovviamente dal 24 al 26 luglio all'Arena Villa Peripato di Taranto, e c'è un'anticipazione del festival che è un appuntamento speciale ed è domenica 19 luglio, è prevista l'anteprima Taranto Jazz Festival con un concerto all'alba che sarà dove? Raccontaci tutto, Antonio.
5: Sì, anzitutto scusa il ritardo, deve essere una videochiamata, poi ho fatto tardi e quindi diventa
4: nessun problema, va bene la telefonica.
5: Niente, allora sì, torna il Taranto Jazz Festival con questa anticipazione dell'alba che abbiamo fatto per diverse edizioni, poi ci eravamo fermati e poi siamo tornati per

0: fece un accordo con Don Emanuele Ferro, che è il parroco di San Cataldo, che mi ha fatto questa proposta ed è stata bellissima, quindi mi ha fatto tornare l'amore per l'alba. Che e quindi bello. Verrà fatta il 19 luglio sulla terrazza di San Cataldo, sopra la chiesa San Cataldo,
1: che è
0: un posto magico con una vista fantastica, e prevede il concerto di un musicista jazz che improvviserà sul momento mentre Don Emanuele, diciamo, dirà alcuni passi della Bibbia, quindi una cosa molto
1: suggestiva. Allora, poi chi aprirà il festival e come proseguirà?
0: Il festival poi inizia il 24 luglio, venerdì 24 luglio, a Reina Villa Peripato. E il primo giorno apriamo bello con un omaggio che non potevamo non fare a Miles Davis, certo. E ci sarà il quintetto di Stefano Di Battista, il sassofonista Stefano Di Battista. Il 25 luglio un progetto speciale e particolare, perché è un omaggio a due grandi compositori del passato, quindi Michel Legrand e Ennio Morricone.
1: E chi lo farà? Sempre Stefano Di Battista?
0: No, il gruppo è composto da Ferruccio Spinetti al contrabbasso, Cristina Renzetti alla voce, Giovanni Ceccarelli al pianoforte e poi ospita il clarinettista Gabriele Mirabassi.
1: Ah, perfetto. Quindi Michele Grane e Ennio Morricone, diciamo, non c'è un nome del gruppo, ecco perché non capivo. Ci sono tutti i musicisti.
0: Sì, è un omaggio. Sì, il progetto si chiama Legrand Morricone, quindi un'unione del nome, diciamo, del cognome
1: di questi due grandissimi compositori. Perfetto, benissimo.
0: Certo.
1: Benissimo.
0: E poi chiudiamo domenica 26 luglio con un progetto a cui tengo particolarmente, che è veramente un progetto pugliese bellissimo, che è quello di Gaetano Partipilo and Boom Collective, quindi un settetto che andrà sul palco e presenterà il proprio album, ed è bello perché è un jazz un po' più urban, un po' più diciamo ha qualche influenza prog anche, diciamo, quindi un jazz un po' più ricercato, particolare, molto più fresco. Veramente interessante.
1: Ci sarà un ospite speciale, giusto?
0: Il 25 luglio in più, sì, prima del Legrand Morricone, verrà aperto il concerto da Armando Carrera Trio Experience, che è un artista, un cantautore tarantino, che verrà in trio con voce tastiere, e poi Luca Sauli alla chitarra e Cristina Ciura al violino.
1: Ah, benissimo.
0: Sì, presenterà dei brani suoi, quindi sono dei brani scritti
1: dei brani inediti
0: dallo stesso Carrera,
1: del cantautore. Molto bene. Poi al termine, per tutte le sere, per tutte le tre serate, il festival continuerà anche dopo, c'è l'after jazz, giusto? Che cos'è?
0: Sì, semplicemente può essere un dopo festival, ma siccome si chiama già qualcos'altro dopo festival, ci sarà un after jazz, diciamo, una jam session, comunque dove ci saranno dei musicisti che inizieranno appena finisce il concerto principale, e poi si potrà stare per un paio d'ore ancora con chi vorrà suonare, partecipare alla jam. E verrà fatta in un'altra parte a fianco al palco, cioè adibiremo un'area proprio molto più intima, diciamo, comoda per fare
1: una bella jam,
0: per fare jazz, per salutare e per stare insieme, diciamo.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Poi ricordatevi che alla villa si sta un po' più freschi, abbiamo fatto le prove ed è poco più fresco.
1: Perché ci sono gli alberi, è vero.
0: Vogliamo
1: allora
0: fare un festival comodo, gente che viene deve stare comoda.
1: Deve stare bene. Ricordiamo, Taranto Jazz Festival dal 24 al 26 luglio, Reina Villa Peripato, è possibile fare i biglietti singoli o accedere agli abbonamenti. Grazie ad Antonio Olivetti,
0: esatto.
1: E ci risentiamo presto.
0: Grazie a voi, Radio Cittadella e Media Partner, grazie per la vostra disponibilità e per il partenariato che abbiamo.
1: Grazie a te, Antonio. A presto, buona giornata, buon lavoro.
0: A voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sarà dedicata a Taranto la nuova edizione speciale dell'iconica bottiglia a goccia di acqua San Bernardo. La città ionica così entra ufficialmente a far parte della prestigiosa collezione Signature. La firma artistica di questo progetto è della designer tarantina Simona Lamura, 24 anni, in arte momona, che ha reinterpretato graficamente alcuni dei simboli più iconici e amati del territorio, dal castello aragonese al ponte girevole, fino ad arrivare al monumento ai marinai e le colonne doriche. Attraverso questo linguaggio visivo unico, l'opera racconta identità, storia e bellezza della città dei due mari.
4: Ho voluto, diciamo, in un certo senso rappresentare i quattro elementi fondamentali e principali che si trova appunto nella nostra città di Taranto, anche perché Taranto presenta

0: diciamo, una ricchezza sia a livello comunque culturale che bensì anche del patrimonio e anche storico. E infatti questi quattro elementi racchiudono al 100% sia il livello comunque storico che bensì anche appunto culturale, insomma, della nostra città.
1: Per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, questo progetto si consolida in un momento in cui la città si prepara ad accogliere i giochi del Mediterraneo, contribuendo così a rafforzare l'immagine di un territorio sempre più aperto, dinamico e protagonista sulla scena nazionale e internazionale. L'iniziativa, che si inserisce nel progetto nazionale ideato da Acqua San Bernardo in collaborazione con l'azienda locale Fiorino SRL, che distribuirà le bottigliette, secondo Elena Tassone, responsabile marketing del brand, è capace di celebrare attraverso un semplice oggetto quotidiano le eccellenze del patrimonio italiano grazie all'unione dell'arte, del design e della valorizzazione del territorio.
2: Realizzata con quelle che sono le caratteristiche dell'artista, quindi magari può essere un acquerello, può essere una tipologia di pittura differente, può essere utilizzo anche di strumenti digitali, l'etichetta viene trasformata e resa su bottiglia, la bottiglia viene appunto ricoperta da quest'opera interamente e ovviamente da su bottiglia Acqua San Bernardo e riportata poi sul territorio stesso, dove verrà promossa dal distributore locale in via esclusiva.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: C'è chi ha scelto il claim in inglese, embrace the future, chi in italiano e chi, fedele alle radici, ha preferito il dialetto. Un'atmosfera decisamente insolita ieri pomeriggio all'apertura del Consiglio Comunale. L'assise si è aperta con la consegna ufficiale delle figurine personalizzate dei giochi del Mediterraneo ai consiglieri, un modo per fare squadra in vista del grande appuntamento del prossimo agosto. Il comitato organizzatore ha consegnato ai rappresentanti dei cittadini i primi esemplari della collezione delle figurine, un'iniziativa pop che punta a coinvolgere l'intera comunità in vista del debutto del 21 agosto. Mentre la macchina organizzativa corre per accogliere gli oltre 4.000 atleti attesi, il progetto della figurina personalizzata diventa virale. Aperto a società sportive, associazioni e singoli cittadini attraverso la mail ufficiale, l'album dei giochi punta a diventare il diario di bordo di un territorio che vuole riscattarsi attraverso lo sport. La figurina la possono avere tutti, basta inviare una mail a figurina@ta2026.com.
3: Cittadella Magazine. Cittadella
5: Magazine. Ho problemi visivi, sono un occhio che è completamente cieco e che non mi permette assolutamente in questo periodo di poter guidare. Attualmente non sto neanche guidando in città perché sono in attesa di trapianto e quindi attualmente non posso assolutamente fare tutta questa strada.
6: Marcella è tra i 17 lavoratori della ex Tiscali di Taranto destinata alla chiusura, che l'azienda intende trasferire a Modugno. Ma le criticità non riguardano solo la disabilità dell'operatrice call center, in quanto entrambi i figli minorenni della donna presentano condizioni di fragilità.
5: Una bambina che ha la legge 104, che ha un'anomalia genetica rara e che non mi permette di potermi allontanare molto dalla città, e poi un altro bambino anche in condizioni fragili che ha necessità di essere seguito soprattutto nel pomeriggio, cioè quando non va a scuola.
6: All'inammissibilità della decisione dell'azienda, che si fonda sulla particolare situazione in cui si trovano la donna e i suoi bambini, va aggiunto il fattore economico decisamente non irrilevante. La lavoratrice ha un contratto part-time di 4 ore giornaliere, le si chiede di raggiungere ogni giorno la nuova sede assegnata.
5: Per arrivare a Modugno ci vogliono almeno un'ora e un quarto, un'ora e venti, sono proprio un'ora e mezza, perché sono 104 chilometri da dove abito io fino alla sede, che è a Modugno.
6: Parliamo di quasi 3 ore in più, con spese di carburante e usura mezzo, il cui rimborso non è al momento previsto. Marcella finirebbe dunque con lavorare 7 ore a fronte delle 4 in contratto, per uno stipendio che da 900 euro si assottiglierebbe, sino ad aggirarsi intorno alle 500 euro. Ma la lavoratrice che abbiamo incontrato è solo una dei 5 operatori call center ex Tiscali, sul totale di 17 che presentano fragilità. L'avvertenza sindacale riporta indietro di circa un anno, si apre a maggio del 2025, quando l'azienda contatta i sindacati per comunicare loro la complessità del momento e la necessità di utilizzare lo strumento dell'ammortizzatore sociale, ma quella che sembrava essere una crisi passeggera si mostra ben presto in tutta la sua serietà verso la fine del 2025, quando viene comunicata la volontà di procedere al licenziamento collettivo. Da quel momento, sino al marzo 2026, si mettono a segno tre operazioni distinte per l'incentivo all'esodo. Dalle 150 unità lavorative si arriva dunque alle attuali 17, che ora sono in smart working.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il centro commerciale Porte dello Ionio si trasforma in uno spazio di protezione e socializzazione, dove gli anziani over 65 potranno non solo trovare riparo dalle elevate ondate di calore, ma anche partecipare ad attività ricreative, laboratori e momenti di aggregazione. Prende forma così il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto insieme con il Comune. Non solo intrattenimento, ma anche incontri informativi dedicati alla prevenzione e alla salute, curati dal personale sanitario e che per Guido Cardella, direttore del distretto unico Taranto, saranno fondamentali per diffondere i corretti stili di vita da adottare in estate e non solo.
7: La nostra disponibilità, come sempre, dell'ASL Taranto attraverso i suoi medici specialisti, come sono qui presenti oggi, e attraverso anche la collaborazione del direttore di Porte dello Ionio, a voler comunque intrattenere attraverso questo progetto le persone anziane, le persone più fragili, presso questa magnifica struttura, evitando anche quelli che sono i momenti di sosta nei momenti più caldi della giornata e soprattutto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.
1: Grazie alla sinergia con Kima Mobilità, inoltre, verranno agevolati gli spostamenti con gli autobus per tutto il mese di luglio, con una card speciale che garantirà corse gratuite per raggiungere il centro commerciale. L'obiettivo per il direttore della galleria, Mauro Tatulli, è quello di offrire alla popolazione più fragile del territorio un luogo accogliente, sicuro e climatizzato per prevenire anche i rischi legati alle elevate temperature estive.
8: Abbiamo fatto un programma che porta circa 34 momenti di incontro con gli anziani in questi 20 giorni fino a fine mese, quindi un calendario molto ricco e fitto. Abbiamo cercato di mettere dentro tutto quello che potesse essere veramente utile e potesse comunque fare anche inclusione, perché molte volte l'isolamento degli anziani è uno dei problemi grossi, specie l'estate.
1: Parte attiva del progetto anche le forze dell'ordine, che organizzeranno incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani, e numerose associazioni di volontariato locali pronte a gestire le attività quotidiane. Insomma, un modello virtuoso di welfare comunitario che unisce istituzioni, sanità ed enti del territorio per tutelare le fasce dei più fragili.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Rodolfo Sardone, dirigente della struttura innovazione e ricerche dell'ASL Taranto, l'azienda sanitaria locale ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro dal PROMIS, programma mattone internazionale della salute, proprio per realizzare un progetto di collaborazione internazionale supportato dalla Regione Puglia. Di che si tratta?
9: Si tratta di un primo progetto, di start-up per l'integrazione di quelle che sono le policy, le politiche sanitarie locali dell'ASL Taranto con le politiche sanitarie della zona balcanica, attraverso questa collaborazione con questo importante ente sponsorizzato, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che è appunto l'ente SHIN, ed è sostanzialmente una sorta di confederazione delle autorità locali dei Balcani, in particolare con sede a Sarajevo, che mette a disposizione una serie di buone pratiche sanitarie adottate negli ultimi anni da una popolazione che, come è noto, ha sofferto, diciamo, l'eredità di una guerra abbastanza recente, che ha però messo insieme una serie di politiche che hanno migliorato di molto la salute della popolazione, soprattutto partendo dal tema ambientale, dal coinvolgimento della popolazione, dei cittadini. La stessa cosa, insomma, verrà fatta, appunto, viene fatta già su Taranto, e le esperienze verranno, appunto, condivise in questo evento, che avrà le sue giornate presumibilmente tra ottobre e novembre ancora da organizzare, ma che sicuramente porterà degli ospiti internazionali dei Balcani, ma anche dalla Comunità Europea e dall'Organizzazione Mondiale della Salute, proprio per discutere del tema ambientale, con particolare riguardo alla diminuzione delle diseguaglianze in salute, quindi della diminuzione delle disparità che purtroppo affliggono popolazioni estremamente esposte da un punto di vista ambientale come quella di Taranto.
1: Insomma, un approccio One Health che prende veramente forma sul territorio.
9: Assolutamente sì, è una delle iniziative sul tema One Health che abbiamo portato già con il progetto Calliope su Taranto e che si sta sviluppando innestandosi a una serie di altri temi e soprattutto programmi che riguardano la tutela di soggetti estremamente fragili, cosiddetti grandi fragili, come ad esempio le persone con disabilità, persone con un'età maggiore di 80 anni e popolazioni diciamo fragili in età pediatrica, soprattutto di bambini con disturbi nel neurosviluppo, quindi un insieme di progetti in un'ottica appunto One Health che tiene sempre a mente l'importanza dei determinanti sociali e ambientali della salute prima ancora di arrivare ai percorsi di cura, quindi una sorta di prevenzione a tutto tondo che sicuramente può aiutare le nostre popolazioni e può mettere in condivisione le nostre esperienze con altre popolazioni che hanno sofferto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali. Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL. Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È proprio il caso di definirla un'onda straordinaria di entusiasmo, solidarietà e valori condivisi che ha travolto questa mattina l'aula Virginio Fasan della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto. Ad assistere alla proiezione del docufilm Le Onde della Vita c'era una platea di eccezione, centinaia di giovani allievi sottufficiali in divisa bianca, attenti e visibilmente emozionati. E non solo. Accanto a loro l'aula ha unito un unico grande abbraccio di autorità civili, alti ufficiali delle forze armate, famiglie e rappresentanti del terzo settore, tra cui Anafim. Sullo schermo il racconto di 2 anni di giro del mondo in concomitanza con l'Amerigo Vespucci compiuti dal catamarano Lo Spirito di Stella, la prima imbarcazione al mondo completamente priva di barriere architettoniche, un progetto denominato WOW 2026 Le Forze del Mare, fortemente sostenuto dal ministro della difesa Guido Crosetto e dallo Stato Maggiore, per ricordare che la forza di volontà e di riprendere in mano la propria vita, oltre al rispetto delle regole, possono superare qualsiasi ostacolo.
11: Primo catamarano senza barriere architettoniche, 30 tappe, 30 equipaggi differenti.
4: A bordo si sono alternati civili, militari e persone con disabilità e non. Un equipaggio variegato che dimostra come l'unione e la condivisione dello stesso obiettivo facciano la vera forza in mare, come nella vita di tutti i giorni.
11: È un viaggio con una barca che è lunga 17,20 m, quindi è un puntino rispetto ad esempio all'Amerigo Vespucci. Le difficoltà sono quelle del mare, che può essere con tutte le condizioni del mondo, e le difficoltà sono anche quelle di stare insieme, quindi creare un gruppo che lavora assieme, perché per mare per 20 giorni, quanto lungo un oceano, 8 persone si alternano nella conduzione dell'imbarcazione. Quindi io credo che una società funzioni appunto perché rispetta le regole, ha gli stessi valori e non perché tutti i soggetti sono identici a loro stesse.
4: Un messaggio di inclusione a 360 gradi, insomma, che rimarca la promessa delle istituzioni: la difesa non lascia indietro nessuno. Se un militare subisce un infortunio, resta a tutti gli effetti un militare, ma la sfida lanciata oggi a Taranto punta ad abbattere le barriere anche al di fuori delle caserme e dei porti, direttamente nel tessuto della nostra città, come ha sottolineato Cosimo Calabrese, presidente di Anafim Taranto.
12: Bene, quello che diceva lui è un messaggio a tutti, a tutti. Se è riuscito ad abbattere le barriere su un catamarano, figuriamoci se non lo possiamo fare in una città vivibile come tutte le città italiane, non parlo di Taranto, ma di tutte.
4: E dopo la tappa di Taranto, il viaggio della solidarietà prosegue. L'imbarcazione farà tappa a Brindisi per le uscite inclusive in mare, continuando un doppio giro d'Italia che quest'anno permetterà a oltre 600 persone con disabilità di vivere il mare gratuitamente, prima di fare rotta verso Livorno e concludere l'avventura a ottobre a Venezia. Insomma, non resta che dire buon vento.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Fantasma, il nuovo singolo di questa bella formazione, di questo bel terzetto, si chiama La Tempesta Gentile. A rappresentare il tutto c'è Luca Canei questa sera in diretta con noi. Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Allora, c'è questa bella formazione, La Tempesta Gentile, da questo nome particolare, ne parliamo tra poco, Luca, perché ci devi dare delle belle spiegazioni, naturalmente, da dove nasce l'etimologia, naturalmente, di questo vostro nome d'arte. Innanzitutto, come è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk, in pratica?
1: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome. Il genere, sì, il nostro genere fin dall'inizio è lo shoegaze. La base di partenza è quella, perché la musica che abbiamo sempre ascoltato sia io che il batterista. Poi chiaramente, come in ogni band, provi ad evolverti, provi anche a toccare altre sonorità, provi comunque, cioè, segui la tua storia come band, e quindi
0: certo.
1: L'altra cosa che può succedere è anche allargare la formazione, come in effetti è successo,
0: perché inserito sonorità. Siete partiti come duo, in pratica, no?
1: Esatto. Io sono basso e canto, il mio basso è collegato a una pedaliera dove il segnale viene sdoppiato, va in un amplificatore da chitarra e in un amplificatore da basso, quindi io come bassista riesco a suonare sia il basso che la chitarra, e Giovanni suona la batteria e l'ampan, che è un altro elemento che abbiamo voluto introdurre, e ora Ilaria si occupa della parte elettronica, quindi sintetizzatori, in genere, diciamo, da parte elettro della band.
0: Allora, voi siete nati poi nel 2021, praticamente in pieno lockdown. Senti, Luca, in che modo, insomma, quel periodo di isolamento, no, quel periodo particolare, ha influenzato un po' quella che è l'energia, anche l'urgenza un po' di fare musica, della vostra musica?
1: Ma guarda, il periodo lockdown è stato fondamentale, perché l'idea mi è venuta lì. Come penso che siano nate tante formazioni in realtà in quel periodo. Io era da tanti anni che volevo prendere in mano il basso, chiaramente un po' lo sapevo già suonare. Io ho una carriera abbastanza lunga, per fortuna, quindi sono stato in studio realizzando anche più dischi, mi sono sempre capitati più strumenti sotto le mani, quindi il basso dovevo soltanto approfondirlo fondamentalmente. Da lì mi è venuta l'idea folle di suonare il basso sia come basso che come chitarra. Quello è stato un periodo molto particolare, chiaramente c'era tanto tempo per stare in casa e quindi anche per stare immersi nella propria musica. Sotto quell'aspetto ha aiutato, ecco, si può dire così, nonostante il periodo non sia stato sicuramente dei più felici.
0: Bene, abbiamo con noi La Tempesta Gentile, Fantasma, il singolo che poi sentiremo anche in chiusura con questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, che poi va naturalmente a esprimere lo shoegaze e il post-punk, che poi sono generi solitamente ricchi un po' di stratificazioni sonore, di questi muri di chitarre. Senti,
1: certo.
0: Luca, quali sono state le sfide più grandi nel reinterpretare questo genere in pratica?
1: Ma guarda, la prima è chiaramente che lo shoegaze è il genere per eccellenza stratificato chitarristicamente. Ci sono diversi layer di chitarra, la maggior parte delle band hanno due, a volte anche tre chitarre, e io fondamentalmente sono partito con questo progetto facendo il tutto con il basso e solo col basso, quindi questa è già una sfida importante. È una sfida che soprattutto si è riversata sulla mia pedaliera, che è ovviamente un trionfo di pedalini e di effetti, però con i quali con i quali chiaramente ho avuto anche l'ispirazione per trovare suoni particolari e soprattutto di ricreare un sound riconducibile all'estetica shoegaze.
0: Senti Luca, dietro al nostro live c'è sicuramente un lavoro enorme, insomma, perché non è facile, siete riusciti un po' a domare e a gestire tutta l'effettistica, cosa non semplice. Come vi siete riusciti soprattutto a ottenere quell'impatto sonoro potente tipico anche di una rock band tradizionale, gestendo questi generi non facili, ecco?
1: Sì, come ti dicevo, buona parte del merito sicuramente è dell'effettistica, poi chiaramente come in tutte le band servono tante prove, bisogna provare, bisogna testare tante cose dal vivo, bisogna anche sbagliare per rendersi conto dove intervenire, dove poter chiaramente migliorare. E lì ovviamente è una sfida che rimane sempre aperta canzone dopo canzone. Le prime magari risultavano un po' più semplici, poi dopo andando avanti, prendendo dimestichezza con la strumentazione, soprattutto con i looper, con i vari effetti, pian piano diciamo si alzava la posta in palio e chiaramente i pezzi sono diventati molto, molto più articolati, soprattutto negli ultimi, dove abbiamo anche l'inserimento della parte elettronica, come ti ho detto all'inizio.
0: Allora noi tra pochissimo, Luca, sentiremo Fantasma, il vostro nuovo singolo, che è un brano poi che tra l'altro parla del bisogno di allontanarsi da quello che è il caos esterno per ritrovare lucidità e contatto con se stessi. Insomma, un bel tema questo, insomma, che dovrebbero un po' seguire tutti quanti per avere un attimino di pace, di equilibrio, ritrovare un po' se stessi. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone e il significato proprio del termine fantasma nel testo, nel singolo che naturalmente state presentando?
1: Sì, guarda, allora la nascita o comunque l'ispirazione di questo pezzo viene proprio dal periodo lockdown. Mi ero puntato un po' di frasi, un po' di riflessioni mie. Poi, come sempre, io lascio decantare il tutto e tengo sempre conservato tutto, e quando ho avuto questa idea sul testo, chiaramente ho ripreso frasi che mi venivano da quel periodo. Io sento spesso la necessità di dover staccare da un certo tipo di comunicazione. I motivi sono tanti. Il principale è tenermi lucido e tenere il mio pensiero, non essere precipitoso, impulsivo, cercare prima di giudicare, di poter, a parte che giudicare soprattutto a priori sempre la cosa sbagliata, però prima di avere un'idea su qualcosa, cercare un minimo di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di inesistente.

0: però è allo stesso tempo è proprio una necessità di presa di distanza.
1: Bene, allora...
0: Eccomi, dicevo, si spera che... Beh. No, come ho scritto nella presentazione della canzone, è un tutorial di 4 minuti su come resistere, come affrontare

0: quest'estate sicuramente. Dopodiché a settembre l'estate si chiuderà con l'uscita del nostro disco, quindi entreremo anche in promozione del nuovo album e quindi ci divideremo fra il live, che è una cosa dalla quale non ci stiacchiamo mai, alla presentazione del nuovo disco.
1: Allora, per chiudere questa piccola chiacchierata con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, La Tempesta Gentile, beh, un sogno proprio della Tempesta Gentile.
0: Beh, rimanendo coi piedi per terra, portare la nostra musica a più persone possibili, prenderci le nostre soddisfazioni, avere un buon pubblico che ci segua ai live, obiettivi diciamo molto tranquilli, però ci si prova, l'energia ce l'abbiamo tutta.
1: Raggiungibilissimi gli obiettivi di Luca Canei e della Tempesta Gentile, ai quali auguriamo naturalmente tanta musica, successo. Poi nel frattempo noi ascoltiamo, Luca, questo nuovo singolo Fantasma, che è in programmazione su Cittadella Radio e Cittadella TV. Fantasma a chiudere questa piccola intervista con La Tempesta Gentile, grazie a Luca Canei.
0: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior

0: nella stanza, comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescendo.
1: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
0: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio ecco quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza, quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
1: Bene, abbiamo con noi il piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
0: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
1: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, e per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
0: Sì, che adesso come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica e proprio in ciò che fanno.
1: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa
0: scalza
1: in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul ha un flow che richiama un po' noi il rap old school in questa canzone, cosa devo dire non facilissima,
0: Sì, infatti anche questa è stata una sfida e, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
1: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
0: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito e ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
1: bella la frase, un invito a superare i propri limiti e non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
0: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
1: Certo. Stessi, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
0: Sì, intendi il nuovo album?
1: Sì.
0: Sì, uscirà più o meno ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
1: Senti, mi dicevi il testo di questa canzone è scritto da chi, Stessi?
0: Sì, e l'autore è Paco Di Maso, che è il mio produttore.
1: Vuoi ringraziare altri naturalmente che hanno collaborato a questa produzione?
0: Sì, Ipapic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
1: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
0: Quello non può mai mancare, siamo già a maggio noi ad andare al mare, però Quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
1: Allora, noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce Stessi, che è uscito con questo singolo Scavs che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
0: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio, non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
1: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
0: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori, ciao.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

se è solo un sogno, forse dura un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito,

0: è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio. Spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo! Squalo!
8: Papà!
4: Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett? Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Mi serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
9: Come si sente oggi?
10: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
3: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente

0: saltata in tutto il vicinato.
1: Quello cos'è?
0: Non c'è via d'uscita.
2: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
0: Ma com'è possibile?
3: Tutti fuori, correte!
1: Che succede?
3: Torni dentro, subito!
1: Ho sentito lo sparo!
3: Via!
2: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma. Ora che facciamo?
0: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
1: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
4: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua?
6: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
7: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
8: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ricordo tutto.
9: Ah, avete lavorato insieme?
8: Pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
10: È alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
10: Aspetta, che devo pure pisciare.
0: Dai!
11: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
12: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
11: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
13: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
14: Teletravail.
0: Tele che?
12: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
7: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
15: Uno mas, grazie.
16: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
15: Grazie mille, l'apprezzo molto.
16: Dovrebbero fare un reboot.
15: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
16: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
15: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
17: Vuoi venire o no?
15: Dove diavolo siamo?
17: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
15: Fanculo!
16: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
15: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
18: Sei davvero irritante.
15: Non in faccia!

0: il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
2: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 7.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente in primo piano, gli Stati Uniti hanno iniziato nuovi attacchi nei pressi dello Stretto di Hormuz, secondo quanto riferisce Axios dopo i raid seguiti al missile lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniana contro una nave mercantile e all'annuncio di Teheran della

0: chiusura dello stretto. Il comando centrale americano smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. La cronaca: una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione alla Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camoglie nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il diving che accompagnava il gruppo di sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. L'immersione si stava svolgendo ad una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era la sua seconda gravidanza, durante la quale però sono insorte gravi complicanze legate alla patologia di cui era affetta da 6 anni e per la quale era stata sottoposta ad un trapianto di fegato. Sale a 3 il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Ramah Abdelaziz, il 19enne di origini egiziane, morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato 11 luglio a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dall'autorità giudiziaria. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera. Gli stranieri risultano regolarmente presenti in Italia. Tutti sono residenti nel territorio del Cremasco. Siamo allo sport. Il tennis: Jannik Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon. Il numero uno al mondo trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Oltre 3 ore e mezza di battaglia con il tedesco che inizialmente è stato micidiale al servizio. Con il passare dei game l'alto tesino trova però la quadra in risposta e riesce a rimontare. 5º titolo slam per Sinner, il 2º consecutivo a Wimbledon. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, e adesso 2 volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua 2 volte di fila questo torneo, e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
4: Cittadella. New hit.

0: Buongiorno Taranto.
1: Buongiorno Taranto.
0: L'informazione del mattino.
2: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:45. I santi del giorno sono Sant'Enrico e Santa Clelia Barbieri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 luglio del 1814 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I, attraverso le regie patenti, istituisce a Torino il Corpo dei Carabinieri Reali, successivamente Arma dei Carabinieri. Nel 1859 in Italia esce il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze, il più antico quotidiano italiano dell'era moderna, il cui destino, nella scelta del nome e della linea editoriale, fu legato a filo doppio con quello del nascente stato sabaudo. Ed è il 13 luglio del 1923 quando compare ben visibile da Mount Lee la scritta Hollywood, inizialmente Hollywoodland, oggi simbolo della città di Los Angeles, del cinema Made in USA e della celebre notte degli Oscar. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 luglio del 1930 in Uruguay, a Montevideo, inizia il primo campionato mondiale di calcio. Nel 1985 a Parigi l'ucraino Sergi Bubka è il primo atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l'asta. E nel 2014 la nazionale di calcio della Germania batte la nazionale argentina per 1-0, vincendo il campionato mondiale in Brasile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 luglio del 1973 i Queen pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo. Il 13 luglio del 1985 è il giorno del Live Aid, un concerto evento tra i più memorabili della storia della musica, trasmesso via satellite in tutto il mondo e organizzato in due celebri stadi, il Wembley Stadium a Londra e il JFK di Filadelfia. 16 ore ininterrotte di grande musica rock per combattere la fame in Etiopia. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Carlo Tavecchio, nato a Ponte Lambro il 13 luglio 1943 e scomparso ad Erba il 28 gennaio 2023. È stato un dirigente sportivo e politico italiano, ex presidente della FIGC. Compie oggi 84 anni Harrison Ford. Tra i divi di Hollywood è uno dei più celebri interpreti del genere action movie. Spegne 82 candeline Aaron Rubik. La sua professione è quella di architetto e designer, ma il mondo lo conosce come l'inventore del rompicapo più popolare della storia, il cubo di Rubik. 55 candeline sulla torta di Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo italiano, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, formato con Paolo Kessisoglu. E buon compleanno a Eleonora Pedron, la showgirl, attrice ed ex modella italiana, spegne 44 candeline. Compie infine 19 anni il calciatore spagnolo Lamin Yamal, attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 luglio 1954 di Frida Kahlo, la più popolare pittrice sudamericana di sempre, protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento. E il proverbio del giorno è: non conta quanto hai, ma l'uso che ne fai.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori e ai telespettatori, ben ritrovati, buongiorno Taranto, di oggi lunedì 13 luglio. Partiamo come sempre con la nostra trasmissione del mattino, nel corso della quale parleremo di diversi argomenti, tra cui l'entrata in vigore delle nuove norme per quel che riguarda gli autovelox. Ma torneremo anche a parlare della levata di scudi da parte di alcune associazioni di categoria del territorio in difesa dei negozi di vicinato. Intanto vi daremo anche qualche anticipazione su un docufilm che è firmato dal collega Peppe Carucci, che verrà presentato proprio nei prossimi giorni. Tutto questo però subito dopo il primo appuntamento di questa trasmissione con l'oroscopo di Maya. Tra poco
1: l'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare meglio la nuova settimana. Ariete, affrontate con più razionalità le scelte quotidiane. Non tutto va fatto di corsa. Oggi contano metodo e costanza. Consiglio per la giornata:

0: piccolo cambiamento di routine può fare una grande differenza. Toro, la concretezza vi aiuta a trasformare l'ispirazione in azione. Buon momento per fare ordine nei pensieri e nel portafoglio. Date valore al vostro tempo, usatelo per voi, non solo per gli altri. Gemelli, le stelle vi mettono davanti a piccole responsabilità che non potete più rimandare. Servirà pazienza, ma ne uscirete rafforzati. Attenzione ai dettagli nei contratti o nelle comunicazioni formali. Cancro, un cielo molto pratico, proprio come voi. Oggi potete vedere con chiarezza cosa vale la pena tenere e cosa no. Ottimo giorno per mettere mano al bilancio o riorganizzare un progetto. Leone, sarete precisi, lucidi e motivati oggi. Siete in piena fase di costruzione. Ascoltate voi prima degli altri. Se avete qualcosa da dire, fatelo oggi. Avrà peso e ascolto. Vergine, è tempo di consolidare e strutturare. Giornata ideale per avviare nuovi ritmi quotidiani. Fate un passo per volta, ma fatelo con convinzione. Bilancia, dopo le scintille dei giorni scorsi, si torna a terra. Serve concretezza per non disperdere energia. Non dite sì a tutto. Scegliete con cura a cosa dedicare tempo ed energia. Scorpione, una giornata utile per chiudere qualcosa lasciato in sospeso. Agite con equilibrio e attenzione. Ottimo giorno per fare pulizia mentale, fisica o emotiva. Sagittario, giornata utile per rimettere a posto cose e pensieri. Sfruttate il tempo libero per una passeggiata o qualcosa che calmi la mente. Capricorno, la vostra mente è concentrata e brillante. Giornata utile per decisioni importanti da prendere nel lavoro, o per i soldi, o anche le relazioni. Fidatevi del vostro istinto, ma verificate tutto due volte, per sicurezza. Acquario, la relazione con il partner sarà piuttosto complicata. In alcuni momenti non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Questo vi ferirà, facendovi sorgere anche qualche domanda. Pesci, avete una carriera professionale da portare avanti. Sarete oggi determinati a fare del vostro meglio, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. Attenzione però a non sottrarlo a chi vi vuole bene e ha bisogno di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La sensazione di felicità si consuma. Finito lo stimolo, la reazione di felicità scompare. Invece noi abbiamo bisogno della gioia, che ha la caratteristica del noi, perché per essere gioioso, io devo guardare anche all'altro. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Dunque, un primo sguardo alle notizie, una panoramica sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Quel treno uccise 23 persone, Mattarella, inimmaginabile. L'omaggio del capo dello Stato a 10 anni della strage sulla Andria Corato. E poi, sempre in prima pagina, alle cronache, siamo a Marina di Lizzano. Impedirono ai bagnini di salvare un uomo in 4, rischiano il processo. A Marina di Lizzano, il 55enne annegato. La guerra, Hormuz nel mirino, l'Iran lo richiude, Trump resta aperto, il Papa seminano morte e terrore dopo una notte di minacce e attacchi incrociati. Poi sulla destra, Bari Vecchia, una corona per Michele, 15enne vittima di mafia, avrebbe lottato con noi nel 2001, l'omicidio a Bari Vecchia. A fondo pagina, oggi lo speciale architettura e design, focus sui restauri dei palazzi d'epoca. Ancora passiamo al quotidiano, sulla prima pagina, alla strage dei treni, l'abbraccio di Mattarella e il dolore della Puglia, i 23 rintocchi delle campane ad Andria per le vittime della strage dei treni. E le parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, per alleviare il dolore dei parenti di chi ha perso un figlio, una sorella, un padre, una madre. Nello scontro del 12 luglio del 2016 sulla linea ferroviaria tra Corato e Andria, ieri il decennale di quella tragedia ferroviaria che ha travolto e scosso la Puglia e l'Italia intera. Sono qui per esprimere solidarietà e vicinanza, queste le parole del presidente Mattarella, e poi quelle del presidente della regione Puglia Antonio De Caro, su quei binari il prezzo alto pagato dal sud rispetto al nord. Ancora andiamo a Taranto.

0: torniamo a Taranto, rigassificatore Alta di Bitetti incompatibile con l'eolico, la lettera del primo cittadino di Taranto al Ministero, lavoro, il fronte call center, 500 posti a rischio per l'intelligenza artificiale. Dunque arriva il no anche da parte del sindaco di Taranto Piero Bitetti. Il primo cittadino ha scritto una lettera al MASE e alla regione per certificare il parere negativo rispetto alla realizzazione di un rigassificatore nel porto, tanti motivi alla base di questa scelta, tra cui il conflitto dell'opera con la realizzazione di un parco eolico offshore. Il territorio è già gravato da un carico ambientale sanitario eccezionale, ha detto Bitetti. Intanto sul fronte vertenze il sindacato lancia l'allarme sui call center, sono a rischio 500 posti di lavoro. A fondo pagina, grottagli e pumo alto 2 metri, la ceramica entra nel Guinness, quindi grottaglie da primato, il manufatto record del maestro De Rosa, un'icona della Puglia. La prima pagina dell'edicola, ovviamente anche qui la strage dei treni in primo piano, la commemorazione, Mattarella torna ad abbracciare una comunità ancora ferita. La linea ora torna alla regia, noi ci rivediamo tra poco ancora con la rassegna stampa.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Seconda parte della nostra rassegna stampa, siamo sulla Repubblica di Bari. Oggi sarebbe padre, ci avrebbe detto di non mollare, ricordo per Michele Fazio in primo piano. Poi Mattarella ad Andria, 10 anni dopo la strage dei treni, 23 rintocchi di campane per le vittime e le reazioni. Strage dei treni, la professoressa sopravvissuta dice per 10 anni esclusa, mai inviti agli anniversari. Ancora la tragedia ad Andria, la tragedia della strada, muore 21enne in un incidente 3 anni fa, stessa sorte per suo fratello. Poi la polemica, bufera sul mega yacht dell'ambasciatore degli USA, Bonelli di AWS, dice chi chiede, chi paga la scorta. E poi passiamo sulla prima, sulla pagina del Corriere di Bari, Corriere.it, strage dei treni tra Andria e Corato, l'arrivo di Mattarella, il dolore per i 23 morti e i 51 feriti, qui per la vicinanza ai cittadini. Strage dei treni ad Andria, Nicola Summo dichiara: ho perso Antonio, aveva 15 anni, per me la giustizia non è mai arrivata. L'imprenditore agricolo ricorda il figlio morto nel disastro ferroviario del 12 luglio del 2016 e dice il mio dolore senza calendario. A Bari una corona di fiori per ricordare Michele Fazio, il 15enne ucciso dalla mafia nella città vecchia. E poi ancora a Taranto, in provincia di Taranto, per il meteo, Martina Franca violenta grandinata, chicchi come uova, prima un temporale sulla Valle d'Itria, poi la grandinata nella zona di San Paolo a pochi chilometri dalla città ducale. Ancora la linea alla regia, tra poco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E dunque partiamo con il primo video collegamento di oggi, perché con la pubblicazione del decreto in Gazzetta sono entrate in vigore le nuove norme sugli autovelox, norme ovviamente che regolamentano, danno un'unica indicazione su tutto il territorio nazionale. Parliamo della disciplina delle caratteristiche, dei requisiti, delle procedure di omologazione, taratura, verifica della funzionalità di dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Ne parliamo e chiediamo maggiori dettagli a Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi tutti.
0: Cosa cambia di fatto con queste nuove norme?
1: Beh, in effetti parlerei anche un po' di rivoluzione in tutto quello che è l'ambito dei controlli elettronici della velocità sulle nostre strade, perché sono circa 30 anni che si aspettava un decreto che puntualizzasse, diciamo, la professionalità con l'omologazione.
0: Noi purtroppo non riusciamo a sentire bene, non abbiamo un buon ritorno audio, magari proviamo a ricollegarci, proviamo a rifare il videocollegamento, proviamo un attimo, provi, prego. No, allora noi intanto andiamo avanti, cerchiamo di recuperare questo videocollegamento. Diceva giustamente Vanni Caragnano, si parla di una... abbiamo Vanni Caragnano in collegamento telefonico, eccoci. Caragnano, mi sente? No, non riesco...
2: Non ho... sentiamo?
0: Ecco, ci siamo. Dicevamo, tratta di una rivoluzione perché si attendevano queste nuove norme da circa 30 anni, forse anche di più.
2: Esatto, e quindi diciamo che si riesce a questo punto a fare chiarezza sulla questione dell'omologazione, proprio perché la maggior parte dei ricorsi che venivano aperti a pubbliche amministrazioni che gestivano queste apparecchiature era appunto riferita alla mancata omologazione. Chiaro è che adesso questo strumento potrà essere utilizzato in maniera, diciamo così, più efficace, perché noi siamo sostenitori di questo tipo di strumento, ma in realtà sarà ai comuni o comunque agli enti che gestiscono sulle strade questo tipo di strumento a portare avanti il loro utilizzo rispettando quello che è previsto attualmente dal decreto. Ci sono ancora, diciamo, dei fenomeni lacunosi che riguardano l'applicativo, cioè il regolamento attuativo di questi decreti, ma il problema dell'omologazione, che ripeto essere stato per questi ultimi tre, diciamo, decenni una questione davvero annosa, è stata superata. Ci sono circa 800 apparecchiature che ad oggi non hanno superato, diciamo, il test di verifica e quindi di conseguenza.
0: Di che percentuale parliamo, Caragnano, rispetto di che per, chiedo scusa, di che percentuale parliamo rispetto alla totalità?
2: Rispetto alla totalità no, siamo sul 38-40%, quindi in buona sostanza diciamo che l'effetto qual è sulla collettività? È il fatto di riuscire a trasmettere un imprinting di calma e attenzione maggiore alla guida, perché al di là della questione, diciamo così, tecnica, l'idea è cercare di portare a calmierare quel devastante fenomeno che porta incidenti gravissimi, a volte mortali, anche a causa dell'elevata velocità. Diciamo, la nostra considerazione più importante è legata a questa. Poi sulla questione del corretto posizionamento, il posizionamento errato, che magari diventa ingannevole, quindi magari ci sono delle contestazioni, restano comunque delle considerazioni relative. Per quanto ci riguarda, purtroppo sulle nostre strade ancora oggi piangiamo dei morti ingiusti, una delle concause è l'elevata velocità. Con questi strumenti, ed oggi anche adeguati a dei criteri omologativi migliori al precedente, finalmente si cercherà perlomeno di debellare questo tristissimo fenomeno delle velocità superate sulle nostre strade, che poi portano a queste stragi.
0: Grazie a Vanni Caragnano per aver spiegato e illustrato quelli che sono gli effetti appunto per i cittadini, quelli che speriamo possano essere gli effetti soprattutto

0: sugli importanti ancora numeri degli incidenti sulle nostre strade. Grazie Vanni Caragnano, buona giornata.
1: Grazie. Grazie a voi.
0: La linea torna alla regia, c'è la pubblicità.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis per

proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Le Grande Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.

0: E questa canzone di Luca Carboni ci dà l'assist giusto per parlare del prossimo argomento. Ricordiamo che la provincia di Taranto ha ottenuto quest'anno 6 bandiere blu. Bandiere blu 2026, Manduria, Maruggio, Leporano, Pulsano, Castellaneta e Ginosa. Parliamo però in questo caso della bandiera verde Marina di Ginosa, che ha ottenuto per l'11° anno la bandiera verde, che continua appunto a sventolare su Marina di Ginosa. Cosa significa? Significa che è tra le spiagge italiane maggiormente indicate e consigliate per chi va in vacanza con la famiglia, con i bambini, e rientra così la spiaggia di Marina di Ginosa nel circuito delle 164 località premiate nel 2026 in Italia e all'estero, sulla base delle indicazioni fornite da 3.238 pediatri. In Puglia i comuni sono 13, quelli insigniti del titolo, e oltre a Marina di Ginosa c'è Marina di Lizzano, ma ce ne parla nel dettaglio Federica Pompamea nel prossimo servizio.
1: La bandiera verde sventola ancora su Marina di Ginosa. Per l'11° anno consecutivo dal 2015 la località si conferma tra le spiagge italiane più consigliate dai pediatri per le vacanze delle famiglie e per i bambini. Nel 2026 sono 164 le mete premiate in totale, 153 italiane e 11 straniere, selezionate da circa 3.200 medici. In Puglia i titoli sono 13, ma Marina di Ginosa e Marina di Lizzano sono le uniche a rappresentare la provincia di Taranto. Il riconoscimento non prevede autocandidature, sono infatti i pediatri a scegliere le spiagge in base a requisiti precisi: sabbia, fondali bassi e puliti, bagnini, ampi spazi e servizi commerciali vicini. Questo premio si unisce alla 28ª bandiera blu consecutiva, alla guida blu di Legambiente, alla bandiera lilla per l'accessibilità e alla rete Comuni Amici delle Tartarughe Marine. Il 2026, ha spiegato in una nota all'amministrazione comunale, segna una svolta storica con l'adozione del piano comunale delle coste per dare regole e sviluppo alla marina. Negli ultimi 2 anni abbiamo realizzato il nuovo lungomare e la passerella tra Pinete e centro urbano. Ora stiamo installando altri 1000 metri di passerelle per facilitare l'accesso alle spiagge libere, pulite quotidianamente. L'obiettivo è quello di raggiungere una costa accessibile e accogliente per tutti.
0: Bene, dopo questa bella notizia io restituisco la linea al nostro Cisberto Nicoletti. Ancora tanta musica, poi il GR nazionale.

0: UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran, dal canto loro, affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%, in calo i mercati asiatici.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Sridenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Lo riporta Ukrainska Pravda. Nulla di fatto invece sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per la guerra in Ucraina, sul quale gli stati membri discutono dal 9 giugno senza arrivare a un accordo. Malgrado Viktor Orbán non sia più premier dell'Ungheria.
4: La cronaca: è stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane.
3: Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. A poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale, l'accordo in maggioranza ancora non c'è.

0: di azione al photo finish sulle preferenze.
1: In Cile un membro fuori servizio della Marina alla guida di un'auto privata si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. Secondo i media locali sarebbero almeno 6 i morti e 7 i feriti. Le cause dell'incidente sono ancora da verificare. In Messico invece almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori e altre 10 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nello stato di Jalisco. Un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata.
0: Il tennis in chiusura, Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia, batte nella finale di Wimbledon Sascha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista i Championships. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche 100ª vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero 2 del ranking, ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa, sentiamolo.
2: Tutto c'è tanta felicità, sono orgoglioso da me stesso, del mio team, come sempre il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale e poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
1: E con le parole di Sinner è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: Versione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Mediterraneo che sarà firmata dalla nostra Nietta, dall'orchestra giovanile della Magna Grecia città di Taranto, che saranno appunto protagonisti. Sentiamone di più nel servizio.
1: La colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo si tinge dei colori rosso-blu. Saranno infatti la Tarantina Mietta e l'orchestra giovanile della Magna Grecia, città di Taranto, i protagonisti del leitmotiv musicale della manifestazione. Il videoclip ufficiale del brano sarà presentato martedì 14 luglio alle ore 18 nell'area hospitality dello stadio, e a presenziare saranno proprio Mietta e il direttore dell'orchestra Piero Romano. A volere un brano che accompagnasse i giochi è stato il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese. Il brano è stato composto da Roberto Molinelli su testi di Melissa Mastro Lorenzi. Intanto prosegue la posa del manto erboso al nuovissimo Iacovone. Il cronoprogramma prevedeva l'avvio di queste operazioni entro il 15 luglio e il collaudo dell'impianto entro la fine del mese. L'auspicio del commissario Ferrarese è che, nonostante i 60 giorni persi a causa della pioggia e delle alte temperature, si possa riuscire a rispettare i tempi, in modo da avere lo Iacovone prontissimo per accogliere la cerimonia di apertura dei giochi la sera del 21 agosto.
0: Ecco, a questo punto io ho un altro minuto circa di tempo che utilizzerei per darvi un'altra notizia interessante. Il pumo più grande del mondo entra nella storia della tradizione ceramica di Grottaglie. L'opera, che è un bocciolo di fiore simbolo di abbondanza e prosperità, è stata realizzata dal maestro ceramista Giuseppe Rosa, è stata inaugurata nel quartiere delle ceramiche in via Crispi dopo la certificazione ufficiale che ne ha attestato il primato. Un pomo, pensate, di 2 metri di altezza e 1 metro di larghezza. Emozionato ovviamente l'artista, che appunto ha presentato e ha ringraziato tutto lo staff che ha collaborato con lui. Ecco la foto relativa. Lo staff, dicevo, che ha realizzato, che ha collaborato alla costruzione del pumo più grande del mondo. Eccolo qui. Il sindaco Ciro Dalò ha definito il quartiere delle ceramiche unico al mondo, quindi ha sottolineato l'unicità, appunto, la particolarità del quartiere grottagliesi. Ha sottolineato come l'opera va a innestarsi in quel percorso di valorizzazione della tradizione della città che il comune ha dichiarato sin dal primo momento di avere molto a cuore. La linea torna a Gisberto Nicoletti. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio, la radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Torniamo in studio e continuiamo a parlare di mare, come naturale che sia. Oggi è 13 luglio, ci viene semplice, ci piace parlare di mare. Lo facciamo con Giuseppe Carucci, regista di un docufilm che si chiama Piccolo, Grande, Infinito Mare. Sentiamo Peppe Carucci, buongiorno.
1: Buongiorno Deborah, mi senti?
0: Sì, ti sento.
1: Ciao Deborah, come stai? Piacere.
0: Tutto bene, tutto bene. Noi ci ritroviamo e ci ritroviamo per raccontare della nostra bella città, della nostra Taranto, che ha come elemento predominante, caratterizzante, appunto il mare. Tu ne parli in questo docufilm.
1: Sì, allora cerco di essere velocissimo. Allora, qualche anno fa mi è venuta un'idea, quella di raccontare Taranto in maniera diversa. Perché a Taranto c'è un mare che tutti vedono e che pochi conoscono, sopra e sotto la superficie, attraverso incontro il creator, la primatista mondiale di Appania, Alessia Zecchini, siamo andati alla ricerca di cose bellissime sotto i nostri mari, dai cavallucci marini ai coralli, alla biodiversità che caratterizza i nostri mari e che li rende bellissimi. Abbiamo scoperto un mare diverso, abbiamo scoperto un mare interessantissimo, e attraverso la voce anche di professori universitari abbiamo approfondito i vari aspetti che lo caratterizzano.
0: Peppe, una domanda, scusami, ti interrompo. Spesso si dice che i tarantini non vivono il mare, o meglio, sanno che il mare c'è, lì lo vedono, come hai giustamente detto tu all'inizio, ma non lo vivono, non partecipano. Questo tuo lavoro può essere appunto un invito ad iniziare a farlo sul serio?
1: Assolutamente sì, va in questa direzione, va nella direzione di mostrare la bellezza dei nostri mari, ma soprattutto anche attraverso la voce di studiosi. Abbiamo scoperto per esempio come nasce il Mar Piccolo di Taranto, abbiamo scoperto l'impatto che i citri hanno sulla mitricoltura. C'è tanta carne a cuocere. Io spero che questo lavoro lo vedano in tanti, ed è nostra intenzione anche farlo vedere nelle scuole, perché
0: verrà presentato quando? Ricordiamo la presentazione.
1: Allora, il lavoro sarà presentato il 23 di luglio alle ore 20:30 presso lo Yachting Club, dove lo presenteremo e proietteremo in prima assoluta.
0: Bene, bene. Peppe,
1: abbiamo costruito una splendida squadra di lavoro, grazie alla quale siamo riusciti a fare, credo, davvero un bel lavoro. E vi aspetto tutti quanti numerosi, aspetto anche te e i tuoi telespettatori.
0: Ci saremo, Peppe, ti abbiamo fatto svegliare presto stamattina, me l'hai detto quando ci siamo messi d'accordo per questo appuntamento, però ne è valsa la pena, vero?
1: Sì, ti ringrazio molto per la disponibilità e per l'invito.
0: Grazie Peppe, buon lavoro a te.
1: Grazie mille Deborah, ciao ciao.
0: Torniamo in studio, ancora la musica con la regia di Gisberto Nicoletti.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Nuovamente con voi, intanto mi ha raggiunto la presidente di Confesercenti Casa Impresa a Taranto, Francesca Intermite. Buongiorno, grazie per
2: buongiorno,
1: essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi.
1: E dunque, partiamo da questo progetto del comune di Taranto che porta gli anziani, non li porta al mare, non li porta in altri luoghi a contatto con la natura, li porta al centro commerciale.
2: È un'iniziativa che noi riteniamo inammissibile, inaccettabile ed inconcepibile, aggiungerei. In un momento in cui la città si sta assolutamente svuotando, promuovere l'andata presso un centro commerciale è mascherata da welfare, un'iniziativa che invece promuove il centro commerciale. È un'iniziativa assolutamente inconcepibile perché al contrario di altre città, prendo Bari, in cui si promuove il centro storico, i negozi di vicinato, qui invece si tende a far andare con la scusa di farli ristorare i nostri anziani in un posto dove naturalmente non gli si offre una colazione, una cena, ma li si invita a respirare aria fresca, magari anche spendendo. E allora perché non promuovere un'attività come quella appunto di Bari, dove le attività di vicinato sono state coinvolte nel progetto che si chiama Amici del Fresco, in cui si ospitano all'interno delle proprie attività commerciali i nostri anziani, qui gli over 70, a Bari gli over 65, offrendo loro un minimo di accoglienza che può essere una bevanda fresca a partire dall'acqua, ma anche un posto dove poter trascorrere del tempo socializzando. Purtroppo non siamo stati interpellati come associazioni di categoria, si è pensato bene invece di bypassare e di promuovere il centro commerciale. Siamo in antitesi con quella che è una tendenza a preservare quella che è una nostra prerogativa, cioè il negozio di vicinato.
1: Ecco, il negozio di vicinato, scusami se ti interrompo, sì. Francesca, che rappresenta un punto di riferimento anche in termini di rapporto di fiducia per il consumatore, per il l'acquirente, insomma, e che rappresenta anche un punto di riferimento in termini di sicurezza, perché un negozio aperto in città, parliamo tanto di desertificazione commerciale, magari approfondiremo questo argomento nel prossimo spazio, ma desertificazione commerciale, quando va giù una saracinesca, significa che non ci sono luci accese, significa che c'è meno movimento, c'è meno vivacità, c'è meno sicurezza.
2: Infatti le attività di vicinato rappresentano ormai, si sa, un presidio sociale, di sicurezza e un presidio di vivibilità per il territorio, perché come dicevi le luci accese, la cura della zona nella quale l'attività vive è un punto di riferimento e rappresenta effettivamente per il territorio un punto di riferimento, appunto, un modo per trovare sempre un interlocutore presente nel momento in cui manca tutto il resto. Allora perché non promuovere ad esempio delle zone d'ombra? Perché non promuovere il verde pubblico? Perché non promuovere l'apertura con l'impiego delle risorse pubbliche che si stanno impiegando per il trasporto gratuito, per continuare ad avere i centri sociali per anziani aperti anche oltre il periodo nel quale è previsto.
1: Chiarissimo il punto di vista di Confesercenti Taranto, che poi abbiamo visto essere quello di Confcommercio Taranto e anche di Upalap. Ma sono intanto le 8:37, c'è la musica, noi ci rivediamo e ci risentiamo tra pochissimo.

0: Le 8.40, ancora con voi, ancora con Buongiorno Taranto, qui con me Francesca Intermite, presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto. Nella prima parte, il primo spazio, abbiamo parlato dell'iniziativa del comune che porta gli anziani al centro commerciale, e in questo secondo spazio parliamo della desertificazione commerciale che interessa delle vie che un tempo erano conosciute proprio per il commercio, perché li chiamavano anche dalla provincia di Taranto molti cittadini. Oggi hanno tantissime saracinesche giù, ma non parliamo soltanto della solita via Principe Amedeo, di via Mazzini, parliamo purtroppo anche proprio del Borgo Umbertino, delle vie centralissime del Borgo Umbertino.
1: Parliamo di tante strade che un tempo erano un fiore all'occhiello per la città e che purtroppo stanno venendo interessate dal fenomeno della desertificazione commerciale, che è un fenomeno ormai estremamente diffuso, che preoccupa e che sta vedendo tutta una serie di iniziative di incentivo all'investimento per il ritorno delle attività commerciali in quelle strade maggiormente interessate dalla desertificazione, a partire dal presupposto che i negozi di vicinato sono un presidio sociale, sono un presidio di sicurezza. Tutta una serie di iniziative sono state poste in essere, a partire dagli strumenti che la Regione Puglia ha messo a disposizione dei comuni, che insieme a le due associazioni maggiormente rappresentative, e per Taranto ci sono Confesercenti e Confcommercio, destinano una parte delle risorse per studi sulla desertificazione commerciale. Effettivamente dunque il problema esiste, e Confesercenti a livello nazionale sta lanciando una importante campagna per la raccolta firme che nei prossimi giorni lanceremo anche a Taranto, con tutta una serie di attività per proporre una raccolta firme per una proposta di legge in Parlamento a tutela dei negozi di vicinato. Si creerà una sorta di ZES, zona economica speciale, in cui chi investe avrà delle agevolazioni, degli sgravi fiscali che si spera possano invertire la tendenza e dunque rendere maggiormente vivibili quei quartieri, quelle strade in cui il fenomeno è ormai tanto preoccupante.
0: La linea va alla regia, adesso c'è la pubblicità, noi saremo nuovamente

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Nel corso di questa trasmissione abbiamo parlato più volte del mare. Il mare e quindi la bellezza della nostra città, ne abbiamo parlato di tutta la terra ionica, quindi Taranto e provincia, ne abbiamo parlato attraverso le bandiere blu, le bandiere verdi, ne abbiamo parlato attraverso il docufilm del collega Peppe Carucci che si chiama appunto Mare. La bellezza, Francesca, dovrebbe essere un punto di partenza per ricostruire un po' quella che è l'immagine di questa città, renderla innanzitutto vivibile per coloro che ci sono, che sono qui sempre, ma poi anche accogliente per i turisti che vogliamo richiamare.
1: La bellezza salverà il mondo, parto da questo. Probabilmente l'economia della bellezza è quella da cui dobbiamo ripartire a Taranto per voltare pagina. Noi nell'economia del turismo crediamo da sempre abbiamo sollecitato le amministrazioni che si sono susseguite nell'investimento fatto nel turismo. L'alternativa che il nostro territorio con le sue mille bellezze, da quelle enogastronomiche a quelle paesaggistiche, a quelle culturali, a quelle archeologiche offre, possono essere la chiave di volta, l'alternativa a un dopo grande industria o ad una contemporanea coesistenza fra la grande industria nelle condizioni, speriamo, migliori rispetto a quelle nelle quali ci troviamo oggi a vivere, con quello che è una vocazione che secondo me e secondo noi di Confesercenti il nostro territorio ha, il mare appunto, che deve andare di pari passo con l'accoglienza, con la formazione verso l'accoglienza, e le nuove generazioni potrebbero utilizzare questa opportunità che si sta proponendo già nell'immediato con i Giochi del Mediterraneo, ma con tutta una serie di opportunità che dai Giochi del Mediterraneo partiranno, con un turismo sportivo, un turismo culturale, un turismo
0: per destagionalizzare.
1: Per destagionalizzare, come già abbiamo importanti eventi di turismo religioso che portano in città tanta gente e rendono il nostro territorio interessante, potremmo fare lo sforzo di orientare la formazione dei giovani verso questo che è un punto importante per migliorare la qualità della vita del territorio. Anche il lavoro dei nostri giovani, che non deve essere necessariamente improntato a un'economia industriale, ma può svoltare e andare verso l'economia del turismo.
0: Hai toccato il tema della formazione. Quanto siamo pronti dal punto di vista appunto della formazione? Quante figure professionali giuste, adeguate abbiamo per accogliere il turismo nei numeri che immaginiamo?
1: Molto poche, ai noi. Abbiamo in diversi incontri in passato sollecitato anche a che può sembrare sciocco quello che dico, ma forse è uno dei tasselli. Già mettere una sede dell'istituto alberghiero a Taranto potrebbe essere un segnale di incentivo dedicato alla formazione delle giovani generazioni verso la crescita dell'accoglienza e del turismo.
0: Credo che al momento ce ne siano sempre due, quindi quella presso l'ex batteria Cattaneo e quella di Martina Franca, dovrebbero essere quelle.
1: Crispiano, Leporano e Martina Franca. Ma vorremmo una sede proprio a Taranto, come vorremmo economia del turismo a Taranto. Auspicheremmo che ci possano essere delle facoltà, degli indirizzi specifici per il turismo per poter formare adeguate nuove generazioni alla managerialità nel settore del turismo, ma anche a tutta una serie di figure professionali che occorrono per preparare
0: per farci
1: l'accoglienza
0: trovare pronti,
1: per il
0: semplicemente.
1: Futuro. Sì.
0: Noi ci lasciamo con questo auspicio, grazie a Francesca Intermite, presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, per essere stata qui con noi e per aver affrontato diversi temi che sono di assoluta attualità per questo territorio.
1: Grazie a te Deborah e grazie a Radio Cittadella. Buona giornata.
0: Grazie come sempre ai radioascoltatori e ai telespettatori. A voi una buona giornata.

0: Sono le 9.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Le tensioni per il controllo dello stretto di Hormuz riaccendono la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Prima fanno un accordo, poi attaccano le navi, sono malati, ha commentato Trump. Secondo il ministro degli esteri Abbas Araghchi, i recenti attacchi americani hanno vanificato tutti gli sforzi volti a ristabilire la pace nella regione.
2: Il conflitto russo-ucraino, 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. A Parigi oggi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky.
3: Polemica sulla decisione del governo italiano di partecipare con un sottosegretario alla summit convocato da Marco Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda Trump. Intanto il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso con Bonelli che chiede al governo di chiarire sulla scorta.
2: E la cronaca ci porta a Cagliari, dove, respinto da un insegnante di danza, un 52enne ha prima tentato di ucciderla con una fucilata e poi si è tolto la vita rivolgendo l'arma contro se stesso. Secondo la ricostruzione degli agenti, l'uomo aveva provato invano a iscriversi a un corso privato di flamenco anche nei giorni precedenti il folle gesto.
3: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi.
2: Lo sport in chiusura, il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'altoatesino scherzando. Per il calcio invece, vigilia della sfida tra le fantastiche 4 al Mondiale 2026. Domani la prima semifinale Francia-Spagna alle 21, mercoledì Inghilterra-Argentina alla stessa ora.
3: Ed è tutto.

0: A più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Versione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

Stella Visual Radio TV. Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 13 luglio 2026 è il 194esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:45. I santi del giorno sono Sant'Enrico e Santa Clelia Barbieri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 luglio del 1814 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I, attraverso le regie patenti, istituisce a Torino il corpo dei carabinieri reali, successivamente arma dei carabinieri. Nel 1859 in Italia esce il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze, il più antico quotidiano italiano dell'era moderna, il cui destino, nella scelta del nome e della linea editoriale, fu legato a filo doppio con quello del nascente stato sabaudo. Ed è il 13 luglio del 1923 quando compare ben visibile da Mount Lee la scritta Hollywood, inizialmente Hollywoodland, oggi simbolo della città di Los Angeles, del cinema Made in USA e della celebre notte degli Oscar. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 luglio del 1930 in Uruguay, a Montevideo, inizia il primo campionato mondiale di calcio. Nel 1985 a Parigi l'ucraino Sergi Bubka è il primo atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l'asta. E nel 2014 la nazionale

0: è scomparso ad Erba il 28 gennaio 2023. È stato un dirigente sportivo e politico italiano, ex presidente della FIGC. Compie oggi 84 anni Harrison Ford. Tra i divi di Hollywood è uno dei più celebri interpreti del genere action movie. Spegne 82 candeline Erno Rubik. La sua professione è quella di architetto e designer, ma il mondo lo conosce come l'inventore del rompicapo più popolare della storia, il cubo di Rubik. 55 candeline sulla torta di Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo italiano, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, formato con Paolo Kessisoglu. E buon compleanno a Eleonora Pedrone, la showgirl, attrice ed ex modella italiana, spegne 44 candeline. Compie infine 19 anni il calciatore spagnolo Lamine Yamal, attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 luglio 1954 di Frida Kahlo, la più popolare pittrice sudamericana di sempre, protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento. E il proverbio del giorno è: non conta quanto hai, ma l'uso che ne fai.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Dove non sorge il sole? Come sai, non so come. Quando non sapevano il nome. Perché tu sei la ragione.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale con la cucina e le curiosità gastronomiche. Sia che si parta, sia che si resti in città, il clima e la luce, complice il sole che tramonta tardi, ci inducono a rimanere fuori. Proprio per questo pensavo di darvi qualche suggerimento per preparare degli stuzzichini veloci che ben si prestano ad una cenetta improvvisata. Si tratta dei cannoli salati alla crema di piselli. Ecco gli ingredienti che ci occorreranno. Per 6 cialde, 90 g di parmigiano reggiano grattugiato. Per il ripieno, 250 g di piselli freschi al netto degli scarti, 100 g di robiola, 70 g di parmigiano reggiano grattugiato, una cipolla bianca, basilico fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Infine, granella di pistacchio. Per realizzare i cannoli salati alla crema di piselli, dedicatevi innanzitutto al ripieno. Affettate sottilmente la cipolla e fatela appassire a fiamma dolce in una casseruola con l'olio d'oliva. Quando sarà diventata trasparente, unite i piselli e portateli a cottura, aggiungendo poca acqua calda se necessario. Aggiustate di sale e pepe e fate raffreddare. Quando si saranno raffreddati, trasferiteli nel vassoio del mixer con la robiola, il parmigiano reggiano grattugiato, le foglie di basilico, sale e pepe macinato al momento. Frullate il tutto unendo un filo di olio. Dovrete ottenere una crema spessa e densa da conservare in frigorifero fino al momento del bisogno. Per realizzare le cialde, organizzatevi così. Foderate di carta forno una teglia e, aiutandovi con un coppapasta di 12 cm di diametro, formate 6 dischi con 15 g di parmigiano reggiano grattugiato ciascuno. Distanziateli opportunatamente e livellateli con il dorso di un cucchiaino. Cuoceteli nel forno già caldo a 200 gradi per 6-7 minuti. Sformateli, lasciateli riposare 2 minuti e avvolgeteli intorno a 6 cannelli per cannoli con la parte della chiusura verso il basso. Al momento di servire, trasferite la crema di piselli all'interno di una sacca poche e farcite i gusci di cialda. Passate l'estremità nella granella di pistacchi e i cannoli salati alla crema di piselli sono pronti. Ricordate Eraclito, ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E voi diventerete dei cuochi provetti grazie a Cucina con noi. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. C'è anche Taranto tra le province coinvolte nella maxi operazione della DDA di Bari e dello SCICO della Guardia di Finanza contro il riciclaggio mafioso. Il blitz ha portato all'esecuzione di 23 misure cautelari personali e sequestri patrimoniali per oltre 60 milioni di euro tra Bari, Bat, Brindisi, Roma e il territorio ionico. L'indagine conta più di 100 indagati. Al centro del sistema c'era l'uso di società di scommesse, videogiochi come Paravento per ripulire i soldi dello spaccio dei clan Parisi, Strisciuglio e Velluto. Tra il 2012 e il 2019 l'organizzazione criminale investiva ticket vincenti nelle videolotteri a soggetti organici ai clan per giustificare ricchezze illecite. 12 persone sono finite in carcere, 8 i domiciliari e 3 sono state colpite da misure interdittive. E ancora cronaca, impedirono ai bagnini di salvare un uomo, in 4 rischiano il processo. Per il 55enne annegato a Marina di Lizzano il 28 agosto del 2023. È stato chiesto il rinvio a giudizio per 2 gestori del Lido e 2 bagnini accusati di omicidio colposo. Disposta l'imputazione coatta dopo che la procura aveva inizialmente chiesto l'archiviazione del caso. Secondo le nuove testimonianze raccolte dai carabinieri, i titolari avrebbero vietato l'uso del pattino di salvataggio per evitare danni all'imbarcazione a causa delle onde, costringendo ai bagnini a un vano tentativo a nuoto. E cambiamo argomento. È convocato per domani alle 10:30 a Palazzo di Città il tavolo tra l'assessore Gianni Cataldino e le sigle sindacali di Chima Ambiente. L'incontro, nato dalla richiesta urgente dei lavoratori per sbloccare il nuovo contratto di servizio in scadenza a fine anno, si inserisce in un clima di massima tensione. Pochi giorni fa, infatti, le dimissioni del presidente Spalluto hanno provocato la caduta dell'intero CDA, una tempesta istituzionale che si somma all'avvio della composizione negoziata per la crisi d'impresa, necessaria a fronteggiare uno squilibrio di oltre 40 milioni di euro. Domani i sindacati esigeranno garanzie precise sul piano di risanamento e sulla salvaguardia dei 450 dipendenti pronti alla mobilitazione. Un numero dedicato per l'assistenza disabile è la richiesta formale che il comitato 16 novembre ha rivolto al sindaco di Taranto e alla polizia locale. L'iniziativa nasce dai gravi disagi segnalati dai malati di SLA per via di stalli riservati occupati abusivamente e barriere improvvisate. Spesso il centralino standard non risponde, da qui la necessità di un canale telefonico prioritario per garantire interventi rapidi e tutelare il diritto alla mobilità. E ora la pagina degli spettacoli. L'ottava edizione di Porto Rubino salpa il 14 luglio proprio da Taranto, da Molo Santa Lucia, con l'evento Porto Rubino Pensa. Dalle 20:30 la serata inaugurale proporrà un viaggio generazionale tra musica e parole con Angelica Bove, ma soprattutto Carmen Consoli e il duo Concita Di Gregorio ed Erika Mu. Il festival itinerante proseguirà fino al 18 luglio, toccando anche Savelletri e Otranto. I biglietti sono disponibili su Viva Ticket. E ora passiamo allo sport. Il Taranto continua a essere protagonista sul mercato. Ufficiale l'arrivo di Oltremarini, nuovo rinforzo a disposizione di Alberto Giuliatto. Il direttore sportivo Danilo Pagani prosegue il lavoro per completare l'organico, mentre resta vicina la firma del portiere Raul Lombardo, reduce dall'esperienza con il Fasano. In uscita è ancora da definire la posizione di Davide Incerti. L'obiettivo del club rossoblù è costruire una squadra competitiva per puntare a un campionato di vertice. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.

0: dalle 7 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Beyoncé a 2 anni dall'ultimo inedito, è tornata con Morning Dew Donk, il nuovo singolo scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. La nuova canzone segna l'inizio del percorso che accompagnerà le celebrazioni per il 20° anniversario di B-Day, il secondo album in studio di Beyoncé pubblicato nel 2006. Morning Dew Donk sarà infatti incluso nella 20th Anniversary Edition del disco in uscita in occasione del ventennale. E passiamo ad Anna, che ha pubblicato il suo secondo album, Million Dollar Babe, nuovo capitolo nella storia della 22enne rapper spezzina, che non le manda certo a dire, in un nuovo disco che rappresenta una dichiarazione di intenti e di indipendenza, naturale maturazione del disco precedente. Million Dollar Babe è la storia di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare conferme all'esterno. Anna ha composto le 14 nuove tracce in 2 anni tra Stati Uniti ed Italia. Altro grande ritorno, quello degli U2, che hanno pubblicato Street of Dreams, non incluso negli EP usciti nei mesi scorsi, essendo a tutti gli effetti il primo singolo estratto dal nuovo album che la band di Bono pubblicherà nel corso del 2026. L'album dovrebbe uscire attorno al 50° anniversario della band, che cadrà a settembre. Sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni. In Street of Dreams ritroviamo l'inconfondibile sound degli U2. Los Angeles invece è il nuovo singolo di Blanco, che racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. Simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresenta. Ad ispirare la canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, uno dei riferimenti più amati di Blanco. Ed ora occupiamoci dei Green Day, superstar mondiali del rock, che hanno annunciato la colonna sonora originale del film Nimrods e Green Day Comedy. L'album è composto da 30 tracce, contiene 22 successi dei Green Day, oltre a brani esclusivi, tra cui il nuovo singolo I'm Never Gonna Rip, e 4 registrazioni live inedite tratte dalle esibizioni dei Green Day al Palladium di Los Angeles. Nimrods e Green Day Comedy arriverà al cinema dall'11 al 18 agosto. E intanto, dopo il successo delle 3 date sold out allo Stadio Ferrari di Genova, Holly racchiude le emozioni dei 3 concerti nella raccolta Tutta Vita Live Stadio Luigi Ferraris, pensata per far rivivere al suo pubblico la magia dei live che lo hanno visto tornare nella sua Genova, accolto dal calore di oltre 90.000 persone. La raccolta dei brani è disponibile in digitale e in tiratura limitata anche in CD e vinile. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con i mitologici Rolling Stones, che hanno pubblicato Foreign Tongues, il 25° album della loro carriera, e che raccoglie 14 tracce nelle quali la band di Mick Jagger continua a muoversi nel proprio universo sonoro con il piacere di chi non deve più dimostrare nulla. Il blues rock scorre ancora con naturalezza tra mestiere e divertimento, trasformando la longevità in una forma di libertà creativa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger. Non credo che alla gente dispiaccia se sono presuntuoso. Tutte le rock star lo sono.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Dopo anni d'amore, la nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha finalmente detto sì al suo Goffredo. La cornice siciliana ha fatto il resto, tra paesaggi da cartolina, amici storici e una famiglia che, almeno per un giorno, ha messo da parte i riflettori per lasciare spazio agli sposi. Michel Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno regalato l'immagine più bella, quella di due genitori emozionati, ben oltre le cronache rosa. E sui social impazza la caccia ai dettagli del ricevimento, mentre c'è chi già si interroga sul prossimo.

0: prossimo capitolo della favola. Parte infatti il classico toto: chi sarà il primo a chiedere quando arriva il secondo figlio? Nemmeno il tempo di lanciare il bouquet che il Tribunale Supremo dei Social ha invece già emesso il suo verdetto. Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è stato ufficialmente dichiarato troppo grande, troppo piccolo, troppo costoso, troppo semplice, insomma, troppo. Milioni di utenti si sono trasformati in wedding planner, esperti di sicurezza, urbanisti, economisti e, perché no, storici dell'arte floreale. C'è chi ha contestato la location, chi il numero di invitati e chi ovviamente gli abiti. Nel frattempo gli sposi non hanno avuto il tempo di leggere le critiche che spiegavano loro come organizzare correttamente le nozze, e in tutta questa paraonda una certezza resta: se il vero amore passa, la sezione commenti è per sempre. E in un mondo dove gli amori VIP durano quanto una stagione TV, Penelope Cruz e Javier Bardem continuano a fare eccezione. Lei racconta che dopo oltre 30 anni insieme continua ancora a scoprire qualcosa di nuovo su di lui, dimostrando che la curiosità è forse il segreto più prezioso di una relazione duratura. Niente dichiarazioni eclatanti, nessun teatrino social, zero colpi di scena, solo tanta normalità che nel mondo dei VIP è ormai rivoluzionaria. E la notizia è quindi che esistono ancora coppie che riescono a sorprendersi senza bisogno di post social o pause di riflessione. Hollywood, prenda appunti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro Teheran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano le navi, sono malati, ha commentato Trump. Secondo il ministro degli esteri Abbas Araghchi, i recenti attacchi americani hanno vanificato tutti gli sforzi volti a ristabilire la pace nella regione.
3: La Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana. Lo scrive il Guardian. 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite, intanto a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. A Parigi oggi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky.
4: La cronaca ci porta a Bologna, dove un uomo di 82 anni avrebbe esploso 2 colpi di pistola contro sua moglie Gianna di 86 anni, uccidendola. L'arma, regolarmente detenuta, è stata poi utilizzata dall'82enne, che l'ha rivolta contro se stesso uccidendosi. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, l'uomo potrebbe essere stato spinto all'estremo gesto dalla grave malattia di cui la donna era affetta.
3: Un vasto incendio che ha devastato un pub a Bangkok, in Thailandia, avvenuto nelle prime ore di oggi, ora locale, ha causato la morte di almeno 27 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. I filmati diffusi online dai soccorritori mostrano un'enorme fiammata che divampa dalla porta d'ingresso del pub. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.
4: Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato.
3: La musica in chiusura il nuovo album di Madonna, Confessions 2, il suo primo disco di inediti dopo 7 anni, debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand, mentre tra copie fisiche e digitali sono state vendute 114.000 unità, il miglior dato dal 2012.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
5: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
0: Partecipiamo Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Adella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia. Batte nella finale di Wimbledon Sascha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista così i Championships per il secondo anno consecutivo, decimo giocatore a riuscirci nell'era Open. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche centesima vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa, sentiamolo.
3: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso due volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
2: E Sinner fa il vuoto nel ranking ATP, l'azzurro adesso ha 4.970 punti di vantaggio su Zverev, nuovo numero due al mondo dopo i Championships, e ben 5.290 punti su Alcaraz. Intanto Flavio Cobolli registra un nuovo best ranking, da oggi è numero 9 al mondo. Per il calcio, con le vittorie d'Inghilterra e Argentina, si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato questo sabato da Giovanni Malagò. Insieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani 14 luglio con una delle tappe più esigenti di questa edizione. Una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. Sette Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: L'estate palagianese

0: 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: nostro Vamos alla Playa. Abbiamo riascoltato Edoardo Vianello con Abbronzatissimi. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia, alla parte tecnica. Ospite in studio abbiamo Mimmo Pulpito. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Mimmo, noi siamo qua perché in realtà potremmo anche non parlare, perché l'evento è praticamente sold out, però vogliamo ricordare che siamo alla 13ª edizione.
1: Sì, e infatti siamo alla 13ª.
0: Ecco, lo facciamo vedere qui.
1: Sì, eccolo qua.
0: Ecco, i favolosi anni 60 e 70, e si svolgono in Villa Peripato, Arena Villa Peripato, venerdì 17 luglio alle ore 20:45. Allora, raccontaci tutti gli ospiti, perché vedo qui che ci saranno diverse band.
1: Ma con la speranza di non dimenticare nessuno, insomma.
0: Okay, okay.
1: Ma quest'anno è qualche cosa di incredibile, perché siamo tre band, sei cantanti, e arriva un gruppo da Lecce che ci farà divertire alla fine con la musica degli anni 70, tipo Gloria Gaynor, The Sunshine Band,
0: Donna Summer,
1: un macello, insomma. È tutta musica, ci tenevo a dire, va bene che lo sanno perché è la 13ª appunto edizione, è tutta musica italiana anni 60 e 70.
0: Che
1: sono tre ore di spettacolo, soltanto Mimmo Pulpito.
0: Mamma mia,
1: può organizzare una cosa del genere.
0: È incredibile. Guarda, una cosa che vedo qua, che ci sono tanti cantanti. Allora, ci saranno i punti di svista, giusto, che arrivano a Taranto per la prima volta.
1: Certo.
0: Poi gli Aldebaran. Poi i Figli dei Fiori, che è la tua band.
1: Certo, non poteva mancare.
0: Non poteva mancare. E poi ci sono diversi cantanti.
1: Sono sei cantanti.
0: Mamma mia, allora sono Franco Scarnera, Sonia, Enza Frascella, Ida Grasso, Emilio Scialpi.
1: E poi c'è lei, la cantante del gruppo.
0: E
1: appunto,
0: la cantante dei punti di svista, che si chiama Katia De Lorenzis. Quindi,
1: perdonami, non vorrei dimenticare, altrimenti mi ammazza. Il presentatore Aldo Salamino. Ormai sono da anni, non poteva mancare di certo Aldo.
0: È lui unico, che si occupa sempre delle presentazioni di
1: io vado sempre alla grande, vado tranquillo, una grande persona.
0: Ed è una garanzia.
1: Un grande
0: professionista, vero.
1: Professionista, e quindi la ciliegina sulla torta ci vuole sempre.
0: Assolutamente.
1: No?
0: Quali sono i cavalli di battaglia delle varie band, soprattutto della tua?
1: No, i cavalli di battaglia si sanno che sono senza luce, però se mi consenti, quest'anno purtroppo è venuto a mancare uno dei protagonisti degli anni 60, Peppino Di Capri.
0: Infatti
1: faremo anche un piccolo omaggio anche al nostro carissimo Peppino. Quanti ricordi, quanti balli lenti, quanti amori.
0: Una
1: bellissima
0: realtà.
1: Persona, se vogliamo.
0: Sì,
1: assolutamente. Non poteva mancare appunto
0: l'omaggio,
1: questo omaggio.
0: Quindi farete champagne per brindare un incontro.
1: Lasciamo. Anche
0: non svegliamo quello che sarà fatto.
1: Disse l'amico, quando ci vuoi.
0: Assolutamente. Questo
1: se
0: è
1: lo merita tutto il Peppino.
0: Peppino Di Capri è stato uno dei cantautori italiani che poi è anche andato un po' in giro nel mondo, ha fatto conoscere. Dei club, no? Era quello che è riuscito a fare sia la televisione che continuare a fare i club, a fare insomma la sua musica. E
1: diciamo che l'ideatore è quello che ha portato il twist in Italia. Ha avuto l'onore anche di collaborare con, ormai lo sanno tutti, con i Beatles.
0: Con i Beatles
1: c'è stato quel grandissimo concerto che lui ha aperto, questo grandissimo concerto. Poi ha anche avuto il piacere e l'onore, perché faceva parte della stessa casa discografica

0: dei Beatles, quindi ha inciso un brano Girl, ce lo ricordiamo. Oh Girl, mamma mia,
1: bello, bellissimo.
0: Mamma, che emozioni, che emozioni.
1: È vero, sono delle emozioni grandissime, poi specialmente quando non so tu come la pensi, ma quando questi artisti vanno via, secondo me non vanno via totalmente.
0: E infatti la musica va, fisicamente vanno via, però la musica, le emozioni resta sempre, insomma.
1: Sì.
0: A proposito di emozioni, voglio dire, diciamo che la vita, diciamo la via, il tempo ci ha portato via qualche capello.
1: Vabbè, quello è il
0: qualche mio. Ruga.
1: Sì.
0: Però le emozioni, appunto, le emozioni non ce le possono portare.
1: Sono
0: perché
1: vive.
0: La musica ce l'abbiamo dentro, insomma,
1: sì,
0: no? E non ce la possono togliere nessuno.
1: È vero, questa è poi una cosa bella, perché quando ci si riunisce, penso, non so, qual è la capacità dell'utenza della Villa Peripato? In genere voi quanti ospiti fate al concerto?
0: E noi andiamo sui 1.500.
1: Quindi 1.500. tante persone. Vedere 1.500 persone insieme che stanno bene, che si divertono, che ascoltano la musica, che vivono delle emozioni grandi, io penso che sia un grande regalo.
0: Io organizzo proprio dallo sanno, però lo ribadiamo, io organizzo soltanto questo evento storico, poi non faccio più niente tutto l'anno.
1: Però ci vuole per organizzare.
0: Io organizzo una rimpatriata di tutti gli amici storici, anche se poi arrivano i giovani, perché la musica degli anni 60 e 70 raggruppa un pochettino anche tutti i giovani.
1: Meno male, perché non vorrei che si perdesse, perché prima abbiamo sentito Brondatissima di Vianello, ma sono dei brani, ma ne citerei mille, come hai detto tu prima, no?
0: Tanti
1: che sono ancora, secondo me, sono degli evergreen, dei sempreverdi, e sono bellissimi anche per i giovani di oggi. Quindi
0: in
1: questo...
0: discoteca non fanno altro che impazziscono, si divertono soltanto e solamente anni 60 e 70.
1: Che bello. Allora Mimmo, noi lo ribadiamo, io ti ringrazio intanto per essere stato qui oggi.
0: Ma grazie a voi.
1: Da noi, per parlare di musica, per parlare di questi favolosi anni 60 e 70. Lo ripetiamo, venerdì 17 Arena Villa Peripato. Si può arrivare a che ora?
0: Ma diciamo che venerdì siamo arrivati, siamo a lunedì, venerdì è prossimo, però ci terrei a dire anche che il biglietto quando
1: sì,
0: si paga,
1: vai.
0: Allora settore A 15 euro, settore B 11 euro,
1: benissimo.
0: Si può entrare già dalle 19.30, noi alle 9 meno un quarto, ovvero 20.45
1: si inizia.
0: Partiamo alla grande.
1: Perfetto.
0: Tutti a cantare e poi alla fine appunto tutti a ballare,
1: gli anni 70.
0: Raccomando,
1: bellissimo.
0: Ormai non c'è tempo, o prendere o lasciare.
1: Benissimo. Allora,
0: passate parola, mi raccomando.
1: Va bene, grazie mille Mimmo Pulpito.
0: A
1: ditelo a tutti, mi raccomando. E noi ci rivediamo.
0: Vi aspetto venerdì. Un
1: grazie,
0: bacione.
1: Mimmo Pulpito, linea alla regia, amici. A presto, grazie ancora Mimmo per essere stato qua. Continuiamo con la musica, amici, mi raccomando, restate con noi.

0: di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. C'è anche Taranto tra le province coinvolte nella maxi operazione della DDA di Bari e dello SCICO della Guardia di Finanza contro il riciclaggio mafioso. Il blitz ha portato all'esecuzione di 23 misure cautelari personali e sequestri patrimoniali per oltre 60 milioni di euro tra Bari, Bat, Brindisi, Roma e il territorio ionico. L'indagine conta più di 100 indagati. Al centro del sistema c'era l'uso di società di scommesse, videogiochi come Paravento per ripulire i soldi dello spaccio dei clan Parisi, Strisciuglio e Velluto. Tra il 2012 e il 2019 l'organizzazione criminale investiva ticket vincenti nelle videolotteri a soggetti organici ai clan per giustificare ricchezze illecite. 12 persone sono finite in carcere, 8 i domiciliari e 3 sono state colpite da misure interdittive. E ancora cronaca, impedirono ai Bagnini di salvare un uomo, in 4 rischiano il processo. Per il 55enne annegato a Marina di Lizzano il 28 agosto del 2023. È stato chiesto il rinvio a giudizio per 2 gestori del Lido e 2 Bagnini accusati di omicidio colposo. Disposta l'imputazione coatta dopo che la procura aveva inizialmente chiesto l'archiviazione del caso. Secondo le nuove testimonianze raccolte dai carabinieri, i titolari avrebbero vietato l'uso del pattino di salvataggio per evitare danni all'imbarcazione a causa delle onde, costringendo ai Bagnini a un vano tentativo a nuoto. E cambiamo argomento, è convocato per domani alle 10.30 a Palazzo di Città il tavolo tra l'assessore Gianni Cataldino e le sigle sindacali di Chima Ambiente. L'incontro, nato dalla richiesta urgente dei lavoratori per sbloccare il nuovo contratto di servizio in scadenza a fine anno, si inserisce in un clima di massima tensione. Pochi giorni fa, infatti, le dimissioni del presidente Spalluto hanno provocato la caduta dell'intero CDA, una tempesta istituzionale che si somma all'avvio della composizione negoziata per la crisi d'impresa necessaria a fronteggiare uno squilibrio di oltre 40 milioni di euro. Domani i sindacati esigeranno garanzie precise sul piano di risanamento e sulla salvaguardia dei 450 dipendenti pronti alla mobilitazione. Un numero dedicato per l'assistenza disabile è la richiesta formale che il comitato 16 novembre ha rivolto al sindaco di Taranto e alla polizia locale. L'iniziativa nasce dai gravi disagi segnalati dai malati di SLA per via di stalli riservati occupati abusivamente e barriere improvvisate. Spesso il centralino standard non risponde, da qui la necessità di un canale telefonico prioritario per garantire interventi rapidi e tutelare il diritto alla mobilità. E ora la pagina degli spettacoli, l'8ª edizione di Porto Rubino salpa il 14 luglio proprio da Taranto, da Molo Santa Lucia, con l'evento Porto Rubino Pensa. Dalle 20.30 la serata inaugurale proporrà un viaggio generazionale tra musica e parole con Angelica Bove, ma soprattutto Carmen Consoli e il duo Concita Di Gregorio ed Erika Mu. Il festival itinerante proseguirà fino al 18 luglio, toccando anche Savelletri e Otranto. I biglietti sono disponibili su Viva Ticket. E ora passiamo allo sport. Il Taranto continua a essere protagonista sul mercato. Ufficiale l'arrivo di Oltremarini, nuovo rinforzo a disposizione di Alberto Giuliatto. Il direttore sportivo prosegue il lavoro per completare l'organico, mentre resta vicina alla firma del portiere Raul Lombardo, reduce dall'esperienza con il Fasano. In uscita è ancora da definire la posizione di Davide Incerti. L'obiettivo del club rossoblù è costruire una squadra competitiva per puntare a un campionato di vertice. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
0: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic.

0: show alla radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Bellezza, Memory of You, questo è il pezzo, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono Ionette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. E adesso sono partiti i solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine. E voglio parlare di tutto quello che accadrà con il nostro esperto, perché quando c'è qualcosa da sapere delle nostre tradizioni, di tutto quello che accade in città, io chiamo sempre il professor Antonio Fornaro. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie.
1: Credo che vogliate sapere delle novità storiche, perché questo è un anno storico particolare.
0: Ah.
1: Perché un anno storico particolare?
0: Perché?
1: Cominciamo col fatto che nel 1996, quindi 30 anni fa di oggi, io portai sulle mie spalle una delle stanghe del simulacro della Madonna del Carmine, e allora si festeggiavano in quella circostanza i 500 anni dall'arrivo dei carmelitani a Taranto. E questo è il primo evento che ho voluto ricordare, visto che sono confratello da 52 anni. L'altro evento importante porta la data del 1726.

0: quindi 300 anni fa. È da 300 anni fa che Benedetto XIII, il predecessore dell'ultimo Benedetto, estese a tutta la Chiesa la festa della Madonna del Carmine. Come vedete, sono circostanze molto belle da ricordare, perché hanno fatto la storia della Madonna del Carmine. Una festa che a Taranto viene chiamata la festa dell'estate, perché non c'è festa più sentita di quella della Madonna del Carmine. Pensate che chi abita in campagna o anche chi sta fuori rientra bella posta per vivere la festa della Madonna del Carmine.
1: È vero.
0: Una festa molto partecipata, che ha avuto tante variazioni. Pensate che fino al 1979 questa processione andava anche nella città antica di Taranto. È dal 79 che non va più nella città antica di Taranto, però una volta era così. Addirittura arrivava nel 1996, quando io ho portato la Madonna, era così fino alla chiesa di San Francesco di Paolo. Adesso il tragitto è diverso, si arriva a Piazza Madre Immacolata, si gira su via Berardi, via Vidiacre, e poi si aspetta sul corso Due Mari, non più i fuochi d'artificio. Lo scorso anno ci sarà lo spettacolo dei droni, che sono molto belli e molto apprezzati dalla gente. Luminarie, c'è tutto.
1: Bellissimo. Questa sera in Piazza del Carmine ci sarà il concerto della fanfara del 10° Reggimento dei Carabinieri Campania di Napoli. È importante anche questa sera stare in Piazza del Carmine.
0: È importante, sì, perché ricordando Salvo D'Acquisto, che è stamattina alle 9:30, intanto è stata
1: la deposizione dell'omaggio floreale presso la Stele, che è dedicata al vice brigadiere Salvo D'Acquisto. Sì.
0: E invece questa sera, prima dell'esecuzione di un vasto programma che durerà intorno ad un'ora, non più di un'ora, della fanfara che appartiene al corpo della campagna dei Carabinieri, appunto ci sarà una allocuzione da parte del comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto. Anche questo rientra nel campo dei festeggiamenti, come anche la vigilia della Madonna del Carmine. Ci sarà l'aggregazione, sentite, di due consorelle,
1: ah,
0: due
1: consorelle.
0: È un fatto strano, però è così. Invece il 16 mattina alle 10, nel corso della solenne celebrazione, ci saranno 28 confratelli che saranno aggregati. È cambiato tantissimo, tant'è che adesso nella processione della Madonna del Carmine trovano posto anche i cosiddetti aspiranti a diventare domani confratelli del Carmine. Sarebbero i bambini dai 9 ai 14 anni, ed è una cosa molto molto bella. Prima, io ricordo, si sfilava uno per uno dietro l'altro con la candela in mano.
1: Va bene, poi professore, io purtroppo devo chiudere questo collegamento perché non abbiamo più tempo, però approfondiremo questa storia, va bene professore? Se lei vuole, nei prossimi giorni ci risentiamo, così parliamo di come era una volta, come sempre, con lei, va bene?
0: Come vuole lei.
1: Grazie,
0: vuole lei.
1: Grazie mille, professor Antonio Fornaro.
0: Buona giornata.
1: A presto,
0: grazie,
1: a presto, salve, buona giornata. Amici, linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web

0: Fashion e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti Magolschino alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo in programma a Pulsano dal 14 al 16 luglio nella ovviamente nella bellissima cornice di Pulsano. Ne voglio parlare insieme a Lucrezia Di Maggio.

0: Gio. Buongiorno Lucrezia, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, grazie per averci riservato questo spazio.
0: Grazie a te. Tu fai parte dell'Arcifraternita, giusto? Quindi ogni anno si preparano, ci sono i preparativi e c'è questa cosa tra l'organizzazione e anche la parte spirituale che è molto importante di questo momento, vero?
1: Certo, sì, i nostri festeggiamenti religiosi sono già iniziati in realtà con il trasferimento del simulacro della Madonna del Carmine in Chiesa Madre il 7 luglio e l'inizio della novena che si terrà fino al 16 giorno a lei dedicato.
0: Bene.
1: Tra gli appuntamenti religiosi, diciamo che siamo in chiesa tutto in questi giorni imminenti, 10 luglio alle 9 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. Il 16 luglio invece, il giorno interamente dedicato alla Madonna, sarà molto ricco di appuntamenti dal punto di vista religioso. La mattina ci sarà un rito antichissimo, ovvero l'aggregazione dei nuovi confratelli e consorelle con l'imposizione dello scapolare, mentre nel pomeriggio, dopo la messa solenne, ci sarà la processione per le vie del paese.
0: Ho capito. Bene, quindi questo è un momento molto importante. Come mai Pulsano, per quale motivo Pulsano è così devota alla Madonna del Carmelo?
1: Allora, diciamo che la nostra arciconfraternita nasce nel 1687 con il titolo di arciconfraternita, con il titolo di confraternita del Purgatorio. Poi successivamente siamo diventati arciconfraternita, ma da sempre il sottotitolo, diciamo, della nostra arciconfraternita è proprio quello della Madonna del Carmine. Il culto mariano a Pulsano è profondamente radicato. Oltre alla Madonna del Carmine, infatti, la patrona è la Madonna dei Martiri, si festeggia la Madonna di Lourdes, ma l'attenzione verso la Madonna del Carmine è sempre stata molto accesa, diciamo.
0: Bello, bellissimo, molto bene. Io ti ringrazio Lucrezia per averci parlato di quello che accadrà anche a Pulsano, perché
1: sì,
0: poco fa parlavamo.
1: Volevo aggiungervi, prego, dei festeggiamenti civili che si terranno in questi tre giorni. Partiranno domani con l'esibizione live di Antonio Castrignano e Panta Sound. Ci cambieremo invece completamente atmosfera, si esibiranno in Piazza Castello gli avvocati divorzisti. Il 16 invece sarà detto alla tradizione bambistica e i festeggiamenti si chiuderanno con un grandioso spettacolo pirotecnico nella zona industriale della ditta di Matteo Firework Events. Mentre in tutti e tre giorni, come di consueto da un paio d'anni, ci sarà l'accensione musicale delle luminarie curata dalla premiata ditta Fagnuolo Light Emotion.
0: Benissimo, grazie. Io ti ringrazio Lucrezia per averci parlato dei festeggiamenti che ci saranno a Pulsano. Va bene, grazie mille, buon lavoro e a presto, buona giornata.
1: Grazie a te.
0: Bene amici, detto questo, avete visto quante cose, ci sarà Antonio Castrignano anche a Pulsano, quindi un momento dedicato alla musica popolare, poi altra musica e tutto qua, quello che, e soprattutto la parte spirituale, penso che sia molto importante, molto bella, perché avete visto, è antica la tradizione ed è antico il sentire. Adesso noi invece andiamo così nel moderno, ci catapultiamo subito e sentiamo Dito nella Piaga con Businessman.

0: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Ancora tensione altissima in Medio Oriente e nuova ondata di attacchi americani in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, Teheran smetterà di attenervisi, ha riferito l'agenzia IRNA.
3: La Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi per bocca del ministro degli esteri Barrot. Il ministro annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia, oltre a sanzioni per 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dall'FSB, il Servizio Federale di Sicurezza russo.
4: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone, protagonista dell'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025 a pochi giorni fa ha interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, ovvero San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
3: Stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio.
4: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio con uno sciopero.
3: Il tennis in chiusura. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz infatti non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
5: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella, Cittadella. New Hit.

E loro sono Emma e Fabri Fibra con il nuovo singolo antidroga, era New Hit di questa settimana su Cittadella Radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono, Anette, Gisberto Nicoletti, Magoschino alla regia, alla parte tecnica. Adesso torniamo a parlare del Taranto Jazz Festival, tre serate di grande jazz all'Arena Villa Peripato di Taranto dal 24 al 26 luglio per la sesta edizione. Insomma, un programma ricco di

0: visioni, contaminazioni, omaggi d'autore, confermando il festival come uno degli appuntamenti musicali più significativi del territorio. Inizieranno venerdì 24 luglio Stefano Di Battista Quintet, poi a seguire il Gran Morricone il 25 luglio e domenica 26 luglio la chiusura è affidata a Gaetano Partipillo in The Boon Collective, con ospite il trombettista americano di origine eritrea Hermon Mehari. E io ho il piacere di avere qui in videocollegamento Gaetano Partipillo. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno Gaetano, ben trovato. Eccoci, dovrebbe sentirmi, vediamo se mi sente. Allora, insomma, conosciamo tutti Gaetano Partipillo, grande sassofonista pugliese. Il progetto, io gli chiederò adesso in che cosa consiste il progetto che unisce jazz, groove, elettronica, indie rock, musica da film, e voglio saperne di più, voglio veramente, sono curiosa di sapere cosa accadrà sul palco e con questo concerto bellissimo. E ovviamente vi ricordo che al termine dei concerti, per tutte e tre le serate, il festival continuerà in un angolo chiamato After Jazz, un momento informale aperto dedicato alle jam session libere. Quindi l'iniziativa sarà ovviamente ingresso gratuito, aperta a tutti i musicisti che vorranno partecipare, trasformando così il dopo concerto in uno spazio di incontro, improvvisazione e condivisione musicale. Quindi come essere in un jazz club vero e proprio, fare la jam session invece si sarà all'aperto nella Villa Peripato, in un posto molto bello, e si trova in via Agora 71 a Taranto. Ricordiamo sempre che l'apertura delle porte è prevista sempre per le 19:30, mentre l'inizio dei concerti è previsto per le ore 21. Ricordiamo che Taranto Jazz Festival 2026 è realizzato con il patrocinio del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Chima Mobilità, Conservatorio Statale di Musica Paesiello. Ce l'abbiamo? Forse ce l'abbiamo di nuovo in diretta. Ecco Gaetano, buongiorno, ben trovato. Mi senti Gaetano?
1: Sì, sì.
0: Oh, adesso benissimo, benissimo, perfetto, ben trovato. Allora, domenica 26 luglio la chiusura è affidata a te, ai The Boom Collective. Ci sarà jazz, groove, elettronica, indie rock, musica da film, con dei riferimenti a Radiohead e tanto altro. Ci vuoi raccontare cosa accadrà su quel palco?
1: Beh, come dici, sarà da divertirsi, sarà un'esplosione di suoni, di colori. Portiamo sempre la Puglia, comunque il calore della melodia pugliese, anche se il nostro riferimento è comunque la scena crossover internazionale. Voglio dire, a maggior ragione abbiamo scelto un ospite che ha già suonato con noi in contesti importanti, che dà un tocco di internazionalità, porta un po' una vena africana, ma anche una vena newyorkese, perché Hermon, per quanto sia nativo di Kansas City, è un musicista che ha vissuto molto la scena

0: un sacco di amici che ci seguono anche da fuori, e diciamo che il concerto di Boom Collective normalmente lascia un po' il segno.
1: Bello.
0: E di questo siamo felici, anche perché abbiamo lavorato tanto in passato per riuscire a fare un concerto che sia impattante. È la seconda volta che veniamo a Taranto con questa formazione. Abbiamo fatto il Medimex un paio di anni fa, però Taranto è una città alla quale siamo molto legati, perché abbiamo già suonato per Ionio Jazz anni fa, quando c'era la prima edizione del gruppo con Carolina Bubbico, c'erano altri musicisti, c'era un altro repertorio.
1: Bellissimo.
0: E adesso tornare con questo nuovo progetto è fantastico. Tra l'altro suoneremo in anteprima anche dei brani del disco che uscirà a gennaio 2027.
1: Ah, che bello.
0: Quindi repertorio anche in parte nuovo.
1: Bello.
0: Siamo veramente super, super felici.
1: Bellissimo, anche perché Gaetano, lo raccontiamo, no? Quanto tempo ci vuole per preparare uno spettacolo, gli arrangiamenti, le prove, tutto quanto? Ci vuole tanto tempo per realizzare?
0: Diciamo che ci vuole del tempo, ma non tanto la preparazione, è la metabolizzazione dei brani nuovi, quindi prove che vanno comunque poi rodate in concerto, perché magari in prova tutto funziona, poi dal vivo ti rendi conto che ci sono delle cose da sistemare, quindi c'è bisogno di un tempo fisiologico affinché tutto possa scorrere in maniera proficua.
1: È così. Quindi insomma c'è questo spettacolo che noi non vediamo l'ora di vedere domenica 26 luglio per il Taranto Jazz Festival. Grazie a Gaetano Partipilo e a tutti i tuoi compagni di viaggio che sono sempre con te e che ti accompagnano. Grazie ancora per essere stato qua su Partecipiamo Taranto. A presto, buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci.
0: Ciao.
1: Ebbene amici, sarà un bel concerto. Sicuramente così, ricordiamo, a lui e a The Boom Collective è affidata la chiusura del Taranto Jazz Festival. Domenica 26 luglio, ricordiamo che alle 19.30 si può già entrare. L'inizio dei concerti è previsto per le 21 e dopo, al termine di tutti i concerti, ci sarà l'after jazz e quindi la possibilità per tutti i musicisti che vorranno, gratuitamente ovviamente, di fare la jam. Adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, c'è Sienna Spyro con Material Lover. Mi raccomando amici, restate con noi, siete sintonizzati su 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it, Cittadella TV, sul canale 94 Cittadella TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

sono i Velvet per il nostro Vamos alla Playa. Era il 2001 e usciva questo singolo con l'etichetta discografica Amy Music. Bello questo gruppo pop rock italiano. Amici, adesso passiamo alla generazione Z. La generazione Z è particolare in tutte le sue cose e forme e dice no al ruolo da capo. Pensate che per anni è sempre stato, come dire, tra virgolette, un obiettivo, no? Devi diventare un capo, devi fare eccetera. Oggi invece il nuovo modo della generazione Z di vivere la carriera è diverso. Meno ruoli di comando, più benessere e tempo libero. Allora, l'idea tradizionale secondo cui il percorso lavorativo debba necessariamente culminare nel raggiungimento di una posizione di comando è ormai superata. Addio carriera da capo. La generazione Z cambia le regole del lavoro. Per le nuove generazioni, la crescita professionale, come riportato da un post di Yodon, la crescita professionale non coincide più con la scalata gerarchica. È un fenomeno che si chiama conscious unbossing. E i giovani di oggi ridefiniscono il concetto di carriera, dimostrando che l'ambizione non si misura con il numero di persone da coordinare, ma con il livello di benessere personale e professionale raggiunto. A confermare questa tendenza sono i dati, perché secondo un'indagine condotta da Robert Walters, il 52% degli intervistati appartenenti alla generazione Z dichiara di non aspirare a ruoli manageriali o di vertice. Più della metà dei giovani rifiuta quindi la leadership classica. Questo non significa che manchi la voglia di fare o di impegnarsi, tutt'altro. La priorità si è semplicemente spostata verso l'apprendimento continuo, lo sviluppo di nuove competenze e il miglioramento costante all'interno del proprio settore di specializzazione. Quindi si preferisce crescere ed evolvere senza l'ossessione di dover diventare per forza il capo di qualcun altro. Al centro di questa rivoluzione culturale ci sono dei valori come la flessibilità e l'adattabilità, ma soprattutto la tutela del proprio tempo, la possibilità, non so, di godersi le giornate, di gestire il tempo libero con maggiore libertà. È diventata una priorità non negoziabile, che non può essere più barattata in cambio di promozione o di una semplice posizione di prestigio. Per la generazione Z il vero successo non risiede più nel significato canonico del termine, ma legato al potere dei ruoli di comando. Significa invece mantenere un'alta qualità della vita e preservare la propria serenità, sentirsi in armonia con se stessi e coltivare una vita privata pienamente soddisfacente. Quindi questo è, sono cambiate, si sono spostate un po', no? Le priorità. Io penso che avere un'ottima qualità della vita, una buona qualità della vita, del tempo libero per se stessi, lavorare, perché bisogna lavorare, è chiaro che ci sono le proprie aspirazioni da seguire, la propria crescita personale e spirituale, la voglia di fare qualcosa di bello nella propria vita, sicuramente queste sono tutte cose che si fanno, sono tutte cose che fa bene fare per noi stessi, per il nostro lavoro, è chiaro, anche per assolvere, diciamo, dei doveri che sono quelli di tutti, che abbiamo tutti quanti. Però ecco, il tempo libero, la qualità della vita, quello che noi stiamo facendo, continuare ad evolverci, continuare ad imparare, un apprendimento continuo, un apprendimento, lo sviluppo, questo secondo me è un sì, direi che la generazione Z non sta sbagliando tanto. Detto questo, amici, noi continuiamo con la musica e ci sono loro due, Madonna e Sabrina Carpenter, con Bring Your Love. Questo pezzo è meraviglioso e ce lo ascoltiamo, amici. Bello, molto molto molto bello. Quindi addio alla carriera da capo, ma sì, possiamo anche fare a meno di questa carriera e pensare alle nostre priorità. Le nostre priorità sicuramente sono quelle, sì, penso anch'io, della vita serena, del lavoro, di imparare, di fare tante cose belle. Questo sicuramente è un grande obiettivo e auguro a tutti i giovani, a tutti i ragazzi di procedere su questa linea, in questo percorso lavorativo che secondo me va bene. Quindi non grandi ruoli manageriali, ma la vita vera.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Sono le 11:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. C'è anche Taranto tra le province coinvolte nella maxi operazione della DDA di Bari e dello SCICO della Guardia di Finanza contro il riciclaggio mafioso. Il blitz ha portato all'esecuzione di 23 misure cautelari personali e sequestri patrimoniali per oltre 60 milioni di euro tra Bari, Bat, Brindisi, Roma e il territorio ionico. L'indagine conta più di 100 indagati. Al centro del sistema c'era l'uso di società di scommesse, videogiochi come Paravento per ripulire i soldi dello spaccio dei clan Parisi, Strisciuglio e Velluto. Tra il 2012 e il 2019 l'organizzazione criminale investiva ticket vincenti nelle videolotterie a soggetti organici ai clan per giustificare ricchezze illecite. 12 persone sono finite in carcere, 8 i domiciliari e 3 sono state colpite da misure interdittive. E ancora

cronaca impedirono ai bagnini di salvare un uomo, in quattro rischiano il processo per il 55enne annegato a Marina di Lizzano il 28 agosto del 2023. È stato chiesto il rinvio a giudizio per due gestori del lido e due bagnini accusati di omicidio colposo. Disposta l'imputazione coatta dopo che la procura aveva inizialmente chiesto l'archiviazione del caso. Secondo le nuove testimonianze raccolte dai carabinieri, i titolari avrebbero vietato l'uso del pattino di salvataggio per evitare danni all'imbarcazione a causa delle onde, costringendo ai bagnini a un vano tentativo a nuoto. E cambiamo argomento: è convocato per domani alle 10.30 a Palazzo di Città il tavolo tra l'assessore Gianni Cataldino e le sigle sindacali di Chima Ambiente. L'incontro, nato dalla richiesta urgente dei lavoratori per sbloccare il nuovo contratto di servizio in scadenza a fine anno, si inserisce in un clima di massima tensione. Pochi giorni fa, infatti, le dimissioni del presidente Spalluto hanno provocato la caduta dell'intero CDA, una tempesta istituzionale che si somma all'avvio della composizione negoziata per la crisi d'impresa, necessaria a fronteggiare uno squilibrio di oltre 40 milioni di euro. Domani i sindacati esigeranno garanzie precise sul piano di risanamento e sulla salvaguardia dei 450 dipendenti pronti alla mobilitazione. Un numero dedicato per l'assistenza disabile è la richiesta formale che il comitato 16 novembre ha rivolto al sindaco di Taranto e alla polizia locale. L'iniziativa nasce dai gravi disagi segnalati dai malati di SLA per via di stalli riservati occupati abusivamente e barriere improvvisate. Spesso il centralino standard non risponde, da qui la necessità di un canale telefonico prioritario per garantire interventi rapidi e tutelare il diritto alla mobilità. E ora la pagina degli spettacoli: l'ottava edizione di Porto Rubino salpa il 14 luglio proprio da Taranto, da Molo Santa Lucia, con l'evento Porto Rubino Pensa. Dalle 20.30 la serata inaugurale proporrà un viaggio generazionale tra musica e parole con Angelica Bove, ma soprattutto Carmen Consoli e il duo Concita Di Gregorio ed Erika Mu. Il festival itinerante proseguirà fino al 18 luglio, toccando anche Savelletri e Otranto. I biglietti sono disponibili su Viva Ticket. E ora passiamo allo sport. Il Taranto continua a essere protagonista sul mercato. Ufficiale l'arrivo di Oltremarini, nuovo rinforzo a disposizione di Alberto Giuliatto. Il direttore sportivo prosegue il lavoro per completare l'organico, mentre resta vicina la firma del portiere Raul Lombardo, reduce dall'esperienza con il Fasano. In uscita è ancora da definire la posizione di Davide Incerti. L'obiettivo del club rossoblù è costruire una squadra competitiva per puntare a un campionato di vertice. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.

0: della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Buonanotte, DNA, questo nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Bisogna pur fare qualcosa per essere produttivi, per essere efficienti, per essere più sereni. Sì, bisogna pur fare qualcosa ed è lavorare meno, un giorno in meno alla settimana. E questo è un esperimento, non lo dico io, lo leggo da un articolo di Focus, perché un grande esperimento britannico ha dimostrato che lavorare 4 giorni a settimana rende i dipendenti meno stressati, più produttivi e meno inclini ovviamente alle assenze. Allora cerchiamo di capire come ha funzionato questo esperimento. Pensate che ben 61 aziende britanniche attive in diversi campi, dalla ristorazione, alla finanza, al marketing, all'informatica, hanno sperimentato da giugno a dicembre 2022 l'introduzione di una settimana lavorativa di 4 giorni. I risultati di questo esperimento, il più grande fino ad ora condotto al mondo, sono molto positivi. I lavoratori sono meno stressati, lavorano meglio e chiedono meno giorni di malattia. E la produttività delle aziende, ça va sans dire, non è affatto calata, anzi, in alcuni casi è addirittura leggermente aumentata. Meno stressati? Sì, certo, i risultati parlano chiaro. L'adozione di una settimana lavorativa di 4 giorni ha fatto sì che per il 71% degli impiegati diminuissero i livelli di burnout, ovvero esaurimento da lavoro, e che il 39% si sentisse meno stressato. Oltre a questo, le richieste di giorni di malattie sono scese al 65% e addirittura quelle di dimissioni al 57%. La spinta del Covid, secondo alcuni diversi dirigenti aziendali, l'idea di una settimana ridotta è nata, diciamo, in risposta alla pandemia, per attrarre nuovi talenti del mercato del lavoro post-Covid e come valida alternativa anche al telelavoro. Più in generale, la pandemia ci ha fatto riflettere sull'importanza di avere più tempo libero da passare con la famiglia e gli amici, e la settimana lavorativa corta ci permette di bilanciare meglio il lavoro e la vita privata. Allora, parliamo quindi di flessibilità e di compromessi. Parlare di settimana lavorativa di 4 giorni non è proprio, diciamo, corretto. Alcune aziende hanno deciso di chiudere del tutto adottando un fine settimana di 3 giorni, mentre altre hanno preferito scaglionare il lavoro dei dipendenti su una classica settimana da 5 giorni, senza che ognuno superasse le 32 ore settimanali. Facciamo un esempio. Un ristorante ha calcolato la settimana di 32 ore su un intero anno solare, facendo lavorare di più i dipendenti nei mesi estivi, in alta stagione, e riducendo l'orario in quelli invernali. Alcune aziende, ad esempio, hanno invece richiesto dei compromessi ai propri dipendenti, tra cui una riduzione nei giorni di ferie o la disponibilità ad essere chiamati con poco preavviso al lavoro, cioè se ho bisogno almeno vieni. Ecco. Il tempo libero guadagnato grazie alla settimana lavorativa corta è stato impiegato dai dipendenti, per lo più per svolgere attività poco piacevoli ma necessarie, che prima si svolgevano nel fine settimana, ad esempio fare la spesa o pulire casa. Oh ragazzi, se facciamo tutti le stesse cose il fine settimana, puliamo la casa, facciamo la spesa, ma che vita è? Dovremmo uscire, passeggiare, fare qualcosa di bello, di piacevole. Insomma, in questo modo, con la settimana corta, il sabato e la domenica sono rimasti liberi per il divertimento, perché un altro giorno durante la settimana si fanno le cose che bisogna fare.

per forza. Per chi aveva i figli piccoli, il giorno libero extra durante la settimana, ad esempio, è servito per risparmiare sulla babysitter. In generale, tutti hanno dichiarato di aver trovato più tempo per svolgere attività a cui sono appassionati, come la cucina, lo sport, anche aver trovato e sviluppato nuovi interessi. Quindi, bene, va bene così, però c'è qualche lato negativo, perché per alcuni la settimana corta non è stata tutta rose e fiori, perché molti dipendenti di grandi aziende si sono detti preoccupati di avere un carico maggiore, mentre chi lavorava in ambito creativo si è detto scontento della riduzione dei momenti conviviali, perché quando si sta insieme si produce di più in ambito creativo, sostenendo che è spesso che è proprio dalle chiacchiere che nascono nuove idee, e io sono convinta anche di questo. Comunque, nel complesso, l'esperimento è stato un successo. Visti gli ottimi risultati, 56 aziende su 61, quindi il 92%, hanno deciso di mantenere la settimana lavorativa ridotta, e questo va bene, ci fa piacere, perché si sta meglio, la qualità è questa. E poi, come si dice, la vita è questa, non è che abbiamo più tempo degli altri di vivere, il nostro viaggio ha un inizio e inevitabilmente avrà una fine, ci auguriamo il più lontano possibile, ma nel frattempo cerchiamo di vivere bene, almeno questo, dai. Soprattutto facciamo i bravi, buoni, gentili con le persone, stiamo tranquilli, stiamo calmi, che andrà tutto bene. Adesso un po' di musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio. One, two.

E loro sono i 27, che bello, I can stand it, ce lo ricordiamo, e per il nostro vamos alla playa. Mamma mia, che anno era 27, vediamo, che non me lo ricordo, forse era anni 80, perché non me lo ricordo. 27, I can't stand it, vediamo l'anno, 90, no, vabbè, loro non me lo ricordo, sì, dai, no, ero troppo piccola così. Allora amici, detto questo, io vorrei ringraziare tutti gli ospiti di oggi. Abbiamo parlato di tante cose belle del nostro territorio, abbiamo parlato di spiritualità, abbiamo parlato degli eventi, abbiamo parlato delle notizie, abbiamo parlato di tante cose della settimana corta, di quanto di noi normali, diciamo, antichi, e poi abbiamo parlato anche di come intendono il lavoro i giovani, la generazione Z. Quindi in buona sostanza quello che è emerso dalla lettura di questi articoli è che sia i grandi, quindi noi, che i ragazzi abbiamo la visione, o almeno l'obiettivo è quello di vivere una migliore qualità della vita producendo sempre, lavorando bene, però meno ore. Ecco, quindi questo significa la settimana corta di cui vi ho parlato prima, e significa anche concentrarsi e lavorare seriamente, perché poi non ha senso se uno lavora e non è concentrato, non sta bene, eccetera, non va bene. Quindi la cosa bella sarebbe innanzitutto fare un lavoro che si ama, perché se tu ami il tuo lavoro, lo fai bene, ci metti passione, ci metti impegno, ci metti tutto. Quindi questo è il consiglio, se hanno richiesto, che io posso dare riguardo alla mia vita, alle mie scelte che ho fatto, quindi al lavoro che amo, e che è quello. Però amici, poi ognuno deve trovare la propria strada, questo è anche il senso di questo percorso e di questo cammino. Detto questo, Città della TV dà voce ai cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it, il nostro WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Città della TV è l'informazione che ti appartiene. Adesso è il momento per salutarci, e non posso non ringraziare Gisberto Nicoletti, la regia, e anche Michael Schino, la regia, la parte tecnica, e noi ci rivediamo come al solito precisi e puntuali domani su Partecipiamo Taranto. Passate una buona settimana, abbiamo iniziato questo lunedì, e che insomma che tutto possa procedere bene, partiamo col piede giusto sempre, mi raccomando. Noi ci vediamo domani, ciao ciao.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto Baghei, che ha poi reso noto che Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio di oltre il 4%.
3: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere del 21 pacchetto di sanzioni alla Russia.
4: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione, tentata estorsione ed armi illegali con l'aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
3: La politica, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera, dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonti della maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. Emendamento al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega.
4: Proteggere i piccoli dai social. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto un panel a Bruxelles sulla tutela dei minori online. Quello su cui siamo d'accordo, ha detto, è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media. La questione non è se i bambini possono accedere ai social, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri figli, ha dichiarato la von der Leyen.
3: Il tennis in chiusura. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev. Ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz almeno fino a Cincinnati. Tra le donne invece risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna 2 posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cucciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Partecipiamo a Taranto.
7: Partecipiamo a Taranto.
6: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
7: Partecipiamo a Taranto.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
7: Cittadella.
6: La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori e ai telespettatori, ben ritrovati. Buongiorno Taranto di oggi lunedì 13 luglio. Partiamo come sempre con la nostra trasmissione del mattino, nel corso della quale parleremo di diversi argomenti, tra cui l'entrata in vigore delle nuove norme per quel che riguarda gli autovelox. Ma torneremo anche a parlare della levata di scudi da parte di alcune associazioni di categoria del territorio in difesa dei negozi di vicinato. Intanto vi daremo anche qualche anticipazione su un docufilm che è firmato dal collega Peppe Carucci, che verrà presentato proprio nei prossimi giorni. Tutto questo però subito dopo il primo appuntamento di questa trasmissione con l'oroscopo di Maya. Tra poco
1: l'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare meglio la nuova settimana. Ariete, affrontate con più razionalità le scelte quotidiane. Non tutto va fatto di corsa. Oggi contano metodo e costanza. Consiglio per la giornata: un piccolo cambiamento di routine può fare una grande differenza. Toro, la concretezza vi aiuta a trasformare l'ispirazione in azione. Buon momento per fare ordine nei pensieri e nel portafoglio. Date valore al vostro tempo, usatelo per voi, non solo per gli altri. Gemelli, le stelle vi mettono davanti a piccole responsabilità che non potete più rimandare. Servirà pazienza, ma ne uscirete rafforzati. Attenzione ai dettagli nei contratti o nelle comunicazioni formali. Cancro, un cielo molto pratico, proprio come voi. Oggi potete vedere con chiarezza cosa

0: perdere energia. Non dite sì a tutto. Scegliete con cura a cosa dedicare tempo ed energia. Scorpione, una giornata utile per chiudere qualcosa lasciato in sospeso. Agite con equilibrio e attenzione. Ottimo giorno per fare pulizia mentale, fisica o emotiva. Sagittario, giornata utile per rimettere a posto cose e pensieri. Sfruttate il tempo libero per una passeggiata o qualcosa che calmi la mente. Capricorno, la vostra mente è concentrata e brillante. Giornata utile per decisioni importanti da prendere nel lavoro, o per i soldi, o anche le relazioni. Fidatevi del vostro istinto, ma verificate tutto due volte, per sicurezza. Acquario, la relazione con il partner sarà piuttosto complicata. In alcuni momenti non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Questo vi ferirà, facendovi sorgere anche qualche domanda. Pesci, avete una carriera professionale da portare avanti. Sarete oggi determinati a fare del vostro meglio, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. Attenzione però a non sottrarlo a chi vi vuole bene e ha bisogno di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La sensazione di felicità si consuma. Finito lo stimolo, la reazione di felicità scompare. Invece noi abbiamo bisogno della gioia, che ha la caratteristica del noi, perché per essere gioioso io devo guardare anche all'altro. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Dunque, un primo sguardo alle notizie, una panoramica sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Quel treno uccise 23 persone, Mattarella, inimmaginabile. L'omaggio del capo dello Stato a 10 anni della strage sulla Andria Corato. E poi, sempre in prima pagina, le cronache. Siamo a Marina di Lizzano, impedirono ai bagnini di salvare un uomo in 4, rischiano il processo. A Marina di Lizzano, il 55enne ha negato. La guerra, Hormuz nel mirino, l'Iran lo richiude, Trump resta aperto, il Papa seminano morte e terrore dopo una notte di minacce e attacchi incrociati. Poi sulla destra, Bari Vecchia, una corona per Michele, 15enne vittima di mafia, avrebbe lottato con noi nel 2001, l'omicidio a Bari Vecchia. A fondo pagina, oggi lo speciale architettura e design, focus sui restauri dei palazzi d'epoca. Ancora passiamo al quotidiano, sulla prima pagina, alla strage dei treni, l'abbraccio di Mattarella e il dolore della Puglia, i 23 rintocchi delle campane ad Andria per le vittime della strage dei treni. E le parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, per alleviare il dolore dei parenti di chi ha perso un figlio, una sorella, un padre, una madre nello scontro del 12 luglio del 2016 sulla linea ferroviaria tra Corato e Andria. Ieri il decennale di quella tragedia ferroviaria che ha travolto e scosso la Puglia e l'Italia intera. Sono qui per esprimere solidarietà e vicinanza, queste le parole del presidente Mattarella, e poi quelle del presidente della regione Puglia Antonio De Caro. Su quei binari il prezzo alto pagato dal sud rispetto al nord. Ancora andiamo a Taranto, torniamo a Taranto, rigassificatore Alt di Bitetti incompatibile con l'eolico, la lettera del primo cittadino di Taranto al ministero, lavoro il fronte call center, 500 posti a rischio per l'intelligenza artificiale. Dunque arriva il no anche da parte del sindaco di Taranto Piero Bitetti. Il primo cittadino ha scritto una lettera al MASE e alla regione per certificare il parere negativo rispetto alla realizzazione di un rigassificatore nel porto, tanti motivi alla base di questa scelta, tra cui il conflitto dell'opera con la realizzazione di un parco eolico offshore. Il territorio è già gravato da un carico ambientale e sanitario eccezionale, ha detto Bitetti. Intanto sul fronte vertenze il sindacato lancia l'allarme sui call center, sono a rischio 500 posti di lavoro. A fondo pagina, grottaglie, Pumo alto 2 metri, la ceramica entra nel Guinness, quindi grottaglie da primato, il manufatto record del maestro De Rosa, un'icona della Puglia. La prima pagina dell'edicola, ovviamente anche qui la strage dei treni in primo piano, la commemorazione, Mattarella torna ad abbracciare una comunità ancora ferita. La linea ora torna alla regia, noi ci rivediamo tra poco ancora con la

0: Rassegna stampa.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

Seconda parte della nostra rassegna stampa, siamo sulla Repubblica di Bari. Oggi sarebbe padre, ci avrebbe detto di non mollare, ricordo per Michele Fazio in primo piano. Poi Mattarella ad Andria, 10 anni dopo la strage dei treni, 23 rintocchi di campane per le vittime e le reazioni. Strage dei treni, la professoressa sopravvissuta dice per 10 anni esclusa, mai inviti agli anniversari. Ancora la tragedia ad Andria, la tragedia della strada, muore 21enne in un incidente 3 anni fa, stessa sorte per suo fratello. Poi la polemica bufera sul mega yacht dell'ambasciatore degli USA Bonelli di AWS, dice chi chiede, chi paga la scorta. E poi passiamo sulla prima, sulla pagina del Corriere di Bari, Corriere.it, strage dei treni tra Andria e Corato, l'arrivo di Mattarella, il dolore per i 23 morti e i 51 feriti, qui per la vicinanza ai cittadini. Strage dei treni ad Andria, Nicola Summo dichiara: ho perso Antonio, aveva 15 anni, per me la giustizia non è mai arrivata. L'imprenditore agricolo ricorda il figlio morto nel disastro ferroviario del 12 luglio del 2016 e dice: il mio dolore senza calendario. A Bari una corona di fiori.

0: Per ricordare Michele Fazio, il 15enne ucciso dalla mafia nella Città Vecchia, e poi ancora a Taranto, in provincia di Taranto, per il meteo, Martina Franca violenta grandinata, chicchi come uova, prima un temporale sulla Valle d'Itria, poi la grandinata nella zona di San Paolo a pochi chilometri dalla città ducale. Ancora la linea alla regia, tra poco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E dunque partiamo con il primo video collegamento di oggi, perché con la pubblicazione del decreto in Gazzetta sono entrate in vigore le nuove norme sugli autovelox, norme ovviamente che regolamentano, danno un'unica indicazione su tutto il territorio nazionale. Parliamo della disciplina delle caratteristiche, dei requisiti, delle procedure di omologazione, taratura, verifica della funzionalità di dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Ne parliamo e chiediamo maggiori dettagli a Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi tutti.
0: Cosa cambia di fatto con queste nuove norme?
1: Beh, in effetti parlerei anche un po' di rivoluzione in tutto quello che è l'ambito dei controlli elettronici della velocità sulle nostre strade, perché sono circa 30 anni che si aspettava un decreto che puntualizzasse, diciamo, la professionalità con l'omologazione.
0: Noi purtroppo non riusciamo a sentire bene, non abbiamo un buon ritorno audio, magari proviamo a ricollegarci, proviamo a rifare il videocollegamento, proviamo un attimo, provi, prego. No, allora noi intanto andiamo avanti, cerchiamo di recuperare questo videocollegamento. Diceva giustamente Vanni Caragnano, si parla di una... abbiamo Vanni Caragnano in collegamento telefonico, eccoci. Caragnano, mi sente? No, non riesco...
2: Non ho... sentiamo?
0: Eccoci, ci siamo. Dicevamo, okay. Tratta di una rivoluzione perché si attendevano queste nuove norme da circa 30 anni, forse anche di più.
2: Esatto, e quindi diciamo che si riesce a questo punto a fare chiarezza sulla questione dell'omologazione, proprio perché la maggior parte dei ricorsi che venivano aperti a pubbliche amministrazioni che gestivano queste apparecchiature era appunto riferita alla mancata omologazione. Chiaro è che adesso questo strumento potrà essere utilizzato in maniera, diciamo così, più efficace, perché noi siamo sostenitori di questo tipo di strumento, ma in realtà sarà ai comuni o comunque agli enti che gestiscono sulle strade questo tipo di strumento a portare avanti il loro utilizzo rispettando quello che è previsto attualmente dal decreto. Ci sono ancora, diciamo, dei fenomeni lacunosi che riguardano l'applicativo, cioè il regolamento attuativo di questi decreti, ma il problema dell'omologazione, che ripeto essere stato per questi ultimi tre, diciamo, decenni una questione davvero annosa, è stata superata. Ci sono circa 800 apparecchiature che ad oggi non hanno superato, diciamo, il test di verifica, e quindi di conseguenza.
0: Di che percentuale parliamo, Caragnano, rispetto di che per, chiedo scusa, di che percentuale parliamo rispetto alla totalità?
2: Rispetto alla totalità, no, siamo sul 38-40%, quindi in buona sostanza diciamo che l'effetto qual è sulla collettività? È il fatto di riuscire a trasmettere un imprinting di calma e attenzione maggiore alla guida, perché al di là della questione, diciamo così, tecnica, l'idea è cercare di portare a calmierare quel devastante fenomeno che porta incidenti gravissimi, a volte mortali, anche a causa dell'elevata velocità. Diciamo, la nostra considerazione più importante è legata a questa. Poi sulla questione del corretto posizionamento, il posizionamento errato, che magari diventa ingannevole, quindi magari ci sono delle contestazioni, restano comunque delle considerazioni relative. Per quanto ci riguarda, purtroppo sulle nostre strade ancora oggi piangiamo dei morti ingiusti, una delle concause è l'elevata velocità. Con questi strumenti, ed oggi anche adeguati a dei criteri omologativi migliori al precedente, finalmente si cercherà perlomeno di debellare questo tristissimo fenomeno delle velocità superate sulle nostre strade, che poi portano a queste stragi.
0: Grazie a Vanni Caragnano per aver spiegato e illustrato quelli che sono gli effetti, appunto, per i cittadini, quelli che speriamo possano essere gli effetti soprattutto sugli importanti ancora numeri degli incidenti sulle nostre strade. Grazie Vanni Caragnano, buona giornata.
2: Grazie. Grazie a voi.
0: La linea torna alla regia, c'è la pubblicità.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: questa canzone di Luca Carboni ci dà l'assist giusto per parlare del prossimo argomento. Ricordiamo che la provincia di Taranto ha ottenuto quest'anno 6 bandiere blu, bandiere blu 2026, Manduria, Maruggio, Leporano, Pulsano, Castellaneta e Ginosa. Parliamo però in questo caso della bandiera verde Marina di Ginosa, che ha ottenuto per l'undicesimo anno la bandiera verde, che continua appunto a sventolare su Marina di Ginosa. Cosa significa? Significa che è tra le spiagge italiane maggiormente indicate e consigliate per chi va in vacanza con la famiglia, con i bambini, e rientra così la spiaggia di Marina di Ginosa nel circuito delle 164 località premiate nel 2026 in Italia e all'estero, sulla base delle indicazioni fornite da 3.238 pediatri. In Puglia i comuni sono 13, quelli insigniti del titolo, e oltre a Marina di Ginosa c'è Marina di Lizzano, ma ce ne parla nel dettaglio Federica Pompamea nel prossimo servizio.
1: La bandiera verde sventola ancora su Marina di Ginosa. Per l'undicesimo anno consecutivo, dal 2015, la località si conferma tra le spiagge italiane più consigliate dai pediatri per le vacanze delle famiglie e per i bambini. Nel 2026 sono 164 le mete premiate in totale, 153 italiane e 11 straniere, selezionate da circa 3.200 medici. In Puglia i titoli sono 13, ma Marina di Ginosa e Marina di Lizzano sono le uniche a rappresentare la provincia di Taranto. Il riconoscimento non prevede autocandidature, sono infatti i pediatri a scegliere le spiagge in base a requisiti precisi: sabbia, fondali bassi e puliti, bagnini, ampi spazi e servizi commerciali vicini. Questo premio si unisce alla 28esima bandiera blu consecutiva, alla guida blu di Legambiente, alla bandiera lilla per l'accessibilità e alla rete Comuni Amici delle Tartarughe Marine. Il 2026, ha spiegato in una nota all'amministrazione comunale, segna una svolta storica con l'adozione del piano comunale delle coste per dare regole e sviluppo alla marina. Negli ultimi 2 anni abbiamo realizzato il nuovo lungomare e la passerella tra Pinete e centro urbano. Ora stiamo installando altri 1000 metri di passerelle per facilitare l'accesso alle spiagge libere, pulite quotidianamente. L'obiettivo è quello di raggiungere una costa accessibile e accogliente per tutti.
0: Bene, dopo questa bella notizia io restituisco la linea al nostro Gisberto Nicoletti. Ancora tanta musica, poi il GR nazionale.

0: Topic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Andiamo a parlare dei giochi del Mediterraneo, questa volta però non parliamo di impianti sportivi, parliamo di musica, parliamo della colonna sonora dei giochi del Mediterraneo che sarà firmata dalla nostra Mietta, dall'orchestra giovanile della Magna Grecia città di Taranto, che saranno appunto protagonisti. Sentiamone di più nel servizio.
1: La colonna sonora dei giochi del Mediterraneo si tinge dei colori rosso-blu. Saranno infatti la Tarantina Mietta e l'orchestra giovanile della Magna Grecia, città di Taranto, i protagonisti del leitmotiv musicale della manifestazione. Il videoclip ufficiale del brano sarà presentato martedì 14 luglio alle ore 18 nell'area hospitality dello stadio e a presenziare saranno proprio Mietta e il direttore dell'orchestra Piero Romano. A volere un brano che accompagnasse i giochi è stato il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese. Il brano è stato composto da Roberto Molinelli su testi di Melissa Mastro Lorenzi. Intanto prosegue la posa del manto erboso al nuovissimo Iacovone. Il cronoprogramma prevedeva l'avvio di queste operazioni entro il 15 luglio e il collaudo dell'impianto entro la fine del mese. L'auspicio del commissario Ferrarese è che nonostante i 60 giorni persi a causa della pioggia e delle alte temperature si possa riuscire a rispettare i tempi, in modo da avere lo Iacovone prontissimo per accogliere la cerimonia di apertura dei giochi la sera del 21 agosto.
0: Ecco, a questo punto io ho un altro minuto circa di tempo che utilizzerei per darvi un'altra notizia interessante. Il pumo più grande del mondo entra nella storia della tradizione ceramica di Grottaglie. L'opera, che è un bocciolo di fiore simbolo di abbondanza e prosperità, è stata realizzata dal maestro ceramista Giuseppe Rosa, è stata inaugurata nel quartiere delle ceramiche in via Crispi dopo la certificazione ufficiale che ne ha attestato il primato. Un pomo, pensate, di 2 metri di altezza e 1 metro di larghezza. Emozionato ovviamente l'artista che appunto ha presentato e ha ringraziato tutto lo staff che ha collaborato con lui. Ecco la foto relativa, lo staff, dicevo, che ha realizzato, che ha collaborato alla costruzione del pumo più grande del mondo. Eccolo qui. Il sindaco Ciro Dalò ha definito il quartiere delle ceramiche unico al mondo, quindi ha sottolineato l'unicità, appunto, la particolarità del quartiere grottagliesi, ha sottolineato come l'opera va a innestarsi in quel percorso di valorizzazione della tradizione della città che il comune ha dichiarato sin dal primo momento di avere molto a cuore. La linea torna a Gisberto Nicoletti. A tra poco.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: torniamo in studio e continuiamo a parlare di mare, come naturale che sia. Oggi è 13 luglio, ci viene semplice, ci piace parlare di mare. Lo facciamo con Giuseppe Carucci, regista di un docufilm che si chiama Piccolo, Grande, Infinito Mare. Sentiamo Peppe Carucci, buongiorno.
1: Buongiorno Deborah, mi senti?
0: Sì.

0: ti sento.
1: Ciao Deborah, come stai? Piacere.
0: Tutto bene, tutto bene, noi ci ritroviamo e ci ritroviamo per raccontare della nostra bella città, della nostra Taranto, che ha come elemento predominante, caratterizzante, appunto il mare. Tu ne parli in questo docufilm.
1: Sì, allora cerco di essere velocissimo. Allora, qualche anno fa mi è venuta un'idea, quella di raccontare Taranto in maniera diversa, perché a Taranto c'è un mare che tutti vedono, che pochi conoscono, sopra e sotto la superficie, attraverso incontri il creator, la primatista mondiale di apnea, Alessia Zecchini, siamo andati alla ricerca di cose bellissime sotto i nostri mari, dai cavallucci marini ai coralli, alla biodiversità che caratterizza i nostri mari e che li rende bellissimi. Abbiamo scoperto un mare diverso, abbiamo scoperto un mare interessantissimo, e attraverso la voce anche di professori universitari abbiamo approfondito i vari aspetti che lo caratterizzano.
0: Peppe, una domanda, scusami, ti interrompo. Spesso si dice che i tarantini non vivono il mare, o meglio, sanno che il mare c'è, lì lo vedono, come hai giustamente detto tu all'inizio, ma non lo vivono, non partecipano. Questo tuo lavoro può essere appunto un invito ad iniziare a farlo sul serio?
1: Assolutamente sì, va in questa direzione, va nella direzione di mostrare la bellezza dei nostri mari, ma soprattutto anche attraverso la voce di studiosi abbiamo scoperto, per esempio, come nasce il Mar Piccolo di Taranto. Abbiamo scoperto l'impatto che i citri hanno sulla mitricoltura. C'è tanta carne a cuocere. Io spero che questo lavoro lo vedano in tanti, ed è nostra intenzione anche farlo vedere nelle scuole, perché
0: verrà presentato quando? Ricordiamo la presentazione.
1: Allora, il lavoro sarà presentato il 23 di luglio alle ore 20:30 presso lo Yachting Club, dove lo presenteremo e proietteremo in prima assoluta.
0: Bene, bene. Peppe,
1: abbiamo costruito una splendida squadra di lavoro, grazie alla quale siamo riusciti a fare, credo, davvero un bel lavoro. E vi aspetto tutti quanti numerosi, aspetto anche te e i tuoi telespettatori.
0: Ci saremo, Peppe, ti abbiamo fatto svegliare presto stamattina, me l'hai detto quando ci siamo messi d'accordo per questo appuntamento, però ne è valsa la pena, vero?
1: Sì, ti ringrazio molto per la disponibilità e per l'invito.
0: Grazie Peppe, buon lavoro a te.
1: Grazie mille Deborah, ciao.
0: Torniamo in studio, ancora la musica con la regia di Gisberto Nicoletti.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Nuovamente con voi, intanto mi ha raggiunto la presidente di Confesercenti Casa Impresa a Taranto, Francesca Intermite. Buongiorno, grazie per
2: buongiorno,
1: essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi.
1: E dunque, partiamo da questo progetto del comune di Taranto che porta gli anziani, non li porta al mare, non li porta in altri luoghi a contatto con la natura, li porta al centro commerciale.
2: È un'iniziativa che noi riteniamo inammissibile, inaccettabile ed inconcepibile, aggiungerei. In un momento in cui la città si sta assolutamente svuotando, promuovere l'andata presso un centro commerciale è mascherata da welfare un'iniziativa che invece promuove il centro commerciale. È un'iniziativa assolutamente inconcepibile perché al contrario di altre città, prendo Bari, in cui si promuove il centro storico, i negozi di vicinato, qui invece si tende a far andare con la scusa di farli ristorare i nostri anziani in un posto dove naturalmente non gli si offre una colazione, una cena, ma li si invita a respirare aria fresca, magari anche spendendo. E allora perché non promuovere un'attività come quella appunto di Bari, dove le attività di vicinato sono state coinvolte nel progetto che si chiama

0: del fresco, in cui si ospitano all'interno delle proprie attività commerciali i nostri anziani, qui gli over 70, a Bari gli over 65, offrendo loro un minimo di accoglienza che può essere una bevanda fresca a partire dall'acqua, ma anche un posto dove poter trascorrere del tempo socializzando. Purtroppo non siamo stati interpellati come associazioni di categoria, si è pensato bene invece di bypassare e di promuovere il centro commerciale. Siamo in antitesi con quella che è una tendenza a preservare quella che è una nostra prerogativa, cioè il negozio di vicinato.
1: Ecco, il negozio vicinato, scusami se ti interrompo, sì. Francesca, che rappresenta un punto di riferimento anche in termini di rapporto di fiducia per il consumatore, per il l'acquirente, insomma, e che rappresenta anche un punto di riferimento in termini di sicurezza, perché un negozio aperto in città, parliamo tanto di desertificazione commerciale, magari approfondiremo questo argomento nel prossimo spazio, ma desertificazione commerciale, quando va giù una saracinesca, significa che non ci sono luci accese, significa che c'è meno movimento, c'è meno vivacità, c'è meno sicurezza.
0: Infatti le attività di vicinato rappresentano, ormai si sa, un presidio sociale, di sicurezza e un presidio di vivibilità per il territorio, perché come dicevi le luci accese, la cura della zona nella quale l'attività vive è un punto di riferimento e rappresenta effettivamente per il territorio un punto di riferimento, appunto, un modo per trovare sempre un interlocutore presente nel momento in cui manca tutto il resto. Allora perché non promuovere ad esempio delle zone d'ombra? Perché non promuovere il verde pubblico? Perché non promuovere l'apertura con l'impiego delle risorse pubbliche che si stanno impiegando per il trasporto gratuito, per continuare ad avere i centri sociali per anziani aperti anche oltre il periodo nel quale è previsto.
1: Chiarissimo il punto di vista di Confesercenti Taranto, che poi abbiamo visto essere quello di Confcommercio Taranto e anche di Upalap. Ma sono intanto le 8:37, c'è la musica, noi ci rivediamo e ci risentiamo tra pochissimo.

0: Le 8.40 ancora con voi, ancora con Buongiorno Taranto, qui con me Francesca Intermite, presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto. Nella prima parte, il primo spazio, abbiamo parlato dell'iniziativa del comune che porta gli anziani al centro commerciale, e in questo secondo spazio parliamo della desertificazione commerciale che interessa delle vie che un tempo erano conosciute proprio per il commercio, perché richiamavano anche dalla provincia di Taranto molti cittadini. Oggi hanno tantissime saracinesche giù, ma non parliamo soltanto della solita via Principe Amedeo, di via Mazzini, parliamo purtroppo anche proprio del Borgo Umbertino, delle vie centralissime del Borgo Umbertino.
1: Parliamo di tante strade che un tempo erano un fiore all'occhiello per la città e che purtroppo stanno venendo interessate dal fenomeno della desertificazione commerciale, che è un fenomeno ormai estremamente diffuso, che preoccupa e che sta vedendo tutta una serie di iniziative di incentivo all'investimento per il ritorno delle attività commerciali in quelle strade maggiormente interessate dalla desertificazione, a partire dal presupposto che i negozi di vicinato sono un presidio sociale, sono un presidio di sicurezza. Tutta una serie di iniziative sono state poste in essere, a partire dagli strumenti che la Regione Puglia ha messo a disposizione dei comuni, che insieme alle due associazioni maggiormente rappresentative, e per Taranto ci sono Confesercenti e Confcommercio, destinano una parte delle risorse per studi sulla desertificazione commerciale. Effettivamente dunque il problema esiste, e Confesercenti a livello nazionale sta lanciando una importante campagna per la raccolta firme che nei prossimi giorni lanceremo anche a Taranto, con tutta una serie di attività per proporre una raccolta firme per una proposta di legge in Parlamento a tutela dei negozi di vicinato. Creerà una sorta di ZES, zona economica speciale, in cui chi investe avrà delle agevolazioni, degli sgravi fiscali che si spera possano invertire la tendenza e dunque rendere maggiormente vivibili quei quartieri, quelle strade in cui il fenomeno è ormai tanto preoccupante.
0: La linea va alla regia, adesso c'è la pubblicità, noi saremo nuovamente insieme per la volata finale.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Nel corso di questa trasmissione abbiamo parlato più volte del mare. Il mare e quindi la bellezza della nostra città, ne abbiamo parlato di tutta la terra ionica, quindi Taranto e provincia, ne abbiamo parlato attraverso le bandiere blu, le bandiere verdi, ne abbiamo parlato attraverso il docufilm del collega Peppe Carucci che si chiama appunto Mare. La bellezza, Francesca, dovrebbe essere un punto di partenza per ricostruire un po' quella che è l'immagine di questa città, renderla innanzitutto vivibile per coloro che ci sono, che sono qui sempre, ma poi anche accogliente per i turisti che vogliamo richiamare.
1: La bellezza salverà il mondo. Parto da questo. Probabilmente l'economia della bellezza è quella da cui dobbiamo ripartire a Taranto per voltare pagina. Noi nell'economia del turismo crediamo da sempre e da sempre abbiamo sollecitato le amministrazioni che si sono susseguite nell'investimento fatto nel turismo. L'alternativa che il nostro territorio con le sue mille bellezze, da quelle enogastronomiche a quelle paesaggistiche, a quelle culturali, a quelle archeologiche offre, possono essere la chiave di volta, l'alternativa a un dopo grande industria o ad una contemporanea coesistenza fra la grande industria nelle condizioni speriamo migliori rispetto a quelle nelle quali ci troviamo oggi a vivere, con quello che

0: che è una vocazione che secondo me e secondo noi di Confesercenti il nostro territorio ha. Il mare, appunto, che deve andare di pari passo con l'accoglienza, con la formazione verso l'accoglienza, e le nuove generazioni potrebbero utilizzare questa opportunità che si sta proponendo già nell'immediato con i Giochi del Mediterraneo, ma con tutta una serie di opportunità che dai Giochi del Mediterraneo partiranno, con un turismo sportivo, un turismo culturale, un turismo per destagionalizzare, come già abbiamo importanti eventi di turismo religioso che portano in città tanta gente e rendono il nostro territorio interessante, potremmo fare lo sforzo di orientare la formazione dei giovani verso questo, che è un punto importante per migliorare la qualità della vita del territorio. Anche il lavoro dei nostri giovani, che non deve essere necessariamente improntato a un'economia industriale, ma può svoltare e andare verso l'economia del turismo.
1: Hai toccato il tema della formazione. Quanto siamo pronti dal punto di vista, appunto, della formazione? Quante figure professionali giuste, adeguate abbiamo per accogliere il turismo nei numeri che immaginiamo?
0: Molto poche, ai noi. Abbiamo in diversi incontri in passato sollecitato anche a che può sembrare sciocco quello che dico, ma forse è uno dei tasselli. Già mettere una sede dell'istituto alberghiero a Taranto potrebbe essere un segnale di incentivo dedicato alla formazione delle giovani generazioni verso la crescita dell'accoglienza e del turismo.
1: Credo che al momento ce ne siano sempre due, quindi quella presso l'ex batteria Cattaneo e quella di Martina Franca, dovrebbero essere quelle.
0: Crispiano, Leporano e Martina Franca. Ma vorremmo una sede proprio a Taranto, come vorremmo economia del turismo a Taranto. Auspicheremmo che ci possano essere delle facoltà, degli indirizzi specifici per il turismo, per poter formare adeguate nuove generazioni alla managerialità nel settore del turismo, ma anche a tutta una serie di figure professionali che occorrono per preparare l'accoglienza per il
1: semplicemente.
0: Futuro.
1: Sì. Noi ci lasciamo con questo auspicio. Grazie a Francesca Intermite, presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, per essere stata qui con noi e per aver affrontato diversi temi che sono di assoluta attualità per questo territorio.
0: Grazie a te, Deborah, e grazie a Radio Cittadella. Buona giornata.
1: Grazie come sempre ai radioascoltatori e ai telespettatori. A voi una buona giornata.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Come si sente oggi?
3: D'accordo.
2: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
5: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
5: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
5: Via!
3: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Thomas, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Io in smart working mi trovo veramente bene.
9: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
10: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, bimbo?
11: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
9: Con chi?
11: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
12: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
13: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
9: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
13: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
9: Ah, avete lavorato insieme?
13: Pure oggi,
14: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
15: È alla buon'ora!
14: Che a buon'ora cosa?
15: Aspetta che devo pure pisciare.
9: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
12: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
9: Rimpiange l'ufficio?
11: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
16: Scusa, Bertrand, Francia come ho chiamato smart working?
17: Teletravail.
9: Teleghi?
12: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
9: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
18: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
19: Manchi da un po'.
20: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
21: Decollo autorizzato.
20: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
22: Che facciamo?
18: Cerchiamo superstiti.
22: Squalo!
18: Andiamo!
22: Dov'è il mio fratellino?
1: tranquillo, andrà tutto bene.
4: Lo sai che non è vero!
17: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Tra poco nel nostro telegiornale l'intervista al sindaco Piero Bitetti, che risponde sui rapporti tra lui e il Partito Democratico e sulla crisi di Chimambiente. Poi rivela una interessante novità che riguarda l'ex ristorante Al Gambero. Rigassificatore, si accende il dibattito e c'è il no del Movimento 5 Stelle. E poi tra le altre cose parleremo dei festeggiamenti per la Madonna del Carmine. Ovviamente in chiusura anche lo sport con le notizie sul Taranto. Questo e altro ancora tra pochissimo Cittadella News.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio. I rapporti col Partito Democratico, la crisi di clima ambiente e una importante novità che riguarda l'ex ristorante Al Gambero. Di questo abbiamo parlato con il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, a margine della festa dell'unità del circolo PD Italsano. Vediamo il servizio.
1: La nuova destinazione del Politecnico, i rapporti con il Partito Democratico, la crisi di clima ambiente. Sono stati i tre temi sui quali il sindaco Piero Bitetti si è soffermato a margine della festa dell'unità del circolo PD di Talsano. La notizia che arriva a sorpresa è la possibilità che lo storico ristorante Al Gambero possa ospitare il Politecnico, oggi nella sede del quartiere Paolo VI, ma che da tempo chiede nuovi spazi.
2: Ho detto che l'ex Gambero è a disposizione del Politecnico per essere riqualificato e creare lì un punto di aggregazione, ma anche un luogo di istruzione dove far crescere i nostri ragazzi e anche attrarne dei nuovi in un luogo iconico della nostra città, vicino alla stazione ferroviaria, ma insomma puntiamo a un sistema universitario diffuso, concentrato particolarmente nella città vecchia, ma non solo, dove vogliamo portare i servizi in quanto vogliamo che la nostra città sia una città universitaria a tutti gli effetti, e una città può definirsi universitaria soltanto se mette a disposizione i servizi quali i luoghi di istruzione, i collegamenti, i luoghi dove far alloggiare studenti e docenti. Insomma, una particolare attenzione al mondo universitario che può certamente rappresentare un cambiamento vero per la nostra terra.
1: Il sindaco ha poi smentito l'esistenza di rapporti tesi con il Partito Democratico, a dispetto delle voci che si rincorrono da tempo su difficoltà di sintonia all'interno della maggioranza.
2: Io dico che c'è qualche perditempo che mette in giro queste voci, noi ci ridiamo su.
1: Infine, ma tutt'altro che ultima per importanza, la crisi di clima ambiente. Dopo le dimissioni del presidente Spalluto, bisognerà nominare un nuovo management. Sarà scelta da Emanuele Ciancelli o finalmente l'azienda sarà affidata ad un tecnico di comprovata esperienza? Ecco la risposta di Bitetti.
2: Clima ambiente merita una particolare attenzione, è una società che porta con sé un debito importante e una difficoltà organizzativa. Siamo particolarmente concentrati, stiamo facendo valutazioni che riguardano i processi di gestione immediati e i processi di gestione a lunga durata, e quindi abbiamo bisogno di figure che sappiano bene e che conoscono il settore, che sappiano come muoversi, con l'obiettivo comune di garantire il servizio e di garantire una continuità alla stessa.
0: E a proposito di clima ambiente, il clima si fa sempre più teso. I sindacati in blocco hanno deciso infatti di disertare l'incontro con l'assessore Gianni Cataldino. Vediamo il servizio.
3: Salta il tavolo su clima ambiente, quello che doveva essere il giorno del confronto a Palazzo di Città tra l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino e i sindacati, si è trasformato nell'ennesimo muro contro muro, con una nota congiunta FP-CGL, UIL Trasporti e FIT CISL hanno fatto sapere che non saranno presenti. Non si può discutere del presente se non si ha la certezza del futuro, e questa è la risposta perentoria dei rappresentanti dei lavoratori, che giudicano inutile l'interlocuzione con l'assessore o con l'azienda. La crisi della partecipata dell'igiene urbana, che conta 450 dipendenti e oltre 40 milioni di squilibrio finanziario per i sindacati, è ormai a un punto di non ritorno dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e la caduta del CDA. I rappresentanti sindacali accusano il management di fare finta di nulla e congelano ogni trattativa. Sul tavolo c'è il nodo vitale del nuovo contratto di servizio promesso da mesi e mai arrivato. Senza quel documento blindato, che scade a fine anno per le sigle territoriali, non esistono le basi per discutere del piano di risanamento e della composizione negoziata della crisi. La disponibilità a sedersi nuovamente a un tavolo ci sarà solo una condizione: un incontro diretto con il sindaco Bitetti in persona. Per i 450 lavoratori in stato di agitazione, l'unica priorità è la firma del nuovo contratto di servizio, scaduto e rimasto finora solo una promessa. La palla passa ora al primo cittadino. Senza certezza sul futuro dell'azienda, il rischio del blocco dei servizi per la città è sempre più concreto.
0: E si accende anche il dibattito sul progetto per l'installazione di un rigassificatore nel porto di Taranto. Questa mattina la conferenza del Movimento 5 Stelle che ribadisce il suo no al progetto.
3: Oggi è il giorno del rigassificatore, almeno per gli enti locali chiamati a dare parere. Il quadro istituzionale però non è ancora chiarissimo. Se da un lato Comune e Provincia di Taranto hanno già formalizzato il loro no convinto all'infrastruttura, la Regione Puglia ha scelto per il momento di mantenere un atteggiamento interlocutorio, richiedendo al proponente ulteriori documentazioni e approfondimenti tecnici. In questo contesto si inserisce la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente e senatore Mario Turco sottolinea come questa battaglia sia sostenuta da oltre 2 anni di mobilitazione territoriali e da più di 12.000 firme raccolte tra i cittadini. Per il movimento l'opera è del tutto inutile per il futuro e la decarbonizzazione dell'ex Ilva.
4: È un chiaro no che portiamo avanti da oltre 2 anni, avendo peraltro anche avuto un grande sostegno da parte di cittadini, da parte dei nostri attivisti, di associazioni e di comitati. Ne abbiamo portato avanti questa battaglia perché non crediamo nella riconversione a gas, così come proposta dal ministro Urso. Taranto merita rispetto. 4 anni di fallimento sono tanti.

0: 4 miliardi buttati alla finestra, non è stato creato nessun posto di lavoro, nessun insediamento alternativo alla fabbrica e la fabbrica oggi cade a pezzi.
1: Il Movimento 5 Stelle punta ora a spingere la Regione Puglia verso una posizione di rifiuto netto. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha ricordato le mozioni già presentate a Bari e le interlocuzioni avviate per costruire un fronte comune, definendo il rigassificatore un impianto privo di utilità per Taranto.
2: Il rigassificatore non aveva nessun valore funzionale e strumentale alla vita e al sostentamento dello stabilimento siderurgico ex Ilva, ma serviva semplicemente per attuare un iter che potesse portare all'acquisto del gas americano. A Taranto non serve questo. A Taranto serve una visione che era quella proprio racchiusa nel cantiere Taranto e che noi al più presto riprenderemo sia a livello nazionale, ma con atti concreti in regione, provincia e comune.
1: Insomma, la richiesta che sale dal territorio è quella di un modello di sviluppo alternativo che passi dal rilancio del porto, dell'aeroporto e da investimenti sulla transizione ecologica reale. La parola ora passa alla conferenza di servizi in attesa di capire se la Regione Puglia deciderà di allinearsi al no degli enti locali.
3: E restiamo in ambito comunale. Questa mattina la protesta degli operatori del verde urbano, sit-in davanti a Palazzo di Città.
4: Erano in 100 sotto Palazzo di Città i lavoratori che si occupano del verde urbano di Taranto, una richiesta di chiarimenti perentoria per il loro futuro. A sostenerli il sindacato generale di classe Cobas del lavoro privato, che hanno denunciato molteplici criticità legate al prossimo passaggio di appalto. Il timore è che non venga rispettata la clausola sociale e quindi che possano esserci ripercussioni negative sul piano occupazionale. La preoccupazione, inoltre, è che non vi siano sufficienti risorse per mantenere attivi tutti i lavoratori. Impegnati nel settore da oltre 30 anni. C'è poi la questione legata ai lavoratori fragili, come ha spiegato Pietro Carone.
5: Noi siamo 23 lavoratori che lavoriamo nella manutenzione del verde pubblico, di cui 3 persone con patologie serie. L'azienda fino ad oggi, in data odierna, non ci ha mai risposto da quando ci ha dispensato dal lavoro per l'allerta medio caldo per prescrizione del medico del lavoro competente. Come? Si deve prendere la responsabilità di pagare tutte queste giornate che ci ha dispensato dal lavoro.
4: Le organizzazioni sindacali e i lavoratori chiedono così la convocazione di un tavolo permanente per assicurare le tutele e garantire diritti a tutti i dipendenti coinvolti nella vertenza.
3: E cambiamo argomento. Il carcere di Taranto è al collasso, è il più sovraffollato d'Italia. Questa volta la denuncia arriva dalla CISL Funzione Pubblica.
6: Che il penitenziario di Taranto fosse seriamente interessato dal problema del sovraffollamento era cosa nota, ma ora apprendiamo che addirittura è il più affollato sul territorio nazionale. Lo comunica il segretario territoriale CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi Umberto Renna, che sottolinea come a questo si contrapponga il minor numero di addetti della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali. Nel carcere di Taranto ci sono quasi 850 detenuti, più del doppio di quelli previsti, che sono 400, tra i quali ci sono situazioni molto delicate legate alla presenza di pazienti psichiatrici. Le figure preposte ai trattamenti essenziali sono state addirittura ridotte. Dai 9 educatori previsti per una popolazione di 400 detenuti si è passati a soli 6 educatori presenti in struttura e operativi sui quali ricade il carico di lavoro. Quello che stiamo affrontando, dice Umberto Renna, è una condizione oggettiva e ripetutamente denunciata, che accompagna drammaticamente le vite dei detenuti ma anche dei dipendenti, generando continue tensioni all'interno dell'istituto. La CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi ha dunque inviato una formale richiesta all'amministrazione penitenziaria e al provvedimento regionale per la Puglia e la Basilicata per intervenire con iniziative mirate a ripianare l'organico di quest'area fondamentale. In particolare, si chiede lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per funzionari giuridico-pedagogici indetto il 18 ottobre del 2022 e l'emanazione di un interpello straordinario per reperire le unità mancanti.
3: E torniamo a parlare della festa dell'unità che si è svolta ieri sera a Talsano per iniziativa proprio del circolo PD di Talsano.
4: Migliaia di persone hanno assistito al dibattito sullo sviluppo della città che si è tenuto nell'ambito della festa dell'unità del circolo di Talsano del Partito Democratico. All'incontro moderato da Patrizia Zodiago hanno partecipato il sindaco Piero Bitetti, il consigliere regionale Cosimo Borraccino, l'assessore Lucio Lonoce, la capogruppo del PD.

0: in consiglio comunale Alexia Serio, il consigliere provinciale Giampiero Strusi, il sindacalista dell'USB Franco Rizzo e il direttore di Cittadella TV Enzo Ferrari. Una partecipazione di pubblico che ha testimoniato l'attenzione verso iniziative che legano la politica al territorio, come sottolinea il consigliere Borraccino.
1: Questi anni, oramai siamo alla terza edizione, la festa dell'unità di Talsano, mi permetto di dire, diventa uno dei principali appuntamenti politici dell'estate.

0: della politica, del sindacato, del mondo datoriale, del terzo settore. E abbiamo avuto anche, diciamo, riferimenti in questa festa importanti a livello nazionale, regionale, provinciale, il presidente della regione Antonio De Caro, il vicepresidente della regione Casilli, l'ex ministro della salute Roberto Speranza, questa sera il sindaco di Taranto, che era un fiume in piena, quasi mezz'ora di intervento. Ma la cosa bella soprattutto che, come anche le telecamere possono testimoniare, c'erano centinaia e centinaia di persone sedute ad ascoltare un dibattito che è durato oltre un'ora.
1: A margine dell'incontro, Franco Rizzo, dell'esecutivo nazionale dell'USB, ha spiegato quali sono le sue aspettative rispetto alla convocazione del 28 luglio a Palazzo Chigi sulla vertenza dell'ex Ilva.
2: Noi ci aspettiamo un cambio di passo deciso, il governo che finalmente ascolta le parti sociali, e anche tutto quel pezzo di politica che continua a ribadire che l'unica soluzione è la nazionalizzazione, l'assunzione di responsabilità per evitare un disastro sociale annunciato in una città che purtroppo soffre di mancanza di posti di lavoro. L'occupazione per noi è centrale, così come è centrale la salute, ma il governo deve partire dal presupposto che operazioni come quelle dell'Ilva o vengono finanziate direttamente dallo Stato o sarà complicato trovare soluzioni positive.
3: E adesso parliamo delle novità in materia di autovelox. Stamattina Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure ne ha parlato in Buongiorno Taranto, ospite di Deborah Notar Nicola. Sentiamo.
4: Si tratta di una rivoluzione perché si attendevano queste nuove norme da circa 30 anni, forse anche di più.
5: Esatto, e quindi diciamo che si riesce a questo punto a fare chiarezza sulla questione dell'omologazione, proprio perché la maggior parte dei ricorsi che venivano aperti a pubbliche amministrazioni che gestivano queste apparecchiature era appunto riferita alla mancata omologazione. Chiaro è che adesso questo strumento potrà essere utilizzato in maniera, diciamo così, più efficace, perché noi siamo sostenitori di questo tipo di strumento, ma in realtà sarà ai comuni o comunque agli enti che gestiscono sulle strade questo tipo di strumento a portare avanti il loro utilizzo rispettando quello che è previsto attualmente dal decreto. Ci sono ancora, diciamo, dei fenomeni lacunosi che riguardano l'applicativo, cioè il regolamento attuativo di questi decreti, ma il problema dell'omologazione, che ripeto essere stato per questi ultimi tre, diciamo, decenni una questione davvero annosa, è stata superata. Ci sono circa 800 apparecchiature che ad oggi non hanno superato, diciamo, il test di verifiche.
4: Di che percentuale parliamo rispetto alla totalità?
5: Rispetto alla totalità no, siamo sul 38-40%, quindi in buona sostanza diciamo che l'effetto qual è sulla collettività? È il fatto di riuscire a trasmettere un imprinting di calma e attenzione maggiore alla guida, perché al di là della questione, diciamo così, tecnica, l'idea è cercare di portare a calmierare quel devastante fenomeno che porta incidenti gravissimi, a volte mortali, anche a causa dell'elevata velocità.
3: E intanto una notizia dell'ultima ora: un vasto incendio, un incendio di vaste proporzioni, si è sviluppato sulla via Appia nei pressi dell'area industriale. Ecco le immagini, i vigili del fuoco sono già sul posto per tentare di domare le fiamme, vi daremo aggiornamenti nel corso del nostro telegiornale. E andiamo avanti, e a proposito di incendi, parliamo di protezione civile. C'è una annunciata iniziativa di protesta proprio dei volontari della protezione civile che contribuiscono a dare una mano ai vigili del fuoco. Il servizio. I volontari di protezione civile pugliesi dimenticati dal governo regionale. È questa la denuncia che arriva dai coordinatori provinciali del volontariato di protezione civile della Puglia, che annunciano la sospensione delle attività a partire dal 15 luglio. Se da un lato, questa è la denuncia, la regione destina giustamente risorse ai vigili del fuoco per fronteggiare gli incendi che stanno mettendo in ginocchio il territorio regionale, dall'altro sta impiegando all'inverosimile i volontari di protezione civile senza al momento assicurare certezze sui rimborsi spese. Il cuore del problema è nella riduzione sostanziale delle somme in bilancio destinate a rimborsi spese di carburante e alle spese vive sostenute

0: dal volontariato per supportare la regione nella campagna antincendi boschivi. Una situazione, affermano i volontari, che sta mettendo in difficoltà le oltre 200 associazioni di volontariato che per il 2026 hanno dato la disponibilità a svolgere interventi di spegnimento degli incendi boschivi e di monitoraggio del territorio. Nonostante queste incertezze, migliaia di volontari di Protezione Civile pugliesi, con grande senso di responsabilità, stanno operando ogni giorno a partire dall'1 giugno su centinaia di incendi, anche non boschivi, in molti casi intervenendo in autonomia per lenire anche alle carenze di organico dei vigili del fuoco. Ad oggi, tra l'altro, si è registrato un aumento sostanziale del numero di incendi sul territorio regionale rispetto all'anno precedente. Fino al 10 luglio scorso, infatti, sono stati oltre 1.100 gli incendi di vegetazione gestiti dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, oltre 150 interventi in più rispetto al 2025. A fronte di questo impegno, le associazioni di volontariato di Protezione Civile non stanno ricevendo dalla Regione opportune assicurazioni sui rimborsi delle spese che già hanno sostenuto in questi primi 45 giorni di attività e che sosterranno fino ad almeno il 15 settembre. Nonostante le rassicurazioni a riguardo ricevute dalla sezione regionale di Protezione Civile, i coordinatori provinciali del volontariato di Protezione Civile pugliesi annunciano quindi che dal prossimo 15 luglio le associazioni sospenderanno ogni attività nell'ambito della campagna antincendi boschivi. E cambiamo decisamente argomento. Sono in pieno svolgimento le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine.
1: Un omaggio alla costanza e alla devozione ai confratelli e alle consorelle che da 50, 60 e 70 anni hanno consacrato il proprio cammino di fede alla Vergine del Monte Carmelo. Proseguono così i festeggiamenti promossi dall'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine di Taranto, un momento di fede preceduto dalla celebrazione eucaristica dell'arcivescovo Ciro Miniero, capace di unire tutte le generazioni, con particolare attenzione alla comunità dei giovani, protagonisti del futuro. E proprio a loro sono state dedicate diverse cerimonie, dalla premiazione degli studenti meritevoli distinti per il percorso scolastico alla deposizione di un omaggio floreale all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia al monumento del 22enne vice brigadiere Salvo D'Acquisto per il suo sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gesto che per il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Marinucci deve essere un esempio di coraggio per le nuove generazioni a intraprendere il cambiamento.
2: Nel mosaico della vita basta che ognuno di noi mette a posto la propria tessera, l'insieme delle tessere è quello che fanno l'insieme del quadro, e ritengo che se ogni cittadino dà un po' del suo, quel senso di altruismo, quel senso di onestà, quel senso di rispetto delle regole, sicuramente il futuro non può che essere positivo e radioso.
1: Un messaggio confermato anche dal padre spirituale Don Marco.
3: I ragazzi attraverso lo studio gettano le basi del loro essere protagonisti della loro vita, ma anche della vita sociale. È un richiamo costante ai giovani che qui studiano diritto, studiano legge, e avere un richiamo importante a quel senso della giustizia, a quel senso della equità che deve essere propria di ogni buon cittadino.
1: I solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine non si fermano. Questa sera, infatti, alle 20:30 in Piazza Carmine risuoneranno le note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania e domani, 14 luglio alle 21, spazio all'intrattenimento con i Banana Republic, un viaggio nel cantautorato italiano per una serata di pura condivisione. Insomma, una celebrazione che diventa occasione per riunire e rafforzare la comunità tarantina.
0: Spazio alla musica, è stato ospite di Paolo D'Andrea il cantautore Loren, che dopo l'esperienza sanremese e l'album Galassia ha presentato per l'estate il nuovo singolo Che Male, e lo abbiamo presentato in anteprima in Driving, la trasmissione proprio curata da Paolo D'Andrea. Sentiamo.
4: Sei bella tanto sì che mi fa male.
5: Che male, che male, fa male. No, ma non fa male proprio la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
6: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
5: No,
6: grazie,
5: ben ritrovato Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
6: sì,
5: bello,
6: vero,
5: lungo, no?
6: Dove
5: abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
6: Grazie.
5: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa
6: esatto.
5: nuova canzone.
6: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto a suonare anche dal vivo con la

0: Band. Certo. Ci divertiamo moltissimo e spero insomma di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
1: Poi Loren invece da lei c'è il 3, in pratica, che è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso.
0: Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare.
1: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'hai una chitarra.
0: Qui ce n'è una, sì.
1: Allora facci sentire Notte, che è la tua
0: canzone. Un pezzetto di Notte, sì, la prendo.
1: Live con noi Lorenzo, Loren.

0: Saremo Giovani, ogni tanto ci pensi a Sanremo?
1: Ogni tanto sì, ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'...
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice... Che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovani?
1: A Sanremo Giovani ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così, pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Sì, un pezzettino, sì.

0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo. C'è questa voglia, no, incredibile, di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: Te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì. Diciamo che io, vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi si parla un po' di questo viaggio.
0: Allora Lorenzo, noi ti ringraziamo, Loren è stato con noi, naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che Male.
2: E c'è una musica che sale e non ti riesco a sentire stanotte se sola.
3: Ed ora lo sport, il calcio, le ultime novità sul Taranto.
4: Il cantiere rossoblù continua a prendere forma, il direttore sportivo Danilo Pagni lavora senza sosta per consegnare ad Alberto Giuliatto una rosa competitiva in vista della nuova stagione, con l'obiettivo di costruire una squadra capace di recitare un ruolo da protagonista. L'ultima novità riguarda l'ufficialità dell'arrivo di Oltremarini, nuovo rinforzo che va ad aggiungere qualità e profondità all'organico rossoblù. Un innesto ritenuto importante dalla dirigenza, che continua a seguire la linea tracciata nelle ultime settimane per allestire una squadra ambiziosa. Il mercato però è tutt'altro che concluso. In uscita resta da definire la posizione di Davide Incerti, mentre il club ha smentito le indiscrezioni che vedevano Alfredo Trombino vicino alla partenza. La priorità resta quella di alleggerire la rosa senza rinunciare ai calciatori ritenuti fondamentali per il progetto. Le attenzioni sono concentrate anche sul ruolo del portiere. Il nome più caldo resta quello di Raul Lombardo, reduce dall'esperienza con il Fasano. La trattativa è ormai ai dettagli e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, regalando al Taranto un estremo difensore di esperienza per la categoria. Il lavoro del direttore sportivo Pagni prosegue senza sosta e la sensazione è che i prossimi giorni possano portare nuove ufficialità. Con l'arrivo di Oltremarini e Lombardo ormai vicino, il Taranto continua a costruire una squadra sempre più competitiva, alimentando l'entusiasmo di una piazza che sogna un campionato da protagonista.
3: Vi ricordo la notizia che abbiamo anticipato poco fa, quindi un vasto incendio si sta sviluppando sulla via Appia nei pressi dell'area industriale. Sono all'opera diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Come si può vedere dalle immagini, vediamo questo fumo intenso, molto nero. L'incendio appunto è di vaste proporzioni e speriamo che tutto possa essere domato senza conseguenze per cose o persone. Vi aggiorneremo ovviamente nel corso dei nostri spazi di informazione. Bene, è tutto per oggi, però vi ricordo, non cambiate canale, perché tra pochissimo sarà qui in studio Valentina Castellaneta per la nostra rubrica Dopo il TG. Si parlerà della svolta verde da oltre 7 milioni di euro per il comune di Statte. Un finanziamento che cambierà il volto del territorio tra mobilità sostenibile e il recupero della gravina di Leucaspide, destinata a diventare un polo turistico con un ponte tibetano e una passerella panoramica a sbalzo. Tra pochissimo se ne parlerà in studio con Valentina Castellaneta. È tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TST Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer.

0: informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: voglio lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di rinascita, ma soprattutto rinascita ambientale, turismo e mobilità. In particolare dei 7,2 milioni di euro che il governo ha stanziato per la svolta Green di Statte. Una notizia che per il territorio rappresenta una vera e propria notizia importante, una svolta storica attesa da anni. Fondi destinati al riscatto ambientale, ma non solo, anche all'urbanistica e alla mobilità sostenibile. Per parlarne abbiamo in videocollegamento il sindaco di Statte, Fabio Spada. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti voi.
0: E invece in studio, come potete vedere, c'è Cosimo Gentile del gruppo Spelio di Statte.
2: Buon pomeriggio.
0: Per capire bene di cosa stiamo parlando, guardiamo insieme il servizio di Federica Poppamea.
3: In arrivo a Statte 7,2 milioni di euro dal governo per la realizzazione di interventi strategici di recupero ambientale e mobilità sostenibile. Lo ha annunciato il sindaco Fabio Spada, definendo il finanziamento una vera e propria svolta urbanistica dopo anni di attesa. Il piano d'azione si divide in tre progetti già approvati. Il primo riguarda il tratto nord della Gravina di Leucaspide, di 2,1 milioni di euro. L'area sarà bonificata e trasformata in un polo turistico con la manutenzione di percorsi archeologici. Una piattaforma panoramica a sbalzo, skywalk e un ponte tibetano per unire i due lati della gravina. Il secondo intervento, di 3,6 milioni, interesserà la riqualificazione del canale della Zingara con il restauro dei ponti storici e la creazione di percorsi pedonali in sicurezza, piazze diffuse e aree verdi. Infine, 1,5 milioni di euro finanzieranno una pista ciclopedonale di 2,5

0: chilometri in zona Feliciolla, pensata per ricucire la periferia al centro cittadino. Il sindaco Spada ha sottolineato come l'amministrazione sia già attiva per accelerare gli adempimenti burocratici e ottenere l'assegnazione definitiva delle risorse tramite il CIPES, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile.
1: E allora, sindaco, abbiamo sentito tre progetti importanti integrati. Cosa accadrà concretamente, soprattutto nella parte nord della gravina di Leucaspide, nei prossimi mesi? E in che modo l'ex depuratore e l'ex cava cambieranno pelle?
2: Sì, buongiorno a tutti. Allora, non le nascondo che sono felicissimo di dare questa notizia a tutti quanti i miei concittadini, perché effettivamente... Quando si parla di statte, quando si racconta di statte, c'è bisogno che si faccia una narrazione diversa. Non più statte come terra di discariche, come terra inquinata dalle grandi aziende, ma piuttosto come centro culturale, turistico. Ecco, questa è la visione che abbiamo noi come amministrazione di statte. E abbiamo puntato su tre progetti che davvero segneranno la svolta per noi tutti. Per quanto riguarda il primo progetto, quello che ha detto lei, che riguarda la gravina di Leucaspide, ecco, questo è un intervento che contiene all'interno dell'intervento, chiedo scusa per il gioco di parole, quattro diversi interventi, ovvero si interverrà nella gravina di Leucaspide, quindi nell'area dolmen di Accetta Piccola, nel parco delle Zuccate e nell'ex depuratore. L'ex depuratore praticamente spariranno tutte le infrastrutture che insistono sul territorio e l'area verrà bonificata e riqualificata. Quindi, insomma, sarà un vero e proprio polo turistico, perché dice Cosimo che, insomma, può insegnarmi cosa significa fare arrampicate e quant'altro. Lì abbiamo la gravina che è già oggetto di arrampicate, però ecco, abbiamo pensato, perché non investire davvero e renderla un polo turistico d'eccellenza con la costruzione di questo skywalk, dello stesso ponte tibetano, ovvero della ristrutturazione del Parco delle Zuccate, che prevederà per l'appunto la costruzione di un parco avventura. Insomma, puntiamo molto su questo tipo di intervento. Poi ci sono gli altri due interventi che sono importantissimi. Insomma, 3,6 milioni per il canale della Zingara. Il canale della Zingara, per chi è di Statte, sa benissimo che è il centro di Statte. Lì nasce Statte. E quindi abbiamo cercato di puntare sulla rinascita, sulla riqualificazione del nostro centro storico. E insomma, ci siamo riusciti aggiudicandoci questo finanziamento di 3,6 milioni. E poi abbiamo l'ultimo progetto, che è quello che riguarda la contrada Feliciolla, da sempre più vicina all'acciaieria, più vicina alle discariche. Insomma, da sempre ci chiedevano un collegamento diretto con la città, con il paese di Statte. Ebbene, siamo riusciti ad avere 1,5 milioni, che permetterà la costruzione di una ciclovia, che permetterà una ciclovia lunga 2,5 chilometri, che permetterà il collegamento della contrada Feliciolla fino al centro di Statte. Siamo felicissimi, insomma, di questi finanziamenti. Non è stato facile, però ecco, ci abbiamo creduto e siamo arrivati fino alla meta.
1: Grazie, sindaco. Allora, Mimmo Gentile, qui entrate in gioco voi, che col gruppo Spelio quelle zone le conoscete palmo per palmo, sia nella parte sopra la terra che sotto la terra, potremmo dire. Dal punto di vista speleologico, ma anche archeologico e naturalistico, che valore ha la gravina, il tratto nord soprattutto di Leucaspide, e soprattutto la sfida di renderlo turistico e accessibile a tutti con un ponte tibetano? Abbiamo sentito tutte queste bei progetti che ha il sindaco. Come si sposa con la necessità di tutelare e preservare un ecosistema che negli anni abbiamo raccontato ed è molto fragile?
3: Sì. Allora, la gravina di Leucaspide, come tutte le gravine, sono degli ecosistemi molto fragili ma importanti. Sono degli unicum che noi abbiamo nel nostro territorio. Sono dei serbatoi non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista storico, dal punto di vista ambientale. E raccontano un po' la storia del nostro territorio. All'interno della gravina troviamo anche delle cavità che sono state utilizzate nel corso dei tempi. Infatti gli interventi di cui parlava il sindaco tratta anche di percorsi archeologici.
1: Sì.
3: Quindi ben venga la tutela e la valorizzazione delle gravine, cosa che come associazione cerchiamo di portare avanti da oltre 30 anni, come dicevi prima. La sfida turistica è una doppia sfida, secondo me. La prima sfida è quella di realizzare queste opere, che ben vengano perché comunque consentono di ammirare la bellezza del paesaggio e di migliorarne la fruizione. Quindi probabilmente assieme a queste opere ci sarà anche tutta una serie di servizi che miglioreranno la fruizione dei luoghi. La seconda sfida che secondo me si avrà è proprio quella nella gestione del flusso turistico, perché come dicevi comunque il sistema gravine rimane un sistema fragile, quindi ci dovrà essere la necessità in qualche maniera, anche in maniera simbolica, di accompagnare i visitatori, di educarli, cioè di far capire cosa stanno vedendo e che questi ecosistemi comunque, in quanto ecosistemi sensibili, vanno comunque tutelati. Probabilmente se la gente si innamora dei luoghi sarà essa stessa poi a tutelarli.
1: Con gli anni voi avete creato anche un sistema per mappare il territorio, soprattutto per le segnalazioni dei cittadini riguardo agli abbandono della spazzatura nei luoghi naturali. Sta funzionando?
3: Sì. Allora, questa è diciamo, una delle attività che facciamo come associazione in maniera del tutto volontaria. Qualche anno fa è partita l'idea di quella che si chiama City Dance Science, cioè far partecipare i cittadini a questi processi pseudoscientifici, e devo dire che il progetto è andato a buon fine e nel tempo, diciamo nel corso del tempo, è calata un po' l'attenzione su questi aspetti. Però noi andiamo avanti comunque nella segnalazione di eventuali criticità.
1: Sindaco, posso tornare da lei? Allora,
2: sì, le chiedo scusa, non so cosa è giunto, mi dica.
1: Possiamo dire che ci sarà una collaborazione anche col gruppo Spelio per cercare di trovare un equilibrio fra turismo e la salvaguardia di questo ambiente così fragile?
2: Assolutamente sì, anzi io spero proprio in una futura gestione, ecco mi butto in avanti, dico spero proprio in una futura gestione da parte del gruppo Spelio, perché insomma i professionisti del settore sanno come agire e come quindi comportarsi nella gestione delle cose pubbliche, quindi magari sì, me lo auspico davvero.
1: E questa è una notizia, Cosimo Gentile,
3: in diretta.
2: Notizia le ho dato.
1: Sindaco, i fondi invece che sono stati richiesti e stanziati sia per il canale della Zingara che per la Fendiciolla, e quindi questi nuovi collegamenti servono anche a avvicinare un po' la periferia con il centro e a dare un'idea urbanistica di statte un po' diversa?
2: Sì, per quanto riguarda la ciclovia della contrada Fendiciolla, il senso, lo spirito è proprio questo, quello di collegare la periferia di Statte al centro di Statte. Parliamo di una ciclovia di circa 2,5 km, quindi insomma permetteremo ai cittadini residenti nella contrada Fendiciolla di raggiungere Statte, diciamo, in sicurezza. Per quanto riguarda invece l'altro intervento, che è quello di recupero del canale della Zingara per un ammontare di 3.600.000 euro, chi è di Statte sa che il canale della Zingara ospita le grotte di Statte,
1: sì,
2: che è veramente la storia di Statte, lì nasce Statte, e quindi insomma abbiamo puntato molto sulla rinascita, sulla riqualificazione del nostro centro storico, e quindi anche lì ci sarà, diventerà praticamente ci sarà una riqualificazione dell'area con la realizzazione di terrazzamenti, di aree ludiche, insomma vogliamo far rivivere il nostro centro storico.
1: Io tra l'altro ricordo un presepe vivente, possibile da quelle parti?
2: In un'altra zona di Statte, sì. Parco delle Zuccate, ma non è questa la zona. Però ecco, mi ha dato un'ulteriore idea, perché
1: ho visto.
2: Le idee vengono parlando.
1: Gentile, quanto è importante l'escursionismo urbano e la mobilità lenta vengano integrati nei canali storici vicino alle gravine, anche per educare i cittadini al rispetto della natura? In fin dei conti il gruppo Spelio si occupa anche di questo.
3: Sì, infatti è un'attività che noi portiamo avanti sin dall'inizio, proprio collegandomi a quello che dicevo prima, è molto importante. La fruizione di questi beni naturali, di questi serbatoi di biodiversità, è importante sia per una rigenerazione personale, camminare insomma in gravina sicuramente ci rigenera anche a livello fisico, sì. E sia per, proprio per una tutela del territorio. Se il nostro motto è che conosciamo per proteggere, quindi se conosciamo il territorio riusciamo a proteggerlo anche meglio.
1: E poi la gravina, soprattutto quella parte nord della gravina di Lio Caspita, è tanto bella.
3: Bellissima, infatti molti visitatori che vengono quando sono immersi nelle gole della gravina ci dicono che non sembra di stare a Taranto.
1: È vero, questo non so se sia un complimento o no.
2: Infatti si trovano a Statte e non a Taranto.
1: Infatti, mettiamo i puntini su lei, ha ragione sindaco.
2: Certo.
1: I progetti ci sono sindaco, i fondi sono stanziati, adesso la macchina burocratica deve prendere, non deve perdere un secondo, insomma i tempi sono anche piuttosto stretti. Quali sono i passaggi imminenti con il CIPOS e con i CIPES?
2: Assolutamente. Sono in contatto con il Ministero, quindi insomma a settembre dovrebbero essere definitivamente svincolati i soldi e da settembre dovremmo poterli utilizzare. Ecco, ora veramente non mi resta che rafforzare l'ufficio tecnico in modo tale che i progetti vengano realizzati nel miglior tempo possibile. Però voglio dire una cosa, è un grande giorno per Statte perché riuscire ad incamerare 7.200.000 euro per la realizzazione di tre opere che comunque cambieranno il volto della nostra comunità è già un grande successo e di questo ne sono fiero. Guardate, amministrare, essere il sindaco di una comunità, sì, è importante, ti dà tante responsabilità, però quando riesci ad ottenere un finanziamento del genere che sai che cambierà il volto della tua comunità, beh, torni a casa dicendo oggi ho fatto qualcosa di bello per la mia comunità. E questo, di questo ringrazio tutta la mia squadra, tutti quanti, tutta la comunità statese, perché ha vinto Statte, non ha vinto Fabio Spada in quanto sindaco, ma ha vinto tutta Statte. Come le dicevo all'inizio, dobbiamo cambiare la narrazione dei fatti. Basta parlare di Statte come il sito inquinato, come la capitale delle discariche, ma iniziamo a parlare di Statte come polo turistico e un centro attrattivo per tutti quanti.
1: Mi sembra un bel messaggio, ma la domanda che le volevo fare è anche questa. Dopo i grandi interventi, quindi dopo la grande realizzazione degli interventi, poi c'è la manutenzione. La manutenzione ha dei costi. Il comune se li può permettere?
2: Non mi faccia questa domanda adesso perché intanto dobbiamo capire quanto costa la manutenzione. Ecco perché si chiede l'aiuto delle associazioni, dei professionisti del settore, perché se pensiamo che tutti quanti noi facciamo il nostro, beh, le cose riuscirebbero meglio dappertutto, non solo a livello comunale. Quindi affidare la gestione del teatro di Lio Caspide piuttosto che degli altri interventi che faremo ad associazioni esperte e professioniste, io credo che la manutenzione sia l'ultimo dei problemi, perché quando diventa un'attrazione ci saranno anche degli introiti, tutto diventa più facile.
1: E mi sembra che con il gruppo Spelio comunque abbiate degli alleati importanti, voi ci siete?
3: Assolutamente sì, certo.
2: Forse solo perché sono di Statte.
1: E si prendono cura di questi luoghi da 30 anni.
3: Sì.
2: Lo so. Infatti dico loro grazie.
1: E insomma, una sfida da ambiziosa che noi continueremo a seguire. Io ringrazio il sindaco di Statte, Fabiano Spada. Grazie sindaco per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie davvero a voi.
1: Grazie.
2: Allora vi auguro una buona giornata.
1: Anche a lei. Ringrazio
2: Ciao,
1: anche...
2: Cosimo, buona giornata a tutti.
1: Grazie. E ringrazio anche Mimmo Gentile, presidente, cioè, no, del gruppo Spelio di Statte, per essere stato con noi.
3: Grazie a
1: Ti
3: voi.
1: Ti conoscevo così e quindi così.
3: Sì. Sì, sono membro del gruppo Spelio Statte e vi ringrazio per l'invito, perché il nostro è un lavoro silenzioso. Diciamo, venire anche fuori in questa maniera lo facciamo a nostro malgrado, però lo facciamo con piacere quando serve per tutelare il territorio e per portare avanti il territorio, per farlo conoscere.
1: E se dire venire fuori uno spiologo
3: sì.
1: Vuol dire proprio sto uscendo dalla
3: sì,
1: terra.
3: Sì, proprio uscire da sottoterra.
1: Ecco, io vi ringrazio, vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio su WhatsApp al 339-680-6868 e l'appuntamento con l'approfondimento torna domani. Buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data.

0: Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
2: Manchi da un po'.
3: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
4: Decollo autorizzato.
3: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
5: Che facciamo?
1: Cerchiamo superstiti. Squalo! Squalo!
5: Papà!
1: Andiamo!
6: Dov'è il mio fratellino?
7: Tranquillo, andrà tutto bene.
8: Lo sai che non è vero!
1: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Vanessa, Memory of You, questo è il pezzo, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono Ianette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. E adesso sono partiti i solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine, e voglio parlare di tutto quello che accadrà con il nostro esperto, perché quando c'è qualcosa da sapere delle nostre tradizioni, di tutto quello che accade in città, io chiamo sempre il professor Antonio Fornaro. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie.
1: Credo che vogliate sapere delle novità storiche, perché questo è un anno storico particolare.
0: Oh.
1: Perché un anno storico particolare?
0: Perché?
1: Cominciamo col fatto che nel 1996, quindi 30 anni fa di oggi, io portai sulle mie spalle una delle sdanghe del simulacro della Madonna del Carmine, e allora si festeggiavano in quella circostanza i 500 anni dall'arrivo dei carmelitani a Taranto. E questo è il primo evento che ho voluto ricordare, visto che sono confratello da 52 anni. L'altro evento importante porta la data del 1726, quindi 300 anni fa. È da 300 anni fa che Benedetto XIII, il predecessore dell'ultimo Benedetto, estese a tutta la Chiesa la festa della Madonna del Carmine. Come vedete, sono circostanze molto belle da ricordare, perché hanno fatto la storia della Madonna del Carmine.

0: una festa che a Taranto viene chiamata la festa dell'estate, perché non c'è festa più sentita di quella della Madonna del Carme. Pensate che chi abita in campagna o anche chi sta fuori rientra bella posta per vivere la festa della Madonna del Carme.
1: È vero.
0: Una festa molto partecipata, che ha avuto tante variazioni. Pensate che fino al 1979...

0: nel 1996, quando io ho portato la Madonna, era così fino alla chiesa di San Francesco di Paolo. Adesso il tragitto è diverso, si arriva a Piazza Maria Immacolata, si gira su via Berardi, via Vigliacre, e poi si aspetta sul corso Due Mari non più i fuochi d'artificio. Lo scorso anno ci sarà lo spettacolo dei droni, che sono molto belli e molto apprezzati dalla gente. Luminari, c'è tutto
1: bellissimo. Questa sera in Piazza del Carmine ci sarà il concerto della fanfara del 10° reggimento dei carabinieri Campania di Napoli. È importante anche questa sera stare in Piazza del Carmine.
0: È importante, sì, perché ricordando allora questo, che questa mattina alle 9:30 intanto è stata
1: la deposizione dell'omaggio floreale presso la Stele, che è dedicata al vice brigadiere Salvo D'Acquisto. Sì.
0: E invece questa sera, prima dell'esecuzione di un vasto programma che durerà intorno ad un'ora, non più di un'ora, della fanfara che appartiene al corpo della Campania dei Carabinieri, appunto ci sarà una allocuzione da parte del comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto. Anche questo rientra nel campo dei festeggiamenti, come anche la vigilia della Madonna del Carmine. Ci sarà l'aggregazione, sentite, di due consorelle.
1: Due consorelle.
0: È un fatto strano, però è così. Invece il 16 mattina alle 10, nel corso della solenne celebrazione, ci saranno 28 confratelli che saranno aggregati. È cambiato tantissimo, tant'è che adesso nella processione della Madonna del Carmine trovano posto anche i cosiddetti aspiranti a diventare domani confratelli del Carmine. Sarebbero i bambini dai 9 ai 14 anni, ed è una cosa molto molto bella. Prima, io ricordo, si sfilava uno per uno dietro l'altro con la candela in mano.
1: Va bene, poi professore, io purtroppo devo chiudere questo collegamento perché non abbiamo più tempo, però approfondiremo questa storia, va bene, professore? Se lei vuole, nei prossimi giorni ci risentiamo, così parliamo di come era una volta, come sempre, con lei, va bene?
0: Come vuole lei.
1: Grazie mille, professor Antonio Fornaro.
0: Buona giornata.
1: A presto. Salve, buona giornata. Amici, linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati.

0: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti Magolschino alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo in programma a Pulsano dal 14 al 16 luglio nella ovviamente nella bellissima cornice di Pulsano. Ne voglio parlare insieme a Lucrezia Di Maggio. Buongiorno Lucrezia, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, grazie per averci riservato questo spazio.
0: Grazie a te. Tu fai parte dell'Arciconfraternita, giusto? Quindi ogni anno si preparano, ci sono i preparativi e c'è questa cosa tra l'organizzazione e anche la parte spirituale che è molto importante di questo momento, vero?
1: Certo, sì, i nostri festeggiamenti religiosi sono già iniziati in realtà con il trasferimento del simulacro della Madonna del Carmine in Chiesa Madre il 7 luglio e l'inizio della novena che si terrà fino al 16, giorno a lei dedicato.
0: Bene.
1: Tra gli appuntamenti religiosi, diciamo che siamo in chiesa tutto in questi giorni imminenti, 10 luglio alle 9 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. Il 16 luglio invece, il giorno interamente dedicato alla Madonna, sarà molto ricco di appuntamenti dal punto di vista religioso. La mattina ci sarà un rito antichissimo, ovvero l'aggregazione dei nuovi confratelli e consorelle con l'imposizione dello scapolare, mentre nel pomeriggio, dopo la messa solenne, ci sarà la processione per le vie del paese.
0: Ho capito. Bene, quindi questo è un momento molto importante. Come mai Pulsano, per quale motivo Pulsano è così devota alla Madonna del Carmelo?
1: Allora, diciamo che la nostra arciconfraternita nasce nel 1687 con il titolo di arciconfraternita, con il titolo di confraternita del Purgatorio, poi successivamente siamo diventati arciconfraternita, ma da sempre il sottotitolo, diciamo, della nostra arciconfraternita è proprio quello della Madonna del Carmine. Il culto mariano a Pulsano è profondamente radicato. Oltre alla Madonna del Carmine, infatti, la patrona è la Madonna dei Martiri, si festeggia la Madonna di Lourdes, ma l'attenzione verso la Madonna del Carmine è sempre stata molto accesa, diciamo.
0: Bello, bellissimo, molto bene. Io ti ringrazio Lucrezia per averci parlato di quello che accadrà anche a Pulsano, perché sì, poco fa parlavamo.
1: Volevo aggiungervi Prego. Dei festeggiamenti civili che si terranno in questi tre giorni. Partiranno domani con l'esibizione live di Antonio Castrignano e Panta Sound. Ci cambieremo invece completamente atmosfera, si esibiranno in Piazza Castello gli avvocati divorzisti. Il 16 invece sarà dedicato alla tradizione bambistica e i festeggiamenti si chiuderanno con un grandioso spettacolo pirotecnico nella zona industriale della ditta di Matteo Firework Events. Mentre in tutti e tre giorni, come di consueto da un paio d'anni, ci sarà l'accensione musicale delle luminarie curata dalla premiata ditta Fagnuolo Light Emotion.
0: Benissimo, grazie. Io ti ringrazio Lucrezia per averci parlato dei festeggiamenti che ci saranno a Pulsano. Va bene, grazie mille, buon lavoro e a presto, buona giornata.
1: Grazie a te.
0: Bene amici, detto questo, avete visto quante cose, ci sarà Antonio Castrignano anche a Pulsano, quindi un momento dedicato alla musica popolare, poi altra musica e tutto qua, quello che, e soprattutto la parte spirituale, penso che sia molto importante, molto bella, perché avete visto è antica la tradizione ed è antico il sentire. Adesso noi invece andiamo così nel moderno, ci catapultiamo subito e sentiamo Dito nella piaga con Businessman.

0: Topic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, questo nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Bisogna pur fare qualcosa per essere produttivi, per essere efficienti, per essere più sereni. Sì, bisogna pur fare qualcosa ed è lavorare meno, un giorno in meno alla settimana. E questo è un esperimento, non lo dico io, lo leggo da un articolo di Focus, perché

che un grande esperimento britannico ha dimostrato che lavorare 4 giorni a settimana rende i dipendenti meno stressati, più produttivi e meno inclini ovviamente alle assenze. Allora cerchiamo di capire come ha funzionato questo esperimento. Pensate che ben 61 aziende britanniche attive in diversi campi, dalla ristorazione, alla finanza, al marketing, all'informatica, hanno sperimentato da giugno a dicembre 2022 l'introduzione di una settimana lavorativa di 4 giorni. I risultati di questo esperimento, il più grande fino ad ora condotto al mondo, sono molto positivi. I lavoratori sono meno stressati, lavorano meglio e chiedono meno giorni di malattia. E la produttività delle aziende, ça va sans dire, non è affatto calata, anzi, in alcuni casi è addirittura leggermente aumentata. Meno stressati? Sì, certo, i risultati parlano chiaro. L'adozione di una settimana lavorativa di 4 giorni ha fatto sì che per il 71% degli impiegati diminuissero i livelli di burnout, ovvero esaurimento da lavoro, e che il 39% si sentisse meno stressato. Oltre a questo, le richieste di giorni di malattie sono scese al 65% e addirittura quelle di dimissioni al 57%. La spinta del Covid, secondo alcuni diversi dirigenti aziendali, l'idea di una settimana ridotta è nata, diciamo, in risposta alla pandemia, per attrarre nuovi talenti del mercato del lavoro post-Covid e come valida alternativa anche al telelavoro. Più in generale, la pandemia ci ha fatto riflettere sull'importanza di avere più tempo libero da passare con la famiglia e gli amici, e la settimana lavorativa corta ci permette di bilanciare meglio il lavoro e la vita privata. Allora, parliamo quindi di flessibilità e di compromessi. Parlare di settimana lavorativa di 4 giorni non è proprio, diciamo, corretto. Alcune aziende hanno deciso di chiudere del tutto adottando un fine settimana di 3 giorni, mentre altre hanno preferito scaglionare il lavoro dei dipendenti su una classica settimana da 5 giorni, senza che ognuno superasse le 32 ore settimanali. Facciamo un esempio. Un ristorante ha calcolato la settimana di 32 ore su un intero anno solare, facendo lavorare di più i dipendenti nei mesi estivi, in alta stagione, e riducendo l'orario in quelli invernali. Alcune aziende, ad esempio, hanno invece richiesto dei compromessi ai propri dipendenti, tra cui una riduzione nei giorni di ferie o la disponibilità ad essere chiamati con poco preavviso al lavoro, cioè se ho bisogno almeno vieni. Ecco. Il tempo libero guadagnato grazie alla settimana lavorativa corta è stato impiegato dai dipendenti, per lo più per svolgere attività poco piacevoli ma necessarie, che prima si svolgevano nel fine settimana, ad esempio fare la spesa o pulire casa. Oh ragazzi, se facciamo tutti le stesse cose il fine settimana, puliamo la casa, facciamo la spesa, ma che vita è? Dovremmo uscire, passeggiare, fare qualcosa di bello, di piacevole. Insomma, in questo modo, con la settimana corta, il sabato e la domenica sono rimasti liberi per il divertimento, perché un altro giorno durante la settimana si fanno le cose che bisogna fare, per forza. Per chi aveva i figli piccoli, il giorno libero extra durante la settimana, ad esempio, è servito per risparmiare sulla babysitter. In generale, tutti hanno dichiarato di aver trovato più tempo per svolgere attività a cui sono appassionati, come la cucina, lo sport, anche aver trovato e sviluppato nuovi interessi. Quindi, bene, va bene così. Però c'è qualche lato negativo, perché per alcuni la settimana corta non è stata tutta rose e fiori, perché molti dipendenti di grandi aziende si sono detti preoccupati di avere un carico maggiore, mentre chi lavorava in ambito creativo si è detto scontento della riduzione dei momenti conviviali, perché quando si sta insieme si produce di più in ambito creativo, sostenendo che è spesso che è proprio dalle chiacchiere che nascono nuove idee, e io sono convinta anche di questo. Comunque, nel complesso, l'esperimento è stato un successo. Visti gli ottimi risultati, 56 aziende su 61, quindi il 92%, hanno deciso di mantenere la settimana lavorativa ridotta, e questo va bene, ci fa piacere, perché si sta meglio, la qualità è questa. E poi, come si dice, la vita è questa, non è che abbiamo più tempo degli altri di vivere, il nostro viaggio ha un inizio e inevitabilmente avrà una fine, ci auguriamo il più lontano possibile, ma nel frattempo cerchiamo di vivere bene, almeno questo, dai. Soprattutto facciamo i bravi, buoni, gentili con le persone, stiamo tranquilli, stiamo calmi, che andrà tutto bene. Adesso un po' di musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali 7.

0: azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio. 1, 2, 3.

E loro sono i 27. Che bello, I can stand it. Ce lo ricordiamo. E per il nostro vamos alla playa. Mamma mia, che anno era? 27, vediamo, che non me lo ricordo. Forse era anni 80. Perché non me lo ricordo? 27. I can't stand it. Vediamo l'anno. 90, no, bene, loro non me lo ricordo, sì, dai, no, ero troppo piccolina, ero troppo piccola così. Allora, amici, detto questo, io vorrei ringraziare tutti gli ospiti di oggi. Abbiamo parlato di tante cose belle del nostro territorio, abbiamo parlato di spiritualità, abbiamo parlato degli eventi, abbiamo parlato delle notizie, abbiamo parlato di tante cose della settimana corta, di quanto di noi normali, diciamo, antichi, e poi abbiamo parlato anche di come intendono il lavoro i giovani, la generazione Z. Quindi, in buona sostanza, quello che è emerso dalla lettura di questi articoli è che sia i grandi, quindi noi, che i ragazzi abbiamo la visione, o almeno l'obiettivo è quello di vivere una migliore qualità della vita producendo sempre, lavorando bene, però meno ore, ecco. Quindi questo significa la settimana corta di cui vi ho parlato prima, e significa anche concentrarsi e lavorare seriamente, perché poi non ha senso se uno lavora e non è concentrato, non sta bene, eccetera, non va bene. Quindi la cosa bella sarebbe innanzitutto fare un lavoro che si ama, perché se tu ami il tuo lavoro, lo fai bene, ci metti passione, ci metti impegno, ci metti tutto. Quindi questo è il consiglio che, se hanno richiesto, che io posso dare riguardo alla mia vita, alle mie scelte che ho fatto, quindi al lavoro che amo, che è quello. Però, amici, poi ognuno deve trovare la propria strada, questo è anche il senso di questo percorso e di questo cammino. Detto questo, Città della TV dà voce ai cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it, il nostro WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Adesso è il momento per salutarci, e non posso non ringraziare Gisberto Nicoletti, la regia, e anche Michael Schino, la regia, la parte tecnica, e noi ci rivediamo come al solito precisi e puntuali domani su Partecipiamo Taranto. Passate una buona settimana, abbiamo iniziato questo lunedì, e che insomma che tutto possa procedere bene. Partiamo col piede giusto sempre, mi raccomando. Noi ci vediamo domani, ciao ciao.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio. I rapporti col Partito Democratico, la crisi di clima ambiente e una importante novità che riguarda l'ex ristorante Al Gambero. Di questo abbiamo parlato con il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, a margine della festa dell'unità del circolo PD Italsano. Vediamo il servizio.
1: La nuova destinazione del Politecnico, i rapporti con il Partito Democratico, la crisi di clima ambiente. Sono stati i tre temi sui quali il sindaco Piero Bitetti si è soffermato a margine della festa dell'unità del circolo PD di Talsano. La notizia che arriva a sorpresa è la possibilità che lo storico ristorante Al Gambero possa ospitare il Politecnico, oggi nella sede del quartiere Paolo VI, ma che da tempo chiede nuovi spazi.
2: Ho detto che l'ex Gambero è a disposizione del Politecnico per essere riqualificato e creare lì un punto di aggregazione, ma anche un luogo di istruzione dove far crescere i nostri ragazzi e anche attrarne dei nuovi in un luogo iconico della nostra città, vicino alla stazione ferroviaria. Ma insomma, puntiamo a un sistema universitario diffuso, concentrato particolarmente nella città vecchia, ma non solo, dove vogliamo portare i servizi, in quanto vogliamo che la nostra città sia una città universitaria a tutti gli effetti, e una città può definirsi universitaria soltanto se mette a disposizione i servizi quali i luoghi di istruzione, i collegamenti, i luoghi dove far alloggiare studenti e docenti. Insomma, una particolare attenzione al mondo universitario che può certamente rappresentare un cambiamento vero per la nostra terra.
1: Il sindaco ha poi smentito l'esistenza di rapporti tesi con il Partito Democratico, a dispetto delle voci che si rincorrono da tempo su difficoltà di sintonia all'interno della maggioranza.
2: Io dico che c'è qualche perditempo che mette in giro queste voci, noi ci ridiamo su.
1: Infine, ma tutt'altro che ultima per importanza, la crisi di clima ambiente. Dopo le dimissioni del presidente Spalluto, bisognerà nominare un nuovo management. Sarà scelta da Emanuele Ciancelli o finalmente l'azienda sarà affidata ad un tecnico di comprovata esperienza? Ecco la risposta di Bitetti.
2: Clima ambiente merita una particolare attenzione, è una società che porta con sé un debito importante e una difficoltà organizzativa. Siamo particolarmente concentrati, stiamo facendo valutazioni che riguardano i processi di gestione immediati e i processi di gestione a lunga durata, e quindi abbiamo bisogno di figure che sappiano bene e che conoscono il settore, che sappiano come muoversi, con l'obiettivo comune di garantire il servizio e di garantire una continuità alla stessa.
0: E a proposito di clima ambiente, il clima si fa sempre più teso. I sindacati in blocco hanno deciso infatti di disertare l'incontro con l'assessore Gianni Cataldino. Vediamo il servizio.
3: Salta il tavolo su clima ambiente, quello che doveva essere il giorno del confronto a Palazzo di Città tra l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino e i sindacati, si è trasformato nell'ennesimo muro contro muro, con una nota congiunta FP-CGL, UIL Trasporti e FIT CISL hanno fatto sapere che non saranno presenti. Non si può discutere del presente se non si ha la certezza del futuro, e questa è la risposta perentoria dei rappresentanti dei lavoratori, che giudicano inutile l'interlocuzione con l'assessore o con l'azienda. La crisi della partecipata dell'igiene urbana, che conta 450 dipendenti e oltre 40 milioni di squilibrio finanziario per i sindacati, è ormai a un punto di non ritorno dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e la caduta del CDA. I rappresentanti sindacali accusano il management di fare finta di nulla e congelano ogni trattativa. Sul tavolo c'è il nodo vitale del nuovo contratto di servizio promesso da mesi e mai arrivato. Senza quel documento blindato, che scade a fine anno per le sigle territoriali, non esistono le basi per discutere del piano di risanamento e della composizione negoziata della crisi. La disponibilità a sedersi nuovamente a un tavolo ci sarà solo una condizione: un incontro diretto con il sindaco Bitetti in persona. Per i 450 lavoratori in stato di agitazione, l'unica priorità è la firma del nuovo contratto di servizio, scaduto e rimasto finora solo una promessa. La palla passa ora al primo cittadino. Senza certezza sul futuro dell'azienda, il rischio del blocco dei servizi per la città è sempre più concreto.
0: E si accende anche il dibattito sul progetto per l'installazione di un rigassificatore nel porto di Taranto. Questa mattina la conferenza del Movimento 5 Stelle che ribadisce il suo no al progetto.
3: Oggi è il giorno del rigassificatore, almeno per gli enti locali chiamati a dare parere. Il quadro istituzionale però non è ancora chiarissimo. Se da un lato Comune e Provincia di Taranto hanno già formalizzato il loro no convinto all'infrastruttura, la Regione Puglia ha scelto per il momento di mantenere un atteggiamento interlocutorio, richiedendo al proponente ulteriori documentazioni e approfondimenti tecnici. In questo contesto si inserisce la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente e senatore Mario Turco sottolinea come questa battaglia sia sostenuta da oltre 2 anni di mobilitazione territoriali e da più di 12.000 firme raccolte tra i cittadini. Per il movimento l'opera è del tutto inutile per il futuro e la decarbonizzazione dell'ex Ilva.
4: È un chiaro no che portiamo avanti da oltre 2 anni.

0: avendo peraltro anche avuto un grande sostegno da parte di cittadini, da parte dei nostri attivisti, di associazioni e di comitati. Abbiamo portato avanti questa battaglia perché non crediamo nella riconversione a gas, così come proposta dal ministro Urso. Taranto merita rispetto. 4 anni di fallimento sono tanti, 4 miliardi buttati alla finestra, non è stato creato nessun posto di lavoro, nessun insediamento alternativo alla fabbrica e la fabbrica oggi cade a pezzi.
1: Il Movimento 5 Stelle punta ora a spingere la Regione Puglia verso una posizione di rifiuto netto. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha ricordato le mozioni già presentate a Bari e le interlocuzioni avviate per costruire un fronte comune, definendo il rigassificatore un impianto privo di utilità per Taranto.
2: Il rigassificatore non aveva nessun valore funzionale e strumentale alla vita e al sostentamento dello stabilimento siderurgico ex Ilva, ma serviva semplicemente per attuare un iter che potesse portare all'acquisto del gas americano. A Taranto non serve questo. A Taranto serve una visione che era quella proprio racchiusa nel cantiere Taranto e che noi al più presto riprenderemo sia a livello nazionale, ma con atti concreti in regione, provincia e comune.
1: Insomma, la richiesta che sale dal territorio è quella di un modello di sviluppo alternativo che passi dal rilancio del porto, dell'aeroporto e da investimenti sulla transizione ecologica reale. La parola ora passa alla conferenza di servizi in attesa di capire se la Regione Puglia deciderà di allinearsi al no degli enti locali.
3: E restiamo in ambito comunale. Questa mattina la protesta degli operatori del verde urbano, sit-in davanti a Palazzo di Città.
4: Erano in 100 sotto Palazzo di Città i lavoratori che si occupano del verde urbano di Taranto, una richiesta di chiarimenti perentoria per il loro futuro. A sostenerli il sindacato generale di classe Cobas del lavoro privato, che hanno denunciato molteplici criticità legate al prossimo passaggio di appalto. Il timore è che non venga rispettata la clausola sociale e quindi che possano esserci ripercussioni negative sul piano occupazionale. La preoccupazione, inoltre, è che non vi siano sufficienti risorse per mantenere attivi tutti i lavoratori, impegnati nel settore da oltre 30 anni. C'è poi la questione legata ai lavoratori fragili, come ha spiegato Pietro Carone.
5: Noi siamo 23 lavoratori che lavoriamo nella manutenzione del verde pubblico, di cui 3 persone con patologie serie. L'azienda fino ad oggi, in data odierna, non ci ha mai risposto da quando ci ha dispensato dal lavoro per l'allerta medio caldo per prescrizione del medico del lavoro competente. Come si deve prendere la responsabilità di pagare tutte queste giornate che ci ha dispensato dal lavoro?
4: Le organizzazioni sindacali e i lavoratori chiedono così la convocazione di un tavolo permanente per assicurare le tutele e garantire diritti a tutti i dipendenti coinvolti nella vertenza.
3: E cambiamo argomento. Il carcere di Taranto è al collasso, è il più sovraffollato d'Italia. Questa volta la denuncia arriva dalla CISL Funzione Pubblica.
6: Che il penitenziario di Taranto fosse seriamente interessato dal problema del sovraffollamento era cosa nota, ma ora apprendiamo che è addirittura il più affollato sul territorio nazionale. Lo comunica il segretario territoriale CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi Umberto Renna, che sottolinea come a questo si contrapponga il minor numero di addetti della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali. Nel carcere di Taranto ci sono quasi 850 detenuti, più del doppio di quelli previsti, che sono 400, tra i quali ci sono situazioni molto delicate legate alla presenza di pazienti psichiatrici. Le figure preposte ai trattamenti essenziali sono state addirittura ridotte. Dai 9 educatori previsti per una popolazione di 400 detenuti, si è passati a soli 6 educatori presenti in struttura e operativi, sui quali ricade il carico di lavoro. Quello che stiamo affrontando, dice Umberto Renna, è una condizione oggettiva e ripetutamente denunciata, che accompagna drammaticamente le vite dei detenuti, ma anche dei dipendenti, generando continue tensioni all'interno dell'istituto. La CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi ha dunque inviato una formale richiesta all'amministrazione penitenziaria e al provvedimento regionale per la Puglia e la Basilicata per intervenire con iniziative mirate a ripianare l'organico di quest'area fondamentale. In particolare, si chiede lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per funzionari giuridico-pedagogici indetto il 18 ottobre del 2022 e l'emanazione di un interpello straordinario per reperire le unità mancanti.
3: E torniamo a parlare della festa dell'unità che si è svolta ieri sera a Talsano per iniziativa proprio del circolo PD di Talsano.

Centinaia di persone hanno assistito al dibattito sullo sviluppo della città che si è tenuto nell'ambito della Festa dell'Unità del Circolo di Talzano del Partito Democratico. All'incontro, moderato da Patrizia Zodiago, hanno partecipato il sindaco Piero Bitetti, il consigliere regionale Cosimo Borraccino, l'assessore Lucio Lonoce, la capogruppo del PD in consiglio comunale Alexia Serio, il consigliere provinciale Giampiero Strusi, il sindacalista dell'USB Franco Rizzo e il direttore di Cittadella TV Enzo Ferrari.

0: terza edizione, la Festa dell'Unità di Talsano, mi permetto di dire, diventa uno dei principali appuntamenti politici dell'estate tarantina. Qui ci si confronta, ci si incontra, alcune volte ci si scontra politicamente, e quest'anno abbiamo inserito una formula nuova, quella dei giornalisti che non intervistano, dei giornalisti che raccontano la propria visione, il proprio punto di vista, insieme ogni sera a rappresentanti della politica, del sindacato, del mondo datoriale, del terzo settore. E abbiamo avuto anche, diciamo, riferimenti in questa festa importanti a livello nazionale, regionale, provinciale: il presidente della regione Antonio De Caro, il vicepresidente della regione Casilli, l'ex ministro della salute Roberto Speranza, questa sera il sindaco di Taranto, che era un fiume in piena, quasi mezz'ora di intervento. Ma la cosa bella soprattutto che, come anche le telecamere possono testimoniare, c'erano centinaia e centinaia di persone sedute ad ascoltare un dibattito che è durato oltre un'ora.
1: A margine dell'incontro, Franco Rizzo, dell'esecutivo nazionale dell'USB, ha spiegato quali sono le sue aspettative rispetto alla convocazione del 28 luglio a Palazzo Chigi sulla vertenza dell'ex Ilva.
2: Noi ci aspettiamo un cambio di passo deciso, il governo che finalmente ascolta le parti sociali, e anche tutto quel pezzo di politica che continua a ribadire che l'unica soluzione è la nazionalizzazione. Un'assunzione di responsabilità per evitare un disastro sociale annunciato in una città che purtroppo soffre di mancanza di posti di lavoro. L'occupazione per noi è centrale, così come è centrale la salute, ma il governo deve partire dal presupposto che operazioni come quelle dell'Ilva o vengono finanziate direttamente dallo Stato o sarà complicato trovare soluzioni positive.
3: E adesso parliamo delle novità in materia di autovelox. Stamattina Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure ne ha parlato in Buongiorno Taranto, ospite di Deborah Notarnicola. Sentiamo.
4: Si tratta di una rivoluzione perché si attendevano queste nuove norme da circa 30 anni, forse anche di più.
5: Esatto, e quindi diciamo che si riesce a questo punto a fare chiarezza sulla questione dell'omologazione, proprio perché la maggior parte dei ricorsi che venivano aperti a pubbliche amministrazioni che gestivano queste apparecchiature era appunto riferita alla mancata omologazione. Chiaro è che adesso questo strumento potrà essere utilizzato in maniera, diciamo così, più efficace, perché noi siamo sostenitori di questo tipo di strumento, ma in realtà sarà ai comuni o comunque agli enti che gestiscono sulle strade questo tipo di strumento portare avanti il loro utilizzo rispettando quello che è previsto attualmente dal decreto. Ci sono ancora, diciamo, dei fenomeni lacunosi che riguardano l'applicativo, cioè il regolamento attuativo di questi decreti, ma il problema dell'omologazione, che ripeto essere stato per questi ultimi tre, diciamo, decenni una questione davvero annusa, è stata superata. Ci sono circa 800 apparecchiature che ad oggi non hanno superato, diciamo, il test di verifiche.
4: Di che percentuale parliamo rispetto alla totalità?
5: Rispetto alla totalità no, siamo sul 38-40%, quindi in buona sostanza diciamo che l'effetto qual è sulla collettività? È il fatto di riuscire a trasmettere un imprinting di calma e attenzione maggiore alla guida, perché al di là della questione, diciamo così, tecnica, l'idea è cercare di portare a calmierare quel devastante fenomeno che porta incidenti gravissimi, a volte mortali, anche a causa dell'elevata velocità.
3: E intanto una notizia dell'ultima ora: un vasto incendio, un incendio di vaste proporzioni, si è sviluppato sulla via Appia nei pressi dell'area industriale. Ecco le immagini, i vigili del fuoco sono già sul posto per tentare di domare le fiamme, vi daremo aggiornamenti nel corso del nostro telegiornale. E andiamo avanti, e a proposito di incendi, parliamo di protezione civile. C'è una annunciata iniziativa di protesta proprio dei volontari della protezione civile che contribuiscono a dare una mano ai vigili del fuoco. Il servizio. I volontari di protezione civile pugliesi dimenticati dal governo regionale. È questa la denuncia che arriva dai coordinatori provinciali del volontariato di protezione civile della Puglia, che annunciano la sospensione delle attività a partire dal 15 luglio. Se da un lato

0: questa è la denuncia. La regione destina giustamente risorse ai vigili del fuoco per fronteggiare gli incendi che stanno mettendo in ginocchio il territorio regionale, dall'altro sta impiegando all'inverosimile i volontari di protezione civile senza al momento assicurare certezze sui rimborsi spese. Il cuore del problema è nella riduzione sostanziale delle somme in bilancio destinate a rimborsi spese di carburante e alle spese vive sostenute dal volontariato per supportare la regione nella campagna antincendi boschivi. Una situazione, affermano i volontari, che sta mettendo in difficoltà le oltre 200 associazioni di volontariato che per il 2026 hanno dato la disponibilità a svolgere interventi di spegnimento degli incendi boschivi e di monitoraggio del territorio. Nonostante queste incertezze, migliaia di volontari di protezione civile pugliesi, con grande senso di responsabilità, stanno operando ogni giorno, a partire dall'1 giugno, su centinaia di incendi, anche non boschivi, in molti casi intervenendo in autonomia per lenire anche alle carenze di organico dei vigili del fuoco. Ad oggi, tra l'altro, si è registrato un aumento sostanziale del numero di incendi sul territorio regionale rispetto all'anno precedente. Fino al 10 luglio scorso, infatti, sono stati oltre 1.100 gli incendi di vegetazione gestiti dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, oltre 150 interventi in più rispetto al 2025. A fronte di questo impegno, le associazioni di volontariato di protezione civile non stanno ricevendo dalla Regione opportune assicurazioni sui rimborsi delle spese che già hanno sostenuto in questi primi 45 giorni di attività e che sosterranno fino ad almeno il 15 settembre. Nonostante le rassicurazioni a riguardo ricevute dalla sezione regionale di protezione civile, i coordinatori provinciali del volontariato di protezione civile pugliesi annunciano quindi che dal prossimo 15 luglio le associazioni sospenderanno ogni attività nell'ambito della campagna antincendi boschivi. E cambiamo decisamente argomento. Sono in pieno svolgimento le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine.
1: Un omaggio alla costanza e alla devozione ai confratelli e alle consorelle che da 50, 60 e 70 anni hanno consacrato il proprio cammino di fede alla Vergine del Monte Carmelo. Proseguono così i festeggiamenti promossi dall'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine di Taranto, un momento di fede preceduto dalla celebrazione eucaristica dell'arcivescovo Ciro Miniero, capace di unire tutte le generazioni, con particolare attenzione alla comunità dei giovani, protagonisti del futuro. E proprio a loro sono state dedicate diverse cerimonie, dalla premiazione degli studenti meritevoli distinti per il percorso scolastico alla deposizione di un omaggio floreale all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia al monumento del 22enne vice brigadiere Salvo D'Acquisto per il suo sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gesto che per il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Marinucci deve essere un esempio di coraggio per le nuove generazioni a intraprendere il cambiamento.
2: Nel mosaico della vita basta che ognuno di noi metti a posto la propria tessera, l'insieme delle tessere è quello che fanno l'insieme del quadro, e ritengo che se ogni cittadino dà un po' del suo, quel senso di altruismo, quel senso di onestà, quel senso di rispetto delle regole, sicuramente il futuro non può che essere positivo e radioso.
1: Un messaggio confermato anche dal padre spirituale Don Marco.
3: I ragazzi attraverso lo studio gettano le basi del loro essere protagonisti della loro vita, ma anche della vita sociale. È un richiamo costante ai giovani che qui studiano diritto, studiano legge, e avere un richiamo importante a quel senso della giustizia, a quel senso della equità che deve essere propria di ogni buon cittadino.
1: I solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine non si fermano. Questa sera, infatti, alle 20:30 in Piazza Carmine risuoneranno le note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania e domani, 14 luglio alle 21, spazio all'intrattenimento con i Banana Republic, un viaggio nel cantautorato italiano per una serata di pura condivisione. Insomma, una celebrazione che diventa occasione per riunire e rafforzare la comunità tarantina.
0: Spazio alla musica. È stato ospite di Paolo D'Andrea il cantautore Loren, che dopo l'esperienza sanremese e l'album Galassia ha presentato per l'estate il nuovo singolo Che Male, e lo abbiamo presentato in anteprima in Driving, la trasmissione proprio curata da Paolo D'Andrea. Sentiamo.

0: Allora, che noi abbiamo fatto con te tutto un percorso lungo, no? Dove abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto tra l'altro anche novità della settimana. Grazie. Insomma, arriva l'estate e esci con Che Male, questa nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto a suonare anche dal vivo con la mia band. Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3, pratica, che è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso.
1: No, ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'hai una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua canzone.
1: Un pezzetto di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren.

0: Allora, saremo giovani. Ogni tanto ci pensi a Sanremo?
1: Ogni tanto sì. Ogni tanto sì. Soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno. Perché mi ricordo un po'.
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice. Che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovani?
1: A Sanremo Giovani ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Sì, un pezzettino, sì.

0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo. C'è questa voglia, no, incredibile, di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: Te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì. Diciamo che io, vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare. E quindi sì, parlo un po' di questo viaggio.
0: Allora Lorenzo, noi ti ringraziamo, Loren è stato con noi. Naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che male.
2: E c'è una musica che sale e non ti riesco a sentire stanotte se sola.
3: Ed ora lo sport, il calcio, le ultime novità sul Taranto.
4: Il cantiere rossoblù continua a prendere forma, il direttore sportivo Danilo Pagni lavora senza sosta per consegnare ad Alberto Giuliatto una rosa competitiva in vista della nuova stagione, con l'obiettivo di costruire una squadra capace di recitare un ruolo da protagonista. L'ultima novità riguarda l'ufficialità dell'arrivo di Oltremarini, nuovo rinforzo che va ad aggiungere qualità e profondità all'organico rossoblù. Un innesto ritenuto importante dalla dirigenza che continua a seguire la linea tracciata nelle ultime settimane per allestire una squadra ambiziosa. Il mercato però è tutt'altro che concluso. In uscita resta da definire la posizione di Davide Incerti, mentre il club ha smentito le indiscrezioni che vedevano Alfredo Trombino vicino alla partenza. La priorità resta quella di alleggerire la rosa senza rinunciare ai calciatori ritenuti fondamentali per il progetto. Le attenzioni sono concentrate anche sul ruolo del portiere. Il nome più caldo resta quello di Raul Lombardo, reduce dall'esperienza con il Fasano. La trattativa è ormai ai dettagli e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, regalando al Taranto un estremo difensore di esperienza per la categoria. Il lavoro del direttore sportivo Pagni prosegue senza sosta e la sensazione è che i prossimi giorni possano portare nuove ufficialità. Con l'arrivo di Oltremarini e Lombardo ormai vicino, il Taranto continua a costruire una squadra sempre più competitiva, alimentando l'entusiasmo di una piazza che sogna un campionato da protagonista.
3: Vi ricordo la notizia che abbiamo anticipato poco fa, quindi un vasto incendio si sta sviluppando sulla via Appia nei pressi dell'area industriale. Sono all'opera diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Come si può vedere dalle immagini, vediamo questo fumo intenso, molto nero. L'incendio appunto è di vaste proporzioni e speriamo che tutto possa essere domato senza conseguenze per cose o persone. Vi aggiorneremo ovviamente nel corso dei nostri spazi di informazione. Bene, è tutto per oggi, però vi ricordo, non cambiate canale perché tra pochissimo sarà qui in studio Valentina Castellaneta per la nostra rubrica Dopo il TG. Si parlerà della svolta verde da oltre 7 milioni di euro per il comune di Statte. Un finanziamento che cambierà il volto del territorio tra mobilità sostenibile e il recupero della gravina di Leucaspide, destinata a diventare un polo turistico con un ponte tibetano e una passerella panoramica a sbalzo. Tra pochissimo se ne parlerà in studio con Valentina Castellaneta. È tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di rinascita, ma soprattutto rinascita ambientale, turismo e mobilità. In particolare dei 7,2 milioni di euro che il governo ha stanziato per la svolta Green di Statte. Una notizia che per il territorio rappresenta una vera e propria notizia importante, una svolta storica attesa da anni. Fondi destinati al riscatto ambientale, ma non solo, anche all'urbanistica e alla mobilità sostenibile. Per parlarne abbiamo in videocollegamento il sindaco di Statte, Fabio Spada. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti voi.
0: E invece in studio, come potete vedere, c'è Cosimo Gentile del gruppo Spelio di Statte.
2: Buon pomeriggio.
0: Per capire bene di cosa stiamo parlando, guardiamo insieme il servizio di Federica Poppamea.
3: In arrivo a Statte 7,2 milioni di euro dal governo per la realizzazione di interventi strategici di recupero ambientale e mobilità sostenibile. Lo ha annunciato il sindaco Fabio Spada, definendo il finanziamento una vera e propria svolta urbanistica dopo anni di attesa. Il piano d'azione si divide in tre progetti già approvati. Il primo riguarda il tratto nord della Gravina di Leucaspide, di 2,1 milioni di euro. L'area sarà bonificata e trasformata in un polo turistico con la manutenzione di percorsi archeologici. Una piattaforma panoramica a sbalzo, skywalk e un ponte tibetano per unire i due lati della gravina. Il secondo intervento di 3,6 milioni interesserà la riqualificazione del canale della Zingara con il restauro dei ponti storici e la creazione di percorsi pedonali in sicurezza, piazze diffuse e aree verdi. Infine 1,5 milioni di euro finanzieranno una pista ciclopedonale di 2,5 km in zona Feliciolla, pensata per ricucire la periferia al centro cittadino. Il sindaco Spada ha sottolineato come l'amministrazione sia già attiva per accelerare gli adempimenti burocratici e ottenere l'assegnazione definitiva delle risorse tramite il CIPES, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile.
0: E allora, sindaco, abbiamo sentito tre progetti importanti integrati. Cosa accadrà concretamente, soprattutto nella parte nord della Gravina di Leucaspide, nei prossimi mesi? E in che modo l'ex depuratore e l'ex cava cambieranno pelle?
1: Sì, buongiorno a tutti. Allora, non le nascondo che sono felicissimo di dare questa notizia a tutti quanti i miei concittadini, perché effettivamente... Quando si parla di Statte, quando si racconta di Statte, c'è bisogno che si faccia una narrazione diversa. Non più Statte come terra di discariche, come terra inquinata dalle grandi aziende, ma piuttosto come centro culturale, turistico. Ecco, questa è la visione che abbiamo noi come amministrazione di Statte. E abbiamo puntato su tre progetti che davvero segneranno la svolta per noi tutti. Per quanto riguarda il primo progetto, quello che ha detto lei, che riguarda la Gravina di Leucaspide, ecco, questo è un intervento che contiene all'interno dell'intervento, chiedo scusa per il gioco di parole, quattro diversi interventi, ovvero si interverrà nella Gravina di Leucaspide, quindi nell'area dolmen di Accetta Piccola, nel Parco delle Zuccate e nell'ex depuratore. L'ex depuratore praticamente spariranno tutte le infrastrutture che insistono sul territorio e l'area verrà bonificata e riqualificata. Quindi, insomma, sarà un vero e proprio polo turistico, perché dice Cosimo che, insomma, può insegnarmi cosa significa fare arrampicate e quant'altro. Lì abbiamo la gravina che è già oggetto di arrampicate, però ecco, abbiamo pensato, perché non investire davvero e renderla un polo turistico d'eccellenza con la costruzione di questo skywalk, dello stesso ponte tibetano, ovvero della ristrutturazione del Parco delle Zuccate, che prevederà per l'appunto la costruzione di un parco avventura. Insomma, puntiamo molto su questo tipo di intervento. Poi ci sono gli altri due interventi che sono importantissimi. Insomma, 3 milioni e 6 per il canale della Zingara. Il canale della Zingara, per chi è di Statte, sa benissimo che è il centro di Statte. Lì nasce Statte. E quindi abbiamo cercato di puntare sulla rinascita, sulla riqualificazione del nostro centro storico. E insomma, ci siamo riusciti aggiudicandoci questo finanziamento di 3 milioni e 6. E poi abbiamo l'ultimo progetto, che è quello che riguarda la contrada Feliciolla, da sempre più vicina all'acciaieria, più vicina alle discariche. Insomma, da sempre ci chiedevano un collegamento diretto con la città, con il paese di Statte. Ebbene, siamo riusciti ad avere 1,5 milioni che permetterà la costruzione di una ciclovia che permetterà, una ciclovia lunga 2,5 chilometri, che permetterà il collegamento della contrada Feliciolla fino al centro di Statte. Siamo felicissimi, insomma, di questi finanziamenti. Non è stato facile, però ecco, ci abbiamo creduto e siamo arrivati fino alla meta.
0: Grazie Sindaco. Allora Mimmo Gentile, qui entrate in gioco voi, che col gruppo Spelio quelle zone le conoscete palmo per palmo, sia nella parte sopra la terra che sotto la terra, potremmo dire. Dal punto di vista speleologico, ma anche archeologico e naturalistico, che valore ha la gravina, il tratto nord soprattutto di Leucaspide, e soprattutto la sfida di renderlo turistico e accessibile a tutti con un ponte tibetano? Abbiamo sentito tutte queste bei progetti che ha il sindaco. Come si sposa con la necessità di tutelare e preservare un ecosistema che negli anni abbiamo raccontato ed è molto fragile?
4: Sì. Allora, la gravina di Leucaspide, come tutte le gravine, sono degli ecosistemi molto fragili ma importanti. Sono degli unicum che noi abbiamo nel nostro territorio. Sono dei serbatoi non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista storico, dal punto di vista ambientale. E raccontano un po' la storia del nostro territorio. All'interno della gravina troviamo anche delle cavità che sono state utilizzate nel corso dei tempi. Infatti l'intervento di cui parlava il sindaco tratta anche di percorsi archeologici.
0: Sì.
4: Quindi ben venga la tutela e la valorizzazione delle gravine, cosa che come associazione cerchiamo di portare avanti da oltre 30 anni, come dicevi prima. La sfida turistica è una doppia sfida, secondo me. La prima sfida è quella di realizzare queste opere, che ben vengano perché comunque consentono di ammirare la bellezza del paesaggio e di migliorarne la fruizione. Mm-hmm. Quindi probabilmente assieme a queste opere ci sarà anche tutta una serie di servizi che miglioreranno la fruizione dei,
0: certo,
4: luoghi. La seconda sfida che secondo me si avrà è proprio quella nella gestione del flusso turistico, perché come dicevi comunque il sistema gravine rimane un sistema fragile, quindi ci dovrà essere la necessità in qualche maniera, anche in maniera simbolica, di accompagnare i visitatori, di educarli, cioè di far capire cosa stanno vedendo e che questi ecosistemi comunque, in quanto ecosistemi sensibili, vanno comunque tutelati. Probabilmente se la gente si innamora dei luoghi sarà essa stessa poi a tutelarli.
0: Con gli anni voi avete creato anche un sistema per mappare,
4: sì,
0: il territorio, soprattutto per le segnalazioni dei cittadini riguardo agli abbandono della spazzatura nei luoghi naturali. Sta funzionando?
4: Sì. Allora, questa è diciamo, una delle attività che facciamo come associazione in maniera del tutto volontaria. Qualche anno fa è partita l'idea di quella che si chiama Citizen Science, cioè far partecipare i cittadini a questi processi pseudoscientifici, e devo dire che il progetto è andato a buon fine e nel tempo, diciamo nel corso del tempo, è calata un po' l'attenzione su questi aspetti. Però noi andiamo avanti comunque nella segnalazione di eventuali criticità.
0: Sindaco, posso tornare da lei? Allora,
1: sì, le chiedo scusa, non so cosa è giunto, mi dica.
0: Possiamo dire che ci sarà una collaborazione anche col gruppo Spelio per cercare di trovare un equilibrio fra turismo e la salvaguardia di questo ambiente così fragile?
1: Assolutamente sì, anzi io spero proprio in una futura gestione, ecco, mi butto in avanti, spero proprio in una futura gestione da parte del gruppo Spelio, perché insomma i professionisti del settore sanno come

0: agire, come quindi comportarsi nella gestione delle cose pubbliche. Quindi magari sì, me lo auspico davvero.
1: E questa è una notizia, Cosimo
2: È in
1: Gentile,
2: diretta.
1: in diretta.
0: Visto che bella notizia le ho dato.
1: Sindaco, i fondi invece che sono stati richiesti e stanziati sia per il canale della Zingara che per la Fendiciolla, e quindi questi nuovi collegamenti servono anche a avvicinare un po' la periferia con il centro e a dare un'idea urbanistica di Statte un po' diversa.
0: Sì, per quanto riguarda la ciclovia della contrada Fericiolla, il senso, lo spirito è proprio questo, quello di collegare la periferia di Statte al centro di Statte. Parliamo di una ciclovia di circa 2,5 km. Quindi insomma, permetteremo ai cittadini residenti nella contrada Fericiolla di raggiungere Statte, diciamo, in sicurezza. Per quanto riguarda invece l'altro intervento, che è quello di recupero del canale della Zingara per un ammontare di 3 milioni e 600 mila euro, beh, chi è di Statte sa che il canale della Zingara ospita le grotte di Statte,
1: Sì.
0: che è veramente la storia di Statte, lì nasce Statte. E quindi insomma abbiamo puntato molto sulla rinascita, sulla riqualificazione del nostro centro storico. E quindi anche lì ci sarà, diventerà praticamente ci sarà una riqualificazione dell'area con la realizzazione di terrazzamenti, di aree ludiche, insomma, vogliamo far rivivere il nostro centro storico.
1: Io tra l'altro ricordo un presepe vivente, possibile da quelle parti?
0: In un'altra zona di Statte, in un'altra zona di Statte, sì. Parco delle Zuccate, ma non è questa la zona. Però ecco, mi ha dato un'ulteriore idea, perché
1: Ah, ho
0: no?
1: visto.
0: Le idee vengono parlando, almeno.
1: Gentile, quanto è importante l'escursionismo urbano e la mobilità lenta vengano integrati nei canali storici vicino alle gravine anche per educare i cittadini al rispetto della natura. In fin dei conti, il gruppo Spelio si occupa anche di questo.
2: Sì, infatti è un'attività che noi portiamo avanti sin dall'inizio, proprio collegandomi a quello che dicevo prima, è molto importante. La fruizione di questi beni naturali, di questi serbatoi di biodiversità è importante sia per una rigenerazione personale, camminare insomma in gravina sicuramente ci rigenera anche a livello fisico,
1: Sì.
2: e sia proprio per una tutela del territorio. Se il nostro motto è che conosciamo per proteggere, quindi se conosciamo il territorio riusciamo a proteggerlo anche meglio.
1: E poi la gravina, soprattutto quella parte nord della gravina del Lio Caspita, è tanto bella.
2: Bellissima, infatti molti visitatori che vengono quando sono immersi nelle gole della gravina ci dicono che non sembra di stare a Taranto.
1: È vero, questo non so se sia un complimento o no.
0: Infatti si trovano a Statte e non a Taranto.
1: Infatti, mettiamo i puntini sulle i, ha ragione sindaco.
0: Certo.
1: I progetti ci sono, sindaco, i fondi sono stanziati, adesso la macchina burocratica non deve perdere un secondo, insomma i tempi sono anche piuttosto stretti. Quali sono i passaggi imminenti con il CIPOS e con i CIPES?
0: Assolutamente, sono in contatto con il Ministero, quindi insomma a settembre dovrebbero essere definitivamente svincolati i soldi e da settembre dovremmo poterli utilizzare. Ecco, ora veramente non mi resta che rafforzare l'ufficio tecnico in modo tale che i progetti vengano realizzati nel miglior tempo possibile. Però voglio dire una cosa, è un grande giorno per Statte, perché riuscire ad incamerare 7 milioni e 200 mila euro per la realizzazione di tre opere che comunque cambieranno il volto della nostra comunità è già un grande successo, e di questo ne sono fiero. Guardate, amministrare, essere il sindaco di una comunità, sì, è importante, ti dà tante responsabilità, però quando riesci ad ottenere un finanziamento del genere, che sai che cambierà il volto della tua comunità, beh, torni a casa dicendo: oggi ho fatto qualcosa di bello per la mia comunità. E questo, di questo ringrazio tutta la mia squadra, tutti quanti, tutta la comunità statese, perché ha vinto Statte, non ha vinto Fabio Spada in quanto sindaco, ma ha vinto tutta Statte. Come le dicevo all'inizio, dobbiamo cambiare la narrazione dei fatti. Basta parlare di Statte come il sito inquinato, come la capitale delle discariche, ma iniziamo a parlare di Statte come polo turistico e un centro attrattivo per tutti quanti.
1: Mi sembra un bel messaggio, ma la domanda che le volevo fare è anche questa: dopo i grandi interventi, e quindi dopo la grande realizzazione degli interventi, poi c'è la manutenzione ha dei costi.

0: Il comune se li può permettere?
1: Beh, non mi faccia questa domanda adesso perché intanto dobbiamo capire quanto costa la manutenzione. Ecco perché si chiede l'aiuto delle associazioni, dei professionisti del settore. Perché se pensiamo che tutti quanti noi facciamo il nostro, beh, le cose riuscirebbero meglio dappertutto, non solo a livello comunale. Quindi affidare la gestione del teatro di Leo Caspide piuttosto che degli altri interventi che faremo ad associazioni esperte e professioniste, io credo che la manutenzione sia l'ultimo dei problemi, perché quando diventa un'attrazione ci saranno anche degli introiti, tutto diventa più facile.
0: E mi sembra che con il gruppo Aspelio comunque abbiate degli alleati importanti. Voi ci siete?
2: Sì,
1: Assolutamente sì. Forse
2: certo.
1: solo perché sono di statte.
0: E si prendono cura di questi luoghi da 30 anni.
1: Lo so, infatti dico loro grazie.
0: Insomma, una sfida ambiziosa che noi continueremo a seguire. Io ringrazio il sindaco di Statte, Fabiano Spada. Grazie sindaco per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie davvero a voi. Beh, allora
0: Grazie
1: vi auguro una buona giornata.
0: anche a lei.
1: Ciao Cosimo, buona giornata a tutti.
0: Ringrazio anche Mimmo Gentile, presidente, cioè, no, del gruppo Spelio di
2: Sì.
0: Statte, per essere stato con noi.
2: Grazie a
0: Ti conoscevo
2: voi.
0: così e quindi così mi
2: Sì,
0: è arrivato.
2: sono membro del gruppo Spedio Statte e vi ringrazio per l'invito perché il nostro è un lavoro silenzioso. Diciamo venire anche fuori in questa maniera lo facciamo a nostro malgrado, però lo facciamo con piacere quando serve per tutelare il territorio e per portare avanti il territorio, per farlo conoscere.
0: E se dire venire fuori uno spiolorio, speologo, vuol dire proprio sto uscendo dalla
2: Sì, proprio
0: terra,
2: uscire
0: ecco.
2: da sottoterra.
0: Ecco, io vi ringrazio, vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio su WhatsApp al 339-680-6868 e l'appuntamento con l'approfondimento torna domani. Buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro,

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

UTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Taranto.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un vasto incendio è scoppiato questo pomeriggio 13 luglio a Taranto nei terreni adiacenti all'ex Cementir nella zona Xilva. Le fiamme hanno distrutto un nastro trasportatore e si stanno espandendo rapidamente verso la raffineria, alimentate dal forte caldo e dal vento. 5 squadre di vigili del fuoco più le squadre dell'Ilva e dell'Eni sono impegnate nel contenere il vasto incendio che si è sviluppato lungo la via Appia. Si attende anche l'arrivo di un elicottero di soccorso. Il vento sta contribuendo a far avanzare le fiamme e si sta procedendo anche a far evacuare le abitazioni vicine. Una densa colonna di fumo nero ha già invaso il quartiere Tamburi ed è visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono state chiuse al traffico le strade statali 100, ingresso Taranto, la strada statale 7 per Massafra e la strada statale 106. Ancora cronaca, dal 15 luglio la Protezione Civile Pugliese potrebbe sospendere le attività antincendio boschivo. L'allarme arriva dai 6 coordinamenti provinciali, tra cui Taranto, guidato da Pasquale Pastore, che denunciano la mancanza di garanzie regionali sui rimborsi spese per le oltre 200 associazioni di volontari. Mentre la Regione ha stanziato fondi per i vigili del fuoco, mancano coperture per il carburante e le spese vive del volontariato. Fino al 10 luglio si contano già 1.100 roghi in Puglia, più 150 rispetto al 2025. Senza risposte concrete da Bari, lo stop scatterà mercoledì nel pieno dell'emergenza estiva. Non si può discutere del presente senza certezze sul futuro. Con questa nota le organizzazioni sindacali di Climambiente confermano l'assenza alla riunione convocata oggi, un incontro nato dalla richiesta urgente dei lavoratori per sbloccare il nuovo contratto di servizio in scadenza a fine anno, che si inserisce in un clima di massima tensione. I sindacati FPCGL, FIT CISL, UIL Trasporti, FIADEL e SIULS chiedono garanzie sul nuovo contratto di servizio e attendono l'esito dell'incontro con il sindaco Piero Bitelli. Sotto accusa il management per ignorare i nodi cruciali. Il sindacato avverte: non si tollereranno più mancanze di rispetto. Il carcere di Taranto è il più affollato d'Italia, ospita quasi 850 detenuti a fronte di 400 posti regolamentari. A lanciare l'allarme la CISL FP Taranto Brindisi, denunciando anche la gravissima carenza di agenti e di personale delle funzioni centrali. Negli uffici educativi, cruciali per la gestione della struttura, dove si registra un'altra presenza di soggetti psichiatrici, sono rimasti solo 6 educatori, sui 9 previsti. Il segretario Umberto Renna chiede al DAP interventi urgenti, lo scorrimento delle graduatorie e un interpello straordinario, minacciando la mobilitazione. E ora passiamo allo sport. Il Taranto continua ad essere protagonista sul mercato. Ufficiale l'arrivo di Oltremarini, nuovo rinforzo a disposizione di Alberto Giuliatto. Il direttore sportivo Danilo Pagni prosegue il lavoro per completare l'organico, mentre resta vicina la firma del portiere Raulo Lombardo, reduce dall'esperienza con il Fasano. In uscita è ancora da definire la posizione di Davide Incerti. L'obiettivo del club rosso-blu è costruire una squadra competitiva per puntare un campionato di vertice. E per questa edizione tutto. A risentirci.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic,

It's a celebration, classicone incredibile, eh? Beh, il nostro viaggio, come sempre, fra quelli che sono i grandi successi delle grandi estati, il nostro Vamos alla Playa, che ogni mezz'ora vi regala una grande canzone della Kool & Gang, con questo classicone mitico che abbiamo ritrovato dal 1980, Celebration, naturalmente, è il grande singolo culto di questa bella formazione, che poi con piacere ritroviamo, devo dire, spesso in quello che è l'appuntamento, non solo Vamos alla Playa, ma anche il Rewind durante l'inverno, in quell'appuntamento che poi, come sempre, va a ripescare i grandi successi dal passato. Bene, buona serata da Paolo D'Andria, Piero Caffio alla parte tecnica. Benvenuti. Questo è Driving.

Ti piace agitare Coca-Cola, eh? Il ritorno di Davide Simonetta, naturalmente per questa canzone che poi va a raccontare, insomma, questa metafora bella, particolare, agitare Coca-Cola, insomma, descrive un rapporto dinamico, elettrico e anche sottosopra, questi amori estivi che ritornano, naturalmente questa canzone bella, nuova di Tommaso Paradiso, da questo album Casa Paradiso, uscito dopo il successo sanremese, naturalmente, dei Romantici, che è stata un'altra grande canzone, un'altra grande hit, che abbiamo con piacere ritrovato anche all'interno appunto di Driving. Bene, buona serata, tra pochissimo come sempre primi saluti, poi devo ricordarvi naturalmente quelli che sono i contatti se volete entrare nel mondo di Cittadella Radio e Cittadella TV. Abbiamo come sempre il numero di SMS 339 680 6868, se volete inviarci un messaggino, insomma saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi naturalmente per gli amici della replica. Siamo nel web radiocittadella.it, cittadellatv.it, canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: in your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Quanto ci piacciono, è stata anche una bella novità, è una grande accoppiata, NGK per intenderci, Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa con questa grande canzone, si chiama Girl Next Door. C'è una bella amicizia tra di loro, naturalmente una vecchia collaborazione, adesso c'è questo ritorno con un album di coppia intitolato Blogger Boys, che vede naturalmente protagonista questa canzone, che è stata una delle belle novità di Cittadella. La radio l'abbiamo ritrovato anche questa sera. Noi facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochi, come sempre ritorniamo con Driving.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Sono le 18.
4: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
6: Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e accusato Washington d'aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. In risposta, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche riferisce di aver colpito basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrain e Kuwait. Inoltre, il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
5: La cronaca ha confessato il femminicidio di Aurora Tira all'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
6: Nuova tragedia in montagna, i corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino Valdostano sul Gran Paradiso. Stavano cercando ormai da giorni, dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. I due alpinisti, a quanto ricostruito, sono morti a seguito della caduta in un crepaccio. Le vittime sono entrambe di nazionalità romena. A dare l'allarme era stato il figlio di uno dei due, quando non è riuscito a contattarli.
5: Altri sei giovani membri della gang dei Latin King sono stati arrestati e condotti in carcere per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto lo scorso 26 maggio alla stazione ferroviaria Milano Certosa. Si tratta di un 19enne originario della Repubblica Dominicana e 5 ragazzi, l'età compresa tra i 18 e i 22 anni, originari del Perù. L'accusa è di aver partecipato a vario titolo e in concorso tra loro all'omicidio del 22enne. Gli altri due indagati, ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento, erano già stati arrestati a giugno.
6: Ora la musica. Il primo album di Madonna, Confession 2, è il suo primo disco di inediti dopo 7 anni. Debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand, mentre fra copie fisiche e digitali sono state vendute 114.000 unità, il miglior dato dal 2012.
5: Il tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta outdoor elvetica, l'azzurro elimina l'austriaco Joel Joseph Schwarzler con lo score di 6-4-7-6 dopo 1 ora e 51 minuti di gioco, e dagli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra il numero 7 del seeding, il belga Rafael Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov.
6: Con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
7: Cittadella. Cittadella. New hit.
8: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: così tanti segreti.
1: Carmela, ecco qua Cioffi, la canzone simpaticissima per quest'estate 2026, insomma, per questo grande artista Carmela, poi singolo che si sviluppa attorno a quelle che sono due facce, diciamo, della stessa storia, perché da un lato c'è chi tradisce, dall'altro chi subisce il tradimento, perché il brano va alternando poi quelle che sono le confessioni, i pensamenti, le contraddizioni, mostra un po' come nelle relazioni raramente esistono situazioni semplici o completamente prive di sfumature. Questo è un po', insomma, il senso di questa bella canzone tutta estiva firmata Cioffi. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

spesso le relazioni sono unilaterali, beh, c'è questo senso un po' di impotenza, no? Di invisibilità, così lo definisce Alex Warren con questa bella canzone, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità, si chiama Passenger, per questo cantautore americano che ci ha regalato poi, tra l'altro in passato, altri bei successi. Un paio di saluti. Angela, buona serata, mi scrive dalla provincia di Taranto, saluto anche a Dario, buon lavoro e ben ritrovato naturalmente con la musica e i successi di Cittadella, la radio. Paolo, buona serata, naturalmente presente con noi durante la nostra giornata musicale.

Summer Funk, che grande ritorno piacevole per Gabbani, che ci regala naturalmente per quest'estate quest'altra grande canzone. Summer Funk, tanto ritmo per un singolo che poi ritroveremo sicuramente in salita nella nostra top chart. Qui devo fare un saluto anche a Simona, buona serata, grazie per il tuo messaggio. Poi mi hai richiesto tra l'altro questa canzone. Simona ci guardava da Bari attraverso il canale 94, perché noi siamo in diretta naturalmente per Puglia e Basilicata.

c'è il DJ Calvin Harris. Quanti successi ci ha regalato. Qui c'è una bella voce, quella di Jazzy, che abbiamo ritrovato con un video anche molto carino, ma sicuramente lo balleremo anche nel fine settimana. Piero è presente nella nostra Weekend Dance, io faccio il promo a quella che è la classifica dedicata come sempre al ritmo, naturalmente ogni sabato dalle 14 alle 15 e poi anche in replica dalle 21 alle 22. Bene, tra pochissimo pausa, adesso

0: Vedi, disc jockey che non ballano più, dice Harry Styles. Beh, è una metafora per descrivere quello che è il mondo odierno, un mondo artefatto, un mondo disilluso, dice Harry Styles, dove la spontaneità ha lasciato il posto alle apparenze. Questa è un po', diciamo, la linea di questa grande nuova canzone di Harry Styles, che poi tra l'altro ci abitua a sfornare e a ascoltare un singolo dopo l'altro, che con piacere stiamo naturalmente lanciando da Cittadella, la radio. Bene, state con noi, facciamo una breve pausa e come sempre tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere.

0: grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Eccole qua, come sempre, i successi delle grandi estate, il nostro Vamos a la Playa, che ogni mezz'ora vi regala una canzone calda, una canzone, un grande singolo dalle estati passate. Naturalmente abbiamo ritrovato canzone famosissima al 2010 che ha firmato proprio i mondiali di quell'anno, Waka Waka, che poi significa cammina cammina, successo di Shakira, che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Vamos a la Playa.

Siamo le ragazze, che grande accoppiata, giovane e fresca. Qui troviamo Clara insieme a San Giovanni in questa canzone che poi è un inno alla leggerezza, all'emancipazione femminile, perché poi questo brano esplora quello che è il mondo delle giovani donne da due prospettive. C'è la prospettiva femminile che cerca libertà, no? Divertimento, e poi c'è quella maschile che ammira e si lascia affascinare dalla loro personalità e dalla loro aura. Questa è insomma la canzone bella, simpatica di questa giovane coppia che abbiamo ritrovato anche questa sera con questa canzone, che sicuramente è un altro dei bei successi anche dell'estate 2026, che ci farà compagnia anche nelle nostre classifiche. Oh, eccoci qua, siamo ripartiti, tra pochissimo faremo pausa. Ben ritrovati come sempre da Paolo Dandri, saluto Piero Caffi, come sempre ringrazio che mi segue la parte tecnica. Devo salutare anche gli amici della notte, perché noi andiamo in replica anche in tarda serata, ma come sempre vi ricordo il 339 680 6868, se volete naturalmente inviarci un messaggio, sarebbe insieme ancora per circa 45 minuti. Radiocittadella.it, cittadellatv.it, i nostri riferimenti web. C'è Madonna insieme a Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter, che viene definita quasi la nuova Madonna proprio da lei. Insomma, vedremo se ci sarà questo passaggio di testimone. Intanto, insomma, l'album sta andando fortissimo e tra pochissimo anche lanceremo il nuovo singolo proprio come novità della settimana. Era Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un vasto incendio è scoppiato questo pomeriggio 13 luglio a Taranto, nei terreni adiacenti all'ex Cementir, nella zona ex Ilva. Le fiamme hanno distrutto un nastro trasportatore e si stanno espandendo rapidamente verso la raffineria, alimentate dal forte caldo e dal vento. 5 squadre di vigili del fuoco più le squadre dell'Ilva e dell'Eni sono impegnate nel contenere il vasto incendio che si è sviluppato lungo la via Appia. Si attende anche l'arrivo di un elicottero di soccorso. Il vento sta contribuendo a far avanzare le fiamme e si sta procedendo anche a far evacuare le abitazioni vicine. Una densa colonna di fumo nero ha già invaso il quartiere Tamburi ed è visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono state chiuse al traffico le strade statali 100, ingresso Taranto, la strada statale 7 per Massafra e la strada statale 106. Ancora cronaca, dal 15 luglio la Protezione Civile Pugliese potrebbe sospendere le attività antincendio boschivo. L'allarme arriva dai 6 coordinamenti provinciali, tra cui Taranto, guidato da Pasquale Pastore, che denunciano la mancanza di garanzie regionali sui rimborsi spese per le oltre 200 associazioni di volontari. Mentre la Regione ha stanziato fondi per i vigili del fuoco, mancano coperture per il carburante e le spese vive del volontariato. Fino al 10 luglio si contano già 1.100 roghi in Puglia, più 150 rispetto al 2025. Senza risposte concrete da Bari, lo stop scatterà mercoledì nel pieno dell'emergenza estiva. Non si può discutere del presente senza certezze sul futuro. Con questa nota le organizzazioni sindacali di Climambiente confermano l'assenza alla riunione convocata oggi, un incontro nato dalla richiesta urgente dei lavoratori per sbloccare il nuovo contratto di servizio in scadenza a fine anno, che si inserisce in un clima di massima tensione. I sindacati FPCGL, FIT CISL, UIL Trasporti, FIADEL e SIULS chiedono garanzie sul nuovo contratto di servizio e attendono l'esito dell'incontro con il sindaco Piero Bitelli. Sotto accusa il management per ignorare i nodi cruciali. Il sindacato avverte: non si tollereranno più mancanze di rispetto. Il carcere di Taranto è il più affollato d'Italia, ospita quasi 850 detenuti a fronte di 400 posti regolamentari. A lanciare l'allarme la CISL FP Taranto Brindisi, denunciando anche la gravissima carenza di agenti e di personale delle funzioni centrali. Negli uffici educativi, cruciali per la gestione della struttura, dove si registra un'altra presenza di soggetti psichiatrici, sono rimasti solo 6 educatori, sui 9 previsti. Il segretario Umberto Renna chiede al DAP interventi urgenti, lo scorrimento delle graduatorie e un interpello straordinario, minacciando la mobilitazione. E ora passiamo allo sport. Il Taranto continua ad essere protagonista sul mercato. Ufficiale l'arrivo di Oltremarini, nuovo rinforzo a disposizione di Alberto Giuliatto. Il direttore sportivo Danilo Pagni prosegue il lavoro per completare l'organico, mentre resta vicina la firma del portiere Raulo Lombardo, reduce dall'esperienza con il Fasano. In uscita è ancora da definire la posizione di Davide Incerti. L'obiettivo del club rossoblù è costruire una squadra competitiva per puntare un campionato di vertice. E per questa edizione è tutto. A risentirci.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
10: Cittadella. Cittadella. New hit.

Everything Fine, ma che bella, eh? Qui c'è la mitica Jennifer Lopez che ha preso la voce a questa bella produzione di rilievo, perché parliamo di Alok, questo DJ produttore brasiliano che sforna dei successi pazzeschi, e questa appunto è un'altra delle canzoni che poi abbiamo letto, tra l'altro un'altra delle belle novità di Cittadella, la radio e Cittadella TV. Siamo ripartiti, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, Piero Caffio alla parte tecnica, ancora 20 minuti da trascorrere insieme, eh? Ci sono Mark and Cremont, questo è Driving.

poi ci sono immagini estive, c'è il mare, c'è la nostalgia, la saudade napoletana, c'è questo amore per Mac and Cremont, per Napoli, poi ci sono The Colors, c'è Serena Brancale, insomma un menù completo per un grande successo partenope che abbiamo riballato e ritrovato anche questa sera all'interno dei Driving. Silvia, buona serata, grazie per il tuo messaggio, accontentata naturalmente di questa canzone che sicuramente ci accompagnerà per l'estate 2026. Ho un paio di saluti ancora, devo salutare anche Alessia, buona serata, mi scrive da Taranto, beh, mi richiedi la nuova canzone di Fulminacci.

0: quarto album in studio, molto bello, si chiama Calcinacci, e per Fulminacci, si chiama Maledetto Me, va a descrivere quella sensazione, definiamolo dolce amara, quasi di parziale frustrazione quando si incontra di nuovo una persona che è importante, no, nella nostra vita. La si incontra dopo tanto tempo, c'è anche una sorta di imbarazzo, e va a raccontare nel testo di questa canzone proprio questo incontro particolare che accade spesso anche nella nostra vita. Grande successo, grande nuovo singolo che abbiamo ritrovato, come sempre, su Cittadella. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Calciomercato. Calaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del CONI. È una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter, nonostante la società avesse raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Calaili.

0: in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Paolo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. Come nei quarti dei mondiali del 1986, così nella semifinale dei mondiali 2026. L'Argentina sceglie la via della scaramanzia e ha chiesto ufficialmente alla FIFA, che ha confermato di poter giocare con la sua divisa da trasferta, che richiama ovviamente quella resa immortale da Diego Armando Maradona a Città del Messico, pantaloncini neri e maglia blu nevi, con tanto di leggende che si tramandano. Il tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta outdoor elvetica, l'azzurro elimina l'austriaco Joel Joseph Schwarzler con lo score di 6-4 7-6 dopo 1 ora e 51 minuti di gioco e dagli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra il numero 7 del seeding, il belga Rafael Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del

2026. Abbracciamo il futuro. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

E non salvamos alla playa. Eccolo qua il grande singolo culto, naturalmente, di Sandy Martin, che va a marchiare l'estate del 1984, ma più o meno un po' tutte le estati calde per questo grande successo mitico, storico, da Italo Disco People from Ibiza, che abbiamo ritrovato come sempre quello che è l'appuntamento Vamos alla playa, che tra mezz'ora ritorna con un altro grande, grandissimo successo caldo dell'estate. Don't

Intanto saluti a Patrizia della provincia di Bari, ci guardava attraverso il canale 94, mi ha richiesto Flamenco Paranoia, il ritorno di questo rapper napoletano Samurai J, che poi abbiamo conosciuto con Ossessione, che è stata un'altra grande canzone, da un Sanremo incredibile per lui alle classifiche, devo dire, insomma è arrivato veramente ai vertici poi di tutte quante, comprese anche la nostra top chart. Amatore si chiama il suo album, lui si chiama proprio Gennaro Amatore, prende il nome dal suo cognome, ritrovato naturalmente con questa bella canzone, questo bel successo che ci farà compagnia sicuramente per l'intera estate 2026. Grazie a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica, Paolo D'Andrea vi saluta, vi aspetto domani se volete alle 17 come sempre con Driving.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
1: Manchi da un po'.
2: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
3: Decollo autorizzato.
2: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
4: Che facciamo?
0: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
4: Papà!
0: Andiamo!
5: Dov'è il mio fratellino?
6: Tranquillo, andrà tutto bene.
7: Lo sai che non è vero!
0: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Buon inizio di settimana con Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nostra ospite questa sera, Alexia Serio, la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Ascolteremo innanzitutto alcune dichiarazioni che ha rilasciato ieri sera il sindaco, proprio alla festa dell'unità del circolo PD di Talsano. Poi parleremo di rigenerazione urbana, rigenerazione culturale. E ci avvieremo poi verso altre proposte che arrivano a proposito ad esempio della vicenda che ha sollevato tante polemiche, quella degli anziani, del servizio per anziani che saranno condotti, per chi vorrà ovviamente, al centro commerciale Porte dello Ionio, ma ci sono altre proposte. E poi infine parleremo anche della situazione ormai drammatica del carcere. E lo faremo con Umberto Renna della CISL Funzione Pubblica. Ma prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, un aggiornamento sull'incendio che è divampato tra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio. Chiederei al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda le immagini drammatiche. Ecco, vediamo il fumo intenso. Ebbene, l'incendio si è sviluppato sulla statale 7 nei pressi della raffineria Eni e questo aveva ovviamente suscitato molta preoccupazione per la vicinanza agli impianti industriali sia dell'Eni che dell'ex Ilva. Peraltro il forte vento ha reso molto più complicate le operazioni di contenimento delle fiamme. Sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco più le squadre interne della raffineria e dello stabilimento siderurgico. Alcune aziende sono state fatte evacuare per precauzione, per evitare appunto che si potessero creare ulteriori pericoli con le fiamme che cominciavano a lambire l'area industriale. Anzi, un nastro trasportatore dell'Ilva, qui abbiamo altre immagini, quelle più recenti, quindi chiederei a Piero Caffio di mandare in onda anche le immagini più recenti, dove appunto si vede il nastro trasportatore del siderurgico lambito dalle fiamme. Eccolo qui, ecco, vediamo le immagini con il nastro trasportatore in fumo. La statale 7 è stata chiusa al traffico ovviamente per alcune ore, però da pochi minuti il traffico è ripreso a scorrere, quindi sono libere e transitabili sia la statale 7 che la 106, mentre almeno fino a poco prima di andare in onda non era ancora transitabile la bretella che collega la 106 con la statale 7. La situazione sembra essere sotto controllo, c'è stato anche un elicottero dei Vigili del Fuoco che ha sorvolato la zona e l'ha monitorata per appunto cercare di capire quanto fosse grave l'incendio. Comunque pare che la situazione adesso sia tornata sotto controllo, anche se le fiamme non sono ancora del tutto domate, almeno fino al momento di andare in onda. Ma sempre a proposito di incendi, c'è il sindaco di Pulsano, Pietro D'Alfonso, il quale informa che da questa mattina e fino al 30 agosto su tutto il territorio comunale di Pulsano, sappiamo che purtroppo negli anni più volte Lido Silvana è stata oggetto di incendi, purtroppo che hanno causato anche la morte, come è successo l'estate scorsa, la morte di una persona. Quindi dice il sindaco di Pulsano, sono stati attivati da stamattina i presidi dell'antincendio boschivo della protezione civile della regione. Il servizio prevede l'impiego quotidiano di 2 mezzi speciali. Un veicolo sarà dedicato al pattugliamento continuo delle aree a rischio, mentre il secondo sarà pronto al primo intervento rapido in caso di incendio. E inoltre da martedì 14 luglio, quindi da domani, presso la sede municipale del comune di Pulsano sarà operativo anche un presidio fisso dei vigili del fuoco, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Quindi chiudiamo questa parentesi degli incendi estivi, incendi che poi si sviluppano sempre nelle giornate di

0: vento, quindi è sempre poi complicato domare questi incendi che il più delle volte sono sempre di natura dolosa. Quindi l'autocombustione è soltanto un fenomeno teorico, quindi qui si tratta di incendi dolosi. Questo lo abbiamo diciamo, sperimentato nel corso di tanti anni di cronaca. Gli
1: Certo.
0: incendi sono quasi sempre dolosi. Alexia Serio, ieri sera si è svolta a Talsano, a cura del Circolo del Partito Democratico, la festa dell'unità, con un tema importante, i temi dello sviluppo. E si è parlato sia di rigenerazione urbana, che comprende anche la rigenerazione sociale, e di rigenerazione culturale. Alexia Serio, Taranto è in grado di intraprendere un discorso di rigenerazione urbana e sociale?
1: Allora, Taranto sta già intraprendendo questo percorso di rigenerazione urbana e sociale. E proprio per questo, quando noi abbiamo parlato ieri, l'argomento di ieri era lo sviluppo del territorio. Ecco, lo sviluppo del territorio non può non passare da una rigenerazione urbana. Per molti anni, dicevo ieri, si è avuta un'espansione incontrollata, della città senza tener presente il bisogno reale, il fabbisogno reale della città e senza tener presente l'importanza dell'erogazione dei servizi in questa espansione. Quindi io credo che la rigenerazione urbana che noi stiamo portando avanti, e poi ne avremo modo di parlare e di entrare nei dettagli, sia proprio il volano per lo sviluppo non solo del territorio, ma economico, ambientale e soprattutto di coesione sociale.
0: Ieri, a margine della festa dell'unità, abbiamo intervistato il sindaco su alcune questioni precise. Innanzitutto il rapporto col Partito Democratico, che sembra essere un po', diciamo, non proprio in piena sintonia, però il sindaco ha smentito, adesso sentiremo le sue dichiarazioni.
1: L'amore non è bello se
0: Se
1: non
0: non
1: è
0: è litigarello, va bene.
1: litigarello.
0: Questo è il ritornello di un vecchio show televisivo con Lando Buzzanca e Delia Scala, però
1: Esatto.
0: questo significa
1: Adesso vediamo chi è Lando Buzzanca e
0: che.
1: Delia Scala.
0: Va bene, questo ci riporta indietro di 40 anni e forse anche più, va bene. E poi lo abbiamo sentito anche sulla crisi di clima ambiente e su una notizia che ieri ha rivelato il sindaco, c'è cioè la possibilità di riutilizzo finalmente dell'ex ristorante Al Gambero, che è uno dei luoghi più suggestivi della città, potrebbe essere utilizzato dal Politecnico. Allora, ci sentiamo l'intervista al sindaco e poi la commentiamo insieme con Alexia Serio.
2: La nuova destinazione del Politecnico, i rapporti con il Partito Democratico, la crisi di clima ambiente. Sono stati i tre temi sui quali il sindaco Piero Bitetti si è soffermato a margine della festa dell'unità del circolo PD di Talsano. La notizia che arriva a sorpresa è la possibilità che lo storico ristorante Al Gambero possa ospitare il Politecnico, oggi nella sede del quartiere Paolo VI, ma che da tempo chiede nuovi spazi.
3: Ho detto che l'ex Gambero è a disposizione del Politecnico per essere riqualificato e creare lì un punto di aggregazione, ma anche un luogo di istruzione dove far crescere i nostri ragazzi e anche attrarne dei nuovi in un luogo iconico della nostra città, vicino alla stazione ferroviaria, ma insomma puntiamo a un sistema universitario diffuso, concentrato particolarmente nella città vecchia, ma non solo. Dove vogliamo portare i servizi in quanto vogliamo che la nostra città sia una città universitaria a tutti gli effetti e una città può definirsi universitaria soltanto se mette a disposizione i servizi quali i luoghi di istruzione, i collegamenti, i luoghi dove far alloggiare studenti e docenti, insomma una particolare attenzione al mondo universitario che può certamente rappresentare un cambiamento vero per la nostra terra.
2: Il sindaco ha poi smentito l'esistenza di rapporti tesi con il Partito Democratico, a dispetto delle voci che si rincorrono da tempo su difficoltà di sintonia all'interno della maggioranza.
3: Io dico che c'è qualche perditempo che mette in giro queste voci, noi ci ridiamo su.
2: Infine, ma tutt'altro che ultima per importanza, la crisi di clima ambiente. Dopo le dimissioni del presidente Spalluto, bisognerà nominare un nuovo management. Sarà scelta da

0: manuale Ciancelli o finalmente l'azienda sarà affidata ad un tecnico di comprovata esperienza? Ecco la risposta di Bitetti.
1: Ma Climambiente merita una particolare attenzione, è una società che porta con sé un debito importante e una difficoltà organizzativa. Siamo particolarmente concentrati, stiamo facendo valutazioni che riguardano i processi di gestione immediati e

0: l'obiettivo comune di garantire il servizio e di garantire una continuità alla stessa.
1: Abbiamo bisogno di persone che sappiano bene di cosa si sta parlando, insomma, ha detto il sindaco, a proposito di clima ambiente. Quindi si presume da queste parole che si andrà verso la scelta di una figura tecnica. Ci auguriamo che sia davvero così.
2: Sì, noi ne stiamo anche discutendo all'interno, diciamo, della maggioranza, perché quello che noi vogliamo è affrontare il problema di clima ambiente in maniera seria e risolutiva. Quindi ovviamente faremo una serie di valutazioni insieme chiaramente al sindaco su una figura che possa in un certo senso portarci verso la via d'uscita.
1: Anche perché, viste le condizioni dell'azienda, sarebbe davvero da suicidio politico insistere con le nomine andando a scorrimento di graduatorie o affidandole in quota a singoli consiglieri. Non si può più andare così, per il bene dell'azienda, di chi ci lavora e per il bene della città.
2: Vedremo. Sarà sicuramente una scelta condivisa.
1: Che sia tecnica, va bene. Altra cosa. Va bene, il sindaco ha liquidato con una battuta, dice i rapporti col PD, noi ci ridiamo sopra, anche se non sono mancati momenti in cui sono stati puntualizzati differenti punti di vista su tematiche, di episodi ce ne sono stati, insomma, in questi mesi.
2: Vabbè, non sarebbe normale, no, se tutte le cose andassero lisce come l'olio, perché ovviamente in un dibattito, in un confronto proficuo ci sono vedute sicuramente diverse, ma che trovano sempre una convergenza, e devo dire che, insomma, si lavora adesso in piena sintonia e sinergia con tutta l'amministrazione.
1: Il Gambero, il Politecnico che potrebbe trasferirsi lì al Gambero. Da tempo, da anni addirittura, il Politecnico chiede nuovi spazi perché non ritiene l'attuale sede, che a pochi metri dai nostri studi qui al quartiere Paolo VI, non ritiene idonea. Quella sede che è condivisa peraltro con gli studenti del Righi. Domanda, ma non rischiamo di sguarnire poi il quartiere Paolo VI di un presidio importante?
2: Allora, ritengo...
1: Visto che ieri si parlava anche di periferie e del collegamento delle periferie con la città, con il centro...
2: Ritengo che una soluzione possa essere chiaramente trovata, perché noi auspichiamo che, come dicevamo ieri, come diceva lei, no, direttore, ieri, Taranto possa espandersi da un punto di vista universitario, cioè possa avere più sedi universitarie, secondo me dislocate nei vari, diciamo, quartieri, perché quando è presente l'Università Taranto, quando sono presenti i giovani, c'è un fermento culturale che ci coinvolge tutti. Però devo dire che l'idea, diciamo, di riqualificare un immobile storico, no, della nostra città come probabilmente anche centro, adesso non sappiamo con precisione che cosa potrà essere, per che cosa potrà essere utilizzato, diciamo, utilizzato, però anche se fosse un centro di aggregazione, quindi magari lasciando, diciamo, la sede universitaria qui a Paolo VI, ma creando un centro di aggregazione per i giovani universitari, sarebbe sicuramente una delle idee, come centro di aggregazione e quindi non come centro, voglio dire, didattico. Ecco.
1: Io voglio ricordare un particolare che riguarda l'edificio del Gambero. È l'unico edificio a Taranto che fu progettato per essere un ristorante. È l'unico edificio di quel genere che abbiamo a Taranto, quindi valorizzarlo anche con altre funzioni ovviamente sarebbe davvero un'azione meritoria, perché è davvero un peccato. Poi si trova in una posizione splendida,
2: bellissima.
1: L'affaccio sul
2: bellissima.
1: Mar Piccolo davanti al Ponte di Pietra,
2: bellissima.
1: È una posizione davvero splendida quella del Gambero.
2: Quindi
1: del
2: lancio, diciamo, un'idea su un centro di aggregazione per i ragazzi, per i giovani universitari.
1: Che servirebbe anche a restituire delle funzioni sociali in quella parte di città del quartiere Porta Napoli che oggettivamente è un po' degradato. Poi

0: c'è l'altra parte di Porta Napoli dove interventi privati stanno riuscendo a ristrutturare degli immobili e a riempirli di funzioni, perché poi l'importante non è soltanto ristrutturare le pareti, l'importante è dare dei contenuti effettivi ai nuovi, agli immobili ristrutturati. Parlavamo prima della crisi di clima ambiente. Di oggi la notizia dello strappo dei sindacati che hanno declinato l'invito dell'assessore Cataldino ad un incontro a Palazzo di Città. Chiedo a Piero Caffio di mandare in onda il servizio.
1: Salta il tavolo su clima ambiente, quello che doveva essere il giorno del confronto a Palazzo di Città tra l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino e i sindacati, si è trasformato nell'ennesimo muro contro muro, con una nota congiunta FP-CGIL, UIL Trasporti e FIT CISL hanno fatto sapere che non saranno presenti. Non si può discutere del presente se non si ha la certezza del futuro, e questa è la risposta perentoria dei rappresentanti dei lavoratori, che giudicano inutile l'interlocuzione con l'assessore o con l'azienda. La crisi della partecipata dell'igiene urbana, che conta 450 dipendenti e oltre 40 milioni di squilibrio finanziario per i sindacati, è ormai a un punto di non ritorno dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e la caduta del CDA. I rappresentanti sindacali accusano il management di fare finta di nulla e congelano ogni trattativa. Sul tavolo c'è il nodo vitale del nuovo contratto di servizio promesso da mesi e mai arrivato. Senza quel documento blindato, che scade a fine anno per le sigle territoriali, non esistono le basi per discutere del piano di risanamento e della composizione negoziata della crisi. La disponibilità a sedersi nuovamente a un tavolo ci sarà solo una condizione: un incontro diretto con il sindaco Bitetti in persona. Per i 450 lavoratori in stato di agitazione, l'unica priorità è la firma del nuovo contratto di servizio, scaduto e rimasto finora solo una promessa. La palla passa ora al primo cittadino. Senza certezza sul futuro dell'azienda, il rischio del blocco dei servizi per la città è sempre più concreto.
0: Dunque, i sindacati sostanzialmente dicono: senza contratto di servizio non andiamo da nessuna parte, e chiedono un incontro diretto col sindaco Bitetti. Come valutiamo questa posizione dei sindacati?
2: Allora, sicuramente le preoccupazioni dei lavoratori sono legittime, anche perché noi viviamo purtroppo in un territorio dove abbiamo tantissime vertenze, diciamo, lavorative. È giusto che loro chiedano chiaramente un incontro con il sindaco, però io inviterei i sindacati anche ad avere un'interlocuzione, voglio dire, con l'assessore Cataldino, perché sedersi, no, e confrontarsi è sempre un esercizio democratico positivo. Non tutte chiaramente le riunioni possono avere un effetto positivo, ma secondo me si cerca sempre di creare quelle condizioni che possano farti salire di un gradino. La penso così.
0: Fermo restando che appunto vi adesso necessità di dare un assetto manageriale alla
2: ma
0: società.
2: Si sta lavorando.
0: Abbiamo idea della tempistica per la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione? Comunque,
2: guardi, ne discuteremo insomma insieme, non siamo molto, diciamo, lontani. Anche perché è urgente.
0: Ecco, è urgente.
2: Non ci spingeremo insomma oltre. Però dire adesso, oggi, le tempistiche, insomma, ho difficoltà, però nei prossimi giorni sicuramente questo nodo verrà sciolto.
0: In questi giorni c'è stata, a proposito del Partito Democratico, un po' di polemica per la nomina dell'assessore Luana Riso, che ha un po' lasciato un certo dispiacere proprio nel circolo PD di Talsano, del quale siamo stati ospiti ieri per la festa dell'Unità. Risolta questa situazione?
2: Allora, non lo so se è risolta. Ovviamente ogni circolo, no? Io appartengo al circolo Cannata, quindi ogni circolo chiaramente ha le sue, diciamo, dinamiche interne. Ovviamente negli altri circoli non si conoscono le dinamiche degli altri circoli, però insomma si spera che le cose possano, diciamo, acchiararsi.
0: Per chi non lo sapesse, insomma, l'attuale assessore Luana Riso era stata eletta in consiglio comunale e faceva parte del circolo PD di Talsano. la linea del circolo PD era quella di restare in consiglio comunale, di esercitare un ruolo politico e non un ruolo amministrativo, insomma. E invece le cose sono andate diversamente, ma il PD a livello di segreteria cittadina e provinciale ha avallato però questa, la nomina dell'assessore.
2: Allora, noi abbiamo, come Partito Democratico, abbiamo scelto sempre il metodo dello scorrimento. Quindi questo vale per noi, per qualsiasi, diciamo, incarico che un componente del PD deve. E quindi come segreteria provinciale e come segreteria cittadina abbiamo, diciamo, attuato questo metodo dello scorrimento. Quindi, poi le dinamiche, chiaramente, come dicevo prima, le dinamiche interne chiaramente ai vari circoli.
0: Lo scorrimento, perché Luana Riso era la prima.
2: Era la prima delle donne elette. Sì,
0: tra l'altro c'era anche l'esigenza di nominare un assessore donna.
2: Sì, per la parità di genere.
0: Per rispondere, sì, appunto, sì, ai criteri di parità, sì, di
2: sì,
0: genere.
2: Assolutamente.
0: Però appunto il circolo PD di Talzano ha parlato di tradimento politico, perché Luana Riso e Panzano, che è il consigliere che in qualche modo fa coppia politicamente parlando con Luana Riso, invece hanno fatto quest'altra scelta. Stiamo per chiudere la prima parte. Prima di chiudere però torniamo a parlare di cronaca, perché c'è stato un blitz della Guardia Costiera di Taranto a Scanzano Ionico, nell'ambito di un'operazione che ha un nome emblematico, Mare e Laghi Sicuri. Cosa è successo? Che i militari della Capitaneria di Porto di Taranto hanno effettuato una ispezione presso uno stabilimento balneare di Scanzano Ionico, riscontrando una violazione che viene definita estremamente grave, e cioè la totale assenza del bagnino di salvataggio. Quindi questo era uno stabilimento balneare dove non c'era il bagnino, che invece è obbligatorio avere all'interno degli stabilimenti. La postazione di primo soccorso e avvistamento del lido è risultata completamente sguarnita, questo lo dice la Capitaneria di Porto, durante l'orario di apertura della struttura. Una mancanza che ha fatto scattare immediatamente una pesante sanzione amministrativa nei confronti dei titolari dell'attività demaniale. Quindi, lo diciamo agli stabilimenti balneari, mettetevi in regola, perché soprattutto quando c'è poi necessità di fare soccorso, bisogna essere preparati per non causare danni ai bagnanti, all'utenza. E allora, sono ormai quasi le 19.30, 19.29, direi di dare la linea a Piero Caffio per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera in compagnia della nostra ospite Alexia Di Serio, capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Taranto.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Seconda parte di Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Con noi Alexia Serio, capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Nella prima parte, innanzitutto vi abbiamo dato gli aggiornamenti sull'incendio che è divampato nel pomeriggio nei pressi dell'area industriale sulla Statale 7. La situazione sembra essere sotto controllo, sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, anche quelle interne di Eni e dell'ex Ilva. Sono state fatte evacuare per precauzione alcune aziende che si trovano nelle aree limitrofe alla zona dove è divampato l'incendio, però appunto adesso la situazione è tornata sotto controllo, anche se le fiamme non sono state del tutto domate. È ripreso lo scorrimento del traffico sulla Statale 7 e sulla 106, non ancora sulla bretella di collegamento fra le due arterie. Torniamo a parlare di rigenerazione urbana, che è stato un po' il tema centrale del dibattito che c'è stato ieri sera alla Festa dell'Unità a Talsano. Dunque, uno dei problemi di Taranto è che ci sono troppe periferie e che hanno difficoltà a non solo di collegamento materiale, ma anche proprio di collegamento culturale, sociale con il centro della città.
2: Sì.
1: Ed è una situazione complessa, non è semplice da risolvere.
2: Allora, quando io parlo...
1: E non so se basteranno le BRT per risolvere questo problema.
2: Allora, quando io dicevo prima che c'è stata negli anni un'espansione incontrollata, questo che cosa ha creato poi nel tempo? Un isolamento dei quartieri e dall'altra parte uno svuotamento del centro storico. Ieri parlavo proprio di... due temi fondamentali, uno è l'equità temporale e l'altro è l'equità strutturale. Quando parliamo di equità temporale io parlo delle BRT. Le BRT sono viste, come dicevo ieri, ancora con molta diffidenza, ma perché giustamente adesso il cittadino è incavolato perché i cantieri creano, diciamo, disagi. Però quello che, e quindi viene anche vista solo come un'opera ingegneristica e nient'altro. Invece il potenziale sociale che hanno le BRT è molto importante, perché con le BRT tutti i quartieri tra loro entreranno in connessione, e i quartieri con il centro cittadino. Che significa, quando parlo di equità temporale, che si ridurranno i tempi di percorrenza. Quindi ognuno di noi guadagnerà quel poco di tempo. Noi sempre ci lamentiamo che non abbiamo mai tempo per fare le cose, che ci servirebbe una giornata più lunga. Ecco, quel tempo di percorrenza che si ridurrà darà più tempo per dedicarlo alla famiglia, ai nostri hobby. Ma non è soltanto una riduzione della percorrenza, ma le BRT creeranno una riduzione fisica tra le persone, quindi creeranno più socialità. Pensiamo per esempio alla persona che non ha la macchina, o alla persona un po' più anziana che in questo momento ha delle difficoltà a spostarsi da un quartiere all'altro, dal quartiere alla città. Bene, questo non avverrà, cioè la persona si potrà spostare con più facilità e quindi socializzando, cioè è sempre un problema di socializzazione. E poi, poi abbiamo questa equità strutturale. L'equità strutturale invece sono i giochi del Mediterraneo. Noi abbiamo...
1: E allora, prima di parlare dei giochi del Mediterraneo, torniamo un attimo sulle BRT.
2: Sulle BRT, bene.
1: Ferme restando tutte le perplessità che stanno affiorando su questo progetto, che obiettivamente non sembra essere stato disegnato su quella che è la natura morfologica della città. Però noi ci auguriamo che tutto vada per il meglio e che davvero le BRT possano essere quella metropolitana di superficie che accorcerà i tempi di collegamento fra i quartieri e il centro della città. Poi abbiamo, diciamo, l'equità strutturale, cioè i giochi nel Mediterraneo.
2: I giochi del Mediterraneo hanno portato con sé chiaramente delle strutture sportive che sono disseminate nei vari quartieri e nella città, basti pensare, diciamo, alla piscina. E questo creerà un interscambio, Perché se fino a qualche tempo fa dai quartieri per un interesse sociale ci si spostava verso il centro cittadino, adesso ci sarà questo interscambio e sarà il centro cittadino a spostarsi per un interesse sociale chiaramente nei quartieri. E un esempio proprio lampante è il quartiere Salinella. Quartiere Salinella che adesso ha delle strutture sportive che hanno un potenziale sociale molto alto in un quartiere difficile dove oggi ci sono anche sacche di criminalità, dove i giovani, le nuove generazioni vengono più attirate verso quel mondo con diciamo, le strutture sportive, con una socialità che si costruirà intorno alle strutture sportive, probabilmente noi potremo avere un cambio di tendenza nelle nuove generazioni di quel quartiere, che si intersecheranno e interscambieranno con le nuove generazioni che usufruiranno diciamo, di questi servizi.
1: Sì. Anche se sarebbe importante alzare lo sguardo, cioè questi impianti che ci lasceranno in eredità i giochi del Mediterraneo non possono essere vissuti solo in una visione municipalistica, cioè questi impianti hanno bisogno, anche per sostenersi economicamente, hanno bisogno di aprirsi al resto d'Italia e anche al resto del mondo, perché altrimenti rischiamo di avere delle cattedrali nel deserto. In Italia di esempi purtroppo negativi ce ne sono tanti. Io ricordo molti anni fa si svolsero a Monteroni, vicino Lecce, sì, i mondiali di ciclismo con un velodromo bellissimo che oggi è semplicemente, era fino a qualche anno fa, adesso francamente non sono aggiornato, ma era diventato un campo di erbaccia incolta. E questo sarebbe davvero un delitto, un peccato davvero. Io non so se Piero Caffi ha pronto il video collegamento con Lino De Guido dell'associazione Le Belle Città, e allora quando va bene, appena è pronto il collegamento ci darai un cenno. Altro aspetto che è stato discusso ieri, non solo la rigenerazione urbana, o meglio la rigenerazione urbana passa anche da una rigenerazione culturale. Ha fatto molto discutere, fa discutere tuttora, il fatto che nella giunta comunale non ci sia l'assessore alla cultura. Parallelamente però sono stati attivati i tavoli della cultura che poi diciamo, sono approdati negli stati generali della cultura che si sono svolti al Teatro Fusco qualche settimana fa. Una città che ambisce ad essere diversa da ciò che è stata fino ad oggi. Ed è evidente che non potrà più essere la stessa Taranto vissuta intorno prima all'Arsenale e poi intorno all'Italsider, Ilva, Acciaierie d'Italia. Questo è uno schema ormai che la storia ha superato. No? Quindi una città che ha bisogno di cambiare in meglio, di evolversi, di emanciparsi dalla dipendenza dalla grande industria, dovrebbe puntare proprio su, o meglio, tra le tante cose dovrebbe puntare come leva fondamentale proprio sulla cultura. Sono sufficienti i passi che si stanno facendo per questo?
2: Allora, è un inizio, è un percorso che ha avuto inizio. Io devo dire che questo sarà anche oggetto insomma, di confronto, voglio dire, con il sindaco, se riterrà necessario diciamo, una figura come un assessore diciamo, alla cultura che possa in un certo senso anche coordinare. Certo, i tavoli generali, i stati generali della cultura hanno iniziato diciamo, un percorso, quantomeno diciamo, hanno una visione di dove vuole andare la nostra città di Taranto. Poi chiaramente ci deve essere quell'aspetto politico che deve coordinare ovviamente tutte queste visioni che sono emerse dagli stati generali della cultura.
1: E io ricordo che proprio dai nostri microfoni la segretaria provinciale del PD Anna Filippetti, sì, più volte ha ribadito, sì, la necessità che nella giunta ci sia la presenza di un assessore alla cultura. Quindi vedremo magari dopo i giochi del Mediterraneo.
2: Sì, io credo che adesso siamo anestetizzati.
1: Sì. Quindi dal 4 settembre,
2: dal 4 settembre poi parleremo.
1: Cominceremo a capire,
2: sì, esattamente,
1: che direzione prenderà anche il destino dell'amministrazione comunale. E allora dovremmo avere in collegamento Lino De Guido, della Associazione di Promozione Sociale Le Belle Città. Buonasera Lino De Guido.
3: Buonasera a voi. Buonasera direttore.
1: Buonasera Lino. Allora, perché questo collegamento? Perché Lino De Guido ha lanciato una proposta. In questi giorni sono state molte polemiche per il servizio attivato dal Comune in collaborazione con la ASL Porte dello Ionio per convogliare gli anziani verso il centro commerciale con lo scopo di poter donare loro un po' di refrigerio. Ebbene, Lino De Guido, ci sono state delle proteste delle associazioni dei commercianti che affermano che questa misura in qualche modo non è equa perché favorirebbe il centro commerciale, non il commercio di vicinato. Lino De Guido lancia una proposta, le oasi del refrigerio. In che cosa consiste questa proposta e cosa sono queste oasi del refrigerio?
3: Allora, la proposta consiste nel migliorare quello che noi già abbiamo, queste zone di oasi e di refrigerio, questi spazi urbani con zone d'ombra e solo refrigerio, e dall'altro invece quello di crearne delle nuove. Si tratta di luoghi, di spazi urbani che nelle città, anche quelle vicino a noi, prossime a noi, ce ne sono già moltissimi di questi spazi, quindi non è proprio un'invenzione, ma una sperimentazione che è già stata avviata con buoni risultati in molte città, sia del nord che del sud. Quindi zone che siano climaticamente accessibili. Voglio fare alcuni esempi molto pratici. Io credo che i nostri polmoni siano due principalmente, uno è la Pineta Cimino e l'altra è la Villa dei Ripato. Credo che lì si possano ulteriormente fornire servizi e migliorare lo stato di accoglienza e di refrigerio delle persone. Bisogna naturalmente programmare, bisogna avere una programmazione, le risorse ci sono sia risorse del Ministero sia risorse da parte della Regione Puglia. Quindi per poterle creare occorrono uno delle aree che siano ombreggiate e noi ne abbiamo. Voglio fare un secondo esempio, dove era prima Mare Chiaro, ok? Io ero piccolino, lì c'è, si andava alla Colonia, c'è una bella zona alberata dove potrebbe diventare uno di questi spazi di sperimentazione. Quindi aree ombreggiate, poi ci vuole dell'acqua potabile, ci vogliono panchine e ci vogliono delle fontanelle. Ancora un piccolo esempio, Piazza Garibaldi, sino a qualche anno fa, prima dell'avvento della sua, dal mio punto di vista, meno bella come era prima, aveva delle fontanelle che non ci sono più e anche quelle potrebbero aiutare moltissimo ad acclimatare una persona, insomma, a sentirsi meglio. Ecco, questo è l'idea che abbiamo lanciato prima di questa, questa sperimentazione che è in corso, su cui insomma non è il caso né di denigrare, né il caso di parlare male, perché poi è molto facile criticare senza costrutto, ma questa potrebbe essere una strada per poter migliorare.
1: Ecco Lino, però questa proposta, come dicevi, ha bisogno di programmazione, quindi al limite se ne può parlare il prossimo anno, suppongo. Però abbiamo qui la capogruppo del PD, sentiamo cosa ne pensa di questa proposta delle oasi del refrigerio utilizzando le aree verdi come la Villa Peripato, Cimino, Mare Chiaro, diceva De Guido, o la stessa Piazza Garibaldi. Si può programmare un'attività di questo tipo?
2: Allora, sicuramente è un progetto che può essere realizzato. Però io vorrei fare giusto un passaggio. Noi abbiamo in certi periodi dell'estate delle temperature molto, molto elevate, quindi anche in spazi verdi una persona, e non faccio distinzione tra persone anziane, che soffre molto il caldo o che ha delle patologie importanti, potrebbe risentirne. Ora, come progetto è un progetto bello che si può realizzare, ma utilizzandolo in periodi dell'anno, che può essere la primavera o l'estate appena iniziata, oppure verso settembre, ottobre, noi abbiamo il tempo bello, diciamo, fino ad ottobre. L'idea di Porte dello Ionio è stato concepito proprio perché lì c'è
1: l'aria condizionata
2: e quindi creare una socialità che potesse distribuirsi in tutta la giornata, cioè dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato, e quindi far sì che gli anziani potessero decidere se recarsi in quel luogo, non essere soli, no? In mattinata, dove chiaramente le temperature sono molto più alte, ma anche nel pomeriggio. Diciamo che l'idea è stata creata intorno alle difficoltà di temperatura che noi stiamo avendo. Fermo restando che questo progetto è un progetto, secondo me, bellissimo, che comunque può essere realizzato in base chiaramente alle temperature, che ormai con il riscaldamento globale ormai sono altissime.
1: Allora, volevo dire a Lino, quindi c'è la disponibilità, almeno possiamo presumere che per il prossimo anno queste attività possano essere programmate, almeno abbiamo il favore di Alexia Serio, della consigliera Serio. Però Lino, volevo fare una domanda. Ogni volta ci poniamo il problema degli anziani, i centri di aggregazione per anziani, i servizi per anziani, ma non sarebbe il caso semplicemente di creare degli spazi di socialità dove giovani e anziani possano convivere insieme? Perché altrimenti rischiamo di ghettizzare gli anziani. È davvero triste poi vedere gli anziani seduti a tavolino che magari giocano a carte o a dama. Invece creare degli spazi di convivenza, stabilire, non so, anche un programma settimanale, un giorno c'è la presentazione di un libro, un giorno si vede un film, in modo da poter scambiare. Gli anziani possono trasmettere ai ragazzi le loro esperienze, le loro competenze. I giovani possono trasmettere agli anziani magari anche quegli strumenti tecnologici, quelle conoscenze tecnologiche di base che oggi sono indispensabili. Cioè occorre l'integrazione. Credo che sia molto limitante pensare a spazi esclusivi per gli anziani.
3: Sono assolutamente d'accordo, non fosse altro perché io mi avvicino in maniera galoppante.
1: Sì, ti chiederei anche di avvicinarti un po' di più al microfono e di alzare un po' la voce, perché a noi l'audio arriva un po' basso.
3: Ok, sono assolutamente d'accordo, anche perché dicevo che mi avvicino in maniera galoppante alla terza età, quindi rimanere, diciamo, ghettizzato tra anziani non è questo. Insomma, sono molto d'accordo con l'idea della mescolanza, dell'incontro tra generazioni, incontro tra generazioni che ha sempre portato dei benefici alle singole persone e poi di riflesso a tutta la comunità. Ma voglio tornare sul punto. Non è mio scopo denigrare, non mi appartiene, non rientra nella mia cultura politica e di formazione. Quella che è stata data adesso è una

0: risposta emergenziale, nel vuoto, in tutta fretta, e va bene, ok, va bene, insomma, per alcuni va bene, per altri non va bene, il mio punto di vista su questo poco importa, ma non c'entrano nulla con le aree del clima, non c'entrano nulla con le oasi del fresco, perché quelle, lì dove sono state sperimentate con successo, invito a studiare da questo punto di vista. A prendere anche le buone pratiche delle altre amministrazioni comunali, sono luoghi ombreggiati all'aperto dove si fa socialità, incontro e dove ci sono le condizioni basilari per poter star bene. La tecnologia, anche da questo punto di vista, ci aiuta moltissimo. Ci sono sistemi già adottati nei grandi centri urbani, nelle aree metropolitane, nei piccoli comuni che hanno lentamente, pian pianino, soddisfatto un'esigenza che diventerà col corso degli anni drammatica. Quindi invito il bravissimo capogruppo e la bravissima consigliera comunale e a tutta la gente, insomma, ad operarsi, a programmare su questo. Perché programmare? Perché ci sono risorse pubbliche, ci sono risorse statali e ci sono risorse regionali per fare qualcosa di meglio. Termino, la pineta Cimino non appartiene alla nostra storia, non è nata ad Taranto, è stata creata dopo. Perché ci sono stati all'epoca degli amministratori lungimiranti, nonostante magari tutti gli errori, che hanno realizzato quel polo che prima non c'era. Quindi è possibile farlo, ed è possibile farlo naturalmente investendo la politica e la programmazione.
1: Grazie, grazie Gino De Guido. Ebbene, allora affidiamo alla consigliera Serio questa proposta e magari che questa proposta possa, attraverso la consigliera Serio, trovare spazio nella programmazione dell'amministrazione comunale. Grazie Lino De Guido per questo intervento e buona serata.
0: Buona lettura, grazie a voi.
1: Grazie. Bene, e allora? Proviamo poi a programmare per il prossimo anno
2: Sì,
1: queste
2: assolutamente.
1: attività. E nel frattempo, ecco, direi a Piero Caffio di provare a contattare Umberto Renna perché stiamo per entrare in un altro argomento molto delicato, la situazione del carcere di Taranto. C'è un gravissimo sovraffollamento, ci sono pochi poliziotti penitenziari rispetto al fabbisogno determinato dal sovraffollamento e ci sono, come ha denunciato oggi la CISL Funzione Pubblica, pochi educatori, per cui diventa complicato anche in una situazione di questo tipo, diventa davvero complicato realizzare quella funzione rieducativa che il carcere dovrebbe avere.
2: Assolutamente sì. Tenete presente che la pena per un detenuto è la restrizione della libertà, non altro. Non deve subire altre pene all'interno del carcere ed è giusto che ci sia per tutti i detenuti e le detenute anche una formazione professionale. Perché usciti da quel luogo possano reintegrarsi nella società con una professionalità da poter spendere. Quindi io mi trovo d'accordo sul fatto che bisogna agire anche in fretta sulle condizioni del carcere a Taranto, assolutamente.
1: Nelle scorse settimane è stato nostro ospite Fabrizio Pomes,
2: Sì.
1: ex assessore comunale, che ha scritto un libro raccontando la sua lunga esperienza carceraria perché diciamo, è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria molto grave, ha scontato diversi anni di carcere e ha raccontato questa sua esperienza in un libro con la prefazione anche del cardinale Zuppi. Questo libro invita ad avere speranza per i detenuti, però Pomes ci ha raccontato quanto è difficile poi trovare questa luce di speranza per un detenuto che vive in condizioni davvero drammatiche all'interno di un istituto di pena. Intanto dovremmo avere in linea Umberto Renna della CISL Funzione Pubblica. Buonasera.
3: Buonasera, mi sentite?
1: Sì.

0: E allora,
1: sì, buonasera a tutti.
0: Avete denunciato stamattina la carenza di educatori e questo, diciamo, mette in crisi il sistema di rieducazione della funzione della pena, insomma, della permanenza in un istituto carcerario. Renna.
1: Sì, assolutamente sì. Grazie dell'appuntamento e grazie dello spazio che dedicato a questa tematica importante per il nostro territorio. Come CISL Funzione Pubblica abbiamo denunciato ormai da tanto tempo, ma adesso le condizioni sono diventate davvero tragiche di tutta la gente che vive all'interno della casa circondariale di Taranto. Parlare dalla polizia penitenziaria che vive già una sofferenza organica, a questo si aggiungono i funzionari giuridico-pedagogici che ad oggi contano un numero davvero ormai esiguo. E basti pensare che i detenuti e il sovraffollamento del carcere di Taranto ormai 100%, e per questo in realtà ci sono soltanto sei funzionari che svolgono questo importante ruolo di coniugare le esigenze della popolazione detenuta all'interno della casa con i magistrati che vivono al di fuori. Tutto questo soltanto per poter scongiurare situazioni di gravità che si possono sviluppare all'interno del carcere. La situazione, la denuncia fatta da noi non è altro che una denuncia, un grido d'allarme per queste popolazioni.
0: Ecco, non è l'unica denuncia, perché ci arrivano denunce ormai quasi quotidianamente da organizzazioni sindacali, anche quelle della polizia penitenziaria, che ovviamente hanno enorme difficoltà a gestire la popolazione carceraria. Spesso ci sono episodi di aggressioni, perché poi ci sono, come abbiamo potuto constatare, insomma, dalle testimonianze che ci sono arrivate. Che ci arrivano spesso, ci sono detenuti con problemi psichiatrici, problemi di tossicodipendenza e gestire queste situazioni è davvero complicato. Però purtroppo c'è carenza di personale. Renna, ma non c'è alcun modo per sbloccare questa situazione, quindi rinforzare gli organici delle varie figure che operano all'interno del carcere?
1: Guardi, direttore, sì, e questo è l'appello che abbiamo portato come CISL Funzione Pubblica di Taranto e di Brindisi, perché sicuramente la situazione ormai è arrivata a dei numeri insostenibili. E il carcere di Taranto dovrebbe contare una popolazione di detenuti di circa 450 unità e per questi sarebbero previsti circa 9 funzionari, 9 educatori. Ad oggi la popolazione carceraria sfiora i 850 e il numero degli educatori è sceso al di sotto delle 6 unità. Il ruolo che lei diceva è fondamentale di questi funzionari perché sono proprio loro che curano questi tipi di rapporti. Quindi tendenzialmente se noi affrontiamo situazioni sgradevoli all'interno del carcere è proprio anche perché questi operatori, questi funzionari non riescono a fare il loro lavoro. Quello che abbiamo fatto come CISL è innanzitutto chiedere lo scorrimento di una graduatoria già in essere di livello nazionale di un concorso per funzionari bandito nel 2022. Questo è possibile grazie al milleproroghe ed è possibile sicuramente, questo è il quarto scorrimento che fa il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Quello che stiamo chiedendo è che a ottobre in queste nuove sedi venga anche interpellata la sede di Taranto, che ricordo a tutti è una delle sedi più affollate di tutta Italia, ma non solo questa, è la Puglia purtroppo ha questo primato di essere la regione con il sovrappopolamento delle carceri più alto di tutta Italia.
0: Grazie, grazie Umberto Renna per questo contributo ulteriore di informazione su quella che è la situazione del carcere. Sicuramente continueremo a seguire gli sviluppi nell'auspicio che davvero possa essere migliorata la qualità della vita all'interno del carcere. Può sembrare un paradosso parlare di qualità della vita all'interno del carcere. Innanzitutto salutiamo Renna e lo ringraziamo per questo suo
1: Grazie a voi.
0: intervento.
2: Assolutamente, cioè, dobbiamo rimanere veramente umani. Io, come dicevo prima, la pena è già stata inflitta, cioè quella della restrizione della libertà, e quindi un detenuto non deve sopportare altre pene all'interno del carcere, ma anzi deve essere, diciamo, poi riabilitato per poter sperare in una nuova vita, in una vita diversa. Certo, in queste condizioni la vedo molto molto difficile.
0: Siamo al termine della nostra trasmissione, ma prima di chiudere, due notizie di calciomercato che riguardano il Taranto. E allora, innanzitutto, Nicola Lo Iodice è confermato, quindi il prossimo anno sarà ancora un.

0: elemento in forza ai rossoblù. E poi un'ultima ora è fatta per Vincenzo Corvino, quindi il Taranto si è assicurato anche le prestazioni di Vincenzo Corvino per il prossimo campionato. Quindi due notizie flash. Domani nel nostro telegiornale approfondiremo questi aspetti del calcio mercato, nell'auspicio che il Taranto possa davvero fare un campionato strepitoso all'interno del nuovo stadio, che tutti attendiamo con ansia e con gioia allo stesso
1: tempo. Assolutamente, sempre Forza Taranto. Sono un po' ignorante in materia, ma tifo per la squadra della mia città.
0: Grazie alla consigliera comunale, grazie a Alexia Serio, e ringraziamo Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La nuova destinazione del Politecnico, i rapporti con il Partito Democratico, la crisi di Clima Ambiente. Sono stati tre temi sui quali il sindaco Piero Bitetti si è soffermato a margine della festa dell'unità del circolo PD di Talsano. La notizia che arriva a sorpresa è la possibilità che lo storico ristorante Al Gambero possa ospitare il Politecnico, oggi nella sede del quartiere Paolo VI, ma che da tempo chiede nuovi spazi.
5: Ho detto che l'ex Gambero è a disposizione del Politecnico per essere riqualificato e creare lì un punto di aggregazione, ma anche un luogo di istruzione dove far crescere i nostri ragazzi e anche attrarne dei nuovi in un luogo iconico della nostra città, vicino alla stazione ferroviaria. Ma insomma, puntiamo a un sistema universitario diffuso, concentrato particolarmente nella città vecchia, ma non solo, dove vogliamo portare i servizi, in quanto vogliamo che la nostra città sia una città universitaria a tutti gli effetti, e una città può definirsi universitaria soltanto se mette a disposizione i servizi quali i luoghi di istruzione, i collegamenti, i luoghi dove far alloggiare studenti e docenti. Insomma, una particolare attenzione al mondo universitario che può certamente rappresentare un cambiamento vero per la nostra terra.
4: Il sindaco ha poi smentito l'esistenza di rapporti tesi con il Partito Democratico, a dispetto delle voci che si rincorrono da tempo su difficoltà di sintonia all'interno della maggioranza.
5: Io dico che c'è qualche perditempo che mette in giro queste voci, noi ci ridiamo su.
4: Infine, ma tutt'altro che ultima per importanza, la crisi di Clima Ambiente. Dopo le dimissioni del presidente Spalluto, bisognerà nominare un nuovo management. Sarà scelta da Emanuele Ciancelli o finalmente l'azienda sarà affidata ad un tecnico di comprovata esperienza? Ecco la risposta di Bitetti.
5: Clima Ambiente merita una particolare attenzione, è una società che porta con sé un debito importante, una difficoltà organizzativa. Siamo particolarmente concentrati, stiamo facendo valutazioni che riguardano i processi di gestione immediati e i processi di gestione a lunga durata, e quindi abbiamo bisogno di figure che sappiano bene e che conoscono il settore, che sappiano come muoversi, con l'obiettivo comune di garantire il servizio e di garantire una continuità alla stessa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Salta il tavolo su Clima Ambiente, quello che doveva essere il giorno del confronto a Palazzo di Città tra l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino e i sindacati, si è trasformato nell'ennesimo muro contro muro, con una nota congiunta FP-CGIL, UIL Trasporti e FIT CISL hanno fatto sapere che non saranno presenti. Non si può discutere del presente se non si ha la certezza del futuro, e questa è la risposta perentoria dei rappresentanti dei lavoratori, che giudicano inutile l'interlocuzione con l'assessore o con l'azienda. La crisi della partecipata dell'igiene urbana, che conta 450 dipendenti e oltre 40 milioni di squilibrio finanziario per i sindacati, è ormai a un punto di non ritorno dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e la caduta del CDA. I rappresentanti sindacali accusano il manager

0: di fare finta di nulla e congelano ogni trattativa. Sul tavolo c'è il nodo vitale del nuovo contratto di servizio promesso da mesi e mai arrivato. Senza quel documento blindato che scade a fine anno per le sigle territoriali, non esistono le basi per discutere del piano di risanamento e della composizione negoziata della crisi. La disponibilità a sedersi nuovamente a un tavolo ci sarà solo una condizione: un incontro diretto con il sindaco Bitetti in persona. Per i 450 lavoratori in stato di agitazione, l'unica priorità è la firma del nuovo contratto di servizio, scaduto e rimasto finora solo una promessa. La palla passa ora al primo cittadino. Senza certezze sul futuro dell'azienda, il rischio del blocco dei servizi per la città è sempre più concreto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Che il penitenziario di Taranto fosse seriamente interessato dal problema del sovraffollamento era cosa nota, ma ora apprendiamo che è addirittura il più affollato sul territorio nazionale. Lo comunica il segretario territoriale CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi Umberto Renna, che sottolinea come a questo si contrapponga il minor numero di addetti della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali. Nel carcere di Taranto ci sono quasi 850 detenuti, più del doppio di quelli previsti, che sono 400, tra i quali ci sono situazioni molto delicate legate alla presenza di pazienti psichiatrici. Le figure preposte ai trattamenti essenziali sono state addirittura ridotte: dai 9 educatori previsti per una popolazione di 400 detenuti si è passati a soli 6 educatori presenti in struttura e operativi, sui quali ricade il carico di lavoro. Quello che stiamo affrontando, dice Umberto Renna, è una condizione oggettiva e ripetutamente denunciata, che accompagna drammaticamente le vite dei detenuti ma anche dei dipendenti, generando continue tensioni all'interno dell'istituto. La CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi ha dunque inviato una formale richiesta all'amministrazione penitenziaria e al provvedimento regionale per la Puglia e la Basilicata per intervenire con iniziative mirate a ripianare l'organico di quest'area fondamentale. In particolare si chiede lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per funzionari giuridico-pedagogici indetto il 18 ottobre del 2022 e l'emanazione di un interpello straordinario per reperire le unità mancanti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Oggi è il giorno del rigassificatore, almeno per gli enti locali chiamati a dare parere. Il quadro istituzionale però non è ancora chiarissimo: se da un lato Comune e Provincia di Taranto hanno già formalizzato il loro no convinto all'infrastruttura, la Regione Puglia ha scelto per il momento di mantenere un atteggiamento interlocutorio, richiedendo al proponente ulteriori documentazioni e approfondimenti tecnici. In questo contesto si inserisce la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente e senatore Mario Turco sottolinea come questa battaglia sia sostenuta da oltre 2 anni di mobilitazione territoriali e da più di 12.000 firme raccolte tra i cittadini. Per il movimento l'opera è del tutto inutile per il futuro e la decarbonizzazione dell'ex Ilva.
3: È un chiaro no che portiamo avanti da oltre 2 anni, avendo peraltro anche avuto un grande sostegno da parte di cittadini, da parte dei nostri attivisti, di associazioni e di comitati. Abbiamo portato avanti questa battaglia perché non crediamo nella riconversione a gas, così come proposta dal ministro Urso. Taranto merita rispetto. 4 anni di fallimento sono tanti, 4 miliardi buttati alla finestra, non è stato creato nessun posto di lavoro, nessun insediamento alternativo alla fabbrica e la fabbrica oggi cade a pezzi.
0: Il Movimento 5 Stelle punta ora a spingere la Regione Puglia verso una posizione di rifiuto netto. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha ricordato le mozioni già presentate a Bari e le interlocuzioni avviate per costruire un fronte comune, definendo il rigassificatore un impianto privo di utilità per Taranto.
4: Il rigassificatore non aveva nessun valore funzionale e strumentale alla vita e al sostentamento dello stabilimento siderurgico ex Ilva, ma serviva semplicemente per attuare un iter che potesse portare all'acquisto del gas americano. A Taranto non serve questo. A Taranto serve una visione, che era quella proprio racchiusa nel cantiere Taranto e che noi al più presto riprenderemo sia a livello nazionale ma con atti concreti in regione, provincia e comune.
0: Insomma, la richiesta che sale dal territorio è quella di un modello di sviluppo alternativo che passi dal rilancio del porto, dell'aeroporto e da investimenti sulla transizione ecologica reale. La parola ora passa alla conferenza di servizi, in attesa di capire se la Regione Puglia deciderà di allinearsi al no degli enti locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Erano in 100 sotto Palazzo

0: Su 10 città i lavoratori che si occupano del verde urbano di Taranto, una richiesta di chiarimenti perentoria per il loro futuro. A sostenerli il sindacato generale di classe COBAS del lavoro privato, che hanno denunciato molteplici criticità legate al prossimo passaggio di appalto. Il timore è che non venga rispettata la clausola sociale e quindi che possano esserci ripercussioni negative sul piano occupazionale. La preoccupazione inoltre è che non vi siano sufficienti risorse per mantenere attivi tutti i lavoratori impegnati nel settore da oltre 30 anni. C'è poi la questione legata ai lavoratori fragili, come ha spiegato Pietro Carone.
1: Noi siamo 23 lavoratori che lavoriamo nella manutenzione del verde pubblico, di cui 3 persone con patologie serie. L'azienda fin oggi, in data odierna, non ci ha mai risposto da quando ci ha dispensato dal lavoro per l'allerta medio caldo per prescrizione del medico del lavoro competente. Come si deve prendere la responsabilità di pagare tutte queste giornate che ci ha dispensato dal lavoro?
0: Le organizzazioni sindacali e i lavoratori chiedono così la convocazione di un tavolo permanente per assicurare le tutele e garantire diritti a tutti i dipendenti coinvolti nella vertenza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Centinaia di persone hanno assistito al dibattito sullo sviluppo della città che si è tenuto nell'ambito della Festa dell'Unità del Circolo di Talsano del Partito Democratico. All'incontro, moderato da Patrizia Zodiago, hanno partecipato il sindaco Piero Bitetti, il consigliere regionale Cosimo Borraccino, l'assessore Lucio Lonoce, la capogruppo del PD in Consiglio Comunale Alexia Serio, il consigliere provinciale Giampiero Strusi, il sindacalista dell'USB Franco Rizzo e il direttore di Cittadella TV Enzo Ferrari. Una partecipazione di pubblico che ha testimoniato l'attenzione verso iniziative che legano la politica al territorio, come sottolinea il consigliere Borraccino.
3: Questi anni, oramai siamo alla terza edizione, la Festa dell'Unità di Talsano, mi permetto di dire, diventa uno dei principali appuntamenti politici dell'estate tarantina. Qui ci si confronta, ci si incontra, alcune volte ci si scontra politicamente, e quest'anno abbiamo inserito una formula nuova, quella dei giornalisti che non intervistano, dei giornalisti che raccontano la propria visione, il proprio punto di vista, insieme ogni sera a rappresentanti della politica, del sindacato, del mondo datoriale, del terzo settore. E abbiamo avuto anche, diciamo, riferimenti in questa festa importanti a livello nazionale, regionale, provinciale: il presidente della regione Antonio De Caro, il vicepresidente della regione Casilli, l'ex ministro della salute Roberto Speranza, questa sera il sindaco di Taranto, che era un fiume in piena, quasi mezz'ora di intervento. Ma la cosa bella soprattutto che, come anche le telecamere possono testimoniare, c'erano centinaia e centinaia di persone sedute ad ascoltare un dibattito che è durato oltre un'ora.
0: A margine dell'incontro, Franco Rizzo, dell'esecutivo nazionale dell'USB, ha spiegato quali sono le sue aspettative rispetto alla convocazione del 28 luglio a Palazzo Chigi sulla vertenza dell'ex Ilva.
4: Noi ci aspettiamo un cambio di passo deciso, il governo che finalmente ascolta le parti sociali, e anche tutto quel pezzo di politica che continua a ribadire che l'unica soluzione è la nazionalizzazione. Un'assunzione di responsabilità per evitare un disastro sociale annunciato in una città che purtroppo soffre di mancanza di posti di lavoro. L'occupazione per noi è centrale, così come è centrale la salute, ma il governo deve partire dal presupposto che operazioni come quelle dell'Ilva o vengono finanziate direttamente dallo Stato o sarà complicato trovare soluzioni positive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Si tratta di una rivoluzione perché si attendevano queste nuove norme da circa 30 anni, forse anche di più.
6: Esatto, e quindi diciamo che si riesce a questo punto a fare chiarezza sulla questione dell'omologazione, proprio perché la maggior parte dei ricorsi che venivano aperti a pubbliche amministrazioni che gestivano queste apparecchiature era appunto riferita alla mancata omologazione. Chiaro è che adesso questo strumento potrà essere utilizzato in maniera, diciamo così, più efficace, perché noi siamo sostenitori di questo tipo di strumento, ma in realtà sarà ai comuni o comunque agli enti che gestiscono sulle strade questo tipo di strumento portare avanti il loro utilizzo rispettando quello che è previsto attualmente dal decreto. Ci sono ancora, diciamo, dei fenomeni lacunosi che riguardano l'applicativo, cioè il regolamento attuativo di questi decreti, ma il problema dell'omologazione, che ripeto essere stato per questi ultimi tre, diciamo, decenni una questione davvero annusa, è stata superata. Ci sono circa 800 apparecchiature che ad oggi non hanno superato, diciamo, il test di verifiche.
5: Di che percentuale parliamo rispetto alla totalità?
6: Rispetto alla totalità no, siamo sul 38-40%. Quindi in buona sostanza diciamo che

0: e attenzione maggiore alla guida, perché al di là della questione, diciamo così, tecnica, l'idea è cercare di portare a calmierare quel devastante fenomeno che porta incidenti gravissimi, a volte mortali, anche a causa dell'elevata velocità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I volontari di Protezione Civile pugliesi dimenticati dal governo regionale. È questa la denuncia che arriva dai coordinatori provinciali del volontariato di Protezione Civile della Puglia, che annunciano la sospensione delle attività a partire dal 15 luglio. Se da un lato, questa è la denuncia, la regione destina giustamente risorse ai vigili del fuoco per fronteggiare gli incendi che stanno mettendo in ginocchio il territorio regionale, dall'altro sta impiegando all'inverosimile i volontari di Protezione Civile senza al momento assicurare certezze sui rimborsi spese. Il cuore del problema è nella riduzione sostanziale delle somme in bilancio destinate a rimborsi spese di carburante e alle spese vive sostenute dal volontariato per supportare la regione nella campagna antincendi boschivi. Una situazione, affermano i volontari, che sta mettendo in difficoltà le oltre 200 associazioni di volontariato che per il 2026 hanno dato la disponibilità a svolgere interventi di spegnimento degli incendi boschivi e di monitoraggio del territorio. Nonostante queste incertezze, migliaia di volontari di Protezione Civile pugliesi, con grande senso di responsabilità, stanno operando ogni giorno, a partire dall'1 giugno, su centinaia di incendi, anche non boschivi, in molti casi intervenendo in autonomia per lenire anche alle carenze di organico dei vigili del fuoco. Ad oggi, tra l'altro, si è registrato un aumento sostanziale del numero di incendi sul territorio regionale rispetto all'anno precedente. Fino al 10 luglio scorso, infatti, sono stati oltre 1.100 gli incendi di vegetazione gestiti dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, oltre 150 interventi in più rispetto al 2025. A fronte di questo impegno, le associazioni di volontariato di Protezione Civile non stanno ricevendo dalla Regione opportune assicurazioni sui rimborsi delle spese che già hanno sostenuto in questi primi 45 giorni di attività e che sosterranno fino ad almeno il 15 settembre. Nonostante le rassicurazioni a riguardo ricevute dalla sezione regionale di Protezione Civile, i coordinatori provinciali del volontariato di Protezione Civile pugliesi annunciano quindi che dal prossimo 15 luglio le associazioni sospenderanno ogni attività nell'ambito della campagna antincendi boschivi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un omaggio alla costanza e alla devozione ai confratelli e alle consorelle che da 50, 60 e 70 anni hanno consacrato il proprio cammino di fede alla Vergine del Monte Carmelo. Proseguono così i festeggiamenti promossi dall'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine di Taranto, un momento di fede preceduto dalla celebrazione eucaristica dell'arcivescovo Ciro Miniero, capace di unire tutte le generazioni, con particolare attenzione alla comunità dei giovani, protagonisti del futuro. E proprio a loro sono state dedicate diverse cerimonie, dalla premiazione degli studenti meritevoli distinti per il percorso scolastico, alla deposizione di un omaggio floreale all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia, al monumento del 22enne vice brigadiere Salvo D'Acquisto, per il suo sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gesto che per il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Marinucci deve essere un esempio di coraggio per le nuove generazioni a intraprendere il cambiamento.
4: Nel mosaico della vita basta che ognuno di noi metta a posto la propria tessera, l'insieme delle tessere è quello che fanno l'insieme del quadro, e ritengo che se ogni cittadino dà un po' del suo, quel senso di altruismo, quel senso di onestà, quel senso di rispetto delle regole, sicuramente il futuro non può che essere positivo e radioso.
3: Un messaggio confermato anche dal padre spirituale Don Marco.
5: I ragazzi, attraverso lo studio, gettano le basi del loro essere protagonisti della loro vita, ma anche della vita sociale. È un richiamo costante ai giovani che qui studiano diritto, studiano legge, e avere un richiamo importante a quel senso della giustizia, a quel senso della equità che deve essere propria di ogni buon cittadino.
3: I solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine non si fermano. Questa sera, infatti, alle 20:30 in Piazza Carmine risuoneranno le note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, e domani, 14 luglio alle 21, spazio all'intrattenimento con i Banana Republic, un viaggio nel cantautorato italiano per una serata di pura condivisione. Insomma, una celebrazione che diventa occasione per riunire e rafforzare la comunità tarantina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No, grazie, ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: bello,
1: vero,
0: lungo, no? Dove abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
1: Grazie.
0: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
1: esatto,
0: nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto, a suonare anche dal vivo con la mia,
0: certo,
1: band,
0: certo.
1: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
1: c'è il 3
0: in,
1: sì,
0: pratica, che,
1: sì,
0: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso.
1: Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'hai una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: canzone. Un pezzetto di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren.

0: Sanremo giovani, ogni tanto ci pensi a Sanremo?
1: Ogni tanto sì, ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'...
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice... Che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovane?
1: A Sanremo Giovane ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Sì, sono un pezzettino, sì.

0: Che male, questo tuo nuovo pezzo. C'è questa voglia, no, incredibile, di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: A te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì. Diciamo che io, vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare. E quindi si parla un po' di questo viaggio.
0: Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo, Loren è stato con noi. Naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che male.
2: E c'è una musica che sale e non ti riesco a sentire stanotte, sei sola. Ah.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il cantiere rossoblu continua a prendere forma, il direttore sportivo Danilo Pagni lavora senza sosta per consegnare ad Alberto Giuliatto una rosa competitiva in vista della nuova stagione, con l'obiettivo di costruire una squadra capace di recitare un ruolo da protagonista. L'ultima novità riguarda l'ufficialità dell'arrivo di Oltremarini, nuovo rinforzo che va ad aggiungere qualità e profondità all'organico rossoblu. Un innesto ritenuto importante dalla dirigenza, che continua a seguire la linea tracciata nelle ultime settimane per allestire una squadra ambiziosa. Il mercato però è tutt'altro che concluso. In uscita resta da definire la posizione di Davide Incerti, mentre il club ha smentito le indiscrezioni che vedevano Alfredo Trombino vicino alla partenza. La priorità resta quella di alleggerire la rosa senza rinunciare ai calciatori ritenuti fondamentali per il progetto. Le attenzioni sono concentrate anche sul ruolo del portiere. Il nome più caldo resta quello di Raul Lombardo, reduce dell'esperienza con il Fasano. La trattativa è ormai ai dettagli e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, regalando al Taranto un estremo difensore di esperienza per la categoria. Il lavoro del direttore sportivo Pagni prosegue senza sosta e la sensazione è che i prossimi giorni possano portare nuove ufficialità. Con l'arrivo di Oltremarini e Lombardo ormai vicino, il Taranto continua a costruire una squadra sempre più competitiva, alimentando l'entusiasmo di una piazza che sogna un campionato da protagonista.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di rinascita, ma soprattutto rinascita ambientale, turismo e mobilità, in particolare dei 7,2 milioni di euro che il governo ha stanziato per la svolta Green di Statte, una notizia che per il territorio rappresenta una vera e propria notizia importante, una svolta storica attesa da anni, fondi destinati al riscatto ambientale, ma non solo, anche all'urbanistica e alla mobilità sostenibile. Per parlarne abbiamo in videocollegamento il sindaco di Statte Fabio Spada. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti voi.
0: E invece in studio, come potete vedere, c'è Cosimo Gentile del gruppo Spelio di Statte.
2: Buon pomeriggio.
0: Per capire bene di cosa stiamo parlando, guardiamo insieme il servizio di Federica Pompamea.
3: In arrivo a Statte 7,2 milioni di euro dal governo per la realizzazione di interventi strategici di recupero ambientale e mobilità sostenibile. Lo ha annunciato il sindaco Fabio Spada, definendo il finanziamento una vera e propria svolta urbanistica dopo anni di attesa. Il piano d'azione si divide in tre progetti già approvati. Il primo riguarda il tratto nord della Gravina di Leucaspide, di 2,1 milioni di euro. L'area sarà bonificata e trasformata in un polo turistico con la manutenzione di percorsi archeologici. Una piattaforma panoramica a sbalzo, skywalk e un ponte tibetano per unire i due lati della gravina. Il secondo intervento, di 3,6 milioni, interesserà la riqualificazione del canale della Zingara con il restauro dei ponti storici e la creazione di percorsi pedonali in sicurezza, piazze diffuse e aree verdi. Infine, 1,5 milioni di euro finanzieranno una pista ciclopedonale di 2,5 chilometri in zona Feliciolla, pensata per ricucire la periferia al centro cittadino. Il sindaco Spada ha sottolineato come l'amministrazione sia già attiva per accelerare gli adempimenti burocratici e ottenere l'assegnazione definitiva delle risorse tramite il CIPES, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile.
0: E allora, sindaco, abbiamo sentito tre progetti importanti integrati. Cosa accadrà concretamente, soprattutto nella parte nord della Gravina di Leucaspide, nei prossimi mesi? E in che modo l'ex depuratore e l'ex cava cambieranno pelle?
1: Sì, buongiorno a tutti. Allora, non le nascondo che sono felicissimo di dare questa notizia a tutti quanti i miei concittadini, perché effettivamente... Quando si parla di Statte, quando si racconta di Statte, c'è bisogno che si faccia una narrazione diversa. Non più Statte come terra di discariche, come terra inquinata dalle grandi aziende, ma piuttosto come centro culturale, turistico. Ecco, questa è la visione che abbiamo noi come amministrazione di Statte. E abbiamo puntato su tre progetti che davvero segneranno la svolta per noi tutti. Per quanto riguarda il primo progetto, quello che ha detto lei, che riguarda la Gravina di Leucaspide, ecco, questo è un intervento che contiene all'interno dell'intervento, chiedo scusa per il gioco di parole, quattro diversi interventi, ovvero si interverrà nella Gravina di Leucaspide, quindi nell'area dolmen di Accetta Piccola, nel Parco delle Zuccate e nell'ex depuratore. L'ex depuratore praticamente spariranno tutte le infrastrutture che insistono sul territorio e l'area verrà bonificata e riqualificata. Quindi, insomma, sarà un vero e proprio polo turistico, perché dice Cosimo che, insomma, può insegnarmi cosa significa fare arrampicate e quant'altro. Lì abbiamo la Gravina che è già oggetto di arrampicate, però ecco, abbiamo pensato, perché non investire davvero e renderla un polo turistico d'eccellenza con la costruzione di questo skywalk, dello stesso ponte tibetano, ovvero della ristrutturazione del Parco delle Zuccate, che prevederà per l'appunto la costruzione di un parco avventura. Insomma, puntiamo molto su questo tipo di intervento. Poi ci sono gli altri due interventi che sono importantissimi. Insomma, 3 milioni e 6 per il canale della Zingara. Il canale della Zingara, per chi è di Statte, sa benissimo

0: che è il centro di Statte. Lì nasce Statte e quindi abbiamo cercato di puntare sulla rinascita, sulla riqualificazione del nostro centro storico. E insomma ci siamo riusciti, aggiudicandoci questo finanziamento di 3 milioni e 6. E poi abbiamo l'ultimo progetto, che è quello che riguarda la contrada Feliciolla, da sempre più vicina all'acciaieria, più vicina alle discariche. Insomma, da sempre ci chiedevano un collegamento diretto con la città, con il paese di Statte. Ebbene, siamo riusciti ad avere 1,5 milioni, che permetterà la costruzione di una ciclovia, che permetterà una ciclovia lunga 2,5 chilometri, che permetterà il collegamento della contrada Feliciolla fino al centro di Statte. Siamo felicissimi, insomma, di questi finanziamenti. Non è stato facile, però ecco, ci abbiamo creduto e siamo arrivati fino alla meta.
1: Grazie Sindaco. Allora Mimmo Gentile, qui entrate in gioco voi, che col gruppo Spelio quelle zone le conoscete palmo per palmo, sia nella parte sopra la terra che sotto la terra, potremmo dire. Dal punto di vista speleologico, ma anche archeologico e naturalistico, che valore ha la gravina, il tratto nord soprattutto di Leucaspide, e soprattutto la sfida di renderlo turistico e accessibile a tutti, con un ponte tibetano, abbiamo sentito tutte queste bei progetti che ha il sindaco, come si sposa con la necessità di tutelare e preservare un ecosistema che negli anni abbiamo raccontato ed è molto fragile?
2: Sì. Allora, la gravina di Leucaspide, come tutte le gravine, sono degli ecosistemi molto fragili ma importanti. Sono degli unicum che noi abbiamo nel nostro territorio. Sono dei serbatoi non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista storico, dal punto di vista ambientale. E raccontano un po' la storia del nostro territorio. All'interno della gravina troviamo anche delle cavità che sono state utilizzate nel corso dei tempi. Infatti gli interventi di cui parlava il sindaco tratta anche di percorsi archeologici.
1: Sì.
2: Quindi ben venga la tutela e la valorizzazione delle gravine, cosa che come associazione cerchiamo di portare avanti da oltre 30 anni, come dicevi prima. La sfida turistica è una doppia sfida, secondo me. La prima sfida è quella di realizzare queste opere, che ben vengano, perché comunque consentono di ammirare la bellezza del paesaggio e di migliorarne la fruizione. Quindi probabilmente assieme a queste opere ci sarà anche tutta una serie di servizi che miglioreranno la fruizione dei luoghi. La seconda sfida che secondo me si avrà è proprio quella nella gestione del flusso turistico, perché come dicevi comunque il sistema gravine rimane un sistema fragile, quindi ci dovrà essere la necessità in qualche maniera, anche in maniera simbolica, di accompagnare i visitatori, di educarli, cioè di far capire cosa stanno vedendo e che questi ecosistemi comunque, in quanto ecosistemi sensibili, vanno comunque tutelati. Probabilmente se la gente si innamora dei luoghi sarà essa stessa poi a tutelarli.
1: Con gli anni voi avete creato anche un sistema per mappare
2: sì.
1: il territorio, soprattutto per le segnalazioni dei cittadini riguardo agli abbandono della spazzatura nei luoghi naturali. Sta funzionando?
2: Sì. Allora, questa è diciamo, una delle attività che facciamo come associazione in maniera del tutto volontaria. Qualche anno fa è partita l'idea di quella che si chiama Citizen Science, cioè far partecipare i cittadini a questi processi pseudoscientifici, e devo dire che il progetto è andato a buon fine e nel tempo, diciamo nel corso del tempo, è calata un po' l'attenzione su questi aspetti. Però noi andiamo avanti comunque nella segnalazione di eventuali criticità.
1: Sindaco, posso tornare da lei? Allora,
0: sì, le chiedo scusa, non so cosa è giunto, mi dica.
1: Possiamo dire che ci sarà una collaborazione anche col gruppo Spelio per cercare di trovare un equilibrio fra turismo e la salvaguardia di questo ambiente così fragile?
0: Assolutamente sì, anzi io spero proprio in una futura gestione, ecco mi butto in avanti, dico spero proprio in una futura gestione da parte del gruppo Spelio, perché insomma i professionisti del settore sanno come agire, come quindi comportarsi nella gestione delle cose pubbliche, quindi magari sì, me lo auspico davvero.
1: E questa è una notizia, Cosimo Gentile.
2: In diretta.
1: In diretta.
0: Bella notizia, le ho dato.
1: Sindaco, i fondi invece che sono stati richiesti e stanziati sia per il canale della Zingara che per la Fendiciolla, e quindi questi nuovi collegamenti servono anche a avvicinare un po' la periferia con il centro e a dare un'idea urbanistica di Statte un po' diversa.
0: Sì, per quanto riguarda la ciclovia della contrada Fendiciolla, il senso, lo spirito è proprio questo, quello di collegare la periferia di Statte al centro di Statte. Parliamo di una ciclovia di circa 2,5 km, quindi insomma permetteremo ai cittadini residenti nella contrada Fendiciolla di raggiungere Statte, diciamo, in sicurezza. Per quanto riguarda invece l'altro intervento, che è quello di recupero del canale della Zingara per un ammontare di 3.600.000 euro, chi è di Statte sa che il canale della Zingara ospita le grotte di Statte,
1: sì,
0: che è veramente la storia di Statte, lì nasce Statte, e quindi insomma abbiamo puntato molto sulla rinascita, sulla riqualificazione del nostro centro storico, e quindi anche lì ci sarà, diventerà praticamente ci sarà una riqualificazione dell'area con la realizzazione di terrazzamenti, di aree ludiche, insomma vogliamo far rivivere il nostro centro storico.
1: Io tra l'altro ricordo un presepe vivente, è possibile da quelle parti?
0: È in un'altra zona di Statte, sì. Parco delle Zuccate, ma non è questa la zona. Però ecco, mi ha dato un'ulteriore idea, perché
1: ho visto.
0: Le idee vengono parlando.
1: Gentile, quanto è importante l'escursionismo urbano e la mobilità lenta vengano integrati nei canali storici vicino alle Gravine, anche per educare i cittadini al rispetto della natura? In fin dei conti il gruppo Spelio si occupa anche di questo.
2: Sì, infatti è un'attività che noi portiamo avanti sin dall'inizio, proprio collegandomi a quello che dicevo prima, è molto importante. La fruizione di questi beni naturali, di questi serbatoi di biodiversità, è importante sia per una rigenerazione personale, camminare insomma in gravina sicuramente ci rigenera anche a livello fisico,
1: sì,
2: e sia proprio per una tutela del territorio. Se il nostro motto è che conosciamo per proteggere, quindi se conosciamo il territorio riusciamo a proteggerlo anche meglio.
1: E poi la gravina, soprattutto quella parte nord della gravina di Leo Caspita, è tanto bella.
2: Bellissima, infatti molti visitatori che vengono, quando sono immersi nelle gole della gravina, ci dicono che non sembra di stare a Taranto.
1: È vero, questo non so se sia un complimento o no.
0: Infatti si trovano a Statte e non a Taranto.
1: Infatti, mettiamo i puntini sulle i, ha ragione sindaco.
0: Certo.
1: I progetti ci sono, sindaco, i fondi sono stanziati, adesso la macchina burocratica non deve perdere un secondo, insomma i tempi sono anche piuttosto stretti. Quali sono i passaggi imminenti con il CIPOS e con i CIPES?
0: Assolutamente. Sono in contatto con il Ministero, quindi insomma a settembre dovrebbero essere definitivamente svincolati i soldi e da settembre dovremmo poterli utilizzare. Ecco, ora veramente non mi resta che rafforzare l'ufficio tecnico in modo tale che i progetti vengano realizzati nel miglior tempo possibile. Però voglio dire una cosa, è un grande giorno per Statte, perché riuscire ad incamerare 7.200.000 euro per la realizzazione di tre opere che comunque cambieranno il volto della nostra comunità è già un grande successo, e di questo ne sono fiero. Guardate, amministrare, essere il sindaco di una comunità, sì, è importante, ti dà tante responsabilità, però quando riesci ad ottenere un finanziamento del genere, che sai che cambierà il volto della tua comunità, beh, torni a casa dicendo oggi ho fatto qualcosa di bello per la mia comunità. E questo, di questo ringrazio tutta la mia squadra, tutti quanti, tutta la comunità statese, perché ha vinto Statte, non ha vinto Fabio Spada in quanto sindaco, ma ha vinto tutta Statte. Come le dicevo all'inizio, dobbiamo cambiare la narrazione dei fatti. Basta parlare di Statte come il sito inquinato, come la capitale delle discariche, ma iniziamo a parlare di Statte come polo turistico e un centro attrattivo per tutti quanti.
1: Mi sembra un bel messaggio, ma la domanda che le volevo fare è anche questa: dopo i grandi interventi, quindi dopo la grande realizzazione degli interventi, poi c'è la manutenzione. La manutenzione ha dei costi, il comune se li può permettere?
0: Beh, Non mi faccia questa domanda adesso perché intanto dobbiamo capire quanto costa la manutenzione. Ecco perché si chiede l'aiuto delle associazioni, dei professionisti del settore, perché se pensiamo che tutti quanti noi facciamo il nostro, beh, le cose riuscirebbero meglio dappertutto, non solo a livello comunale. Quindi affidare la gestione del teatro di Leo Caspide piuttosto che degli altri interventi che faremo ad associazioni esperte e professioniste, io credo che la manutenzione sia l'ultimo dei problemi, perché quando diventa un'attrazione ci saranno anche degli introiti, tutto diventa più facile.
1: E mi sembra che con il gruppo Spedio comunque abbiate degli alleati importanti. Voi ci siete?
2: Sì,
1: Sì,
2: certo.
0: Forse solo perché sono di statte.
1: prendono cura di questi luoghi da 30 anni. E
0: Lo so. Infatti dico loro grazie.
1: insomma, una sfida da ambiziosa che noi continueremo a seguire. Io ringrazio il sindaco di Statte, Fabiano Spada. Grazie sindaco per essere stato con noi.
0: Grazie a voy, grazie davvero a voi. Beh, allora
1: Grazie
0: vi auguro una buona giornata.
1: anche a lei. E ringrazio
0: Ciao Cosimo, buona
1: anche,
0: giornata a tutti.
1: grazie. E ringrazio anche Mimmo Gentile, presidente, cioè, no, del gruppo Spelio di
2: Sì.
1: Statte, per essere stato con noi.
2: Grazie a
1: Ti conoscevo
2: voi.
1: così e quindi così
2: Sì,
1: mi
2: sono membro del gruppo Spedio Statte e vi ringrazio per l'invito perché il nostro è un lavoro silenzioso. Diciamo venire anche fuori in questa maniera lo facciamo a nostro malgrado, però lo facciamo con piacere quando serve per tutelare il territorio e per portare avanti il territorio, per farlo conoscere.
1: E se dire venire fuori uno spiolorio, spiologo, vuol dire proprio sto uscendo dalla
2: Sì, proprio
1: terra,
2: uscire da
1: ecco.
2: sottoterra.
1: Ecco. Io vi ringrazio, vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio su WhatsApp al 339-680-6868 e l'appuntamento con l'approfondimento torna domani. Buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
4: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: quando lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Ci credo, primo giorno all'MIT! Oh,
5: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
6: Non ci riesco.
4: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Che mi sta succedendo? Oh no! Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
3: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
4: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
5: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Sta alla larga da me.
7: Perdi colpi.
4: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore. Chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti. E salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Mi serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
11: Partecipiamo Taranto.
12: Cittadella. Cittadella. New hit.

Forza, Memory of You, questo è il pezzo, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono Ionette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. E adesso sono partiti i solenni festeggiamenti

0: in onore della Beata Vergine del Carmine, e voglio parlare di tutto quello che accadrà con il nostro esperto, perché quando c'è qualcosa da sapere delle nostre tradizioni, di tutto quello che accade in città, io chiamo sempre il professor Antonio Fornaro. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie.
1: Credo che vogliate sapere delle novità storiche, perché questo è un anno storico particolare.
0: Ah.
1: Perché un anno storico particolare?
0: Perché?
1: Cominciamo col fatto che nel 1996, quindi 30 anni fa di oggi, io portai sulle mie spalle una delle sdanghe del simulacro della Madonna del Carmine, e allora si festeggiavano in quella circostanza i 500 anni dall'arrivo dei carmelitani a Taranto. E questo è il primo evento che ho voluto ricordare, visto che sono confratello da 52 anni. L'altro evento importante porta la data del 1726, quindi 300 anni fa. È da 300 anni fa che Benedetto XIII, il predecessore dell'ultimo Benedetto, estese a tutta la Chiesa la festa della Madonna del Carmine. Come vedete, sono circostanze molto belle da ricordare, perché hanno fatto la storia della Madonna del Carmine. Una festa che a Taranto viene chiamata la festa dell'estate, perché non c'è festa più sentita di quella della Madonna del Carmine. Pensate che chi abita in campagna o anche chi sta fuori rientra bella posta per vivere la festa della Madonna del Carmine.
0: È vero.
1: Una festa molto partecipata, che ha avuto tante variazioni. Pensate che fino al 1979 questa processione andava anche nella città antica di Taranto, e dal 79 che non va più nella città antica di Taranto. Però una volta era così, addirittura arrivava nel 1996, quando io ho portato la Madonna, era così fino alla chiesa di San Francesco di Paolo. Adesso il tragitto è diverso, si arriva a Piazza Madre Immacolata, si gira su via Berardi, via Vidiatra, e poi si aspetta sul corso Due Mari non più i fuochi d'artificio. Lo scorso anno ci sarà lo spettacolo dei droni, che sono molto belli e molto apprezzati dalla gente. Luminarie, c'è tutto.
0: Bellissimo. Questa sera in Piazza del Carmine ci sarà il concerto della fanfara del 10° Reggimento dei Carabinieri Campania di Napoli. È importante anche questa sera stare in Piazza del Carmine.
1: È importante, sì, perché ricordando allora acquisto che questa mattina alle 9:30 intanto è stata
0: la deposizione dell'omaggio floreale presso la Stele, che è dedicata al vice brigadiere Salvo d'Acquisto.
1: Sì. E invece questa sera, prima dell'esecuzione di un vasto programma che durerà intorno ad un'ora, non più di un'ora, della fanfara che appartiene al corpo della campagna dei carabinieri, appunto ci sarà una allocuzione da parte del comandante provinciale dei carabinieri di Taranto. Anche questo rientra nel campo dei festeggiamenti, come anche la vigilia della Madonna del Carmine. Ci sarà l'aggregazione, sentite, di due consorelle.
0: Ah,
1: due
0: consorelle. Bene.
1: È un fatto strano, però è così. Invece il 16 mattina alle 10, nel corso della solenne celebrazione, ci saranno 28 confratelli che saranno aggregati.
0: Amen.
1: È cambiato tantissimo, tant'è che adesso nella processione della Madonna del Carmine trovano posto anche i cosiddetti aspiranti a diventare domani confratelli del Carmine. Sarebbero i bambini dai 9 ai 14 anni, ed è una cosa molto molto bella. Prima, io ricordo, si sfilava uno per uno dietro l'altro con la candela in mano.
0: Va bene, poi professore, io purtroppo devo chiudere questo collegamento perché non abbiamo più tempo, però approfondiremo questa storia, va bene professore? Se lei vuole, nei prossimi giorni ci risentiamo, così parliamo di come era una volta, come sempre, con lei, va bene?
1: Come vuole lei.
0: Grazie, grazie mille professor Antonio Fornaro.
1: Buona giornata.
0: A presto, a presto, buona giornata. Amici, linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale.

0: 24 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo

0: Amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Net Gisberto, Nicoletti Magolschino alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo, in programma a Pulsano dal 14 al 16 luglio, nella ovviamente nella bellissima cornice di Pulsano. Ne voglio parlare insieme a Lucrezia Di Maggio. Buongiorno Lucrezia, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, grazie per averci riservato questo spazio.
0: Grazie a te. Tu fai parte dell'Arcifraternita, giusto? Quindi ogni anno si preparano, ci sono i preparativi e c'è questa cosa tra l'organizzazione e anche la parte spirituale che è molto importante di questo momento, vero?
1: Certo, sì, i nostri festeggiamenti religiosi sono già iniziati in realtà con il trasferimento del simulacro della Madonna del Carmine in Chiesa Madre il 7 luglio e l'inizio della novena che si terrà fino al 16, giorno a lei dedicato.
0: Bene.
1: Tra gli appuntamenti religiosi, diciamo che siamo chiesa tutto in questi giorni imminenti, 10 luglio alle 9 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. Il 16 luglio invece, il giorno interamente dedicato alla Madonna, sarà molto ricco di appuntamenti dal punto di vista religioso. La mattina ci sarà un rito antichissimo, ovvero l'aggregazione dei nuovi confratelli e consorelle con l'imposizione dello scapolare, mentre nel pomeriggio, dopo la messa solenne, ci sarà la processione per le vie del paese.
0: Ho capito, bene. Quindi questo è un momento molto importante. Come mai Pulsano, per quale motivo Pulsano è così devota alla Madonna del Carmelo?
1: Allora, diciamo che la nostra arciconfraternita nasce nel 1687 con il titolo di arciconfraternita, con il titolo di confraternita del Purgatorio. Poi successivamente siamo diventati arciconfraternita, ma da sempre il sottotitolo, diciamo, della nostra arciconfraternita è proprio quello della Madonna del Carmine. Il culto mariano a Pulsano è profondamente radicato. Oltre alla Madonna del Carmine, infatti, la patrona è la Madonna dei Martiri, si festeggia la Madonna di Lourdes, ma l'attenzione verso la Madonna del Carmine è sempre stata molto accesa, diciamo.
0: Bello, bellissimo, molto bene. Io ti ringrazio Lucrezia per averci parlato di quello che accadrà anche a

0: Mulsano, perché sì, poco fa parlavamo.
1: Volevo aggiungervi dei festeggiamenti civili che si terranno in questi tre giorni. Partiranno domani con l'esibizione live di Antonio Castrignano e Panta Sound. Ci cambieremo invece completamente atmosfera. Si esibiranno in Piazza Castello gli avvocati divorzisti. Il 16 invece sarà detto alla tradizione bambistica e i festeggiamenti si chiuderanno con un grandioso spettacolo pirotecnico nella zona industriale della ditta di Matteo Firework Events. Mentre in tutti e tre giorni, come di consueto da un paio d'anni, ci sarà l'accensione musicale delle luminarie curata dalla premiata ditta Fagnuolo Light Emotion.
0: Benissimo, grazie. Io ti ringrazio, Lucrezia, per averci parlato dei festeggiamenti che ci saranno a Pulsano. Va bene, grazie mille, buon lavoro e a presto, buona giornata.
1: Grazie a te.
0: Bene amici, detto questo, avete visto quante cose, ci sarà Antonio Castrignano anche a Pulsano, quindi un momento dedicato alla musica popolare, poi altra musica e tutto qua, quello che, e soprattutto la parte spirituale, penso che sia molto importante, molto bella, perché avete visto, è antica la tradizione ed è antico il sentire. Adesso noi invece andiamo così nel moderno, ci catapultiamo subito e sentiamo Dito nella Piaga con Businessman.

0: Topic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

Conte, Jovanotti, DNA, questo nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Bisogna pur fare qualcosa per essere produttivi, per essere efficienti, per essere più sereni. Sì, bisogna pur fare qualcosa ed è lavorare meno, un giorno in meno alla settimana. E questo è un esperimento, non lo dico io, lo leggo da un articolo di Focus, perché un grande esperimento britannico ha dimostrato che lavorare 4 giorni a settimana rende dipendenti meno stressati, più produttivi e meno inclini ovviamente alle assenze. Allora cerchiamo di capire come ha funzionato questo esperimento. Pensate che ben 61 aziende britanniche attive in diversi campi, dalla ristorazione alla finanza al marketing all'informatica, hanno sperimentato da giugno a dicembre 2022 l'introduzione di una settimana lavorativa di 4 giorni. I risultati di questo esperimento, il più grande fino ad ora condotto al mondo, sono molto positivi. I lavoratori sono meno stressati, lavorano meglio e chiedono meno giorni di malattia. E la produttività delle aziende, ça va sans dire, non è affatto calata, anzi, in alcuni casi è addirittura leggermente aumentata. Meno stressati? Sì, certo, i risultati parlano chiaro. L'adozione di una settimana lavorativa di 4 giorni ha fatto sì che per il 71% degli impiegati diminuissero i livelli di burnout, ovvero esaurimento dal lavoro, e che il 39%

si sentisse meno stressato. Oltre a questo, le richieste di giorni di malattie sono scese al 65% e addirittura quelle di dimissioni al 57%. La spinta del Covid, secondo alcuni diversi dirigenti aziendali, l'idea di una settimana ridotta è nata, diciamo, in risposta alla pandemia, per attrarre nuovi talenti del mercato del lavoro post-Covid e come valida alternativa anche al telelavoro. Più in generale, la pandemia ci ha fatto riflettere sull'importanza di avere più tempo libero da passare con la famiglia e gli amici, e la settimana lavorativa corta ci permette di bilanciare meglio il lavoro e la vita privata. Allora, parliamo quindi di flessibilità e di compromessi. Parlare di settimana lavorativa di 4 giorni non è proprio, diciamo, corretto. Alcune aziende hanno deciso di chiudere del tutto adottando un fine settimana di 3 giorni, mentre altre hanno preferito scaglionare il lavoro dei dipendenti su una classica settimana da 5 giorni, senza che ognuno superasse le 32 ore settimanali. Facciamo un esempio: un ristorante ha calcolato la settimana di 32 ore su un intero anno solare, facendo lavorare di più i dipendenti nei mesi estivi in alta stagione e riducendo l'orario in quelli invernali. Alcune aziende, ad esempio, hanno invece richiesto dei compromessi ai propri dipendenti, tra cui una riduzione nei giorni di ferie o la disponibilità ad essere chiamati con poco preavviso al lavoro, cioè se ho bisogno almeno vieni. Ecco, il tempo libero guadagnato grazie alla settimana lavorativa corta è stato impiegato dai dipendenti per lo più per svolgere attività poco piacevoli ma necessarie, che prima si svolgevano nel fine settimana, ad esempio fare la spesa o pulire casa. Oh ragazzi, se facciamo tutti le stesse cose il fine settimana, puliamo la casa, facciamo la spesa, ma che vita è? Dovremmo uscire, passeggiare, fare qualcosa di bello, di piacevole. Insomma, in questo modo, con la settimana corta, il sabato e la domenica sono rimasti liberi per il divertimento, perché un altro giorno durante la settimana si fanno le cose che bisogna fare, per forza. Per chi aveva i figli piccoli, il giorno libero extra durante la settimana, ad esempio, è servito per risparmiare sulla babysitter. In generale, tutti hanno dichiarato di aver trovato più tempo per svolgere attività a cui sono appassionati, come la cucina, lo sport, anche aver trovato e sviluppato nuovi interessi. Quindi, bene, va bene così. Però c'è qualche lato negativo, perché per alcuni la settimana corta non è stata tutta rose e fiori, perché molti dipendenti di grandi aziende si sono detti preoccupati di avere un carico maggiore, mentre chi lavorava in ambito creativo si è detto scontento della riduzione dei momenti conviviali, perché quando si sta insieme si produce di più in ambito creativo, sostenendo che è spesso che proprio dalle chiacchiere che nascono nuove idee, e io sono convinta anche di questo. Comunque, nel complesso, l'esperimento è stato un successo. Visti gli ottimi risultati, 56 aziende su 61, quindi il 92%, hanno deciso di mantenere la settimana lavorativa ridotta, e questo va bene, ci fa piacere, perché si sta meglio, la qualità è questa. E poi, come si dice, la vita è questa, non è che abbiamo più tempo degli altri di vivere, il nostro viaggio ha un inizio e inevitabilmente avrà una fine, ci auguriamo il più lontano possibile, ma nel frattempo cerchiamo di vivere bene, almeno questo, dai. Soprattutto facciamo i bravi, buoni, gentili con le persone, stiamo tranquilli, stiamo calmi, che andrà tutto bene. Adesso un po' di musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio. 1, 2, 3.

E loro sono i 27, che bello, I can stand it, ce lo ricordiamo, per il nostro vamos alla playa. Mamma mia, che anno era? 27, vediamo, che non me lo ricordo, forse era anni 80, perché non me lo ricordo, 27... I can't stand it, vediamo l'anno 90, no, bene, loro non me lo ricordo, sì, dai, no, ero troppo piccolina, ero troppo piccola così. Allora, amici, detto questo, io vorrei ringraziare tutti gli ospiti di oggi. Abbiamo parlato di tante cose belle del nostro territorio, abbiamo parlato di spiritualità, abbiamo parlato degli eventi, abbiamo parlato delle notizie, abbiamo parlato di tante cose della settimana corta, di quanto di noi normali, diciamo, antichi, e poi abbiamo parlato anche di come intendono il lavoro i giovani, la generazione Z. Quindi, in buona sostanza, quello che è emerso dalla lettura di questi articoli è che sia i grandi, quindi noi, che i ragazzi abbiamo la visione, o almeno l'obiettivo è quello di vivere una migliore qualità della vita producendo sempre, lavorando bene, però meno ore. Ecco, quindi questo significa la settimana corta di cui vi ho parlato prima, e significa anche concentrarsi e lavorare seriamente, perché poi non ha senso se uno lavora e non è concentrato, non sta bene, eccetera, non va bene. Quindi la cosa bella sarebbe innanzitutto fare un lavoro che si ama, perché se tu ami il tuo lavoro, lo fai bene, ci metti passione, ci metti impegno, ci metti tutto. Quindi questo è il consiglio, se hanno richiesto, che io posso dare riguardo alla mia vita, alle mie scelte che ho fatto, quindi al lavoro che amo, che è quello. Però, amici, poi ognuno deve trovare la propria strada, questo è anche il senso di questo percorso e di questo cammino. Detto questo, Città della TV dà voce ai cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it, il nostro WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Adesso è il momento per salutarci, e non posso non ringraziare Gisberto Nicoletti, la regia, e anche Michael Schino, la regia, la parte tecnica, e noi ci rivediamo come al solito precisi e puntuali domani su Partecipiamo Taranto. Passate una buona settimana, abbiamo iniziato questo lunedì, e che insomma che tutto possa procedere bene, partiamo col piede giusto sempre, mi raccomando, noi ci vediamo domani, ciao ciao.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: La nuova destinazione del Politecnico, i rapporti con il Partito Democratico, la crisi di Clima Ambiente. Sono stati i tre temi sui quali il sindaco Piero Bitetti si è soffermato a margine della festa dell'unità del circolo PD di Talsano. La notizia che arriva a sorpresa è la possibilità che lo storico ristorante Al Gambero possa ospitare il Politecnico, oggi nella sede del quartiere Paolo VI, ma che da tempo chiede nuovi spazi.
5: Ho detto che l'ex Gambero è a disposizione del Politecnico per essere riqualificato e creare lì un punto di aggregazione, ma anche un luogo di istruzione dove far crescere i nostri ragazzi e anche attrarne dei nuovi in un luogo iconico della nostra città, vicino alla stazione ferroviaria, ma insomma puntiamo a un sistema universitario diffuso, concentrato particolarmente nella città vecchia, ma non solo, dove vogliamo portare i servizi in quanto vogliamo che la nostra città sia una città universitaria a tutti gli effetti, e una città può definirsi universitaria soltanto se mette a disposizione i servizi quali i luoghi di istruzione, i collegamenti, i luoghi dove far alloggiare studenti e docenti. Insomma, una particolare attenzione al mondo universitario che può certamente rappresentare un cambiamento vero per la nostra terra.
4: Il sindaco ha poi smentito l'esistenza di rapporti tesi con il Partito Democratico, a dispetto delle voci che si rincorrono da tempo su difficoltà di sintonia all'interno della maggioranza.
5: Io dico che c'è qualche perditempo che mette in giro queste voci, noi ci ridiamo su.
4: Infine, ma tutt'altro che ultima per importanza, la crisi di Clima Ambiente. Dopo le dimissioni del presidente Spalluto, bisognerà nominare un nuovo management. Sarà scelta da Emanuele Ciancelli o finalmente l'azienda sarà affidata ad un tecnico di comprovata esperienza? Ecco la risposta di Bitetti.
5: Clima Ambiente merita una particolare attenzione, è una società che porta con sé un debito importante e una difficoltà organizzativa. Siamo particolarmente concentrati, stiamo facendo valutazioni che riguardano i processi di gestione immediati e i processi di gestione a lunga durata, e quindi abbiamo bisogno di figure che sappiano bene e che conoscono il settore, che sappiano come muoversi con l'obiettivo comune di garantire il servizio e di garantire una continuità alla stessa.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
6: Salta il tavolo su Clima Ambiente, quello che doveva essere il giorno del confronto a Palazzo di Città tra l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino e i sindacati si è trasformato nell'ennesimo muro contro muro, con una nota congiunta FPCGL, UIL Trasporti e FIT CISL hanno fatto sapere che non saranno presenti. Non si può discutere del presente se non si ha la certezza del futuro, e questa è la risposta perentoria dei rappresentanti dei lavoratori, che giudicano inutile l'interlocuzione con l'assessore o con l'azienda. La crisi della partecipata dell'igiene urbana, che conta 450 dipendenti e oltre 40 milioni di squilibrio finanziario per i sindacati, è ormai a un punto di non ritorno dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e la caduta del CDA. I rappresentanti sindacali accusano il management di fare finta di nulla e congelano ogni trattativa. Sul tavolo c'è il nodo vitale del nuovo contratto di servizio promesso da mesi e mai arrivato. Senza quel documento blindato che scade a fine anno per le sigle territoriali, non esistono le basi per discutere del piano di risanamento e della composizione negoziata della crisi. La disponibilità a sedersi nuovamente a un tavolo ci sarà solo a una condizione: un incontro diretto con il sindaco Bitetti in persona. Per i 450 lavoratori in stato di agitazione, l'unica priorità è la firma del nuovo contratto di servizio, scaduto e rimasto finora solo una promessa. La palla passa ora al primo cittadino. Senza certezze sul futuro dell'azienda, il rischio del blocco dei servizi per la città è sempre più concreto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Che il penitenziario di Taranto fosse seriamente interessato dal problema del sovraffollamento era cosa nota, ma ora apprendiamo che addirittura è il più affollato sul territorio nazionale. Lo comunica il segretario territoriale CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi Umberto Renna, che sottolinea come a questo si contrapponga il minor numero di addetti della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali. Nel carcere di Taranto ci sono quasi 850 detenuti, più del doppio di quelli previsti, che sono 400, tra i quali ci sono situazioni molto delicate legate alla presenza di pazienti psichiatrici. Le figure preposte ai trattamenti essenziali sono state addirittura ridotte: dai 9 educatori previsti per una popolazione di 400 detenuti si è passati a soli 6 educatori presenti in struttura e operativi, sui quali ricade il carico di lavoro. Quello che stiamo affrontando, dice Umberto Renna, è una condizione oggettiva e ripetutamente denunciata, che accompagna drammaticamente le vite dei detenuti ma anche dei dipendenti, generando continue tensioni all'interno dell'istituto. La CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi ha dunque inviato una formale richiesta all'amministrazione penitenziaria e al provvedimento regionale per la Puglia e la Basilicata per intervenire con iniziative mirate a ripianare l'organico di quest'area fondamentale. In particolare si chiede lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per funzionari giuridico-pedagogici indetto il 18 ottobre del 2022 e l'emanazione di un interpello straordinario per reperire le unità mancanti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Oggi è il giorno del rigassificatore, almeno per gli enti locali chiamati a dare parere. Il quadro istituzionale però non è ancora chiarissimo: se da un lato Comune e Provincia di Taranto hanno già formalizzato il loro no convinto all'infrastruttura, la Regione Puglia ha scelto per il momento di mantenere un atteggiamento interlocutorio, richiedendo al proponente ulteriori documentazioni e approfondimenti tecnici. In questo contesto si inserisce la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente e senatore Mario Turco sottolinea come questa battaglia sia sostenuta da oltre 2 anni di mobilitazione territoriali e da più di 12.000 firme raccolte tra i cittadini. Per il movimento l'opera è del tutto inutile per il futuro e la decarbonizzazione dell'ex Ilva.
8: È un chiaro no che portiamo avanti da oltre 2 anni, avendo peraltro anche avuto un grande sostegno da parte di cittadini, da parte dei nostri attivisti, di associazioni e di comitati. Ne abbiamo portato avanti questa battaglia perché non crediamo nella riconversione a gas, così come proposta dal ministro Urso. Taranto merita rispetto. 4 anni di fallimento sono tanti, 4 miliardi buttati alla finestra, non è stato creato nessun posto di lavoro, nessun insediamento alternativo alla fabbrica e la fabbrica oggi cade a pezzi.
6: Il Movimento 5 Stelle punta ora a spingere la Regione Puglia verso una posizione di rifiuto netto. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha ricordato le mozioni già presentate a Bari e le interlocuzioni avviate per costruire un fronte comune, definendo il rigassificatore un impianto privo di utilità per Taranto.
9: Il rigassificatore non aveva nessun valore funzionale e strumentale alla vita e al sostentamento dello stabilimento siderurgico ex Ilva, ma serviva semplicemente per attuare un iter che potesse portare all'acquisto del gas americano. A Taranto non serve questo. A Taranto serve una visione, che era quella proprio racchiusa nel cantiere Taranto e che noi al più presto riprenderemo sia a livello nazionale ma con atti concreti in regione, provincia e comune.
6: Insomma, la richiesta che sale dal territorio è quella di un modello di sviluppo alternativo che passi dal rilancio del porto, dell'aeroporto e da investimenti sulla transizione ecologica reale. La parola ora passa alla conferenza di servizi in attesa di capire se la Regione Puglia deciderà di allinearsi al no degli enti locali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Erano in 100 sotto Palazzo di Città i lavoratori che si occupano del verde urbano di Taranto, una richiesta di chiarimenti perentoria per il loro futuro. A sostenerli il sindacato generale di classe Cobas del lavoro privato, che hanno denunciato molteplici criticità legate al prossimo passaggio di appalto. Il timore è che non venga rispettata la clausola sociale e quindi che possano esserci ripercussioni negative sul piano occupazionale. La preoccupazione inoltre è che non vi siano sufficienti risorse per mantenere attivi tutti i lavoratori impegnati nel settore da oltre 30 anni. C'è poi la questione legata ai lavoratori fragili, come ha spiegato Pietro Carone.
11: Noi siamo 23 lavoratori che lavoriamo nella manutenzione del verde pubblico, di cui 3 persone con patologie serie. L'azienda fin oggi, in data odierna, non ci ha mai risposto da quando ci ha dispensato dal lavoro per l'allerta medio caldo per prescrizione del medico del lavoro competente. Come? Si deve prendere la responsabilità di pagare tutte queste giornate che ci ha dispensato dal lavoro.
10: Le organizzazioni sindacali e i lavoratori chiedono così la convocazione di un tavolo permanente per assicurare le tutele e garantire diritti a tutti i dipendenti coinvolti nella vertenza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Centinaia di persone hanno assistito al dibattito sullo sviluppo della città che si è tenuto nell'ambito della Festa dell'Unità del Circolo di Talzano del Partito Democratico. All'incontro moderato da Patrizia Zodiago hanno partecipato il sindaco Piero Bitetti, il consigliere regionale Cosimo Borraccino, l'assessore Lucio Lonoce, la capogruppo del PD in consiglio comunale Alexia Serio, il consigliere provinciale Giampiero Strusi, il sindacalista dell'USB Franco Rizzo e il direttore di Cittadella TV Enzo Ferrari. Una partecipazione di pubblico che ha testimoniato l'attenzione verso iniziative che legano la politica al territorio, come sottolinea il consigliere Borraccino.
12: Questi anni, oramai siamo alla terza edizione, la Festa dell'Unità di Talzano, mi permetto di dire, diventa uno dei principali appuntamenti politici dell'estate tarantina. Qui ci si confronta, ci si incontra, alcune volte ci si scontra politicamente, e quest'anno abbiamo inserito una formula nuova, quella dei giornalisti che non intervistano, dei giornalisti che raccontano la propria visione, il proprio punto di vista, insieme ogni sera a rappresentanti della politica, del sindacato, del mondo datoriale, del terzo settore. E abbiamo avuto anche, diciamo, riferimenti in questa festa importanti a livello nazionale, regionale, provinciale: il presidente della regione Antonio De Caro, il vicepresidente della regione Casilli, l'ex ministro della salute Roberto Speranza, questa sera il sindaco di Taranto, che era un fiume in piena, quasi mezz'ora di intervento. Ma la cosa bella soprattutto che, come anche le telecamere possono testimoniare, c'erano centinaia e centinaia di persone sedute ad ascoltare un dibattito che è durato oltre un'ora.
10: A margine dell'incontro, Franco Rizzo, dell'esecutivo nazionale dell'USB, ha spiegato quali sono le sue aspettative rispetto alla convocazione del 28 luglio a Palazzo Chigi sulla vertenza dell'ex Ilva.
13: Noi ci aspettiamo un cambio di passo deciso, il governo che finalmente ascolta le parti sociali e anche tutto quel pezzo di politica che continua a ribadire che l'unica soluzione è la nazionalizzazione, un'assunzione di responsabilità per evitare un disastro sociale annunciato in una città che purtroppo soffre di mancanza di posti.

0: posti di lavoro. L'occupazione per noi è centrale, così come è centrale la salute, ma il governo deve partire dal presupposto che operazioni come quelle dell'Ilva o vengono finanziate direttamente dallo Stato, o sarà complicato trovare soluzioni positive.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si tratta di una rivoluzione perché si attendevano queste nuove norme da circa 30 anni, forse anche di più.
3: Esatto, e quindi diciamo che si riesce a questo punto a fare chiarezza sulla questione dell'omologazione, proprio perché la maggior parte dei ricorsi che venivano aperti a pubbliche amministrazioni che gestivano queste apparecchiature era appunto riferita alla mancata omologazione. Chiaro è che adesso questo strumento potrà essere utilizzato in maniera, diciamo così, più efficace, perché noi siamo sostenitori di questo tipo di strumento, ma in realtà sarà ai comuni o comunque agli enti che gestiscono sulle strade questo tipo di strumento a portare avanti il loro utilizzo rispettando quello che è previsto attualmente dal decreto. Ci sono ancora, diciamo, dei fenomeni lacunosi che riguardano l'applicativo, cioè il regolamento attuativo di questi decreti, ma il problema dell'omologazione, che ripeto, essere stato per questi ultimi tre, diciamo, decenni una questione davvero annosa, è stata superata. Ci sono circa 800 apparecchiature che ad oggi non hanno superato, diciamo, il test di verifiche.
2: Di che percentuale parliamo rispetto alla totalità?
3: Rispetto alla totalità no, siamo sul 38-40%, quindi in buona sostanza diciamo che l'effetto qual è sulla collettività? È il fatto di riuscire a trasmettere un imprinting di calma e attenzione maggiore alla guida. Perché al di là della questione, diciamo così, tecnica, l'idea è cercare di portare a calmierare quel devastante fenomeno che porta incidenti gravissimi, a volte mortali, anche a causa dell'elevata velocità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. I volontari di Protezione Civile pugliesi dimenticati dal governo regionale. È questa la denuncia che arriva dai coordinatori provinciali del volontariato di Protezione Civile della Puglia, che annunciano la sospensione delle attività a partire dal 15 luglio. Se da un lato, questa è la denuncia, la regione destina giustamente risorse ai vigili del fuoco per fronteggiare gli incendi che stanno mettendo in ginocchio il territorio regionale, dall'altro sta impiegando all'inverosimile i volontari di Protezione Civile senza al momento assicurare certezze sui rimborsi spese. Il cuore del problema è nella riduzione sostanziale delle somme in bilancio destinate a rimborsi spese di carburante e alle spese vive sostenute dal volontariato per supportare la regione nella campagna antincendi boschivi. Una situazione, affermano i volontari, che sta mettendo in difficoltà le oltre 200 associazioni di volontariato che per il 2026 hanno dato la disponibilità a svolgere interventi di spegnimento degli incendi boschivi e di monitoraggio del territorio. Nonostante queste incertezze, migliaia di volontari di Protezione Civile pugliesi, con grande senso di responsabilità, stanno operando ogni giorno, a partire dall'1 giugno, su centinaia di incendi, anche non boschivi, in molti casi intervenendo in autonomia per lenire anche alle carenze di organico dei vigili del fuoco. Ad oggi, tra l'altro, si è registrato un aumento sostanziale del numero di incendi sul territorio regionale rispetto all'anno precedente. Fino al 10 luglio scorso, infatti, sono stati oltre 1.100 gli incendi di vegetazione gestiti dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, oltre 150 interventi in più rispetto al 2025. A fronte di questo impegno, le associazioni di volontariato di Protezione Civile non stanno ricevendo dalla Regione opportune assicurazioni sui rimborsi delle spese che già hanno sostenuto in questi primi 45 giorni di attività e che sosterranno fino ad almeno il 15 settembre. Nonostante le rassicurazioni a riguardo ricevute dalla sezione regionale di Protezione Civile, i coordinatori provinciali del volontariato di Protezione Civile pugliesi annunciano quindi che dal prossimo 15 luglio le associazioni sospenderanno ogni attività nell'ambito della campagna antincendi boschivi. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: un omaggio alla costanza e alla devozione ai confratelli e alle consorelle che da 50, 60 e 70 anni hanno consacrato il proprio cammino di fede alla Vergine del Monte Carmelo. Proseguono così i festeggiamenti promossi dall'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine di Taranto, un momento di fede preceduto dalla celebrazione eucaristica dell'arcivescovo Ciro Miniero, capace di unire tutte le generazioni, con particolare attenzione alla comunità dei giovani, protagonisti del futuro. E proprio a loro sono state dedicate diverse cerimonie, dalla premiazione degli studenti meritevoli distinti per il percorso scolastico, alla deposizione di un omaggio floreale all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia, al monumento del 22enne vice brigadiere Salvo D'Acquisto, per il suo sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gesto che per il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Marinucci deve essere un esempio di coraggio per le nuove generazioni a intraprendere il cambiamento.
5: Nel mosaico della vita basta che ognuno di noi mette a posto la propria tessera. L'insieme delle tessere è quello che fanno l'insieme del quadro, e ritengo che se ogni cittadino dà un po' del suo, quel senso di altruismo, quel senso di onestà, quel senso di rispetto delle regole, sicuramente il futuro non può che essere positivo e radioso.
4: Un messaggio confermato anche dal padre spirituale Don Marco.
6: I ragazzi, attraverso lo studio, gettano le basi del loro essere protagonisti della loro vita, ma anche della vita sociale. È un richiamo costante ai giovani che qui studiano diritto, studiano legge, e avere un richiamo importante a quel senso della giustizia, a quel senso della equità che deve essere propria di ogni buon cittadino.
4: I solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine non si fermano. Questa sera, infatti, alle 20:30 in Piazza Carmine risuoneranno le note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, e domani, 14 luglio alle 21, spazio all'intrattenimento con i Banana Republic, un viaggio nel cantautorato italiano per una serata di pura condivisione. Insomma, una celebrazione che diventa occasione per riunire e rafforzare la comunità tarantina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No,
1: grazie,
0: ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: bello,
1: vero,
0: lungo, no?
1: Dove
0: abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
1: Grazie.
0: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
1: esatto,
0: nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto, sì, a suonare anche dal vivo con la mia,
0: certo,
1: band,
0: certo.
1: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
1: c'è il 3
0: in,
1: sì,
0: pratica, che,
1: sì,
0: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso.
1: Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'hai una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: canzone. Un pezzetto di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren.

0: Saremo giovani. Ogni tanto ci pensi a Sanremo.
1: Ogni tanto sì. Ogni tanto sì. Soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno. Perché mi ricordo un po'.
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice. Che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Saremo Giovani?
1: Saremo Giovani, ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Saremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Sì, un pezzettino, sì.

0: che male questo tuo nuovo pezzo. C'è questa voglia, no, incredibile, di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: A te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì. Diciamo che io, vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi si parla un po' di questo viaggio.
0: Allora Lorenzo, noi ti ringraziamo, Loren è stato con noi, naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che Male.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il cantiere rossoblu continua a prendere forma. Il direttore sportivo Danilo Pagni lavora senza sosta per consegnare ad Alberto Giuliatto una rosa competitiva in vista della nuova stagione, con l'obiettivo di costruire una squadra capace di recitare un ruolo da protagonista. L'ultima novità riguarda l'ufficialità dell'arrivo di Oltremarini, nuovo rinforzo che va ad aggiungere

0: preziosa. Il mercato però è tutt'altro che concluso. In uscita resta da definire la posizione di Davide Incerti, mentre il club ha smentito le indiscrezioni che vedevano Alfredo Trombino vicino alla partenza. La priorità resta quella di alleggerire la rosa senza rinunciare ai calciatori ritenuti fondamentali per il progetto. Le attenzioni sono concentrate anche sul ruolo del portiere. Il nome più caldo resta quello di Raul Lombardo, reduce dell'esperienza con il Fasano. La trattativa è ormai ai dettagli e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, regalando al Taranto un estremo difensore di esperienza per la categoria. Il lavoro del direttore sportivo Pagni prosegue senza sosta e la sensazione è che i prossimi giorni possano portare nuove ufficialità. Con l'arrivo di Oltremarini e Lombardo ormai vicino, il Taranto continua a costruire una squadra sempre più competitiva, alimentando l'entusiasmo di una piazza che sogna un campionato da protagonista.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di rinascita, ma soprattutto rinascita ambientale, turismo e mobilità, in particolare dei 7,2 milioni di euro che il governo ha stanziato per la svolta Green di Statte, una notizia che per il territorio rappresenta una vera e propria notizia importante, una svolta storica attesa da anni, fondi destinati al riscatto ambientale, ma non solo, anche all'urbanistica e alla mobilità sostenibile. Per parlarne abbiamo in videocollegamento il sindaco di Statte, Fabio Spada. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti voi.
0: E invece in studio, come potete vedere, c'è Cosimo Gentile del gruppo Spelio di Statte.
2: Buon
0: Buon pomeriggio,
2: pomeriggio.
0: buon pomeriggio. Per capire bene di cosa stiamo parlando, guardiamo insieme il servizio di Federica Poppamea.
3: In arrivo a Statte 7,2 milioni di euro dal governo per la realizzazione di interventi strategici di recupero ambientale e mobilità sostenibile. Lo ha annunciato il sindaco Fabio Spada, definendo il finanziamento una vera e propria svolta urbanistica dopo anni di attesa. Il piano d'azione si divide in tre progetti già approvati. Il primo riguarda il tratto nord della gravina di Leucaspide, di 2,1 milioni di euro. L'area sarà bonificata e trasformata in un polo turistico con la manutenzione di percorsi archeologici. Una piattaforma panoramica a sbalzo, skywalk, e un ponte tibetano per unire i due lati della gravina. Il secondo intervento, di 3,6 milioni, interesserà la riqualificazione del canale della Zingara, con il restauro dei ponti storici e la creazione di percorsi pedonali in sicurezza, piazze diffuse e aree verdi. Infine, 1,5 milioni di euro finanzieranno una pista ciclopedonale di 2,5 chilometri in zona Felicciolla, pensata per ricucire la periferia al centro cittadino. Il sindaco Spada ha sottolineato come l'amministrazione sia già attiva per accelerare gli adempimenti burocratici e ottenere l'assegnazione definitiva delle risorse tramite il CIPES, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile.
0: E allora, sindaco, abbiamo sentito tre progetti importanti integrati. Cosa accadrà concretamente, soprattutto nella parte nord della gravina di Leucaspide, nei prossimi mesi? E in che modo l'ex depuratore e l'ex cava cambieranno pelle?
1: Sì, buongiorno a tutti. Allora, non le nascondo che sono felicissimo di dare questa notizia a tutti quanti i miei concittadini, perché effettivamente quando si parla di Statte, quando si racconta di Statte, c'è bisogno che si faccia una narrazione diversa. Non più Statte come terra di discariche, come terra inquinata dalle grandi aziende, ma piuttosto come centro culturale, turistico. Ecco, questa è la visione che abbiamo noi come amministrazione di Statte e abbiamo puntato su tre progetti che davvero,

0: segneranno la svolta per noi tutti. Per quanto riguarda il primo progetto, quello che ha detto lei, che riguarda la gravina di Leocaspide, ecco, questo è un intervento che contiene all'interno dell'intervento, chiedo scusa per il gioco di parole, quattro diversi interventi, ovvero si interverrà nella gravina di Leocaspide, quindi nell'area dolmen di Accetta Piccola, nel parco delle Zuccate e nell'ex depuratore. L'ex depuratore praticamente spariranno tutte le infrastrutture che insistono sul territorio e l'area verrà bonificata e riqualificata. Quindi insomma sarà un vero e proprio polo turistico, perché dice Cosimo che insomma può insegnarmi cosa significa fare arrampicate e quant'altro. Lì abbiamo la gravina che è già oggetto di arrampicate, però ecco, abbiamo pensato, perché non investire davvero e renderla un polo turistico d'eccellenza con la costruzione di questo skywalk, dello stesso ponte tibetano, ovvero della ristrutturazione del parco delle Zuccate, che prevederà per l'appunto la costruzione di un parco avventura. Insomma, puntiamo molto su questo tipo di intervento. Poi ci sono gli altri due interventi che sono importantissimi, insomma 3,6 milioni per il canale della Zingara. Il canale della Zingara, per chi è di Statte, sa benissimo che è il centro di Statte, lì nasce Statte, e quindi abbiamo cercato di puntare sulla rinascita, sulla riqualificazione del nostro centro storico, e insomma ci siamo riusciti aggiudicandoci questo finanziamento di 3,6 milioni. E poi abbiamo l'ultimo progetto, che è quello che riguarda la contrada Feliciolla, da sempre più vicina all'acciaieria, più vicina alle discariche, insomma da sempre ci chiedevano un collegamento diretto con la città, con il paese di Statte. Ebbene, siamo riusciti ad avere 1,5 milioni che permetterà la costruzione di una ciclovia, che permetterà una ciclovia lunga 2,5 chilometri, che permetterà il collegamento della contrada Feliciolla fino al centro di Statte. Siamo felicissimi, insomma, di questi finanziamenti. Non è stato facile, però ecco, ci abbiamo creduto e siamo arrivati fino alla meta.
1: Grazie Sindaco. Allora, Mimmo Gentile, qui entrate in gioco voi, che col gruppo Spelio quelle zone le conoscete palmo per palmo, sia nella parte sopra la terra che sotto la terra, potremmo dire. Dal punto di vista speleologico, ma anche archeologico e naturalistico, che valore ha la gravina, il tratto nord soprattutto di Leocaspide, e soprattutto la sfida di renderlo turistico e accessibile a tutti con un ponte tibetano? Abbiamo sentito tutte queste bei progetti che ha il sindaco. Come si sposa con la necessità di tutelare e preservare un ecosistema che negli anni abbiamo raccontato ed è molto fragile?
2: Sì. Allora, la gravina di Leocaspide, come tutte le gravine, sono degli ecosistemi molto fragili ma importanti. Sono degli unicum che noi abbiamo nel nostro territorio. Sono dei serbatoi non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista storico, dal punto di vista ambientale. E raccontano un po' la storia del nostro territorio. All'interno della gravina troviamo anche delle cavità che sono state utilizzate nel corso dei tempi. Infatti gli interventi di cui parlava il sindaco tratta anche di percorsi archeologici.
1: Sì.
2: Quindi ben venga la tutela e la valorizzazione delle gravine, cosa che come associazione cerchiamo di portare avanti da oltre 30 anni, come dicevi prima. La sfida turistica è una doppia sfida, secondo me. La prima sfida è quella di realizzare queste opere, che ben vengano, perché comunque consentono di ammirare la bellezza del paesaggio e di migliorarne la fruizione. Quindi probabilmente assieme a queste opere ci sarà anche tutta una serie di servizi che miglioreranno la fruizione dei luoghi. La seconda sfida che secondo me si avrà è proprio quella nella gestione del flusso turistico, perché come dicevi comunque il sistema gravine rimane un sistema fragile, quindi ci dovrà essere la necessità in qualche maniera, anche in maniera simbolica, di accompagnare i visitatori, di educarli, cioè di far capire cosa stanno vedendo e che questi ecosistemi comunque, in quanto ecosistemi sensibili, vanno comunque tutelati. Probabilmente se la gente si innamora dei luoghi sarà essa stessa poi a tutelarli.
1: Con gli anni voi avete creato anche un sistema per mappare il territorio, soprattutto per le segnalazioni dei cittadini riguardo agli abbandono della spazzatura nei luoghi.

0: naturali, sta funzionando?
1: Sì. Allora, questa è diciamo una delle attività che facciamo come associazione in maniera del tutto volontaria. Qualche anno fa è partita l'idea di quella che si chiama Citizen Science, cioè far partecipare i cittadini a questi processi pseudoscientifici, e devo dire che il progetto è andato a buon fine. E nel tempo, diciamo, nel corso del tempo è calata un po' l'attenzione su questi aspetti, però noi andiamo avanti comunque nella segnalazione di eventuali criticità.
0: Sindaco, posso tornare da lei? Allora,
2: sì, le chiedo scusa, non so cosa è giunto, mi dica.
0: Possiamo dire che ci sarà una collaborazione anche col gruppo Spelio per cercare di trovare un equilibrio fra turismo e la salvaguardia di questo ambiente così fragile?
2: Assolutamente sì, anzi... Io spero proprio in una futura gestione, ecco, mi butto in avanti, dico spero proprio in una futura gestione da parte del gruppo Spelio, perché insomma i professionisti del settore sanno come agire e come quindi comportarsi nella gestione delle cose pubbliche. Quindi magari sì, me lo auspico davvero.
0: E questa è una notizia, Cosimo Gentile.
1: In diretta.
2: Questa notizia le ho dato.
0: Sindaco, i fondi invece che sono stati richiesti e stanziati sia per il canale della Zingara che per la Fendiciolla, e quindi questi nuovi collegamenti servono anche a avvicinare un po' la periferia con il centro e a dare un'idea urbanistica di statte un po' diversa?
2: Sì, per quanto riguarda la ciclovia della contrada Fendiciolla, il senso, lo spirito è proprio questo, quello di collegare la periferia di Statte al centro di Statte. Parliamo di una ciclovia di circa 2,5 km, quindi insomma permetteremo ai cittadini residenti nella contrada Fendiciolla di raggiungere Statte, diciamo, in sicurezza. Per quanto riguarda invece l'altro intervento, che è quello di recupero del canale della Zingara per un ammontare di 3.600.000 euro, chi è di Statte sa che il canale della Zingara ospita le grotte di Statte,
0: sì,
2: che è veramente la storia di Statte, lì nasce Statte, e quindi insomma abbiamo puntato molto sulla rinascita, sulla riqualificazione del nostro centro storico, e quindi anche lì ci sarà, diventerà praticamente ci sarà una riqualificazione dell'area con la realizzazione di terrazzamenti, di aree ludiche, insomma vogliamo far rivivere il nostro centro storico.
0: Io tra l'altro ricordo un presepe vivente, possibile da quelle parti?
2: In un'altra zona di Statte, sì. Parco delle Zuccate, ma non è questa la zona. Però ecco, mi ha dato un'ulteriore idea, perché...
0: Ah, ho visto!
2: Le idee vengono parlando.
0: Gentile, quanto è importante l'escursionismo urbano e la mobilità lenta vengano integrati nei canali storici vicino alle Gravine, anche per educare i cittadini al rispetto della natura? In fin dei conti il gruppo Spelio si occupa anche di questo.
1: Sì, infatti è un'attività che noi portiamo avanti sin dall'inizio, proprio collegandomi a quello che dicevo prima, è molto importante. La fruizione di questi beni naturali, di questi serbatoi di biodiversità, è importante sia per una rigenerazione personale, camminare insomma in gravina sicuramente ci rigenera anche a livello fisico,
0: sì,
1: e sia proprio per una tutela del territorio. Se il nostro motto è che conosciamo per proteggere, quindi se conosciamo il territorio riusciamo a proteggerlo anche meglio.
0: E poi la gravina, soprattutto quella parte nord della gravina di Lio Caspita, è tanto bella.
1: Bellissima, infatti molti visitatori che vengono, quando sono immersi nelle gole della gravina, ci dicono che non sembra di stare a Taranto.
0: È vero, questo non so se sia un complimento o no.
2: Infatti si trovano a Statte e non a Taranto.
0: Infatti, mettiamo i puntini su lei, ha ragione sindaco.
2: Certo.
0: I progetti ci sono, sindaco, i fondi sono stanziati, adesso la macchina burocratica non deve perdere un secondo, insomma i tempi sono anche piuttosto stretti. Quali sono i passaggi imminenti con i CIPES?
2: Assolutamente, sono in contatto con il Ministero, quindi insomma a settembre dovrebbero essere definitivamente svincolati i soldi e da settembre dovremmo poterli utilizzare. Ecco, ora veramente non mi resta che rafforzare l'ufficio tecnico in modo tale che i progetti vengano realizzati nel miglior tempo possibile. Però voglio dire una cosa, è un grande giorno per Statte, perché riuscire ad incamerare 7.200.000 euro per la realizzazione di

0: tre opere che comunque cambieranno il volto della nostra comunità è già un grande successo e di questo ne sono fiero. Guardate, amministrare, essere il sindaco di una comunità, sì, è importante, ti dà tante responsabilità, però quando riesci ad ottenere un finanziamento del genere, che sai che cambierà il volto della tua comunità, beh, torni a casa dicendo oggi ho fatto qualcosa di bello per la mia comunità. E questo, di questo ringrazio tutta la mia squadra, tutti quanti, tutta la comunità statese, perché ha vinto Statte, non ha vinto Fabio Spada in quanto sindaco, ma ha vinto tutta Statte. Come le dicevo all'inizio, dobbiamo cambiare la narrazione dei fatti. Basta parlare di Statte come il sito inquinato, come la capitale delle discariche, ma iniziamo a parlare di Statte come polo turistico e un centro attrattivo per tutti quanti.
1: Mi sembra un bel messaggio, ma la domanda che le volevo fare è anche questa. Dopo i grandi interventi, quindi dopo la grande realizzazione degli interventi, poi c'è la manutenzione. La manutenzione ha dei costi. Il comune se li può permettere?
0: Non mi faccia questa domanda adesso, perché intanto dobbiamo capire quanto costa la manutenzione. Ecco perché si chiede l'aiuto delle associazioni, dei professionisti del settore, perché se pensiamo che tutti quanti noi facciamo il nostro, beh, le cose riuscirebbero meglio dappertutto, non solo a livello comunale. Quindi affidare la gestione del teatro di Leo Caspide piuttosto che degli altri interventi che faremo ad associazioni esperte e professioniste, io credo che la manutenzione sia l'ultimo dei problemi, perché quando diventa un'attrazione ci saranno anche degli introiti, tutto diventa più facile.
1: E mi sembra che con il gruppo Spelio comunque abbiate degli alleati importanti, voi ci siete?
0: Assolutamente
2: sì, certo.
0: Forse solo perché sono di Statte.
1: E si prendono cura di questi luoghi da 30 anni.
2: Sì,
0: lo so. Infatti dico loro grazie.
1: E insomma, una sfida ambiziosa che noi continueremo a seguire. Io ringrazio il sindaco di Statte, Fabiano Spada. Grazie sindaco per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie davvero a voi.
1: Grazie.
0: Allora vi auguro una buona giornata.
1: Anche a lei. Ringrazio
0: Ciao,
1: anche...
0: Così, buona giornata a tutti.
1: Grazie. E ringrazio anche Mimmo Gentile, presidente, cioè, no, del gruppo Spelio di Statte, per essere stato con noi.
2: Grazie a
1: Ti
2: voi.
1: Ti conoscevo così e quindi così.
2: Sì. Sì, sono membro del gruppo Spelio Statte e vi ringrazio per l'invito, perché il nostro è un lavoro silenzioso. Diciamo, venire anche fuori in questa maniera lo facciamo a nostro malgrado, però lo facciamo con piacere quando serve per tutelare il territorio e per portare avanti il territorio, per farlo conoscere.
1: E se dire venire fuori uno spiologo
2: sì.
1: Vuol dire proprio sto uscendo dalla
2: sì,
1: terra.
2: Sì, si può uscire da sottoterra.
1: Ecco, io vi ringrazio, vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio su WhatsApp al 339-680-6868 e l'appuntamento con l'approfondimento torna domani. Buona giornata.

0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Rosso di sera.
2: Rosso di sera.
1: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Dimmi che cosa ricordi.
5: Una moglie. Un figlio.
4: E cos'altro?
5: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa.

0: questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
0: No, non tornerà.
2: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
0: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
3: Lo vedi?
2: Mio padre sta per tornare.
3: Sei tornato per vendicarti.
0: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo!
4: Squalo!
8: Papà!
4: Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.

0: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
1: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
2: Sta alla larga da me.
3: Perdi colpi.
0: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
4: Beh, fiori.
5: No, sono per la casa nuova.
4: Io sono MJ.
5: Io sono il vicino della porta accanto.
4: Vicino amichevole.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
4: Come si sente oggi?
5: D'accordo. Diamo un'occhiata.
4: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale, stai dicendo ai nostri figli.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
9: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
10: Buon inizio di settimana con Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nostra ospite questa sera, Alexia Serio, la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Ascolteremo innanzitutto alcune dichiarazioni che ha rilasciato ieri sera il sindaco proprio alla festa dell'unità del circolo PD di Talsano. Poi parleremo di rigenerazione urbana, rigenerazione culturale. Ci avvieremo poi verso altre proposte che arrivano a proposito, ad esempio, della vicenda che ha sollevato tante polemiche, quella degli anziani, del servizio per anziani che saranno condotti, per chi vorrà ovviamente, al centro commerciale Porte dello Ionio, ma ci sono altre proposte. E poi infine parleremo anche della situazione ormai drammatica del carcere, e lo faremo con Umberto Renna della CISL Funzione Pubblica. Ma prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, un aggiornamento sull'incendio che è divampato tra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio. Chiederei al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda le immagini drammatiche. Ecco, vediamo il fumo intenso. Ebbene, l'incendio si è sviluppato sulla Statale 7 nei pressi della raffineria Eni, e questo aveva ovviamente suscitato molta preoccupazione per la vicinanza agli impianti industriali sia dell'Eni che dell'ex Ilva. Peraltro il forte vento ha reso molto più complicate le operazioni di contenimento delle fiamme. Sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco, più

0: le squadre interne della raffineria e dello stabilimento siderurgico. Alcune aziende sono state fatte evacuare per precauzione, per evitare appunto che si potessero creare ulteriori pericoli con le fiamme che cominciavano a lambire l'area industriale. Anzi, un nastro trasportatore dell'Ilva, qui abbiamo altre immagini, quelle più recenti, quindi chiederei a Piero Caffio di mandare in onda anche le immagini più recenti, dove appunto si vede il nastro trasportatore del siderurgico lambito dalle fiamme. Eccolo qui, ecco, vediamo le immagini con il nastro trasportatore in fumo. La Statale 7 è stata chiusa al traffico ovviamente per alcune ore, però da pochi minuti il traffico è ripreso a scorrere, quindi sono libere transitabili sia la Statale 7 che la 106, mentre almeno fino a poco prima di andare in onda non era ancora transitabile la bretella che collega la 106 con la Statale 7. La situazione sembra essere sotto controllo, c'è stato anche un elicottero dei Vigili del Fuoco che ha sorvolato la zona e l'ha monitorata per appunto cercare di capire quanto fosse grave l'incendio. Comunque pare che la situazione adesso sia tornata sotto controllo, anche se le fiamme non sono ancora del tutto domate, almeno fino al momento di andare in onda. Ma sempre a proposito di incendi, c'è il sindaco di Pulsano, Pietro D'Alfonso, il quale informa che da questa mattina e fino al 30 agosto su tutto il territorio comunale di Pulsano, sappiamo che purtroppo negli anni più volte Lido Silvana è stata oggetto di incendi, purtroppo che hanno causato anche la morte, come è successo l'estate scorsa, la morte di una persona. Quindi dice il sindaco di Pulsano, sono stati attivati da stamattina i presidi dell'antincendio boschivo della Protezione Civile della Regione. Il servizio prevede l'impiego quotidiano di due mezzi speciali. Un veicolo sarà dedicato al pattugliamento continuo delle aree a rischio, mentre il secondo sarà pronto al primo intervento rapido in caso di incendio. E inoltre da martedì 14 luglio, quindi da domani, presso la sede municipale del Comune di Pulsano sarà operativo anche un presidio fisso dei Vigili del Fuoco, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Quindi chiudiamo questa parentesi degli incendi estivi. Incendi che poi si sviluppano sempre nelle giornate di vento, quindi è sempre poi complicato domare questi incendi che il più delle volte sono sempre di natura dolosa. Quindi non l'autocombustione è soltanto un fenomeno teorico, quindi qui si tratta di incendi dolosi. Questo lo abbiamo sperimentato nel corso di tanti anni di cronaca, gli incendi sono quasi sempre dolosi. Alexia Serio, ieri sera si è svolta a Talsano, a cura del Circolo del Partito Democratico, la festa dell'Unità, con un tema importante, i temi dello sviluppo. E si è parlato sia di rigenerazione urbana, che comprende anche la rigenerazione sociale, e di rigenerazione culturale. Alexia Serio, Taranto è in grado di intraprendere un discorso di rigenerazione urbana e sociale?
1: Allora, Taranto sta già intraprendendo questo percorso di rigenerazione urbana e sociale e proprio per questo quando noi abbiamo parlato ieri, l'argomento di ieri era lo sviluppo del territorio, ecco, lo sviluppo del territorio non può non passare da una rigenerazione urbana. Per molti anni, dicevo ieri, si è avuta un'espansione incontrollata della città senza tener presente il bisogno reale, il fabbisogno reale della città e senza tener presente l'importanza dell'erogazione dei servizi in questa espansione. Quindi io credo che la rigenerazione urbana che noi stiamo portando avanti, e poi ne avremo modo di parlare e di entrare nei dettagli, sia proprio il volano per lo sviluppo non solo del territorio ma economico, ambientale e soprattutto di coesione sociale.
0: Ieri, a margine della festa dell'Unità, abbiamo intervistato il sindaco su alcune questioni precise. Innanzitutto il rapporto col Partito Democratico, che sembra essere un po', diciamo, non proprio in piena sintonia, però il sindaco ha smentito, adesso sentiremo le sue dichiarazioni.
1: L'amore non è bello se non è litigarello.
0: Va bene. Questo è il ritornello di un vecchio show televisivo, esatto, con Lando Buzzanca, esatto, e Delia Scala, esatto, però questo significa...
1: Adesso vediamo chi è Lando Buzzanca e Delia Scala.
0: Va bene, questo ci riporta indietro, sì, di 40 anni e forse anche più, va bene. E poi lo abbiamo sentito anche sulla crisi di clima ambiente e su una notizia che ieri ha rivelato il sindaco, cioè la possibilità di riutilizzo finalmente dell'ex ristorante Al Gambero, che è uno dei luoghi più, sì, suggestivi della città, potrebbe essere utilizzato dal Politecnico. Allora, ci sentiamo l'intervista al sindaco e poi la commentiamo insieme con Alexia Serio.
2: La nuova destinazione del Politecnico, i rapporti con il Partito Democratico, la crisi di clima ambiente. Sono stati i tre temi sui quali il sindaco Piero Bitetti si è soffermato a margine della festa dell'Unità del circolo PD di Talsano. La notizia che arriva a sorpresa è la possibilità che lo storico ristorante Al Gambero possa ospitare il Politecnico, oggi nella sede del quartiere Paolo VI, ma che da tempo chiede nuovi spazi.
3: Ho detto che l'ex Gambero è a disposizione del Politecnico per essere riqualificato e creare lì un punto di aggregazione, ma anche un luogo di istruzione dove far crescere i nostri ragazzi e anche attrarne dei nuovi in un luogo iconico della nostra città, vicino alla stazione ferroviaria, ma insomma puntiamo a un sistema universitario diffuso, concentrato particolarmente nella città vecchia, ma non solo, dove vogliamo portare i servizi, in quanto vogliamo che la nostra città sia una città universitaria a tutti gli effetti, e una città può definirsi universitaria soltanto se mette a disposizione i servizi quali i luoghi di istruzione, i collegamenti, i luoghi dove far alloggiare studenti e docenti. Insomma, una particolare attenzione al mondo universitario che può certamente rappresentare un cambiamento vero per la nostra terra.
2: Il sindaco ha poi smentito l'esistenza di rapporti tesi con il Partito Democratico, a dispetto delle voci che si rincorrono da tempo su difficoltà di sintonia all'interno della maggioranza.
3: Io dico che c'è qualche perditempo che mette in giro queste voci, noi ci ridiamo su.
2: Infine, ma tutt'altro che ultima per importanza, la crisi di clima ambiente. Dopo le dimissioni del presidente Spalluto, bisognerà nominare un nuovo management. Sarà scelta da Emanuele Ciancelli o finalmente l'azienda sarà affidata ad un tecnico di comprovata esperienza? Ecco la risposta di Bitetti.
3: Ma clima ambiente merita una particolare attenzione, è una società che porta con sé un debito importante e una difficoltà organizzativa. Siamo particolarmente concentrati, stiamo facendo valutazioni che riguardano i processi di gestione immediati e i processi di gestione a lunga durata, e quindi abbiamo bisogno di figure che sappiano bene e che conoscono il settore, che sappiano come muoversi, con l'obiettivo comune di garantire il servizio e di garantire una continuità alla stessa.
0: Abbiamo bisogno di persone che sappiano bene di cosa si sta parlando, insomma, ha detto il sindaco, a proposito di clima ambiente. Quindi si presume da queste parole che si andrà verso la scelta di una figura tecnica. Ci auguriamo che sia davvero così.
1: Sì, noi ne stiamo anche discutendo all'interno, diciamo, della maggioranza, perché quello che noi vogliamo è affrontare il problema di clima ambiente in maniera seria e risolutiva. Quindi ovviamente faremo una serie di valutazioni insieme chiaramente al sindaco su una figura che possa in un certo senso portarci verso la via d'uscita.
0: Anche perché, viste le condizioni dell'azienda, sarebbe davvero da suicidio politico insistere con le nomine andando a scorrimento di graduatorie o affidandole in quota a singoli consiglieri. Non si può più andare così, per il bene dell'azienda, di chi ci lavora e per il bene della città.
1: Vedremo. Sarà sicuramente una scelta condivisa.
0: che sia tecnica, va bene. Altra cosa, va bene, il sindaco ha liquidato con una battuta, dice i rapporti col PD, no, noi ci ridiamo sopra, anche se non sono mancati momenti in cui sono stati puntualizzati differenti punti di vista su tematiche, di episodi ce ne sono stati, insomma, in questi mesi.
1: Vabbè,
0: soprattutto
1: non sarebbe normale, no, se tutte le cose andassero lisce come l'olio, perché ovviamente in un dibattito, in un confronto proficuo ci sono vedute sicuramente diverse, ma che trovano sempre una convergenza, e devo dire che insomma si lavora adesso in piena sintonia e sinergia con tutta l'amministrazione.
0: Il Gambero, il Politecnico che potrebbe trasferirsi lì al Gambero. Da tempo, da anni addirittura, il Politecnico chiede nuovi spazi perché non ritiene l'attuale sede, che è a pochi metri dai nostri studi, qui al quartiere Paolo VI, non ritiene idonea. Quella sede che è condivisa peraltro con gli studenti del Righi. Domanda, ma non rischiamo di sguarnire poi il quartiere Paolo VI di un presidio importante?
1: Allora, ritengo,
0: visto che ieri si parlava anche di periferie e del collegamento delle periferie con la città, con il centro,
1: ritengo che una soluzione possa essere chiaramente trovata, perché noi auspichiamo che, come dicevamo ieri, come diceva lei, no, direttore, ieri, Taranto possa espandersi da un punto di vista universitario, cioè possa avere più sedi universitarie, secondo me dislocate nei vari, diciamo, quartieri, perché è quando è presente l'Università Taranto, quando sono presenti i giovani, c'è un fermento culturale che ci coinvolge tutti. Però devo dire che l'idea, diciamo, di riqualificare un immobile storico, no, della nostra città come probabilmente anche centro, adesso non sappiamo con precisione che cosa potrà essere, per che cosa potrà essere utilizzato, però anche se fosse un centro di aggregazione, quindi magari lasciando, diciamo, la sede universitaria qui a Paolo VI, ma creando un centro di aggregazione per i giovani universitari, sarebbe sicuramente una delle idee, come centro di aggregazione e quindi non come centro, voglio dire, didattico. Ecco.
0: Io voglio ricordare un particolare che riguarda l'edificio del Gambero. È l'unico edificio a Taranto che fu progettato per essere un ristorante. È l'unico edificio di quel genere che abbiamo a Taranto, quindi valorizzarlo anche con altre funzioni ovviamente sarebbe davvero un'azione meritoria, perché è davvero un peccato. Poi si trova in una posizione splendida,
1: bellissima.
0: L'affaccio sul
1: bellissima.
0: Mar Piccolo davanti al Ponte di Pietra,
1: bellissima.
0: È una posizione davvero splendida quella del Gambero.
1: Quindi lancio, diciamo, un'idea su un centro di aggregazione per i ragazzi, per i giovani universitari.
0: Che servirebbe anche a restituire delle funzioni sociali in quella parte di città del quartiere Porta Napoli che oggettivamente è un po' degradato. Poi c'è l'altra parte di Porta Napoli dove interventi privati stanno riuscendo a ristrutturare degli immobili e a riempirli di funzioni, perché poi l'importante non è soltanto ristrutturare le pareti, l'importante è dare dei contenuti effettivi ai nuovi, agli immobili ristrutturati. Parlavamo prima della crisi di Chima Ambiente e di oggi la notizia dello strappo dei sindacati che hanno declinato l'invito dell'assessore Cataldino ad un incontro a Palazzo di Città. Chiedo a Piero Caffio di mandare in onda il servizio.
4: Salta il tavolo su Chima Ambiente, quello che doveva essere il giorno del confronto a Palazzo di Città tra l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino e i sindacati, si è trasformato nell'ennesimo muro contro muro, con una nota congiunta FPCGL, UIL Trasporti e FIT CISL hanno fatto sapere che non saranno presenti. Non si può discutere del presente se non si ha la certezza del futuro, e questa è la risposta perentoria dei rappresentanti dei lavoratori, che giudicano inutile l'interlocuzione con l'assessore o con l'azienda. La crisi della partecipata dell'igiene urbana, che conta 450 dipendenti e oltre 40 milioni di squilibrio finanziario per i sindacati, è ormai a un punto di non ritorno dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e la caduta del CDA. I rappresentanti sindacali accusano il management di fare finta di nulla e congelano ogni trattativa. Sul tavolo c'è il nodo

0: vitale del nuovo contratto di servizio promesso da mesi e mai arrivato. Senza quel documento blindato che scade a fine anno per le sigle territoriali, non esistono le basi per discutere del piano di risanamento e della composizione negoziata della crisi. La disponibilità a sedersi nuovamente a un tavolo ci sarà solo a una condizione: un incontro diretto con il sindaco Bitetti in persona. Per i 450 lavoratori in stato di agitazione, l'unica priorità è la firma del nuovo contratto di servizio, scaduto e rimasto finora solo una promessa. La palla passa ora al primo cittadino. Senza certezze sul futuro dell'azienda, il rischio del blocco dei servizi per la città è sempre più concreto.
1: Dunque, i sindacati sostanzialmente dicono: senza contratto di servizio non andiamo da nessuna parte, e chiedono un incontro diretto col sindaco Bitetti. Come valutiamo questa posizione dei sindacati?
2: Allora, sicuramente le preoccupazioni dei lavoratori sono legittime, anche perché noi viviamo purtroppo in un territorio dove abbiamo tantissime vertenze, diciamo, lavorative. È giusto che loro chiedano chiaramente un incontro con il sindaco, però io inviterei i sindacati anche ad avere un'interlocuzione, voglio dire, con l'assessore Cataldino, perché sedersi, no, e confrontarsi è sempre un esercizio democratico positivo. Non tutte chiaramente le riunioni possono avere un effetto positivo, ma secondo me si cerca sempre di creare quelle condizioni che possano farti salire di un gradino. La penso così.
1: Fermo restando che appunto vi adesso necessità di dare un assetto manageriale alla
2: ma
1: società.
2: Si sta lavorando.
1: Abbiamo idea della tempistica per la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione? Comunque
2: guardi, ne discuteremo insomma insieme, non siamo molto, diciamo, lontani. Anche perché è urgente.
1: Ecco, è urgente.
2: Non ci spingeremo insomma oltre. Però dire adesso, oggi, le tempistiche, insomma, ho difficoltà. Però nei prossimi giorni sicuramente questo nodo verrà sciolto.
1: In questi giorni c'è stata, a proposito del Partito Democratico, un po' di polemica per la nomina dell'assessore Luana Riso, che ha un po' lasciato un certo dispiacere proprio nel circolo PD di Talsano, del quale siamo stati ospiti ieri per la festa dell'Unità. Risolta questa situazione?
2: Allora, non lo so se è risolta. Ovviamente ogni circolo, no? Io appartengo al circolo Cannata, quindi ogni circolo chiaramente ha le sue, diciamo, dinamiche interne. Ovviamente negli altri circoli non si conoscono le dinamiche degli altri circoli, però insomma si spera che le cose possano, diciamo, appianarsi.
1: Per chi non lo sapesse, insomma, l'attuale assessore Luana Riso era stata eletta in consiglio comunale e faceva parte del circolo PD di Talsano. La linea del circolo PD era quella di restare in consiglio comunale, di esercitare un ruolo politico e non un ruolo amministrativo, insomma. E invece le cose sono andate diversamente, ma il PD a livello di segreteria cittadina e provinciale ha avallato però la nomina dell'assessore.
2: Allora, noi abbiamo, come Partito Democratico, abbiamo scelto sempre il metodo dello scorrimento. Quindi questo vale per noi, per qualsiasi, diciamo, incarico che un componente del PD deve. E quindi come segreteria provinciale e come segreteria cittadina abbiamo, diciamo, attuato questo metodo dello scorrimento. Quindi, poi le dinamiche, chiaramente, come dicevo prima, le dinamiche interne chiaramente ai vari circoli.
1: Lo scorrimento perché Luana Riso era la prima.
2: Era la prima delle donne elette. Sì,
1: tra l'altro c'era anche l'esigenza di nominare un assessore donna.
2: Sì, per la parità di genere.
1: Per rispondere,
2: sì,
1: appunto, sì, ai criteri di parità,
2: sì,
1: di
2: sì,
1: genere.
2: Assolutamente.
1: Però appunto il circolo PD di Talsano ha parlato di tradimento politico perché Luana Riso e Panzano, che è il consigliere che in qualche modo fa coppia politicamente parlando con Luana Riso, invece hanno fatto quest'altra scelta. Stiamo per chiudere la prima parte. Prima di chiudere però torniamo a parlare di cronaca, perché c'è stato un blitz della Guardia Costiera di Taranto a Scanzano Ionico nell'ambito di un'operazione che ha un nome emblematico: Mare e Laghi Sicuri. Cosa è successo?

che i militari della Capitaneria di Porto di Taranto hanno effettuato una ispezione presso uno stabilimento balneare di Scanzano Jonico, riscontrando una violazione che viene definita estremamente grave, e cioè la totale assenza del bagnino di salvataggio. Quindi questo era uno stabilimento balneare dove non c'era il bagnino, che invece è obbligatorio avere all'interno degli stabilimenti. La postazione di primo soccorso e avvistamento del Lido è risultata

0: Perché soprattutto quando c'è poi necessità di fare soccorso, bisogna essere preparati per non causare danni ai bagnanti, all'utenza. E allora sono ormai quasi le 19:30, 19:29, direi di dare la linea a Piero Caffio per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera in compagnia della nostra ospite Alexia Di Serio, capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Taranto.
1: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera.
1: Rosso di Sera.
0: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Seconda parte di Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Con noi Alexia Serio, capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Nella prima parte, innanzitutto, vi abbiamo dato gli aggiornamenti sull'incendio che è divampato nel pomeriggio nei pressi dell'area industriale sulla Statale 7. La situazione sembra essere sotto controllo, sono intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco, anche quelle interne di Eni e dell'ex Ilva. Sono state fatte evacuare per precauzione alcune aziende che si trovano nelle aree limitrofe alla zona dove è divampato l'incendio, però appunto adesso la situazione è tornata sotto controllo, anche se le

0: fiamme non sono state del tutto domate. È ripreso lo scorrimento del traffico sulla statale 7 e sulla 106, non ancora sulla bretella di collegamento fra le due arterie. Torniamo a parlare di rigenerazione urbana, che è stato un po' il tema centrale del dibattito che c'è stato ieri sera alla festa dell'Unità a Talsano. Dunque, uno dei problemi di Taranto è che ci sono troppe periferie e che hanno difficoltà a non solo di collegamento materiale, ma anche proprio di collegamento culturale, sociale con il centro della città.
1: Sì.
0: Ed è una situazione complessa, non è semplice da risolvere.
1: Allora, quando io
0: E non
1: parlo.
0: so se basteranno le BRT per risolvere questo problema.
1: Allora, quando io dicevo prima che c'è stata negli anni un'espansione incontrollata, questo che cosa ha creato poi nel tempo? Un isolamento dei quartieri. E dall'altra parte uno svuotamento del centro storico. Ieri parlavo proprio di due temi fondamentali. Uno è l'equità temporale e l'altro è l'equità strutturale. Quando parliamo di equità temporale, io parlo delle BRT. Le BRT sono viste, come dicevo ieri, ancora con molta diffidenza, ma perché giustamente adesso il cittadino è incavolato. Perché i cantieri creano, diciamo, disagi. Però quello che, e quindi viene anche vista solo come un'opera ingegneristica e nient'altro. Invece il potenziale sociale che hanno le BRT è molto importante perché con le BRT tutti i quartieri tra loro entreranno in connessione e i quartieri con il centro cittadino. Che significa quando parlo di equità temporale? Che si ridurranno i tempi di percorrenza, quindi ognuno di noi guadagnerà quel poco di tempo. Noi sempre ci lamentiamo che non abbiamo mai tempo per fare le cose, che ci servirebbe una giornata più lunga. Ecco, quel tempo di percorrenza che si ridurrà darà più tempo per dedicarlo alla famiglia, ai nostri hobby. Ma non è soltanto una riduzione della percorrenza, ma le BRT creeranno una riduzione fisica tra le persone, quindi creeranno più socialità. Pensiamo per esempio alla persona che non ha la macchina o alla persona un po' più anziana che in questo momento ha delle difficoltà a spostarsi da un quartiere all'altro, dal quartiere alla città. Bene, questo non avverrà, cioè la persona si potrà spostare con più facilità e quindi socializzando, cioè è sempre un problema di socializzazione. E poi
0: Sì, prego.
1: E poi abbiamo questa equità strutturale. L'equità strutturale invece sono i giochi del Mediterraneo. Noi
0: E allora, prima di
1: abbiamo,
0: parlare dei giochi del
1: perfetto,
0: Mediterraneo, torniamo un attimo sulle
1: sulle
0: BRT.
1: BRT. Bene.
0: Ferme restando tutte le perplessità che stanno affiorando su
1: Sì.
0: questo progetto che obiettivamente non sembra essere stato disegnato su quella che è la natura morfologica della città. Però noi ci auguriamo che tutto vada per il meglio e che davvero le BRT possano essere quella metropolitana di superficie che accorcerà i tempi di collegamento fra i quartieri e il centro, della città. Poi abbiamo, diciamo, l'equità strutturale, cioè giochi nel Mediterraneo.
1: I giochi del Mediterraneo hanno portato con sé chiaramente delle strutture sportive che sono disseminate nei vari quartieri e nella città, basti pensare, diciamo, alla piscina. E questo creerà un interscambio, perché se fino a qualche tempo fa dai quartieri per un interesse sociale ci si spostava verso il centro cittadino, adesso ci sarà questo interscambio e sarà il centro cittadino a spostarsi per un interesse sociale chiaramente nei quartieri. E un esempio proprio lampante è il quartiere Salinella. Quartiere Salinella che adesso ha delle strutture sportive che hanno un potenziale sociale molto alto. In un quartiere difficile, dove oggi ci sono anche sacche di criminalità, dove i giovani, le nuove generazioni vengono più attirate verso quel mondo, con, diciamo, le strutture sportive, con una socialità che si costruirà intorno alle strutture sportive, probabilmente noi potremo avere un cambio di tendenza nelle nuove generazioni di quel quartiere, che si intersecheranno e interscambieranno con le nuove generazioni che usufruiranno, diciamo, di questi servizi.
0: Sì. Anche se sarebbe importante alzare lo sguardo, cioè questi impianti che ci lasceranno in eredità i giochi del Mediterraneo non possono essere vissuti solo in una visione municipalistica, no. Cioè questi impianti hanno bisogno, anche per sostenersi economicamente, hanno bisogno di aprirsi al resto d'Italia e anche al resto del mondo, perché altrimenti rischiamo di avere delle cattedrali nel deserto. In Italia di esempi purtroppo negativi ce ne sono tanti. Io ricordo molti anni fa si svolsero a Monteroni, vicino Lecce, sì, i mondiali di ciclismo, con un velodromo bellissimo che oggi è semplicemente, era fino a qualche anno fa, adesso francamente non sono aggiornato, ma era diventato un campo di erbaccia incolta. E questo sarebbe davvero un delitto, un peccato davvero. Io non so se Piero Caffi ha pronto il video collegamento con Lino De Guido dell'associazione Le Belle Città. E allora, quando va bene, appena è pronto il collegamento ci darai un cenno. Altro aspetto che è stato discusso ieri, non solo la rigenerazione urbana, o meglio, la rigenerazione urbana passa anche da una rigenerazione culturale. Ha fatto molto discutere, fa discutere tuttora, il fatto che nella giunta comunale non ci sia l'assessore alla cultura. Parallelamente però sono stati attivati i tavoli della cultura, che poi, diciamo, sono approdati negli stati generali della cultura che si sono svolti al Teatro Fusco qualche settimana fa. Una città che ambisce ad essere diversa da ciò che è stata fino ad oggi, ed è evidente che non potrà più essere la stessa Taranto vissuta intorno prima all'Arsenale e poi intorno all'Italsider, Ilva, Acciaierie d'Italia. Questo è uno schema ormai che la storia ha superato, no? Quindi una città che ha bisogno di cambiare in meglio, di evolversi, di emanciparsi dalla dipendenza dalla grande industria, dovrebbe puntare proprio su, o meglio, tra le tante cose dovrebbe puntare come leva fondamentale proprio sulla cultura. Sono sufficienti i passi che si stanno facendo per questo?
1: Allora, è un inizio, è un percorso che ha avuto inizio. Io devo dire che questo sarà anche oggetto, insomma, di confronto, voglio dire, con il sindaco, se riterrà necessario, diciamo, una figura come un assessore, diciamo, alla cultura, che possa in un certo senso anche coordinare. Certo, i tavoli della cultura hanno iniziato, diciamo, un percorso, quantomeno, diciamo, hanno una visione di dove vuole andare la nostra città di Taranto. Poi chiaramente ci deve essere quell'aspetto politico che deve coordinare ovviamente tutte queste visioni che sono emerse dagli stati generali della cultura.
0: E io ricordo che proprio dai nostri microfoni la segretaria provinciale del PD Anna Filippetti, sì, più volte ha ribadito la necessità che nella giunta ci sia la presenza di un assessore alla cultura. Quindi vedremo, magari dopo i giochi del Mediterraneo,
1: sì, io credo,
0: suppongo,
1: che adesso siamo anestetizzati, sì, quindi
0: dal 4 settembre
1: dal 4 settembre poi parleremo,
0: cominceremo a capire,
1: sì, esattamente,
0: che direzione prenderà anche il destino dell'amministrazione comunale. E allora dovremmo avere in collegamento Lino De Guido dell'associazione di promozione sociale Le Belle Città. Buonasera Lino De Guido.
2: Buonasera a voi. Buonasera direttore.
0: Buonasera Lino. Allora, perché questo collegamento? Perché Lino De Guido ha lanciato una proposta. In questi giorni sono state molte polemiche per il servizio attivato dal Comune in collaborazione con la ASL Porte dello Ionio per convogliare gli anziani verso il centro commerciale con lo scopo di poter donare loro un po' di refrigerio. Ebbene, Lino De Guido ci sono state delle proteste delle associazioni dei commercianti che affermano che questa misura in qualche modo non è equa perché favorirebbe il centro commerciale e non il commercio di vicinato. Lino De Guido lancia una proposta, le oasi del refrigerio. In che cosa consiste questa proposta e cosa sono queste oasi del refrigerio?
2: Allora, la proposta consiste nel migliorare quello che noi già abbiamo, queste zone di oasi e di refrigerio, questi spazi urbani con zone d'ombra, ristoro e refrigerio, e dall'altro invece quello di crearne delle nuove. Si tratta di luoghi, di spazi urbani che nelle città, anche quelle vicino a noi, prossime a noi, ce ne sono già moltissimi di questi spazi, quindi non è, diciamo, proprio un'invenzione, ma una sperimentazione che è già stata avviata con buoni risultati in molte città, sia del nord che del sud. Quindi zone che siano climaticamente accessibili. Voglio fare alcuni esempi molto pratici. Io credo che i nostri polmoni siano due principalmente, uno è la Pineta Cimino e l'altra è la Villa del Lipato. Credo che lì si possano ulteriormente fornire servizi e migliorare lo stato di accoglienza e di, diciamo, di refrigerio delle persone. Bisogna naturalmente programmare. Bisogna avere una programmazione, le risorse ci sono sia risorse del Ministero sia risorse da parte della Regione Puglia. Quindi per poterle creare occorrono uno delle aree che siano ombreggiate e non ne abbiamo. Voglio fare un secondo esempio, dove era prima Mare Chiaro. Okay? Io ero piccolino, lì c'è. Si andava alla colonia, c'è una bella zona alberata dove potrebbe diventare uno di questi spazi di sperimentazione. Quindi aree ombreggiate, poi ci vuole dell'acqua potabile, ci vogliono panchine, e ci vogliono delle fontanelle. Ancora un piccolo esempio, Piazza Garibaldi, sino a qualche anno fa, prima dell'avvento, diciamo, della sua, dal mio punto di vista, meno bella come era prima, aveva delle fontanelle che non ci sono più e anche quelle potrebbero aiutare moltissimo diciamo, ad acclimatare una persona, insomma, a sentirsi meglio. Ecco, questa è l'idea che abbiamo lanciato prima di questa, diciamo, di questa sperimentazione che è in corso, su cui, insomma, non è il caso né di denigrare, né il caso di, diciamo, di parlare male, perché poi è molto facile criticare senza costrutto, ma questa potrebbe essere una strada per poter
0: Ecco
2: migliorare
0: Lino,
2: la
0: però
2: qualità della vita.
0: questa proposta, come dicevi, ha bisogno di programmazione, quindi al limite se ne può parlare il prossimo anno, suppongo. Però abbiamo qui la capogruppo del PD, sentiamo cosa ne pensa di questa proposta delle oasi del refrigerio, utilizzando le aree verdi come la Villa Peripato, Cimino, Mare Chiaro, diceva De Guido, o la stessa piazza Garibaldi. Si può programmare un'attività di questo tipo?
1: Allora, sicuramente è un progetto che può essere, diciamo, realizzato, però io vorrei fare
0: Sì.
1: giusto un passaggio. Noi abbiamo in certi periodi dell'estate delle temperature molto, molto elevate, quindi anche in spazi verdi, e non faccio distinzione tra persone anziane che soffre molto il caldo o che ha delle patologie importanti, potrebbe risentirne. Ora, come progetto, è un progetto bello che si può realizzare, ma utilizzandolo in periodi dell'anno, che può essere la primavera o l'estate appena iniziata, oppure verso settembre, ottobre, noi abbiamo il tempo bello, diciamo, fino ad ottobre. L'idea delle porte dello Ionio è stato concepito proprio perché lì c'è
0: L'aria
1: aria
0: condizionata.
1: condizionata e quindi creare una socialità che potesse distribuirsi in tutta la giornata, cioè dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato, e quindi far sì che gli anziani potessero decidere se recarsi in quel luogo, non essere soli, no? In mattinata, dove chiaramente le temperature sono molto più alte, ma anche nel pomeriggio. Diciamo che l'idea è stata creata intorno alle difficoltà di temperatura che noi stiamo avendo. Fermo restando che questo progetto è un progetto, secondo me, bellissimo, che comunque può essere realizzato in base chiaramente alle temperature che ormai con il riscaldamento globale ormai sono altissime.
0: Allora, volevo dire a Lino, quindi c'è la disponibilità, almeno possiamo presumere che per il prossimo anno queste attività possano essere programmate, almeno abbiamo il favore di Alexia Serio, della consigliera Serio. Però Lino, volevo fare una domanda. Ogni volta ci poniamo il problema degli anziani, i centri di aggregazione per anziani, i servizi per anziani. Ma non sarebbe il caso semplicemente di creare degli spazi di socialità dove giovani e anziani possano convivere insieme? Perché altrimenti rischiamo di ghettizzare gli anziani. È davvero triste, puoi vedere gli anziani seduti a tavolino che magari giocano a carte o a dama. Invece creare degli spazi di convivenza, stabilire, non so, anche un programma settimanale. Un giorno c'è la presentazione di un libro, un giorno si vede un film, in modo da poter scambiare. Gli anziani possono trasmettere ai ragazzi le loro esperienze, le loro competenze. I giovani possono trasmettere agli anziani magari anche quegli strumenti tecnologici, quelle conoscenze tecnologiche di base che oggi sono indispensabili. Cioè occorre l'integrazione. Credo che sia molto limitante pensare a spazi esclusivi per gli anziani.
2: Sono assolutamente d'accordo, non fosse altro perché io mi avvicino in maniera galoppante.
0: Sì, ti chiederei anche di avvicinarti un po' di più al microfono e di alzare un po' la voce, perché a noi l'audio arriva un po' basso.
2: Ok, sono assolutamente d'accordo, anche perché dicevo che mi avvicino in maniera galoppante alla terza età, quindi rimanere, diciamo, ghettizzato tra anziani non è questo. Insomma, sono molto d'accordo con l'idea della mescolanza, dell'incontro tra generazioni. Incontro tra generazioni che ha sempre portato dei benefici alle singole persone e poi di riflesso a tutta la comunità. Ma voglio tornare sul punto. Non è mio scopo denigrare, non mi appartiene, non rientra nella mia cultura politica e di formazione. Quella che è stata data adesso è una risposta emergenziale, nel vuoto, in tutta fretta, e va bene, ok? Va bene, insomma, per alcuni va bene, per altri non va bene. Il mio punto di vista su questo poco importa. Ma non c'entrano nulla con le aree del clima, non c'entrano nulla con le oasi del fresco, perché quelle lì dove sono state sperimentate con successo, invito a studiare da questo punto di vista, a prendere anche le buone pratiche delle altre amministrazioni comunali, sono luoghi ombreggiati all'aperto dove si fa socialità, incontro, e dove ci sono le condizioni basilari per poter star bene. La tecnologia, anche da questo punto di vista, ci aiuta moltissimo. Ci sono sistemi già adottati nei grandi centri urbani, nelle aree metropolitane, nei piccoli comuni, che hanno lentamente, pian pianino, soddisfatto un'esigenza che diventerà col corso degli anni drammatica. Quindi invito il bravissimo capogruppo e la bravissima consigliera comunale e a tutta la gente, insomma, ad operarsi, a programmare su questo. Perché programmare? Perché ci sono risorse pubbliche, ci sono risorse statali e ci sono risorse regionali per fare qualcosa di meglio. Termino, la pineta Cimino non appartiene alla nostra storia, non è nata ad Taranto, è stata creata dopo. Perché ci sono stati all'epoca degli amministratori lungimiranti, nonostante avere tutti gli errori, che hanno realizzato quel polo che prima non c'era. Quindi è possibile farlo, ed è possibile farlo naturalmente investendo la politica e la programmazione.
0: Grazie, grazie Giuliano De Guido. Ebbene, allora affidiamo alla consigliera Serio questa proposta e magari che questa proposta possa, attraverso la consigliera Serio, trovare spazio nella programmazione dell'amministrazione comunale. Grazie Lino De Guido per questo intervento e buona serata.
2: Buona lettura, grazie a voi.
0: Grazie. Bene, e allora proviamo poi a programmare per il prossimo anno queste attività. E nel frattempo, ecco, direi a Piero Caffio di provare a contattare Umberto Renna, perché stiamo per entrare in un altro argomento molto delicato: la situazione del carcere di Taranto. C'è un gravissimo sovraffollamento, ci sono pochi poliziotti penitenziari rispetto al fabbisogno determinato dal sovraffollamento, e ci sono, come ha denunciato oggi la CISL Funzione Pubblica, pochi educatori, per cui diventa complicato anche in una situazione di questo tipo, diventa davvero complicato realizzare quella funzione rieducativa che il carcere dovrebbe avere.
1: Assolutamente sì. Tenete presente che la pena per un detenuto è la restrizione della libertà, non altro. Deve subire altre pene all'interno del carcere, ed è giusto che ci sia per tutti i detenuti e le detenute anche una formazione professionale, perché usciti da quel luogo possano reintegrarsi nella società con una professionalità da poter spendere. Quindi io mi trovo d'accordo sul fatto che bisogna agire anche in fretta sulle condizioni del carcere a Taranto, assolutamente.
0: Nelle scorse settimane è stato nostro ospite Fabrizio Pomes, sì, ex assessore comunale, che ha scritto un libro raccontando la sua lunga esperienza carceraria, perché è stato coinvolto, sì, in una vicenda giudiziaria molto grave, ha scontato diversi anni di carcere e ha raccontato questa sua esperienza in un libro con la prefazione anche del cardinale Zuppi. Questo libro invita ad avere speranza per i detenuti, però Pomes ci ha raccontato quanto è difficile poi trovare questa luce di speranza per un detenuto che vive in condizioni davvero drammatiche all'interno di un istituto di pena. Intanto dovremmo avere in linea Umberto Renna della CISL Funzione Pubblica. Buonasera.
3: Buonasera, mi sentite?
0: Sì, sì. E allora?
3: Sì, buonasera a tutti.
0: Avete denunciato stamattina la carenza di educatori, e questo, diciamo, mette in crisi il sistema di rieducazione della funzione della pena, insomma della permanenza in un istituto carcerario. Renna.
3: Sì, assolutamente sì. Grazie dell'appuntamento e grazie dello spazio che dedicato a questa tematica importante per il nostro territorio. Come CISL Funzione Pubblica abbiamo denunciato ormai da tanto tempo, ma adesso le condizioni sono diventate davvero tragiche, di tutta la gente che vive all'interno della casa circondariale di Taranto. Parlare dalla polizia penitenziaria, che vive già una sofferenza organica, a questo si aggiungono i funzionari giuridico-pedagogici che ad oggi contano un numero davvero ormai esiguo. E basti pensare che i detenuti e il sovraffollamento del carcere di Taranto mai 200%, e per questo in realtà ci sono soltanto 6 funzionari che svolgono questo importante ruolo di coniugare le esigenze della popolazione del detenuto all'interno della casa con i magistrati che vivono al di fuori. Tutto questo soltanto per poter scongiurare situazioni di gravità che si possono sviluppare all'interno del carcere. La situazione, la denuncia fatta da noi non è altro che una denuncia, un grido d'allarme per queste popolazioni.
0: Ecco, non è l'unica denuncia, perché ci arrivano denunce ormai quasi quotidianamente da organizzazioni sindacali, anche quelle della polizia penitenziaria, che ovviamente hanno enorme difficoltà a gestire la popolazione carceraria. Spesso ci sono episodi di aggressioni, perché poi ci sono, come abbiamo potuto constatare, insomma, dalle testimonianze che ci sono arrivate che ci arrivano spesso, ci sono detenuti con problemi psichiatrici, problemi di tossicodipendenza e gestire queste situazioni è davvero complicato, però purtroppo c'è carenza di personale. E, Renna, ma non c'è alcun modo per sbloccare questa situazione, quindi rinforzare gli organici delle varie figure che operano all'interno del carcere?
3: Guardi, direttore, sì, e questo è l'appello che abbiamo portato come CISL Funzione Pubblica di Taranto e di Brindisi, perché sicuramente la situazione ormai è arrivata a dei numeri insostenibili. E il carcere di Taranto dovrebbe contare una popolazione di detenuti di circa 450 unità e per questi sarebbero previsti circa 9 funzionari, 9 educatori. Ad oggi la popolazione carceraria sfiora i 850 e il numero degli educatori è sceso al di sotto delle 6 unità. Il ruolo che lei diceva è fondamentale di questi funzionari, perché sono proprio loro che curano questi tipi di rapporti, quindi tendenzialmente se noi affrontiamo situazioni sgradevoli all'interno del carcere è proprio anche perché questi operatori, questi funzionari non riescono a fare il loro lavoro. Quello che abbiamo fatto come CISL è innanzitutto chiedere lo scorrimento di una graduatoria già in essere di livello nazionale di un concorso per funzionari bandito nel 2022. Questo è possibile grazie al mille proroghe ed è possibile sicuramente, questo è il quarto scorrimento che fa il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Quello che stiamo chiedendo è che a ottobre in queste nuove sedi venga anche interpellata la sede di Taranto, che ricordo a tutti è una delle sedi più affollate di tutta Italia. Ma non solo questa, è la Puglia purtroppo ha questo primato di essere la regione con il sovrappopolamento delle carceri più alto di tutta Italia.
0: Grazie Umberto Renna per questo contributo ulteriore di informazione su quella che è la situazione del carcere. Sicuramente continueremo a seguire gli sviluppi nell'auspicio che davvero possa essere migliorata la qualità della vita all'interno del carcere. Può sembrare un paradosso parlare di qualità della vita all'interno del carcere. Innanzitutto salutiamo Renna e lo ringraziamo per questo suo intervento.
1: Assolutamente, cioè, dobbiamo rimanere veramente umani. Io, come dicevo prima, la pena è già stata inflitta, cioè quella della restrizione della libertà, e quindi un detenuto non deve sopportare altre pene all'interno del carcere, ma anzi deve essere, diciamo, poi riabilitato per poter sperare in una nuova vita, in una vita diversa. Certo, in queste condizioni la vedo molto molto difficile.
0: Siamo al termine della nostra trasmissione, ma prima di chiudere due notizie di calciomercato che riguardano il Taranto. E allora, innanzitutto Nicola Lojodice è confermato, quindi il prossimo anno sarà ancora un elemento in forza ai rossoblù. E poi un'ultima ora è fatta per Vincenzo Corvino, quindi il Taranto si è assicurato anche le prestazioni di Vincenzo Corvino per il prossimo campionato. Quindi due notizie flash. Domani nel nostro telegiornale approfondiremo questi aspetti del calcio mercato nell'auspicio che il Taranto possa davvero fare un campionato strepitoso all'interno del nuovo stadio, che tutti attendiamo con ansia e con gioia allo stesso
1: tempo. Assolutamente, sempre Forza Taranto. Sono un po' ignorante in materia, ma tifo per la squadra della mia città.
0: Grazie alla consigliera comunale,
1: grazie a te, grazie a
0: Alexia
1: voi.
0: Serio, e ringraziamo Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19.
4: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

It's a celebration, classicone incredibile. Beh, il nostro viaggio, come sempre, fra quelli che sono i grandi successi delle grandi estati, il nostro Vamos alla Playa, che ogni mezz'ora vi regala una grande canzone della Kool & Gang, con questo classicone mitico che abbiamo ritrovato dal 1980, Celebration, naturalmente, è il grande singolo culto di questa bella formazione, che poi con piacere ritroviamo, devo dire, spesso in quello che è l'appuntamento, non solo Vamos alla Playa, ma anche il Rewind durante l'inverno, in quell'appuntamento che poi, come sempre, va a ripescare i grandi successi dal passato. Bene, buona serata da Paolo D'Andria, Piero Caffio alla parte tecnica. Benvenuti, questo è Driving.

piace agitare Coca-Cola, Il ritorno di Davide Simonetta, naturalmente per questa canzone che poi va a raccontare, insomma, questa metafora bella, particolare, agitare Coca-Cola, insomma, descrive un rapporto dinamico, elettrico e anche sottosopra, questi amori estivi che ritornano, naturalmente, questa canzone bella, nuova di Tommaso Paradiso, da questo album Casa Paradiso, uscito dopo il successo Sanremese, naturalmente, dei Romantici, che è stata un'altra grande canzone, un'altra grande hit che abbiamo con piacere ritrovato anche all'interno appunto di Driving. Bene, buona serata, tra pochissimo come sempre primi saluti, poi devo ricordarvi naturalmente quelli che sono i contatti se volete entrare nel mondo di Cittadella Radio e Cittadella TV. Abbiamo come sempre il numero di SMS 339 680 6868, se volete inviarci un messaggino, insomma saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi naturalmente per gli amici della replica. Siamo nel web radiocittadella.it, cittadellatv.it, canale 94 per Puglia e Basilicata. What's

0: your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Quanto ci piacciono, è stata anche una bella novità e una grande accoppiata, NGK per intenderci, Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa con questa grande canzone, si chiama Girl Next Door. C'è una bella amicizia tra di loro, naturalmente una vecchia collaborazione, adesso c'è questo ritorno con un album di coppia intitolato Blogger Boys, che vede naturalmente protagonista questa canzone che è stata una delle belle novità di Cittadella. La radio l'abbiamo ritrovato anche questa sera. Noi facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo come sempre ritorniamo con Driving.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al

0: 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, Cittadella New Hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

0: sicuri di stare sereni? Siete certi che il vostro ragazzo o ragazza non abbia poi così tanti segreti?
1: Carmela, ecco qua Cioffi, la canzone è simpaticissima per quest'estate 2026, insomma, per questo grande artista Carmela, poi singolo che si sviluppa attorno a quelle che sono due facce, diciamo, della stessa storia, perché da un lato c'è chi tradisce, dall'altro chi subisce il tradimento, perché il brano va alternando poi quelle che sono le confessioni, i pensamenti, le contraddizioni, mostra un po' come nelle relazioni raramente esistono situazioni semplici o completamente prive di sfumature. Questo è un po', insomma, il senso di questa bella canzone tutta estiva firmata Cioffi. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

altri bei successi. Un paio di saluti. Angela, buona serata, mi scrive dalla provincia di Taranto, saluto anche a Dario, buon lavoro e ben ritrovato naturalmente con la musica e i successi di Cittadella, la radio. Paolo, buona serata, naturalmente presente con noi durante la nostra giornata musicale.

Summer Funk, che grande ritorno piacevole per Gabbani, che ci regala naturalmente per quest'estate quest'altra grande canzone. Summer Funk, tanto ritmo per un singolo che poi ritroveremo sicuramente in salita nella nostra top chart. Qui devo fare un saluto anche a Simona, buona serata, grazie per il tuo messaggio. Poi mi ha richiesto tra l'altro questa canzone. Simona ci guardava da Bari attraverso il canale 94, perché noi siamo in diretta naturalmente per Puglia e Basilicata.

C'è il DJ Calvin Harris. Quanti successi ci ha regalato. Qui c'è una bella voce, quella di Jazzy, che abbiamo ritrovato con un video anche molto carino, ma sicuramente lo balleremo anche nel fine settimana. Piero è presente nella nostra Weekend Dance. Io faccio il promo a quella che è la classifica dedicata, come sempre, al ritmo, naturalmente, ogni sabato dalle 14 alle 15 e poi anche in replica dalle 21 alle 22. Bene, tra pochissimo pausa, adesso arriva Harry Styles.

0: Qui si parla di DJ, di disc jockey che non ballano più, dice Harry Styles. Beh, è una metafora per descrivere quello che è il mondo odierno, un mondo artefatto, un mondo disilluso di certi Harry Styles, dove la spontaneità ha lasciato il posto alle apparenze. Questa è un po', diciamo, la linea di questa grande nuova canzone di Harry Styles, che poi tra l'altro ci abitua a sfornare e a ascoltare un singolo dopo l'altro, che con piacere stiamo naturalmente lanciando da Cittadella, la radio. Bene, state con noi, facciamo una breve pausa e come sempre tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Eccole qua, come sempre i successi delle grandi estate, il nostro Vamos a la Playa, che ogni mezz'ora vi regala una canzone calda, una canzone, un grande singolo dalle estati passate. Naturalmente abbiamo ritrovato canzone famosissima al 2010 che ha firmato proprio i mondiali di quell'anno, Waka Waka, che poi significa cammina cammina, successo di Shakira, che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Vamos a la Playa.

siamo le ragazze. Che grande accoppiata, giovane e fresca. Qui troviamo Clara insieme a San Giovanni in questa canzone che poi è un inno alla leggerezza, all'emancipazione femminile, perché poi questo brano esplora quello che è il mondo delle giovani donne da due prospettive. C'è la prospettiva femminile che cerca libertà, no, divertimento, e poi c'è quella maschile che ammira e si lascia affascinare dalla loro personalità e dalla loro aura. Questa è, insomma, la canzone bella, simpatica di questa giovane coppia che abbiamo ritrovato anche questa sera con questa canzone, che sicuramente è un altro dei bei successi anche dell'estate 2026, che ci farà compagnia anche nelle nostre classifiche. Oh, eccoci qua, siamo ripartiti, tra pochissimo faremo pausa. Ben ritrovati come sempre da Paolo Dandri, saluto Piero Caffi, come sempre ringrazio che mi segue la parte tecnica. Devo salutare anche gli amici della notte, perché noi andiamo in replica anche in tarda serata, ma come sempre vi ricordo il 339 680 6868, se volete naturalmente inviarci un messaggio, saremo insieme ancora per circa 45 minuti. Radiocittadella.it, cittadellatv.it, i nostri riferimenti web. C'è Madonna insieme a Sabrina Carpenter.

si parlava dell'album di Madonna uscito da poco con Fashion 2, che sta avendo un successo incredibile, insomma, in questo caso in coppia con Sabrina Carpenter, che viene definita quasi la nuova Madonna proprio da lei. Insomma, vedremo se ci sarà questo passaggio di testimone. Intanto, insomma, l'album sta andando fortissimo e tra pochissimo anche lanceremo il nuovo singolo proprio come novità della settimana. Era Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo.

0: un driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.

Fire, ma che bella, eh. Qui c'è la mitica Jennifer Lopez che ha preso la voce a questa bella produzione di rilievo, perché parliamo di Alok, questo DJ produttore brasiliano che sforna dei successi pazzeschi, e questa appunto è un'altra delle canzoni che poi abbiamo letto, tra l'altro un'altra delle belle novità di Cittadella, la radio e Cittadella TV. Siamo ripartiti, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, Piero Caffio alla parte tecnica, ancora 20 minuti da trascorrere insieme. Ci sono Mark and Cremont, questo è Driving.

ci sono immagini estive, c'è il mare, c'è la nostalgia, la saudade napoletana, c'è questo amore per Mac and Cremont per Napoli, poi ci sono The Colors, c'è Serena Brancale, insomma è un menù completo per un grande successo partenope che abbiamo riballato e ritrovato anche questa sera all'interno dei Driving. Silvia, buona serata, grazie per il tuo messaggio, accontentata naturalmente di questa canzone che sicuramente ci accompagnerà per l'estate 2026. Ho un paio di saluti ancora, devo salutare anche Alessia, buona serata, mi scrive da Taranto, beh, mi richiedi la nuova canzone di Fulminacci.

0: quarto album in studio, molto bello, si chiama Calcinacci, e per Fulminacci, si chiama Maledetto Me, va a descrivere quella sensazione, definiamolo dolce amara, quasi di parziale frustrazione quando si incontra di nuovo una persona che è importante, no, nella nostra vita. La si incontra dopo tanto tempo, c'è anche una sorta di imbarazzo, e va a raccontare nel testo di questa canzone proprio questo incontro particolare che accade spesso anche nella nostra vita. Grande successo, grande nuovo singolo che abbiamo ritrovato, come sempre, su Cittadella. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Che non servamos alla playa. Eccolo qua, il grande singolo culto, naturalmente, di Sandy Martin, che va a marchiare l'estate del 1984, ma più o meno un po' tutte le estati calde per questo grande successo mitico, storico, della Italo Disco People from Ibiza, che abbiamo ritrovato, come sempre, quello che è l'appuntamento Vamos alla playa, che tra mezz'ora ritorna con un altro grande, grandissimo successo caldo dell'estate.

stavolta saluti a Patrizia della provincia di Bari, ci guardava attraverso il canale 94, mi ha richiesto Flamenco Paranoia e il ritorno di questo rapper napoletano Samurai J, che poi abbiamo conosciuto con Ossessione, che è stata un'altra grande canzone, da un Sanremo incredibile per lui alle classifiche, devo dire, insomma è arrivato veramente ai vertici poi di tutte quante, comprese anche la nostra top chart. Amatore si chiama il suo album, lui si chiama proprio Gennaro Amatore, prende il nome dal suo cognome, ritrovato naturalmente con questa bella canzone, questo bel successo che ci farà compagnia sicuramente per l'intera estate 2026. Grazie a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Paolo D'Andrea vi saluta, vi aspetto domani se volete alle 17 come sempre con Driving.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.

0: www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app, Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2020.

0: 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: nostro Vamos alla Playa. Abbiamo riascoltato Edoardo Vianello con Abbronzatissimi. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia, alla parte tecnica. Ospite in studio abbiamo Mimmo Pulpito. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Mimmo, noi siamo qua perché in realtà potremmo anche non parlare, perché l'evento è praticamente sold out, però vogliamo ricordare che siamo alla 13ª edizione.
1: Sì, e infatti siamo alla 13ª.
0: Ecco, lo facciamo vedere,
1: edizione.
0: Lo facciamo vedere qui.
1: Sì, eccolo qua.
0: Ecco, i favolosi anni 60 e 70, e si svolgono in Villa Peripato, Arena Villa Peripato, venerdì 17 luglio alle ore 20:45. Allora, raccontaci tutti gli ospiti, perché vedo qui che ci saranno diverse band.
1: Ma con la speranza di non dimenticare nessuno, insomma.
0: Okay, okay.
1: Ma quest'anno è qualche cosa di incredibile, perché siamo tre band, sei cantanti, e arriva un gruppo da Lecce che ci farà divertire alla fine con la musica degli anni 70, tipo Gloria Gaynor, The Sunshine Band,
0: Donna Summer,
1: un macello, insomma. È tutta musica, ci tenevo a dire, va bene che lo sanno perché è la 13ª appunto edizione, è tutta musica italiana anni 60 e 70.
0: Che
1: sono
0: bello.

0: tre ore di spettacolo, soltanto Mimmo Pulpito.
1: Mamma mia,
0: può organizzare una cosa del genere.
1: È incredibile, guarda, una cosa che vedo qua, che ci sono tanti cantanti, allora ci saranno i punti di svista, giusto, che arrivano a Taranto per la prima volta.
0: Certo.
1: Poi gli Aldebaran.
0: Aldebaran,
1: poi i Figli dei Fiori, che è la tua band.
0: Certo, non poteva mancare.
1: Non poteva mancare. E poi ci sono diversi cantanti.
0: Sono sei cantanti.
1: Mamma mia, allora sono Franco Scarnera, Sonia, Enza Frascella, Ida Grasso, Emilio Scialpi.
0: E poi c'è lei, la cantante del gruppo.
1: E appunto, la cantante dei punti di svista, che si chiama Katia De Laurentiis. Quindi,
0: perdonami, non vorrei dimenticare, altrimenti mi ammazza. Il presentatore Aldo Salamino.
1: Aldo Salamino.
0: Ormai sono da anni, non poteva mancare di certo Aldo.
1: È lui unico, che si occupa sempre delle presentazioni di
0: io vado sempre alla grande, vado tranquillo, una grande persona.
1: Ed è una garanzia.
0: Un grande professionista. E quindi la ciliegina sulla torta ci vuole sempre.
1: Assolutamente.
0: No?
1: Quali sono i cavalli di battaglia delle varie band, soprattutto della tua?
0: No, i cavalli di battaglia si sanno che sono senza luce, però se mi consenti, quest'anno purtroppo è venuto a mancare uno dei protagonisti degli anni 60, Peppino Di Capri.
1: Infatti
0: faremo anche un piccolo omaggio anche al nostro carissimo Peppino. Quanti ricordi, quanti balli lenti, quanti amori.
1: Una bellissima realtà.
0: Persona, se vogliamo.
1: Sì, assolutamente.
0: Non poteva mancare appunto
1: l'omaggio. Quindi farete champagne per brindare un incontro.
0: Lasciamo. Anche
1: non svegliamo quello che sarà fatto.
0: Disse l'amico, quando ci mo, ci mo.
1: Assolutamente. Questo
0: se lo merita tutto il Peppino.
1: Peppino Di Capri è stato uno dei cantautori italiani che poi è anche andato un po' in giro nel mondo, ha fatto conoscere. Dei club, no? Era quello che è riuscito a fare sia la televisione che continuare a fare i club, a fare insomma la sua musica. E
0: diciamo che l'ideatore è quello che ha portato il twist. In Italia ha avuto l'onore anche di collaborare con ormai lo sanno tutti, con i Beatles.
1: Con i Beatles
0: c'è stato quel grandissimo concerto che lui ha appunto aperto, questo grandissimo concerto. Poi anche ha avuto il piacere e l'onore, perché faceva parte della stessa casa discografica dei Beatles, quindi ha inciso un brano mamma mia, che emozioni.
1: È vero, sono delle emozioni grandissime. Poi specialmente quando non so tu come la pensi, ma quando questi artisti vanno via, secondo me non vanno via totalmente.
0: E infatti la musica fisicamente vanno via, però la musica e le emozioni resta sempre, insomma.
1: Sì.
0: A proposito di emozioni, voglio dire, diciamo che la vita, il tempo ci ha portato via qualche capello.
1: Qualche
0: ruga, sì. Però le emozioni, appunto, di emozioni non ce le possono portare,
1: sono
0: perché
1: vive.
0: La musica ce l'abbiamo dentro, insomma,
1: sì,
0: no? E non ce la possono togliere nessuno.
1: È vero, questa è poi una cosa bella, perché quando ci si riunisce, penso, non so, qual è la capacità dell'utenza della Villa Peripato? In genere voi quanti ospiti fate al concerto?
0: E noi andiamo sui 1.500.
1: Quindi 1.500. tante persone. Vedere 1.500 persone insieme, che stanno bene, che si divertono, che ascoltano la musica, che vivono delle emozioni grandi, io penso che sia un grande regalo.
0: Io organizzo proprio dallo sanno, però lo ribadiamo, io organizzo soltanto questo evento storico, poi non faccio più niente tutto l'anno.
1: Però ci vuole per organizzare.
0: Io organizzo una rimpatriata di tutti gli amici storici, anche se poi arrivano i giovani, perché la musica degli anni 60 e 70 raggruppa un pochettino anche tutti i giovani.
1: Meno male, perché non vorrei che si perdesse, perché prima abbiamo sentito Brondatissima di Vianello, ma sono dei brani, ma ne citerei mille, come hai detto tu prima, no? tanti che sono ancora, secondo me, sono degli evergreen, dei sempreverdi, e sono bellissimi anche per i giovani di oggi. Quindi
0: in
1: questo...
0: discoteca non fanno altro che impazziscono, si divertono soltanto e solamente anni 60 e 70.
1: Che bello. Allora Mimmo, noi lo ribadiamo, io ti ringrazio intanto per essere stato qui oggi.
0: Ma grazie a voi.
1: Da noi, per parlare di musica, per parlare di questi favolosi anni 60 e 70. Lo ripetiamo, venerdì 17 Arena Villa Peripato. Si può arrivare a che ora?
0: Ma diciamo che venerdì siamo arrivati, siamo a lunedì, venerdì è prossimo, però ci terrei a dire anche che come biglietto, diciamo, il biglietto quando si paga,
1: vai.
0: Allora, settore A 15 euro, settore B 11 euro.
1: Benissimo.
0: Si può entrare già dalle 19.30, noi alle 9:15, ovvero 20:45
1: si inizia.
0: Partiamo alla grande.
1: Perfetto.
0: Tutti a

0: Forza, Memory of You, questo è il pezzo, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono Ionet, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. E adesso sono partiti i solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine, e voglio parlare di tutto quello che accadrà con il nostro esperto, perché quando c'è qualcosa da sapere delle nostre tradizioni, di tutto quello che accade in città, io chiamo sempre il professor Antonio Fornaro. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie.
1: Credo che vogliate sapere delle novità storiche, perché questo è un anno storico particolare.
0: Oh.
1: Perché un anno storico particolare?
0: Perché?
1: Cominciamo col fatto che nel 1996, quindi 30 anni fa di oggi, io portai sulle mie spalle una delle sdanghe del simulacro della Madonna del Carmine, e allora si festeggiavano in quella circostanza i 500 anni dall'arrivo dei carmelitani a Taranto. E questo è il primo evento che ho voluto ricordare, visto che sono confratello da 52 anni. L'altro evento importante porta la data del 1726, quindi 300 anni fa. È da 300 anni fa che Benedetto XIII, il predecessore dell'ultimo Benedetto, estese a tutta la Chiesa la festa della Madonna del Carmine. Come vedete, sono circostanze molto belle da ricordare, perché hanno fatto la storia della Madonna del Carmine. Una festa che a Taranto viene chiamata la festa dell'estate, perché non c'è festa più sentita di quella della Madonna del Carmine. Pensate che chi abita in campagna o anche chi sta fuori rientra bella posta per vivere la festa della Madonna del Carmine.
0: È vero.
1: Una festa molto partecipata, che ha avuto tante variazioni. Pensate che fino al 1979 questa processione andava anche nella città antica di Taranto, e dal 79 che non va più nella città antica di Taranto. Però una volta era così, addirittura arrivava nel 1996, quando io ho portato la Madonna, era così fino alla chiesa di San Francesco di Paolo. Adesso il tragitto è diverso, si arriva a Piazza Madre Immacolata, si gira su via Berardi, via Vidiatra, e poi si aspetta sul corso Due Mari non più i fuochi d'artificio. Lo scorso anno ci sarà lo spettacolo dei droni, che sono molto belli e molto apprezzati dalla gente. Luminarie, c'è tutto.
0: Bellissimo. Questa sera in Piazza del Carmine ci sarà il concerto della fanfara del 10° Reggimento dei Carabinieri Campania di Napoli.

0: Napoli. È importante anche questa sera stare in Piazza del Carmine.
1: È importante, sì, perché ricordando allora questo, che questa mattina alle 9.30 intanto è stata
0: la deposizione dell'omaggio floreale presso la Stele, che è dedicata al vice brigadiere Salvo D'Acquisto. Sì.
1: E invece questa sera, prima dell'esecuzione di un vasto programma che durerà intorno ad un'ora, non più di un'ora, della fanfara che appartiene al corpo della campagna dei carabinieri, appunto ci sarà una allocuzione da parte del comandante provinciale dei carabinieri di Taranto. Anche questo rientra nel campo dei festeggiamenti, come anche la vigilia della Madonna del Carmine. Ci sarà l'aggregazione, sentite, di due consorelle. È un fatto strano, però è così. Invece il 16 mattina alle 10, nel corso della solenne celebrazione, ci saranno 28 confratelli che saranno aggregati. È cambiato tantissimo, tant'è che adesso nella processione della Madonna del Carmine trovano posto anche i cosiddetti aspiranti a diventare domani confratelli del Carmine. Sarebbero i bambini dai 9 ai 14 anni. Ed è una cosa molto molto bella. Prima, io ricordo, si sfilava uno per uno dietro l'altro con la candela in mano.
0: Va bene, poi professor, io purtroppo devo chiudere questo collegamento perché non abbiamo più tempo, però approfondiremo questa storia, va bene, professore? Se lei vuole, nei prossimi giorni ci risentiamo, così parliamo di come era una volta, come sempre, con lei, va bene?
1: Come vuole lei.
0: Grazie mille,
1: grazie.
0: Professor Antonio Fornaro.
1: Buona giornata.
0: A presto, grazie. A presto. Salve, buona giornata. Amici, linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti Magolschino alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo in programma a Pulsano dal 14 al 16 luglio nella ovviamente nella bellissima cornice di Pulsano. Ne voglio parlare insieme a Lucrezia Di Maggio. Buongiorno Lucrezia, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, grazie per averci riservato questo spazio.
0: Grazie a te. Tu fai parte dell'Arcifraternita, giusto? Quindi ogni anno si preparano, ci sono i preparativi e c'è questa cosa tra l'organizzazione e anche la parte spirituale che è molto importante di questo momento, vero?
1: Certo, sì, i nostri festeggiamenti religiosi sono già iniziati in realtà con il trasferimento del simulacro della Madonna del Carmine in Chiesa Madre il 7 luglio e l'inizio della novena che si terrà fino al 16 giorno a lei dedicato.
0: Bene.
1: Tra gli appuntamenti religiosi, diciamo che siamo in chiesa tutto in questi giorni imminenti, 10 luglio alle 9 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. Il 16 luglio invece, il giorno interamente dedicato alla Madonna, sarà molto ricco di appuntamenti dal punto di vista religioso. La mattina ci sarà un rito antichissimo, ovvero l'aggregazione dei nuovi confratelli e consorelle con l'imposizione dello scapolare, mentre nel pomeriggio, dopo la messa solenne, ci sarà la processione per le vie del paese.
0: Ho capito, bene. Quindi questo è un momento molto importante. Come mai Pulsano, per quale motivo Pulsano è così devota alla Madonna del Carmelo?
1: Allora, diciamo che la nostra arciconfraternita nasce nel 1687 con il titolo di arciconfraternita, con il titolo di confraternita del Purgatorio. Poi successivamente siamo diventati arciconfraternita, ma da sempre il sottotitolo, diciamo, della nostra arciconfraternita è proprio quello della Madonna del Carmine. Il culto mariano a Pulsano è profondamente radicato. Oltre alla Madonna del Carmine, infatti, la patrona è la Madonna dei Martiri, si festeggia la Madonna di Lourdes, ma l'attenzione verso la Madonna del Carmine è sempre stata molto accesa, diciamo.
0: Bello, bellissimo, molto bene. Io ti ringrazio Lucrezia per averci parlato di quello che accadrà anche a Pulsano, perché
1: sì,
0: poco fa parlavamo.
1: Volevo aggiungervi dei festeggiamenti civili che si terranno in questi tre giorni. Partiranno domani con l'esibizione live di Antonio Castrignano e Panta Sound. Ci cambieremo invece completamente atmosfera, si esibiranno in Piazza Castello gli avvocati divorzisti. Il 16 invece sarà detto alla tradizione bambistica e i festeggiamenti si chiuderanno con un grandioso spettacolo pirotecnico nella zona industriale della ditta di Matteo Firework Events. Mentre in tutti e tre giorni, come di consueto da un paio d'anni, ci sarà l'accensione musicale delle luminarie curata dalla premiata ditta Fagnuolo Light Emotion.
0: Benissimo, grazie. Io ti ringrazio Lucrezia per averci parlato dei festeggiamenti che ci saranno a Pulsano. Va bene, grazie mille, buon lavoro e a presto, buona giornata.
1: Grazie a te.
0: Bene amici, detto questo, avete visto quante cose, ci sarà Antonio Castrignano anche a Pulsano, quindi un momento dedicato alla musica popolare, poi altra musica e tutto qua, quello che, e soprattutto la parte spirituale, penso che sia molto importante, molto bella, perché avete visto, è antica la tradizione ed è antico il sentire. Adesso noi invece andiamo così nel moderno, ci catapultiamo subito e sentiamo Dito nella Piaga con Businessman.

0: mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: E loro sono Emma e Fabri Fibra con il nuovo singolo antidroga, nella new hit di questa settimana su Cittadella Radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti, Magoschino alla regia, alla parte tecnica. Adesso torniamo a parlare del Taranto Jazz Festival. Tre serate di grande jazz all'Arena Villa Peripato di Taranto dal 24 al 26 luglio per la sesta edizione. Insomma, un programma ricco di visioni, contaminazioni, omaggi d'autore, confermando il festival come uno degli appuntamenti musicali più significativi del territorio. Inizieranno venerdì 24 luglio Stefano Di Battista Quintet, poi a seguire il Gran Morricone il 25 luglio e domenica 26 luglio la chiusura è affidata a Gaetano Partipillo and the Boom Collective, con ospite il trombettista americano di origine eritrea Hermon Mehari. E io ho il piacere di avere qui in videocollegamento Gaetano Partipillo. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno Gaetano, ben trovato. Eccoci, dovrebbe sentirmi, vediamo se mi sente. Allora, insomma, conosciamo tutti Gaetano Partipillo, grande sassofonista pugliese. Il progetto, io gli chiederò adesso in che cosa consiste il progetto che unisce jazz, groove, elettronica, indie rock, musica da film, e voglio saperne di più, voglio veramente, sono curiosa di sapere cosa accadrà sul palco e con questo concerto bellissimo. E ovviamente vi ricordo che al termine dei concerti, per tutte e tre le serate, il festival continuerà in un angolo chiamato After Jazz, un momento informale aperto dedicato alle jam session libere. Quindi l'iniziativa sarà ovviamente ingresso gratuito, aperta a tutti i musicisti che vorranno partecipare, trasformando così il dopo concerto in uno spazio di incontro, improvvisazione e condivisione musicale. Quindi come essere in un jazz club vero e proprio, fare la jam session invece si sarà all'aperto nella Villa Peripato, in un posto molto bello, e si trova in via Pitagora 71 a Taranto. Ricordiamo sempre che l'apertura delle porte è prevista sempre per le 19:30, mentre l'inizio dei concerti è previsto per le ore 21. Ricordiamo che Taranto Jazz Festival 2026 è realizzato con il patrocinio del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Chima Mobilità, Conservatorio Statale di Musica Paisiello. Ce l'abbiamo? Forse ce l'abbiamo di nuovo in diretta. Ecco Gaetano, buongiorno, ben trovato. Mi senti Gaetano?
1: Sì, sì.
0: Oh, benissimo, benissimo, perfetto, ben trovato. Allora, domenica 26 luglio la chiusura è affidata a te, ai The Boom Collective. Ci sarà jazz, groove, elettronica, indie rock, musica da film, con dei riferimenti a Radiohead e tanto altro. Ci vuoi raccontare cosa accadrà su quel palco?
1: Beh, come dici, sarà da divertirsi, sarà un'esplosione di suoni, di colori. Portiamo sempre la Puglia, comunque il calore della melodia pugliese, anche se il nostro riferimento è comunque la scena crossover internazionale. Voglio dire, a maggior ragione abbiamo scelto un ospite che ha già suonato con noi in contesti importanti, che dà un tocco di internazionalità, porta un po' una vena africana, ma anche una vena newyorkese, perché Hermon, per quanto sia nativo di Kansas City, è un musicista che ha vissuto molto la scena newyorkese, vive attualmente a Parigi. Insomma, un musicista con un bagaglio internazionale, porterà un suono veramente molto molto particolare.
0: Poi, che bello.
1: La band è rodata da ormai 6 anni, abbiamo fatto oltre 70 concerti in giro per l'Europa, sono stato in Brasile, insomma è una bella sfida per noi ogni volta che saliamo sul palco.
0: Assolutamente. Quando siete qui, insomma, tu sei pugliese, no? E quindi tornare a suonare, sì, in Puglia, tornare a suonare il nostro territorio, com'è? Tu pensi che la gente riesca ad avvicinarsi e capire totalmente, o c'è sempre quella, come dire, quella cosa di dire aspettiamo, vediamo? Che dici?
1: Guarda, allora, la risposta del pubblico, soprattutto in Puglia, ma devo dire anche fuori, è molto, molto, molto calda, molto entusiasta. Poi abbiamo un sacco di amici che ci seguono anche da fuori, e diciamo che il concerto di Boom Collective normalmente lascia un po' il segno.
0: Bello.
1: E di questo siamo felici, anche perché abbiamo lavorato tanto in passato per riuscire a fare un concerto che sia impattante. È la seconda volta che veniamo a Taranto con questa formazione. Abbiamo fatto il Medimex un paio di anni fa, però Taranto è una città alla quale siamo molto legati, perché abbiamo già suonato per Ionio Jazz,
0: Certo.
1: Anni fa, quando c'era la prima edizione del gruppo con Carolina Bubbico, c'erano altri musicisti, c'era un altro repertorio.
0: Bellissimo.
1: E adesso tornare con questo nuovo progetto è fantastico. Tra l'altro suoneremo in anteprima anche dei brani del disco che uscirà a gennaio 2027.
0: Ah, che bello.
1: Quindi repertorio anche in parte nuovo. E siamo veramente super, super felici.
0: Bellissimo, anche perché Gaetano, lo raccontiamo, no? Quanto tempo ci vuole per preparare uno spettacolo, gli arrangiamenti, le prove, tutto quanto? Ci vuole tanto tempo per realizzare?
1: Beh, diciamo che ci vuole del tempo, ci vuole, ma non tanto la preparazione, è la metabolizzazione dei brani nuovi, quindi prove che vanno comunque poi rodate in concerto, perché magari in prova tutto funziona, poi dal vivo ti rendi conto che ci sono delle cose da sistemare, quindi c'è bisogno di un tempo fisiologico affinché tutto possa scorrere in maniera proficua.
0: È così. Quindi insomma c'è questo spettacolo che noi non vediamo l'ora di vedere domenica 26 luglio per il Taranto Jazz Festival. Grazie a Gaetano Partipilo e a tutti i tuoi compagni di viaggio che sono sempre con te e che ti accompagnano. Sì. Grazie ancora per essere stato qua su Partecipiamo Taranto. A presto,
1: grazie,
0: buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Ebbene amici, sarà un bel concerto. Sicuramente così, ricordiamo a lui e a The Boon Collective è affidata la chiusura del Taranto Jazz Festival. Domenica 26 luglio, ricordiamo che alle 19.30 si può già entrare. L'inizio dei concerti è previsto per le 21 e dopo, al termine di tutti i concerti, ci sarà l'after jazz e quindi la possibilità per tutti i musicisti che vorranno, gratuitamente ovviamente, di fare la jam. Adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, c'è Sienna Spyro con Material Lover. Mi raccomando amici, state con noi, siete sintonizzati su 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it, Cittadella TV, sul canale 94 Cittadella TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social,